stanno riprendendo terreno, insomma. Ecco, altra buona idea, più che una buona notizia, è una buona idea che sarebbe da imitare, da emulare anche qui da noi, che fa un po' curiosa come notizia, e soprattutto il titolo o anche l'immagine che hanno messo. Nei Paesi Bassi, quindi il famoso Benelux, Belgio, Nederland, cioè Olanda e Lussemburgo, nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio. E qui c'è un'immagine con dei mozziconi di sigaretta che sono proprio brutti da vedere, sono una decina di mozziconi con la cenere intorno e accanto a dei dolci di pasticceria belli da vedere, ricoperti di zucchero. E insomma, è un'iniziativa della West Bear, si scrive Vaste col doppio V iniziale, Vaste Bar, come il bar. Quindi, iniziativa di questa associazione per pulire le città e sensibilizzare i cittadini. Una sfida anche per l'Italia sarebbe, dove ogni anno in Italia si disperdono, sentite che numero incredibile, ogni anno in Italia si disperdono 14 miliardi di cicche, di mozziconi. È incredibile, ma quanti fumatori ci sono? E tutti buttano per terra, ma o comunque disperdono in giro tutte queste sigarette, le cicche delle sigarette. Ma sembra impossibile che ci sia così tanta inciviltà. Vabbè, proseguo nell'articolo che traggo da ilfattoalimentare.it. Cosa succederebbe se un rifiuto tossico e pervasivo come il mozzicone di sigaretta si trasformasse improvvisamente in moneta sonante? Nei Paesi Bassi hanno provato a dare una risposta golosa a questa domanda. Durante diversi festival ed eventi nazionali, fanno qualche esempio di festival ad Amsterdam oppure altre iniziative a Utrecht, un food truck giallo, che sarebbe un camioncino che vende cibo, giallo pastello, ha attirato l'attenzione dei passanti con un cartello inequivocabile, che traduco, no, cioè leggo la traduzione, paga qui con i rifiuti abbandonati. Si tratta della West Bar, un'iniziativa itinerante ideata dalla La La Foundation e nata da un'idea dell'imprenditrice Noreen van Holstein. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Il cibo e le bevande, almeno in questi camioncini, non si pagano in euro, ma in cicche di sigaretta, oppure plastica raccolte da terra. Con 20-25 mozziconi di sigaretta si può acquistare una porzione di frittelle olandesi servite con burro e zucchero a velo, mentre con 10 mozziconi, quindi meno, ci si assicura una bibita. L'obiettivo della Vast Bar, non è solo quello di ripulire parzialmente parchi e strade, ma di innescare quello che in olandese viene chiamato omdenken, ovvero un ripensamento radicale. Attribuendo un valore economico ad un rifiuto,
si stimola il cervello delle persone, soprattutto dei più giovani, che è più malleabile, a guardare l'ambiente con occhi diversi. Durante una sola giornata di festival ad Amsterdam, i bambini e i ragazzi della zona hanno raccolto in una sola giornata oltre 6.000 mozziconi, scambiandoli con centinaia di porzioni di dolci. E così gli è venuto il diabete a questi bambini. No, dai, questo l'ho aggiunta io. Dalla sua nascita nel 2022, il progetto ha toccato oltre 50 eventi e raccolto più di 500.000 mozziconi di sigaretta. Ma dove finiscono tutti questi filtri, tutti questi mozziconi? La fondazione collabora con artisti e scienziati per trovare soluzioni circolari. Una delle linee di ricerca più interessanti sta studiando come utilizzare il micelio, che è l'apparato vegetativo dei funghi, per degradare biologicamente l'acetato di cellulosa dei mozziconi, dei filtri di sigaretta, e trasformarlo in plastica biodegradabile, oppure in oggetti di design come posacenere pubblici. L'iniziativa olandese accende i riflettori su un'emergenza globale. I mozziconi di sigaretta sono, a livello mondiale, il rifiuto solido più diffuso in assoluto. Si stima che ogni anno ne vengano abbandonati in natura circa 4.500 miliardi. Ogni anno mozziconi di sigaretta. Ma è pazzesco. Composti da acetato di cellulosa, che è una materia plastica, impiegano anni a decomporsi e si frammentano in microplastiche, rilasciando nel suolo e nelle acque sostanze tossiche come nicotina, naturalmente, arsenico e metalli pesanti. Secondo i dati ufficiali della Fasterbar, ogni singolo mozzicone raccolto evita la contaminazione di circa 7 litri di acque sotterranee. Caspita. L'iniziativa si sostiene grazie ad un modello ibrido che unisce fondi e sussidi dei comuni olandesi interessati a ridurre i 36 milioni di euro spesi ogni anno per pulire le città dai mozziconi stessi, dalle cicche, e ingaggi commerciali, quindi un altro modo di finanziarsi, ingaggi commerciali da parte di festival e grandi aziende che pagano il food truck, questi camioncini, per ripulire le proprie aree di evento e promuovere la sostenibilità. E in Italia la situazione non è meno allarmante. Secondo le stime diffuse da Mare Vivo, solo in Italia, come dicevo all'inizio, ogni anno circa 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell'ambiente. Nel Mediterraneo i mozziconi arriverebbero a rappresentare il 40% dei rifiuti, superando anche le bottiglie di plastica, i sacchetti e le lattine. Le spiagge italiane sono letteralmente invase. Le ultime indagini Beach Litter di Legambiente registrano una media impressionante di 77 mozziconi ogni 100 metri lineari di litorale, rappresentando l'87% dei rifiuti legati al fumo trovati sui nostri arenili. Quindi ogni 100 metri sono 77 mozziconi. Cioè quasi uno per ogni metro. Mamma mia.
Anche il recentissimo report di ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, di cui faccio parte anch'io, questo report si chiama Inquinamento da mozziconi di sigaretta e microplastiche, conferma la portata del problema a livello internazionale ed europeo, dove le cicche rappresentano il 23,4% dei rifiuti presenti sulle spiagge. Il documento, che si appoggia ai medesimi dati di Legambiente per il contesto nazionale, segnala inoltre una preoccupante presenza di mozziconi anche lungo le sponde fluviali italiane, dove possono costituire il 14% dei rifiuti rilevati e fino al 24% nelle aree ricreative, che sono più frequentate ovviamente. Nonostante in Italia esista una legge che prevede sanzioni pecuniarie per chi getta i mozziconi a terra o nei tombini, non si può neanche nei tombini, il fenomeno del littering, cioè l'abbandono dei piccoli rifiuti, resta purtroppo un'abitudine radicata. Progetti creativi e di economia comportamentale come la Faster Bar dimostrano che, oltre alle multe, la chiave per risolvere il problema risiede nell'educazione e nel coinvolgimento attivo della comunità. Bravi, ottima idea. Quindi sindaci e amministratori all'ascolto, forse, chissà se qualcuno mi sta ascoltando, oppure se avete amici, parenti che amministrano qualche comune, questa potrebbe essere un'idea. Ah, basta trovare un furgoncino di quelli che vendono cibo e proporglielo di accettare questi mozziconi in cambio appunto della loro merce. Naturalmente devono avere un finanziamento, il comune stesso e magari qualche associazione ambientale. Credo che non sia proprio difficile organizzare una cosa simile. Proviamoci, eh? E comunque trovate l'articolo sul mio canale Telegram, quindi Muscari T. Gennaro, oppure sul mio profilo Facebook. E si intitola Nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio. Bene, allora vediamo. Qui sono i telefoni che non funzionano. Dunque, beh, mettiamo un brano musicale e allora sentiamoci suoni da un giardino segreto, Song from a Secret Garden, che so che piace a molti ascoltatori.

Ecco, suoni da un giardino segreto. Allora mi è arrivato un messaggio di Lucia che scrive: c'è un'associazione della quale faccio parte da 2 anni che si chiama Retake, si scrive Retake con la K, 2 ore per la tua città. Una volta al mese, o se si vuole anche di più, ci si trova con pinze, quel bastone con le pinze in fondo, no? E pettorina e via a cicche, a raccogliere cicche e tanto altro. Quindi raccogliere rifiuti. E si lavora a Padova, ma penso che ci sia anche in altre città. E brava Lucia, ecco. Chi ha tempo e voglia potrebbe interessarsi e chiedere di questa associazione. Infatti c'è anche a Roma, per esempio, a Milano, a Padova. Basta scrivere retacche.org. Retacche con la K, attiva nella cura dei beni comuni. Nasce a Padova nel 2018 da un gruppo di volontari che spontaneamente si incontravano per fare eventi di rigenerazione nel quartiere. Dicevamo: sei stanco di lamentarti e non vedi soluzioni al degrado? Bisogna tirarsi sulle maniche. Solo così, infatti, puoi cambiare il tuo stato d'animo, dal lamento, dalla rabbia, dalla frustrazione, alla soddisfazione, alla positività, assieme al gruppo. Ecco, poi c'è anche l'energia del gruppo, aggiungo io, che è un valore aggiunto. Ora più di 400 persone sono iscritte al nostro canale WhatsApp e 300 sono iscritte anche alla app di Retake Padova, Retacche. Ecco, e vabbè, poi unisciti a noi, basta andare appunto su retacche.org Padova. E qua sono i numeri incredibili, hanno raccolto 2.592 chili di rifiuti solo nei primi 3 mesi del 2026. Caspita, 945 partecipanti per 46 eventi, 305 sono studenti, quindi un terzo. 89 rifiuti ingombranti raccolti, superfici riqualificate, superfici verticali, immagino, 57 metri quadri, ma questo mi sembra un po' poco, e 6 arredi urbani riqualificati. 30 affissioni abusive rimosse, anche questo fanno. Bravi, bravi. Retacche Padova. Brava Lucia e grazie del messaggio. Oh, allora, procediamo in questi ultimi 5 minuti. Vediamo se riesco prima della pubblicità a leggere qualcosa di breve. Ecco, il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. E qui appunto c'è scritto, piuttosto lungo, che in una concessionaria Kia, per il tagliando, dà un'occhiata al parco macchine esterno e vede un piazzale pieno di auto usate, questa giornalista, e
e la stragrande maggioranza, cioè su 42 macchine, 38 erano elettriche o comunque sì, elettriche, solo 4 a combustibili fossili. Le batterie hanno una durata limitata, come tutti sanno, basta vedere anche lo smartphone. La loro capacità diminuisce gradualmente e dopo un certo numero di cicli di ricarica cala drasticamente. Le batterie di ricambio, tuttavia, non sono economiche. Spesso costano più del prezzo dell'auto stessa. Di conseguenza, il valore di rivendita di un'auto elettrica tende a ridursi rapidamente a zero. E il quotidiano britannico Money Mail, quindi un quotidiano finanziario, Money, soldi, ha segnalato qualche settimana fa come questa bomba a orologeria che sta minacciando il mercato dell'usato dei veicoli elettrici. Secondo l'articolo, molte auto elettriche sarebbero quasi impossibili da rivendere a causa della durata limitata delle batterie. Vabbè, poi mette un po' di numeri. Quindi in 8 anni o 160.000 chilometri trascorso questo periodo, che è la garanzia sulla batteria, 8 anni o 160.000 km, la batteria può perdere potenza più rapidamente, riducendo così l'autonomia tra una ricarica e l'altra. Dunque, soprattutto a basse temperature, quindi in paesi nordici ancora peggio, perché le batterie col freddo funzionano peggio. Il costo di una batteria di ricambio può arrivare fino a 40.000 sterline, quindi circa 40.000 euro. Per alcuni veicoli elettrici il costo della sostituzione della batteria può arrivare a 10 volte il valore del veicolo sul mercato dell'usato, ma pensate. Non è ancora

0: Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi venerdì 12 giugno. Allora, Enzo mi scrive: buongiorno Gennaro, non ho accesso a Telegram e ti chiederei se potessi indicarmi dove trovare l'articolo sulle auto elettriche. Certo Enzo, a parte che l'ho pubblicato anche su Facebook, ma forse non hai neanche Facebook, comunque l'ho trovato su toba60.com. Toba, come sì, Torino Bari, diciamo toba60.com, e il titolo, potresti cercarlo anche col titolo, è "Il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria". Questo è "Il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria". E poi, dunque, Maurizio mi scrive: esiste anche un'associazione di nome Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Ah, che bel nome che gli hanno dato. C'è anche su Facebook, sì, l'ho trovata, l'ho appena pubblicata anch'io sul mio profilo Facebook, Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Ho visto che è in varie città, in varie zone, e lui lavora, Maurizio, nella zona di Arzignano, in provincia di Vicenza. E poi c'era un altro articolo, allora, che mi è sfuggito, no, un messaggio, no, un articolo, dunque dove è andato, ah, ecco qua, di Michela, che scrive: una macchina elettrica, mi sembra sia una Yaris, che ha l'accensione con la batteria, vabbè, come tante. Quindi se non si usa la macchina per qualche giorno, 2 o 3 giorni, e la batteria si scarica completamente, bisogna andare dal rivenditore ufficiale per renderla operativa. Detto da un amico disperato di mio marito che ce l'ha. Sì, le auto elettriche possono avere tanti di questi inconvenienti. E poi, buongiorno dottore, il mio assicuratore mi diceva che aveva una cliente assicurata con un'auto elettrica e questa ha fatto un incidente, ha dovuto rottamare l'auto pagando circa 3.000 euro come rifiuto speciale anche. Saluti da Luca. Pazzesco. Vabbè, adesso mi metto in contatto con l'architetto, architetta, non so se gli va bene chiamarsi al femminile, Tiziana Rettaroli, in arte Diamante, che avete già sentito in altre occasioni, perché ha un evento da rendere pubblico, da invitarvi. Purtroppo non funziona oggi il telefono qui della radio e devo farla sentire avvicinando il mio cellulare al microfono. Vediamo se riusciamo a far sentire. Ecco, sto chiamando. Pronto?
1: Ciao Gennaro, sì, sono qua.
0: Ciao Tiziana.
1: Sono pronta, ascolta.
0: Sì, guarda, sei già in diretta, sei già in diretta, eh?
1: Ah, ok.
0: Ti avviso prima di dire qualcosa. Allora,
1: no,
0: Tiziana.
1: L'importante è, mi senti bene, perché non ho ho il microfono del cellulare, ma è un cellulare.
0: Ok. Io, come ho appena detto, probabilmente non hai sentito, che purtroppo il telefono, quello principale della radio, oggi, fatalità, sì, non funziona, e quindi ti sto chiamando, come vedi, ti sto chiamando dal mio cellulare, e ho avvicinato il cellulare al microfono. Credo che

0: riescano a sentire. Tu comunque cerca di parlare a voce alta e di scandire bene le
1: Le
0: parole.
1: parole.
0: Ecco,
1: Va
0: sì.
1: bene, va bene.
0: Allora, dai, raccontaci di questo evento che hai organizzato.
1: Sì,
0: Dici.
1: dunque, è il 21 giugno e c'è un motivo per cui è il 21 giugno. E sì, poi ti dirò anche di cosa parleremo quel giorno e poi per chi è interessato anche i contatti. Il 21 giugno, penso che più o meno lo sappiano tutti, è una data un po' straordinaria, no? Perché intanto energeticamente è una di quelle giornate in cui cielo, terra, umanità si accordano su una stessa frequenza, no? Perché si festeggia che cosa? In tutto l'emisfero nord, cioè in tutto il nostro emisfero, si festeggia il solstizio d'estate,
0: Già.
1: che quest'anno sarà esattamente alle 10:25. Cioè è, diciamo, quel momento astronomico preciso, no? In cui il Sole raggiunge la massima, nella sua declinazione, la massima vicinanza alla Terra. Quindi è il
0: Certo.
1: giorno più lungo.
0: Sì.
1: E quindi avremo tanta luce in quel giorno, no?
0: Già.
1: Quindi un po' anche una festa della luce, perché sono 15 ore di luce nella giornata. Quindi
0: Però,
1: e nell'emisfero nord invece il giorno nell'emisfero sud, scusa, è il giorno più corto, no? Perché questo ci fa
0: certo.
1: capire proprio questa dualità bellissima, no? Che ci ricorda come siamo interconnessi, no? Come pianeta.
0: Sì.
1: Ora, questa giornata è importante anche per la forma pensiero che si va a creare, no? Perché, per esempio, in tutto il nord Europa loro festeggiano con danze, ghirlandi di fiori, fanno i falò. A Stonehenge c'è una festa bellissima con i 108 saluti al sole,
0: 108 ne
1: dove
0: fanno.
1: sì, 108 perché è quel numero strano, magico, no? C'è anche i Mala hanno 108 chicchi, diciamo che è quel numero che ripetuto tante volte diventa una forma di preghiera, no? Che uno fa col corpo perché poi alla fine non ci pensi più a quello che fa il corpo, che va
0: Sì.
1: come un po' in automatico perché la ripetizione
0: Certo.
1: crea questa sorta di preghiera, proprio una preghiera. Ovviamente la fa chi riesce ad arrivare, ma anche farne di meno va bene lo stesso.
0: Certo.
1: E per esempio anche in India, no, il solstizio è celebrato da sempre con sessioni di yoga collettive in tutto il territorio nazionale e infatti non a caso le Nazioni Unite hanno scelto proprio il 21 giugno come International Yoga Day. Quindi l'International Yoga Day è internazionale, quindi un'altra egregora forte, un'altra forma di pensiero che in quel giorno confluisce in un unico intento, no? Quindi è un momento particolare perché se pensiamo che appunto anche, non so se tu lo conosci, ma Greg Braden, no? In uno
0: Sì,
1: dei suoi
0: certo.
1: libri, lo conosci?
0: Sì.
1: Perché lui in uno dei suoi libri più famosi, mi pare proprio la Matrix Divina, dice che basta l'1% della popolazione mondiale concentrata in una singola, unica forma mentale, che questo, stato tra l'altro verificato, no, con le guerre e tutto, modifica gli eventi rendendo questa modifica percepibile alla coscienza collettiva. Quindi Quindi diciamo che l'egregora funziona così, no? C'è una forma pensiero che risuona con altre forme pensiero, si appiccica a quella frequenza, diventa una forma pensiero enorme e quindi questo è in grado di modificare gli eventi del mondo. Cioè, quindi io faccio sempre queste cose qua, che poi sono un po' conferenze, un po' cose che poi dopo ci scambiamo, riflessioni, eccetera, in questi due momenti clou, cioè uno nelle vicinanze del Natale, come abbiamo fatto, no, l'anno scorso a Natale, e una proprio il giorno del solstizio, perché una sarebbe il solstizio d'inverno, no? Quel
0: Sì,
1: switch tra
0: 21 giugno, sì.
1: che
0: Scusa, il
1: sarebbe
0: 21 dicembre.
1: dicembre, però l'anno scorso per esempio l'abbiamo fatta l'8 dicembre, perché comunque dopo verso Natale la gente si è
0: Vanno
1: impegnata con
0: via,
1: le
0: sì.
1: famiglie, sì.
0: Certo.
1: E quindi diciamo che questa è un po' l'idea, unirsi ad un intento comune che sarà non solo nel Nord Europa, non solo nel nostro emisfero, ma a livello internazionale, no? Questa egregora di quindi nello yoga praticare un intento si chiama Sankalpa, no? E più persone si concentrano nel praticare un intento, più quell'intento, come si dice in fisica quantistica, rischia di diventare, provocare un collasso della funzione d'onda, quindi rendere manifesto quell'intento, no? Ecco. Comunque, vabbè, parleremo anche di questo, tra l'altro, perché nella giornata è dedicata a questa conferenza, che è un po' il proseguio di quella che abbiamo fatto a dicembre, no? Che si chiamava Quantum Vibe. Questo è un Quantum Vibe 2.0, no? Ci saranno relatori straordinari anche qua che affronteranno o rifletteranno comunque su temi filosofici, mistici, scientifici. E quindi parleremo un po' di tutte queste cose qua e parleremo infatti proprio di come la fisica quantistica, tra l'altro, incontra i mistici, il pensiero mistico, che da sempre ha detto le stesse cose, no? Quindi rivendicando un potere della mente in quanto creatori, cioè noi siamo molto di più di quello che pensiamo di essere, no? E questo ce lo spiegheranno un po' meglio i relatori il 21. Ma io poi volevo parlare il 21 anche di questo progetto di Venezia Polis, no? Cioè la rigenerazione di Venezia attraverso la riacquisizione per i veneziani dei palazzi sfitti, storici, no? Per dedicarli comunque a programmi formativi. Tu sai che io ho questa accademia che è un po' vagabonda, no? Da un
0: Da un
1: palazzo
0: palazzo
1: all'altro,
0: all'altro,
1: dove
0: che
1: mi
0: ti ospitano,
1: ospitano.
0: sì.
1: Esatto. Quindi trovare una sede non sarebbe male. Ci sono anche molte possibilità con strumenti giuridici di cui ci parlerà un esperto in trust, applicato ai beni culturali e palazzi storici, no? Quindi, perché adesso si stanno muovendo grossi investitori a livello internazionale dall'America. Per loro lo strumento del trust è uno strumento giuridico comunque consolidato, quindi per loro è uno strumento molto interessante da un punto di vista dell'investimento. Quindi,
0: Sì.
1: e si stanno muovendo un po' ovunque, hanno acquisito addirittura Palazzo Pisani Moretta, con von der Laden, hanno acquisito Palazzo Diedo, Fondazione Brugger, Prada, anche in Italia stanno investendo, no? Però tanti americani, perché comunque poi loro legano il loro nome e concedono questi spazi alle persone che promuovono i programmi culturali, i programmi formativi, no? Quindi lì io volevo un po' un attimino anche sentire questo esperto che cosa ci dice a proposito, no? Poi niente, poi presenterò il programma 2026-2027, tu sai che oramai sono 4 anni che sono attiva con programmi di tutti i tipi in questa accademia senza sede.
0: L'Accademia del Risveglio, no? L'hai chiamata.
1: L'Accademia del Risveglio senza sede, no?
0: Sì.
1: Sì, perché presenterò anche tutti i temi di quest'anno, ci sarà yoga, feng shui, medicina quantistica, restyling, di feng shui, antiche pratiche costruttive, poi ci sarà la lettura alchemica del I Ching, cubo, ipercubo, matrici geometriche, albero della vita, mandala degli antenati, il canto, i trattamenti esseni e le pratiche di Iside. Continueranno i corsi sullo sviluppo della vista extraoculare con Attilio Pirrelli, sulla transpercezione quantistica, con l'entanglement dei cuori a distanza, con Flavio Burgarella, che tra l'altro durante questa giornata lui si collegherà a distanza quando faremo una pratica di yoga per metterci i cuori in entanglement. Quella è una pratica potente di collegamento con l'egregora di cui parlavamo prima, no? Perché sì, perché poi la serata si chiude con yoga, un saluto al sole che possono fare tutti perché è una pratica semplicissima, poi io ne farò uno
0: Certo.
1: molto molto semplice, ci metteremo in cerchio dopo aver collegato i cuori con una musica indiana dal vivo, ci saranno raga. E quindi creeremo questo campo di risonanza collettiva, ecco, no? In modo che collegarci a tutti coloro che in ogni parte del mondo stanno celebrando la stessa giornata.
0: L'estate, sì.
1: Sì, quindi non è una conferenza, ma
0: Sì.
1: quasi un rito di risveglio, no? Di risveglio della coscienza, se vogliamo, no? Perché poi queste cose magari accendono come in tutti noi dei piccoli lumini, no? Cioè, come dire, poi dopo uno va a casa, si porta questo spunto di riflessione, magari poi conduce la sua ricerca in tutt'altri campi, ma però che gli è servito per aprire una piccola porticina, no? Dentro la mente o dentro il cuore, come vogliamo dire, ecco. Io qui ti ho detto tutto, se tu hai delle domande, se il pubblico ha delle domande, io sono qua ancora.
0: Sì. Beh, vuoi dire qualche nome oppure c'è
1: Ah,
0: ancora
1: no, no, i
0: incertezza?
1: nomi, allora, no, no, no. Allora, dunque, i nomi
0: Dei
1: certi
0: relatori, esatto.
1: dei relatori, c'è un asso nella manica perché chi conosce la fisica quantistica conoscerà sicuramente Paolo Renati. E lui è un filosofo, ma è anche un ingegnere e comunque quindi ha sempre un approccio un po' pragmatico, ma è anche un mistico perché comunque fa le costellazioni spirituali, quindi comunque ha fatto tutto un suo percorso. Tra l'altro, insegna anche le leggi biologiche che ha imparato di Hammer, che lui ha imparato da un medico che tra l'altro nel mio corpo docenti, che si chiama Pasquale Ayese, Japari Singh, perché è il suo nome yogico, e lui anche lui è uno yogi, che non potrà esserci. Comunque Paolo Renati è veramente cioè, a me piace moltissimo perché riesce a spiegare le cose bene, sono concetti comunque difficili, ma spiegati bene, secondo me.
0: Quindi
1: Il tema è creatori di mondi,
0: è
1: perché già
0: bello
1: se...
0: come titolo che hai dato,
1: Sì,
0: sì. Creatori di mondi, caspita.
1: creatori di mondi, perché l'altro quantum, quello di Natale, era sulla matrix olografica, no? Il limite tra realtà e finzione, no? Quindi si era andato a capire, a cercare di capire che cosa si intende per matrix olografica, che cos'è un ologramma e perché la realtà ha caratteristiche olografiche, quindi potrebbe non essere solida come noi la percepiamo. Quindi da lì si parte, si va oltre, no? Quindi si riprende quel tema, no? Perché l'universo ha queste caratteristiche di un ologramma? Un ologramma non è solido, un ologramma tu lo trapassi, però l'universo ha un numero ripetitivo come un ologramma, no? La famosa sequenza di Fibonacci, il numero aureo, lo troviamo ovunque. Gli ologrammi funzionano così,
0: Sì.
1: ma un'altra caratteristica olografica dell'universo è che in ogni piccola parte c'è il disegno di tutto l'insieme.
0: Sì.
1: Quindi noi quando andiamo a praticare la riflessologia, è perché c'è un ologramma, cioè nel piede, perché ci sono le informazioni
0: Dell'intero organismo, sì.
1: dell'intero organo nel piede, ma ovunque, nelle orecchie,
0: Ah,
1: nelle
0: sì.
1: mani, nel metatarso, dappertutto, no? Tu dai un impulso in un punto preciso del piede e questo va a mettersi in risonanza con un organo del corpo, ma
0: Sì.
1: non solo. Nel Feng Shui, per esempio, ad ogni punto della casa corrisponde un organo, a
0: Caspita.
1: ogni punto della casa corrisponde una stella e questo è stato verificato con alcuni sistemi, no? Quindi l'ologramma è ovunque, anche oltre il nostro corpo, no? Perciò perché? Eppure noi abbiamo questa impressione che sia solido, noi crediamo in questa realtà solida, no?
0: E invece sì, la materia è energia,
1: Invece
0: energia condensata, no? La materia.
1: sì, praticamente è un effetto elettromagnetico.
0: Sì, quindi
1: Comunque,
0: i
1: lì c'è lo
0: campi
1: esatto.
0: quantistici, i campi di energia, sì,
1: Sì,
0: che ci influenzano.
1: tra l'altro siamo in sintonia anche quest'anno, c'è una terza egregora con la Biennale, perché la
0: Sì.
1: Biennale di quest'anno le frequenze dell'anima in minor keys sono le frequenze sottili. Cioè la Biennale si è aperta a questo discorso dello quantistico, perché frequenze sottili è il microcosmo, no? È il mondo dei quanti. Quindi le frequenze sottili, la Biennale, cioè, questo veramente è qualcosa che a livello istituzionale probabilmente sta cominciando ad essere presa in considerazione, no? Quindi.
0: E qui citi anche un certo Kouo, non so come si pronunci, in minor case,
1: Ah
0: che
1: sì,
0: ha curato,
1: è il
0: il curatore.
1: curatore della Biennale di quest'anno, sì, ma io lo cito perché per correttezza, nel senso che
0: Ah,
1: cito la Biennale che è curata da Koyo Kuo, ma noi non c'entriamo nulla, non è un evento della Biennale, noi
0: sì,
1: semmai ci
0: siete
1: mettiamo
0: in
1: in connessione
0: sinergia,
1: con,
0: sì.
1: esatto, con quel pensiero, ma no, anzi, ci tengo qua a precisarlo. Poi tra i relatori, diciamo che c'è un giudice esperto in trust applicato ai beni culturali che si chiama Mauro Rosati di Monte Prandone, che ci farà la sua relazione. Lui ha un'esperienza molto lunga, ha fatto parecchi trust anche qua in Italia, quindi io l'avevo già invitato altre volte e in questa occasione volevo che parlasse proprio nel momento in cui introdurrò il tema di Venezia, della rigenerazione veneziana, che parlasse proprio di questo strumento che poi potremmo anche pensare di portare, diciamo, a livello istituzionale. Quest'anno nelle liste comunali si è presentato anche un giovane che parlava di International Trust Land proprio per l'acquisizione dei palazzi veneziani e la reintroduzione a Venezia della popolazione autoctona, no? Perché qua
0: Che
1: si sta
0: sta
1: svuotando, sì.
0: esatto, siamo già sotto i 50.000 abitanti a Venezia.
1: Pensa.
0: Incredibile.
1: Sì, poi tu non riesci a girare per strada in qualsiasi
0: Sì,
1: stagione,
0: esatto, è
1: per cui è
0: quello.
1: super affollata.
0: Sì, la
1: E la gente,
0: contraddizione.
1: sì, la gente dorme nei B&B, per questo che comunque crescono B&B e tutto, no? È perché la maggior parte della popolazione ha bisogno dell'alloggio provvisorio, cioè viene qua ma non vive qua. Invece i veneziani, purtroppo, un po' per i prezzi, un po' perché sono anche un po' seccati da questa invasione, che se ne vanno a Mese, se ne vanno via. Venezia però sta diventando un polo culturale dall'altra parte, no? Cioè qua affluiscono personaggi importanti, persino, non so se l'hai saputo, ma Johnny Depp, che adesso lui si dedica all'arte, ad un progetto artistico, ha molto interesse su Venezia, perché lui poi qua aveva girato anche un film, The Tourist, no? Quindi
0: Il
1: da
0: turista,
1: diverso.
0: sì.
1: Il turista, sì, che poi mi ricordo che mio figlio quando andava a scuola di violino da Zanchetta, lui, uno dei set fotografici del The Tourist era nella corte dove abitava il maestro di violino di mio figlio, no? E c'era un assembramento di donne davanti a questo cancello per vedere Johnny Depp che girava.
0: Non si riusciva neanche a passare,
1: Non si
0: probabilmente.
1: riusciva neanche a passare, infatti poi dopo mi faceva passare dall'ingresso dietro, così. Sai, questi sketch interessanti su Venezia, no? Che
0: Attirano.
1: poi. Sì, perché poi ti trovi set cinematografici a
0: Certo,
1: volte
0: da
1: senza neanche
0: davanti a casa,
1: saperlo, davanti a casa, sì. E però ecco, bisogna riportare anche i veneziani,
0: certo, sì.
1: cioè non può essere solo, ma neanche solo piattaforma culturale, perché comunque poi diventa un museo, no? Cioè,
0: Museo.
1: piattaforma culturale va bene, però con i veneziani, riportiamo i veneziani dentro, no? Ecco.
0: E poi vedo qui che c'è anche l'avvocato Linda Corrias, che spesso
1: Ah
0: è con
1: sì,
0: te,
1: certo,
0: vero?
1: scusa, no, è un pezzo forte
0: Sì,
1: della. Sì, me ero
0: lo davi per
1: dimenticato.
0: scontato, no?
1: Perché Linda è oramai una carissima amica, ci ha sostenuto in tutto questo progetto, perché lei comunque, lei per esempio all'interno dell'Accademia svolge dei corsi che riguardano l'autodifesa legale, la difesa dei diritti universali e quindi anche lei sfocia cioè da una parte, no, c'è la possibilità con lei di sviscerare alcuni problemi che riguardano il diritto positivo, ma dall'altra comunque sfocia anche in un discorso più filosofico sulla giustizia, cioè la legge non è la giustizia, no? Quindi sono due cose che lei affronta in maniera separata, perché in effetti c'è questa gap e anche questa, diciamo, così equivoco. Cioè, le leggi sono fatte dagli uomini per
0: Per vivere
1: magari in buon
0: meglio.
1: per vivere meglio, ma se l'uomo potesse tornare alla sua imprinting naturale, non ci sarebbe addirittura bisogno, perché le leggi
0: Certo.
1: universali sono poche e sono una base che l'uomo ha dimenticato. Infatti il diritto nasce coi romani, no? Cioè,
0: Sì.
1: quindi, Lì c'è tutto un excursus anche storico interessante da affrontare e lei è sempre in prima fila su queste tematiche molto molto interessanti. Ecco, quindi sì, c'è anche Linda, esatto. Poi Pirrelli si collegherà a distanza perché stavolta non può venire, ma e anche Pietro Cattana, che è un giovane che è già venuto all'Accademia a parlare di filosofia, è un giovane filosofo di 30 anni che fa parte del gruppo dei filosofi di Pavia, quelli che durante gli anni bui del 2020 si sono battuti qua a Venezia, avevano formato un comitato giovani insieme a quelli di Pavia, no? E affrontano temi filosofici interessanti. Lui è già venuto una volta, è giovane, ma si è infortunato e quindi deve stare con la gamba sollevata fino a metà luglio, mi pare così.
0: Orca.
1: Sì, guarda. Però se riesco a fare il collegamento anche con lui, perché io quel giorno, purtroppo come al solito, avrei bisogno di più aiutanti, no? Ma sai, qua non c'è margine, ci sono ancora poche risorse, per cui. E quindi io se sto sul pezzo della. Perché poi faccio la mia relazione, conduco la pratica di yoga e quindi devo stare un po' sul pezzo, altrimenti la mente mi scivola via da troppe parti e non riesco a far tutto. Il
0: Certo.
1: collegamento comunque a distanza mi occupa un po' mentalmente,
0: È
1: quindi se c'è
0: chiaro.
1: qualcuno che mi aiuta, volentieri, se no Pietro sarà per un'altra volta.
0: E poi c'è anche la cena per chi vuole.
1: E poi c'è anche la cena, come appunto questi due appuntamenti annuali si concludono sempre con la cena, perché poi è bello vedere, rivedersi gli amici, quelli che ci sono stati sempre vicino, le persone che fanno parte del corpo docente, quindi poi la cena diventa un momento non solo di scambio di nuove persone, perché entrano sempre nuove persone, no? E quindi magari ci si conosce, si improvvisa. Quest'anno probabilmente uno dei relatori si mette a suonare la chitarra, no? Quindi quello diventa il momento ludico.
0: Sì.
1: E la cena è su prenotazione, quindi
0: Certo.
1: ci vuole che chi compila il modulo, perché c'è un menù a scelta e l'organizzazione del ristorante deve saperlo. Con un po' di anticipo, cosa preparare, quanti piatti, quanti posti preparare, capito? Quindi tutto l'allestimento della sala, anche per lo yoga, cioè bisogna sapere con un certo
0: Prima,
1: anticipo. Sì, quindi tutti quanti sarebbe chi è interessato, ecco, di affrettarsi un po' per facilitare l'organizzazione, cioè io un po' per facilitare il ristorante, no? In modo tale da avere un servizio poi che sia ottimo, soddisfacente per tutti.
0: Ecco,
1: Quindi.
0: diciamo anche il nome del ristorante che se lo merita perché si mangia
1: Sì,
0: bene, l'ho già sperimentato
1: tu
0: anch'io.
1: hai già
0: Beh, sì.
1: sperimentato, peccato che questa volta non
0: Non posso,
1: riesci,
0: infatti.
1: mannaggia, guarda, tutto
0: sì.
1: quel tavolo lì di medici, nessuno riesce a venire.
0: Orca.
1: Vabbè. Pazienza, dai.
0: Comunque sì, il ristorante lo dico io che si sente meglio. È il Laguna Libre Jazz Club. Quindi Laguna Libre, si scrive, Jazz Club, che è a fondamenta di Cannaregio, a Venezia, naturalmente. E con... Ecco,
1: Vicino al Ponte delle Guglie, perché
0: sì.
1: forse come riferimento non è male.
0: Sì, è famoso Ponte delle Guglie, si va a sinistra venendo dalla stazione. E un'ascoltatrice chiede, Maria, dove si terrà l'incontro? Inizia alle ore 15. E
1: Esatto.
0: come ci si iscrive? Ecco, beh, vedo qui diamante.rubini@gmail.com, è questo, no? La mail.
1: Sì, oppure anche tramite WhatsApp, al numero che io ho messo là, che risponderò solo se vedo il messaggio con richiesta info, perché i numeri che non ho registrato sulla mia rubrica e che a me risultano come numero sconosciuto oppure un numero, io non posso rispondere. Quindi
0: Certo, solo messaggi, insomma. Certo,
1: messaggi a cui poi dopo può far seguito anche una telefonata, ma l'importante è che nel messaggio venga scritto chiedo info per l'evento del 21.
0: sì.
1: Ecco,
0: Quindi
1: yes.
0: il numero è questo che vedo
1: Sì.
0: nel volantino, che è il 333.

0: 315 03 30. Ecco, lo ripeto: 333 215 03 30.
1: Esattamente, sì, proprio quello.
0: Bene. Oppure la mail diamante.rubini, quindi insomma i gioielli, diamante.rubini@gmail.com.
1: Sì, io mi chiamo Diamante nel nome spirituale, quello che utilizzo per i miei corsi di yoga, perché comunque poi anche l'Accademia del Risveglio è all'insegna del cammino, no? Proprio dal buio alla luce, quindi il diamante ci insegna come il carbone diventa diamante sotto pressione, no?
0: Già,
1: quindi,
0: già.
1: Ecco, questo è un po', diciamo, il brand, ma è il nome spirituale che poi tutte le persone che praticano yoga gli viene attribuito un qualche nome che riguarda l'essenza, no? Del nostro, della nostra natura, del nostro... Infatti Diamante Alchemico Circle, no? È proprio il cerchio di questi docenti che si alternano nell'Accademia del Risveglio, no? Il cerchio dei diamanti, il cerchio dei diamanti, perché unisce appunto tutti coloro che intraprendono un cammino verso la luce, diciamo così, no? Verso...
0: Sì, sì.
1: Ecco.
0: Bella questa metafora del carbone che sotto pressione, beh, tanti la conoscono. Diventa diamante, è un po' anche la metafora dell'uomo di questi di quest'epoca,
1: questi,
0: no?
1: Sì,
0: che è sempre sotto pressione,
1: esatto.
0: E quindi potrebbe però con questa pressione, con questa sopportando, riuscendo a sopportare questa pressione, potrebbe diventare un diamante. Ecco, sul mio WhatsApp, sullo stato del mio WhatsApp, che c'è la mia foto, e sotto ho scritto una frase latina che più o meno dice la stessa cosa, che è per aspera sic itur ad astra, che vuol dire attraverso le asperità, quindi le difficoltà e quindi appunto anche la pressione, si può arrivare agli astri, si può arrivare al cielo in alto.
1: Bellissima,
0: quindi
1: bellissima.
0: Sì, il significato è quello appunto
1: infatti
0: carbone.
1: E poi è quello che ci si dice sempre, no? Come le difficoltà possono essere trasformate in opportunità.
0: Esatto, sì, sì.
1: Di noi, io infatti quel nome lì ce l'ho dal 2020, non è un caso.
0: Infatti
1: non è un caso,
0: certo. il momento più critico che abbiamo avuto in questi
1: ultimi anni o anche nella nostra vita, perché io
0: davvero
1: in tutto l'arco della mia vita, cioè tu pensa che generazioni precedenti a noi comunque hanno visto le guerre,
0: certo,
1: la miseria,
0: certo.
1: No? E noi siamo l'unica generazione che se l'è cavata
0: però ha
1: però
0: subito,
1: dopo ci hanno dato una bella batosta
0: infatti
1: dal 2020 in poi, e infatti tutti quelli che poi io ho conosciuto in quei periodi lì mi conoscono come Diamante, non come Tiziana, e mi chiamano ancora Diamante.
0: Ormai,
1: certo. Infatti, che tra l'altro a me non dispiace,
0: è bello,
1: è un bellissimo nome, sì.
0: Non c'è dubbio,
1: sì.
0: Hai scelto bene.
1: Sì. Ecco, di a tutti che mi scrivano prima possibile, perché dobbiamo capire in quanti, poi dopo loro dopo un po' limitano i posti, perché se vedono, perché appunto devono allestire la sala per la conferenza, per lo yoga, per la musica. E per la cena.
0: Quindi c'è tutta l'organizzazione.
1: E siccome non tutti quelli che vengono a conferenza si fermano a cena, o no, viceversa, difficile. Quindi meglio che mi scrivano proprio il prima possibile, che io così li adorerei se mi scrivono subito. Perché mi faciliterebbero tanto la vita.
0: È chiaro. E, hai anche un canale Telegram dove
1: Sì,
0: potrebbero. Ah, diciamo anche questo, sì. Ecco,
1: Diamante Alchemico Circle.
0: quindi diamante alchemico
1: Sì.
0: circle, circolo, insomma, sarebbe sì,
1: Circolo, perché
0: in
1: poi
0: inglese.
1: l'alchimia, no, del diamante, cioè il diamante è per eccellenza una pietra non solo preziosa ma alchemica, perché la sua trasformazione è incredibile, no? E poi con tutte queste mille sfaccettature, per cui no, tu e quindi sì, è una pietra. Mio parere è proprio una pietra alchimica, a parte che nell'universo tutto è alchimia, perché poi
0: Ah
1: alla
0: sì,
1: fine
0: volendo, certo.
1: sì,
0: Puoi ritrovare collegamenti
1: con
0: alchemici
1: tutto,
0: ovunque, sì.
1: anche noi siamo alchimici, perché
0: Sì.
1: cioè, se tu guardi una foto di quando eri piccolo
0: Sì.
1: rispetto adesso, le cose sono cambiate, quindi comunque è un continuo cambiare, un continuo cambiamento, no? Però il discorso del diamante è più interessante, perché in
0: Sì.
1: effetti da carbone diventa la pietra più preziosa che esiste.
0: Guarda, Fabio scrive, buongiorno, diamante, aspetta che è andato via, eccolo qua, buongiorno, diamante è come Cristo, che
1: Sì.
0: significa cristallo, perlomeno la radice del nome è quella del cristallo, e quindi diventare puri come il cristallo. Eh sì,
1: Sì, molto
0: Fabio,
1: bello,
0: anche
1: sì.
0: questo è vero, vero.
1: Grazie per lo spunto a
0: Sì.
1: Fabio, perché sì, in effetti è proprio così. Non avevo mai pensato al Cristo come cristallo.
0: Eh sì, la radice del nome è quella, sì. Che poi, vabbè, i significati sono altri nella lingua, insomma, originaria. Però in italiano la radice è quella, Cristo,
1: Sì,
0: cristallo,
1: è
0: ecco.
1: interessante, interessante, perché è un nome che oramai è entrato nella memoria collettiva, si è stratificato, per cui uno è un po' come quando tu impari una lingua che non senti più neanche il suono, perché è la tua lingua, no? E così una parola che magari non la percepisci nel suo suono, nel suo
0: Sì.
1: significato, no? Se nella sua frequenza. Ecco, Cristo
0: Sì.
1: cristallo, sì, interessante,
0: Infatti,
1: interessante.
0: infatti. Bene, bene.
1: Se
0: Allora,
1: non c'è nessun
0: sì, non
1: altro,
0: ci sono altri messaggi, casomai se arrivano dopo. Cerco di
1: certo.
0: rispondere io,
1: Sì.
0: e quindi niente, complimenti ancora per quest'altra iniziativa, per questo evento che hai organizzato.
1: Ti ringrazio, ringrazio.
0: Figurati.
1: E vabbè, mi dispiace che tu non ci sei, ma però no, non mi fai lo scherzo di quella di Natale, perché quella ci devi essere.
0: Ah, Natale prossimo,
1: Non è
0: ok.
1: Natale, non è Natale
0: No,
1: il giorno di
0: certo,
1: Natale, come
0: sì,
1: l'anno
0: sarà,
1: scorso, sarà più o
0: sì.
1: meno verso l'8 dicembre, che
0: Ok,
1: così
0: me lo segno. Va bene, va bene.
1: segnalo. Ok, va bene, dai.
0: Bene, allora,
1: Ah,
0: dimmi.
1: un'altra cosa,
0: Dimmi.
1: chi ha il tappetino? Io li porterò i
0: Ah, ok.
1: tappetini, ma chi ce l'ha, visto che è un workshop che coinvolge i presenti, chi ce l'ha mi farebbe anche un favore a portarlo. E poi comunque, tanto chi ha intenzione di venire mi messaggerà su WhatsApp e darò ulteriori informazioni.
0: Ah, va bene, sì, quindi
1: Va
0: un
1: bene.
0: tappetino è utile, insomma, sì.
1: È utile, chi non ce l'ha non fa
0: Sì,
1: niente,
0: sì.
1: ma chi ce l'ha per me
0: Meglio,
1: meglio. Sì,
0: certo.
1: ecco. Sì. Va bene, dai.
0: Bene, diamante. Allora,
1: Ok.
0: auguri per tutto
1: Ti ringrazio.
0: e buona giornata. A
1: Grazie anche a te. A presto. Ciao,
0: presto.
1: Giornaro.
0: Ciao,
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao.
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ecco, rispondo a Maria, che aveva dovuto spegnere la radio, che chiedeva, la data, l'ora dell'evento, quindi la data è il giorno di primavera, Quindi, scusate, il giorno dell'estate, l'inizio dell'estate, il 21 giugno, ed è a Venezia alle ore 15. Ecco, per informazioni e per prenotazioni, se sono obbligatorie per organizzare un po' il tutto, bisogna scrivere un messaggio al 333 215 0330, 333 215 0330, oppure un messaggio, una mail a diamante.rubini@gmail.com. c'è anche questo canale Telegram che è Diamante Alchemico Circle, cioè Circle, Circle, e dove ci sono tutte queste informazioni che abbiamo appena detto. Dai, ce la siamo cavata lo stesso, anche se c'era questo problema tecnico. Allora, sono le 11:51. Sì, volevo parlarvi anche di un altro evento interessante che mi ha segnalato Silvia Favaretto, che è tra gli organizzatori, molto attiva in questi anni, ed è un evento che si intitola Un'agenda per il paese, ma è anche il nome, il titolo di un libro. L'evento si svolge a Mestre, presso la sala principale del centro Candiani a Mestre, venerdì 19 giugno, quindi cos'è, venerdì prossimo, alle ore 8 di sera, alle ore 20, e interverranno il professor Ciro Silvestri, che è, l'abbiamo sentito, l'ho intervistato qui a questi microfoni qualche settimana fa, che è il segretario generale del sindacato Fisi, un sindacato indipendente, intercategoriale. E poi ci sarà il professor Guido Cappelli, un docente universitario, il professor Davide Tutino, che è abbastanza famoso anche su internet, durante il periodo Covid si è distinto, si è fatto sentire spesso, ed è responsabile del Fisi del Lazio, quindi di questo sindacato, e poi Roberto Cherubino, anche lui un altro professore, un docente universitario, responsabile del Fisi Veneto. Ecco, il libro Un'agenda per il paese ha come sottotitolo Come cambiare rotta e costruire un'Italia fondata sul lavoro e sui diritti sociali. E è curato questo libro da Carlo Iannello, dallo stesso Guido Cappelli e da Ciro Silvestri. Ecco, leggo qualche riga di presentazione. Da decenni l'Italia, come gran parte dell'Occidente, vive un declino economico, sociale, politico e culturale. Questo volume prova ad interrogarsi su come invertire la rotta attraverso politiche radicalmente diverse da quelle degli ultimi 40 anni. Il libro non offre verità assolute, ma spunti per il dialogo, il confronto e la costruzione di nuove idee e collaborazioni. L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore i diritti sociali e i principi della Costituzione. Vi aspettiamo numerosi. Prenotazioni WhatsApp alla stessa Silvia Favaretto, il suo numero per chi volesse prenotarsi, carta e matita, è il 331 60 17 8 e 68. Quindi 331 60 17 8 68, oppure Monica Ambrosio, altra organizzatrice, che risponde al numero 328 31 29 200. Questo è facile, 328 31 29 200. Ecco, un'agenda per il paese, trovate anche su internet, scrivendo un'agenda per il paese, altre informazioni su questo bel libro. Bene, mancano 4 minuti, mi sembra che... c'era un messaggio di Sisto, vediamo se lo recupero. Eccolo qua, che scrive, sempre originale Sisto: io invece ribalto la prospettiva e dico, senza presunzione di essere creduto, che per cambiare gli eventi in modo tangibile bisognerebbe che tutti gli abitanti della Terra fossero uniti in un'unica intenzione. Ma siccome questo non è possibile, bisogna accontentarci di creare un'atmosfera psichica propositiva, che è sempre buona per chi è sintonizzato con tali frequenze. Cosa diversa è pensare di cambiare gli eventi. No, questo non è possibile. Ciao, Sisto. Sono d'accordo con te, Sisto. Quindi dici che bisogna creare un'atmosfera psichica propositiva, giusto? Giusto. Poi dunque c'era arrivato un altro. Ah sì, Stefano di Vicenza: buon fine settimana, Doc. Con questi cellulari la distrazione è attuata. Armi di distrazione di massa, come vengono chiamati anche. Giusto adoperarli, ma giusto non farsi adoperare, non farsi prendere troppo da questi strumenti. Vero, vero. Bene, manca un minuto e mezzo, quindi non mi resta che congedarmi da voi e darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì dalle 12 alle 15. Ecco, sentiamoci qualche nota di Green Leaves e ciao, vi saluto tutti con un grande abbraccio.

Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura.

0: Impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. L'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 12 giugno, sono le 10 e 13 minuti. In questo momento. Allora vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672, ed è arrivato per primo il messaggio dal Cantone Nord, quindi Marica in compagnia dei genitori Anna Maria e Corrado. Buongiorno Doc, scrive Marica, e un saluto al paziente pubblico radiofonico da Marica, Anna Maria Corrado. Sarò stata più veloce dello sceriffo ad estrarre la Colt, aggiungo io. Beh, non importa, non c'è nessuna gara, scrive Marica, solo la voglia di salutare sinceramente tutta la bella gente di Gamma 5. E subito dopo, proprio qualche secondo, un minuto dopo, arriva il messaggio di Andrea lo sceriffo da Verona. Ciao, buongiorno Super Doc Gennarino del venerdì mattino, ecco che ha fatto la rima. Una buonissima trasmissione a te e un salutone a tutto il popolo di Radio Gamma 5. Ecco, varie faccette, saluti, eccetera. Bene, allora, cominciamo con leggere le iniziative ormai scarse, visto il clima estivo, il periodo estivo più che altro. A proposito di clima, venendo qui oggi è una bellissima giornata, sono 22 gradi circa, parzialmente soleggiato, però il cielo era pieno di scie chimiche, veramente brutto da vedere. E infatti poi, vi do subito il sito, che è celiblu.it, per firmare contro, ecco, questa che chiamano, questo bel nome tecnologico, geoingegneria, no? Ecco, quindi andate su celiblu.it, trovate anche sul mio canale Telegram, lo trovate anche sul mio profilo Facebook, e avete la possibilità di firmare per il divieto di modifica delle condizioni meteorologiche tra parentesi.

parentesi, geoingegneria. È lungo il quesito dell'iniziativa, comunque lo trovate su celiblu.it. Ecco, ci sono vari approfondimenti. Abbiamo già raggiunto il 72% delle firme, che dovrebbero essere 50.000, ma siamo già a 36.331 solo le firme online. Perché poi ci sono i vari banchetti e lì insomma è difficile avere una situazione sì, aggiornata, no? Delle firme. Quindi siamo già a buon punto. Comunque sì, facciamo vedere che siamo in tanti e velocemente raggiungiamo prima del previsto il quorum. Facciamogliela vedere. celiblu.it. Allora, stavo leggendo le iniziative della radio, ricordando sempre che, come ormai sapete dalla pubblicità e da molte altre fonti, che da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000. E vi do anche oggi il codice fiscale da segnare sulla vostra dichiarazione dei redditi, che è lo 0159 8090 288. Ecco, e poi naturalmente potete trovare altre possibilità di aiutare la radio sul sito radiogamma5.it. E quindi trovate il numero di conto corrente postale, che questo è facile, non è molto lungo. Sono 2, 4, 6, sono 8 cifre, praticamente 4 coppie di 2 cifre, che è ancora più facile così da memorizzare. E quindi il numero è 2538 6459. Oppure naturalmente quando venite qui per qualche iniziativa, qualche evento organizzato dalla radio, potete lasciare i vostri contanti proporzionati al vostro reddito, possibilmente, a uno degli incaricati del consiglio di amministrazione della radio. Sabato 20 giugno, c'è Gas Estate Resistente, l'ultima scorpacciata, scrive Luca, prima della pausa vacanziera, qui in sede radio dalle 11 alle 18, cioè l'ultimo gas, insomma, prima dell'estate. Trovate sempre i banchetti biologici. Trovate i vari libri, sia quello di Giuseppe Zora sia quello della radio, le magliette di Radio Gamma 5. E comunque per tenervi aggiornati e vedere un po' cosa troverete qui al Gas, andate sul canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76. Comunque troverete albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, non integratori, e libro della radio, prenotazioni al 347 66 18 523. Come sentite anche dalla pubblicità, c'è l'associazione Venetkens for Freedom Front, l'associazione culturale Delta Veneto, praticamente Alfredo Belluco, insomma, che è presidente veneto
e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. E poi c'è l'avvocatessa Carmelita Cosentino, che organizzano per venerdì 26 giugno una conferenza presso il centro Rigoni Stern a Ponte San Nicolò, provincia di Padova, alle ore 21. Ecco, qui c'è anche il numero di telefono di Alfredo Belluco per informazioni, che è il 346 36 1 44 69. Poi c'è la serata del sabato 27 giugno qui in sede radio, dedicata a Mara, con Danilo Leo Lazzarini e il concerto di Luca Bassanese. Poi, per informazioni, mini, però scrive Luca, al 329 0038 988. Naturalmente entrata libera con offerta consapevole. Ecco, poi c'è il sito ciaobei.org, che vi raccomando di tenere presente per i vostri annunci, perché è anche un ottimo progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E invito, ecco, anche Fabio Romanato a mettere il suo annuncio con l'IBAN, con il lungo IBAN, su ciaobei.org. Fabio, o chi per lui, insomma, parenti, amici. Fabio Romanato è quell'operaio, ormai credo che l'avrete sentito spesso questo annuncio, che sta cercando fondi, aiuti economici per fare un intervento all'estero per un cancro alla mandibola. Ecco, poi è un operaio con moglie e figli a carico, insomma, bisognoso, ecco, di aiuti, di assistenza. E se qualcuno volesse il suo IBAN, basta che mi mandi un messaggio e io glielo leggo di nuovo. Intanto ve lo anticipo, se avete carta e matita a portata di mano, è IT come Italia 94 Y 08 32 76 29, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri e poi 80 15 15. E anche Riccardo Rossi, che cerca lavoro, ha una laurea in scienze dei servizi giuridici, e anche lui consiglio di mettere il suo annuncio su ciaobei.org. Comunque il suo telefono è 349 4088 260. Bene, allora sentiamoci un brano musicale, mi organizzo un attimo e poi cominciamo con le informazioni. Allora, c'è questo valzer di André Rieu che vorrei farvi sentire. Eccolo qua, Second Waltz. È di un valzer di Johann Strauss e André Rieu, interpretato da André Rieu. Eccolo qua che arriva.

Bello, eh? Second Waltz di André Rieu e John Strauss. Allora, Roberto da Godego mi scrive: buongiorno dottore, ho un fastidioso ronzio continuo che mi disturba da parecchio tempo, quindi si chiama acufene. Potrebbe consigliarmi un bravo otorino laringoiatra omeopata in zona Castelfranco Veneto? Roberto, non posso dare questi consigli così in diretta radio. Comunque chiamami in studio e ti do qualche nome. Non è proprio a Castelfranco, ma insomma della zona. E, il numero mio di telefono dello studio lo trovi scrivendo su internet il mio nome, credo che tu lo sappia. Ecco, allora cominciamo con qualche buona notizia. Per esempio questa: le mangrovie, che credo che sappiate cosa sono, no? Sono quegli alberi, grandi alberi, con queste radici fuori dell'acqua, che spesso sono in acqua, queste mangrovie, o comunque sono ai bordi di questi grandi fiumi o del mare stesso, insomma. L'avrete visto in qualche documentario. Insomma, le mangrovie si rigenerano. Sono state registrate più nuove foreste che non perdite. Per decenni questi alberi sono stati abbattuti per fare spazio ad allevamenti ittici, quindi di pesci, per fare spazio a campi agricoli, oppure a strade o a nuove costruzioni. Oggi però arriva una notizia che gli scienziati definiscono incoraggiante: le foreste di mangrovie stanno tornando a crescere e a livello globale le nuove aree forestali superano finalmente le aree perdute. Questa notizia la traggo da l'indipendente.online, che è questa rivista che è gestita da Matteo Gracis, o almeno insomma è stata un'idea sua, adesso ovviamente avrà molti collaboratori. A mostrarlo questo studio, insomma questa ricerca, è uno studio appunto basato su 40 anni di immagini satellitari del programma Landsat probabilmente, che ha ricostruito l'evoluzione delle mangrovie lungo le coste di tutto il mondo. I ricercatori hanno osservato che il lungo declino iniziato nel secolo scorso si è progressivamente fermato. Bene, fa piacere questa notizia delle mangrovie che stanno riprendendo terreno, insomma. Ecco. Altra buona idea, più che una buona notizia, è una buona idea che sarebbe da imitare, da emulare anche qui da noi, che fa un po' curiosa come notizia, e soprattutto il titolo o anche l'immagine che hanno messo. Nei Paesi Bassi, quindi il famoso Benelux, Belgio, Netherlands, cioè Olanda e Lussemburgo, nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio
E qui c'è un'immagine con dei mozziconi di sigaretta che sono proprio brutti da vedere, sono una decina di mozziconi con la cenere intorno, e accanto a dei dolci di pasticceria belli da vedere, ricoperti di zucchero. E insomma, è un'iniziativa della West Bear, si scrive Vaste col doppio V iniziale, Vaste Bar, come il bar. Quindi iniziativa di questa associazione per pulire le città e sensibilizzare i cittadini. Una sfida anche per l'Italia sarebbe, dove ogni anno in Italia si disperdono, sentite che numero incredibile, ogni anno in Italia si disperdono 14 miliardi di cicche, di mozziconi. È incredibile, ma quanti fumatori ci sono? E tutti buttano per terra, ma o comunque disperdono in giro tutte queste sigarette, le cicche delle sigarette. Ma sembra impossibile che ci sia così tanta inciviltà. Vabbè, proseguo nell'articolo che traggo da ilfattoalimentare.it. Cosa succederebbe se un rifiuto tossico e pervasivo come il mozzicone di sigaretta si trasformasse improvvisamente in moneta sonante? Nei Paesi Bassi hanno provato a dare una risposta golosa a questa domanda. Durante diversi festival ed eventi nazionali, come fanno qualche esempio di festival ad Amsterdam oppure altre iniziative a Utrecht, un food truck giallo, che sarebbe un camioncino che vende cibo giallo pastello, ha attirato l'attenzione dei passanti con un cartello inequivocabile che traduco, no, cioè leggo la traduzione: paga qui con i rifiuti abbandonati. Si tratta della West Bar, un'iniziativa itinerante ideata dalla La Foundation e nata da un'idea dell'imprenditrice Noreen von Holstein. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Il cibo e le bevande, almeno in questi camioncini, non si pagano in euro, ma in cicche di sigaretta, oppure plastica raccolte da terra. Con 20-25 mozziconi di sigaretta si può acquistare una porzione di frittelle olandesi servite con burro e zucchero a velo, mentre con 10 mozziconi, quindi meno, ci si assicura una bibita. L'obiettivo della West Bar non è solo quello di ripulire parzialmente parchi e strade, ma di innescare quello che in olandese viene chiamato omdenken, ovvero un ripensamento radicale. Attribuendo un valore economico ad un rifiuto, si stimola il cervello delle persone, soprattutto dei più giovani, che è più malleabile, a guardare l'ambiente con occhi diversi. Durante una sola giornata di festival ad Amsterdam, i bambini e i ragazzi della zona hanno raccolto in una sola giornata oltre 6.000 mozziconi, scambiandoli con centinaia di porzioni di dolci. E così gli è venuto il diabete a questi bambini. No, dai, questa l'ho aggiunta io. Dalla sua nascita nel 2022, il progetto ha toccato oltre 50 eventi e raccolto più di 500.000 mozziconi di sigaretta. Dove finiscono tutti questi filtri, tutti questi mozziconi?
La fondazione collabora con artisti e scienziati per trovare soluzioni circolari. Una delle linee di ricerca più interessanti sta studiando come utilizzare il micelio, che è l'apparato vegetativo dei funghi, per degradare biologicamente l'acetato di cellulosa dei mozziconi, dei filtri di sigaretta, e trasformarlo in plastica biodegradabile, oppure in oggetti di design come posacenere pubblici. L'iniziativa olandese accende i riflettori su un'emergenza globale. I mozziconi di sigaretta sono, a livello mondiale, il rifiuto solido più diffuso in assoluto. Si stima che ogni anno ne vengano abbandonati in natura circa 4.500 miliardi. Ogni anno mozziconi di sigaretta. Ma è pazzesco. Composti da acetato di cellulosa, che è una materia plastica, impiegano anni a decomporsi e si frammentano in microplastiche, rilasciando nel suolo e nelle acque sostanze tossiche come nicotina, naturalmente, arsenico e metalli pesanti. Secondo i dati ufficiali della Vasterbar, ogni singolo mozzicone raccolto evita la contaminazione di circa 7 litri di acque sotterranee. Caspita. L'iniziativa si sostiene grazie ad un modello ibrido che unisce fondi e sussidi dei comuni olandesi interessati a ridurre i 36 milioni di euro spesi ogni anno per pulire le città dai mozziconi stessi, dalle cicche, e ingaggi commerciali, quindi un altro modo di finanziarsi, ingaggi commerciali da parte di festival e grandi aziende che pagano il food truck, questi camioncini, per ripulire le proprie aree di evento e promuovere la sostenibilità. E in Italia la situazione non è meno allarmante. Secondo le stime diffuse da Mare Vivo, solo in Italia, come dicevo all'inizio, ogni anno circa 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell'ambiente. Nel Mediterraneo i mozziconi arriverebbero a rappresentare il 40% dei rifiuti, superando anche le bottiglie di plastica, i sacchetti e le lattine. Le spiagge italiane sono letteralmente invase. Le ultime indagini Beach Litter di Legambiente registrano una media impressionante di 77 mozziconi ogni 100 metri lineari di litorale, rappresentando l'87% dei rifiuti legati al fumo trovati sui nostri arenili. Quindi ogni 100 metri sono 77 mozziconi. Cioè quasi uno per ogni metro. Mamma mia. Anche il recentissimo report di ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, di cui faccio parte anch'io, questo report si chiama Inquinamento da mozziconi di sigaretta e microplastiche, conferma la portata del problema a livello internazionale ed europeo, dove le cicche rappresentano il 23,4% dei rifiuti presenti sulle spiagge. Il documento, che si appoggia ai medesimi dati di Legambiente per il contesto nazionale, segnala inoltre una preoccupante presenza di mozziconi anche lungo le sponde fluviali italiane, dove possono costituire il 14% dei rifiuti rilevati e fino al 24% nelle aree ricreative, che sono più frequentate, ovviamente.
Nonostante in Italia esista una legge che prevede sanzioni pecuniarie per chi getta i mozziconi a terra o nei tombini, non si può neanche nei tombini, il fenomeno del littering, cioè l'abbandono dei piccoli rifiuti, resta purtroppo un'abitudine radicata. Progetti creativi e di economia comportamentale come la Faster Bar dimostrano che, oltre alle multe, la chiave per risolvere il problema risiede nell'educazione e nel coinvolgimento attivo della comunità. Bravi, ottima idea. Quindi sindaci e amministratori all'ascolto, forse, chissà se qualcuno mi sta ascoltando, oppure se avete amici, parenti che amministrano qualche comune, questa potrebbe essere un'idea. Basta trovare un furgoncino di quelli che vendono cibo e proporglielo di accettare questi mozziconi in cambio appunto della loro merce. Naturalmente devono avere un finanziamento, il comune stesso e magari qualche associazione ambientale. Credo che non sia proprio difficile organizzare una cosa simile. Proviamoci, E comunque trovate l'articolo sul mio canale Telegram, quindi Muscari T. Gennaro, oppure sul mio profilo Facebook, e si intitola "Nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio". Bene. Allora, vediamo. Qui sono i telefoni che non funzionano. Dunque, beh, mettiamo un brano musicale. E allora, sentiamoci suoni da un giardino segreto, Song from a Secret Garden, che so che piace a molti ascoltatori.

0: Ecco, suoni da un giardino segreto. Allora mi è arrivato un messaggio di Lucia che scrive: c'è un'associazione della quale faccio parte da 2 anni che si chiama Retake, si scrive Retake con la K, 2 ore per la tua città. Una volta al mese, o se si vuole anche di più, ci si trova con pinze, quel bastone con le pinze in fondo, no? E pettorina e via a cicche, a raccogliere cicche e tanto altro. Quindi raccogliere rifiuti. E si lavora a Padova, ma penso che ci sia anche in altre città. E brava Lucia, ecco. Chi ha tempo e voglia potrebbe interessarsi e chiedere di questa associazione. Infatti c'è anche a Roma, per esempio, a Milano, a Padova. Basta scrivere retacche.org, retacche con la K. Attiva nella cura dei beni comuni, nasce a Padova nel 2018 da un gruppo di volontari che spontaneamente si incontravano per fare eventi di rigenerazione nel quartiere. Dicevamo: sei stanco di lamentarti e non vedi soluzioni al degrado? Bisogna tirarsi sulle maniche. Solo così, infatti, puoi cambiare il tuo stato d'animo, dal lamento, dalla rabbia, dalla frustrazione alla soddisfazione, alla positività, assieme al gruppo. Ecco, poi c'è anche l'energia del gruppo, aggiungo io, che è un valore aggiunto. Ora più di 400 persone sono iscritte al nostro canale WhatsApp e 300 sono iscritte anche alla app di Retake Padova, Retake. Ecco, e vabbè, poi unisciti a noi, basta andare appunto su retacche.org Padova, e qua sono i numeri incredibili, hanno raccolto 2.592 chili di rifiuti solo nei primi 3 mesi del 2026, caspita, 945 partecipanti per 46 eventi, 305 sono studenti, quindi un terzo, 89 rifiuti ingombranti raccolti, superfici riqualificate, superfici verticali, immagino 57 metri quadri, ma questo mi sembra un po' poco. E 6 arredi urbani riqualificati, 30 affissioni abusive rimosse. Anche questo fanno. Bravi, bravi. Retacche Padova. Brava Lucia e grazie del messaggio. Allora, procediamo in questi ultimi 5 minuti. Vediamo se riesco prima della pubblicità a leggere qualcosa di breve. Ecco. Il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. E qui appunto c'è scritto, piuttosto lungo, che in una concessionaria Kia per il tagliando dà un'occhiata al parco macchine esterno e vede un piazzale pieno di auto usate, questa giornalista, e e la stragrande maggioranza, cioè su 42 macchine, 38 erano elettriche o comunque sì, elettriche, solo 4 a combustibili fossili. Le batterie hanno una durata limitata, come tutti sanno, basta vedere anche lo smartphone. La loro capacità diminuisce gradualmente e dopo un certo numero di cicli di ricarica cala drasticamente. Le batterie di ricambio, tuttavia, non sono economiche. Spesso costano più del prezzo dell'auto stessa. Di conseguenza, il valore di rivendita di un'auto elettrica tende a ridursi rapidamente a zero. E il quotidiano britannico Money Mail, quindi un quotidiano finanziario, Money, soldi, ha segnalato qualche settimana fa come questa bomba a orologeria che sta minacciando il mercato dell'usato dei veicoli elettrici. Secondo l'articolo, molte auto elettriche sarebbero quasi impossibili da rivendere a causa della durata limitata delle batterie. Vabbè, poi mette un po' di numeri. Quindi in 8 anni o 160.000 chilometri trascorso questo periodo, che è la garanzia sulla batteria, 8 anni o 160.000 km, la batteria può perdere potenza più rapidamente, riducendo così l'autonomia tra una ricarica e l'altra. Dunque, soprattutto a basse temperature, quindi in paesi nordici ancora peggio, perché le batterie col freddo funzionano peggio. Il costo di una batteria di ricambio può arrivare fino a 40.000 sterline, quindi circa 40.000 euro. Per alcuni veicoli elettrici il costo della sostituzione della batteria può arrivare a 10 volte il valore del veicolo sul mercato dell'usato, ma pensate. Non è ancora possibile prevedere con certezza quale sarà l'impatto sui prezzi delle auto elettriche. Il mercato delle auto elettriche usate è ancora agli albori, dato che i primi modelli di successo sono usciti dalla linea di produzione solo nel 2009. Però quindi aspettiamoci questo crollo, insomma, del mercato automobilistico, almeno per quanto riguarda le auto elettriche. Quindi il mio consiglio è: state lontani dalle auto elettriche, non compratele. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi venerdì 12 giugno. Allora, Enzo mi scrive: buongiorno Gennaro, non ho accesso a Telegram e ti chiederei se potessi indicarmi dove trovare l'articolo sulle auto elettriche. Certo Enzo. E a parte che l'ho pubblicato anche su Facebook, ma forse non hai neanche Facebook, comunque l'ho trovato su toba60.com. Toba, come sì, Torino, Bari, diciamo, toba60.com. Il titolo, potresti cercarlo anche col titolo, è: il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. Questo è il valore di rivendita delle auto elettriche, è una bomba a orologeria. E poi dunque Maurizio mi scrive: esiste anche un'associazione di nome Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Che bel nome che gli hanno dato. C'è anche su Facebook, sì, l'ho trovata, l'ho appena pubblicata anch'io sul mio profilo Facebook. Raccoglitori di inciviltà altrui. Ho visto che è in varie città, in varie zone. E lui lavora, Maurizio, nella zona di Arzignano, in provincia di Vicenza. E poi c'era un altro articolo. Allora, che mi è sfuggito. No, un messaggio, no, un articolo. Dunque, dove è andato? Ah, ecco qua, di Michela che scrive: una macchina elettrica, mi sembra sia una Yaris, che ha l'accensione con la batteria, vabbè, come tante. Quindi, se non si usa la macchina per qualche giorno, 2 o 3 giorni, e la batteria si scarica completamente, bisogna andare dal rivenditore ufficiale per renderla operativa. Detto da un amico disperato di mio marito che ce l'ha. Sì, le auto elettriche possono avere tanti di questi inconvenienti. E poi, buongiorno dottore, il mio assicuratore mi diceva che aveva una cliente assicurata con un'auto elettrica e questa ha fatto un incidente, ha dovuto rottamare l'auto pagando circa 3.000 euro come rifiuto speciale anche. Saluti da Luca. Pazzesco. Vabbè, adesso mi metto in contatto con l'architetto, architetta, non so se gli va bene chiamarsi al femminile, Tiziana Rettaroli, in arte Diamante, che avete già sentito in altre occasioni, perché ha un evento, da rendere pubblico, da invitarvi. Purtroppo non funziona oggi il telefono qui della radio e devo farla sentire avvicinando il mio cellulare al microfono. Vediamo se riusciamo a far sentire. Ecco, sto chiamando. Pronto?
1: Ciao Gennaro, sì,
0: Ciao,
1: sono qua,
0: Tiziana.
1: sono pronta. Ascolta,
0: Sì,
1: io
0: guarda,
1: ti
0: sei già in
1: sentirei.
0: diretta, sei già in diretta, eh?
1: Ah,
0: Ti avviso prima
1: ok. Va
0: di
1: bene, va bene.
0: dire qualcosa. Allora,
1: No,
0: Tiziana.
1: l'importante è mi senti bene perché non ho ho il microfono del cellulare, ma è un cellulare abbastanza.
0: Io, come ho appena detto, probabilmente non hai sentito, che purtroppo il telefono, quello principale della radio, oggi,
1: Sì.
0: fatalità, non funziona. E quindi ti sto chiamando, come vedi, ti sto chiamando dal mio cellulare e ho avvicinato il cellulare al microfono. Credo che, riescano a sentire. Tu comunque cerca di parlare a voce alta e di scandire bene le parole.
1: Parole.
0: Ecco, sì.
1: Va bene.
0: Allora, dai, raccontaci di questo evento che hai organizzato.
1: Sì,
0: Dici.
1: dunque, è il 21 giugno e c'è un motivo per cui è il 21 giugno. E sì, poi ti dirò anche di cosa parleremo quel giorno e poi per chi è interessato anche i contatti. Il 21 giugno, penso che più o meno lo sappiano tutti, è una data un po' straordinaria, no? Perché intanto energeticamente è una di quelle giornate in cui cielo, terra, umanità si accordano su una stessa frequenza, no? Perché si festeggia che cosa? In tutto l'emisfero nord, cioè in tutto il nostro emisfero, si festeggia il solstizio d'estate,
0: Già.
1: che quest'anno sarà esattamente alle 10:25. Cioè è, diciamo, quel momento astronomico preciso, no? In cui il Sole raggiunge la massima nella sua declinazione la massima vicinanza alla Terra, quindi certo. È il giorno più lungo.
0: Sì.
1: E quindi avremo tanta luce in quel giorno, no? Quindi
0: già.
1: Un po' anche una festa della luce, perché sono 15 ore di luce nella giornata, quindi...
0: Però,
1: E nell'emisfero nord invece è il giorno nell'emisfero sud, scusa, è il giorno più corto, no?
0: Perché questo
1: ci fa capire proprio questa dualità bellissima, no? Che ci ricorda come siamo interconnessi, no? Come pianeta.
0: Sì.
1: Ora, questa giornata è importante anche per la forma pensiero che si va a creare, no? Perché, per esempio, in tutto il nord Europa loro festeggiano con danze, ghirlandi di fiori, fanno i falò. A Stonehenge c'è una festa bellissima con i 108 saluti al sole.
0: 108 dove... ne fanno?
1: Sì, 108 perché è quel numero strano, magico, no? C'è anche i Mala hanno 108 chicchi, diciamo che è quel numero che ripetuto tante volte diventa una forma di preghiera, no? Che uno fa col corpo, perché poi alla fine non ci pensi più a quello che fa il corpo, che va come un po' in automatico, perché la ripetizione crea questa sorta di preghiera, proprio una preghiera. Ovviamente la fa chi riesce ad arrivare, ma anche farne di meno va bene lo stesso.
0: Certo.
1: E per esempio anche in India, no, il solstizio è celebrato da sempre con sessioni di yoga collettive in tutto il territorio nazionale, e infatti non a caso le Nazioni Unite hanno scelto proprio il 21 giugno come International Yoga Day. Quindi l'International Yoga Day è internazionale, quindi un'altra egregora forte, un'altra forma di pensiero che in quel giorno confluisce in un unico intento, no? Quindi è un momento particolare, perché se pensiamo che appunto anche, non so se tu lo conosci, ma Greg Braden, no? In uno lo conosci?
0: Sì.
1: Perché lui in uno dei suoi libri più famosi, mi pare proprio la Matrix Divina, dice che basta l'1% della popolazione mondiale concentrata in una singola, unica forma mentale, che questo è stato tra l'altro verificato, no, con le guerre e tutto, modifica gli eventi rendendo questa modifica percepibile alla coscienza collettiva. Quindi diciamo che l'egregora funziona così, no? C'è una forma pensiero che risuona con altre forme pensiero, si appiccica a quella frequenza, diventa una forma pensiero enorme, e quindi questo è in grado di modificare gli eventi del mondo. Cioè, quindi io faccio sempre queste cose qua, che poi sono un po' conferenze, un po' cose che poi dopo ci scambiamo, riflessioni eccetera, in questi due momenti clou, cioè uno nelle vicinanze del Natale, come abbiamo fatto, no, l'anno scorso a Natale, e una proprio il giorno del solstizio, perché una sarebbe il solstizio d'inverno, no?
0: Sì.
1: Switch tra
0: 21 giugno, sì. Scusa, il 21 dicembre.
1: Dicembre, però l'anno scorso, per esempio, l'abbiamo fatta l'8 dicembre, perché comunque dopo, verso Natale, la gente vanno impegnata via, con le famiglie.
0: Certo.
1: E quindi diciamo che questa è un po' l'idea, unirsi ad un intento comune che sarà non solo nel nord Europa, non solo nel nostro emisfero, ma a livello internazionale, no? Questa egregora di quindi nello yoga praticare un intento si chiama sankalpa, no? E più persone si concentrano nel praticare un intento, più quell'intento come si dice in fisica quantistica, rischia di diventare, provocare un collasso della funzione d'onda, quindi rendere manifesto quell'intento, no?
0: Sì.
1: Ecco.

0: parleremo infatti proprio di come la fisica quantistica, tra l'altro, incontra i mistici, il pensiero mistico, che da sempre ha detto le stesse cose, no? Quindi rivendicando un potere della mente in quanto creatori, cioè noi siamo molto di più di quello che pensiamo di essere, no? E questo ce lo spiegheranno un po' meglio i relatori il 21. Ma io poi volevo parlare il 21 anche di questo progetto di Venezia Polis, no? Cioè la rigenerazione di Venezia attraverso la riacquisizione per i veneziani dei palazzi sfitti, storici, no? Per dedicarli comunque a programmi formativi. Tu sai che io ho questa accademia che è un po' vagabonda, no? Da un palazzo, all'altro.
1: Che ti ospitano. Sì.
0: Esatto. Quindi trovare una sede non sarebbe male. Ci sono anche molte possibilità con strumenti giuridici di cui ci parlerà un esperto in trust applicato ai beni culturali e palazzi storici, no? Quindi perché adesso si stanno muovendo grossi investitori a livello internazionale, dall'America. Per loro lo strumento del trust è uno strumento giuridico comunque consolidato, quindi per loro è uno strumento molto interessante da un punto di vista dell'investimento. Quindi sì. E si stanno muovendo un po' ovunque, hanno acquisito addirittura Palazzo Pisani Moretta con von der Naden, hanno acquisito Palazzo Diedo, Fondazione Brugger, Prada, anche in Italia stanno investendo, no? Però tanti americani, perché comunque poi loro legano il loro nome e concedono questi spazi alle persone che promuovono i programmi culturali, i programmi formativi, no? Quindi lì io volevo un po' un attimino anche sentire questo esperto che cosa ci dice a proposito, no? Poi niente, poi presenterò il programma 2026-2027, tu sai che oramai sono 4 anni che sono attiva con programmi di tutti i tipi in questa accademia senza sede.
1: Accademia del risveglio, no? L'hai chiamata.
0: L'Accademia del risveglio senza sede, no?
1: Sì.
0: Sì, perché presenterò anche tutti i temi di quest'anno, ci sarà yoga, feng shui, medicina quantistica, restyling, di feng shui, antiche pratiche costruttive, poi ci sarà la lettura alchemica dell'I Ching, cubo, ipercubo, matrici geometriche, albero della vita, mandala degli antenati, il canto, i trattamenti esseni e le pratiche di Iside. Continueranno i corsi sullo sviluppo della vista extraoculare con Attilio Pirrelli, sulla transpercezione quantistica con l'entanglement dei cuori a distanza con Flavio Burgarella, che tra l'altro durante questa giornata lui si collegherà a distanza quando faremo una pratica di yoga per metterci i cuori in entanglement. Quella è una pratica potente di collegamento con l'egregora di cui parlavamo prima, no? Perché poi la serata si chiude con yoga, un saluto al sole che possono fare tutti perché è una pratica semplicissima. Poi io ne farò uno molto molto semplice, ci metteremo in cerchio dopo aver collegato i cuori con una musica indiana dal vivo, ci saranno raga e quindi creeremo questo campo di risonanza collettiva, ecco, no? In modo che collegarci a tutti coloro che in ogni parte del mondo stanno celebrando la stessa giornata.
1: L'estate, sì, sì.
0: Sì, quindi non è una conferenza, ma quasi un rito di risveglio, no? E

0: di risveglio della coscienza, se vogliamo, no? Perché poi queste cose magari accendono come in tutti noi dei piccoli lumini, no? Cioè, come dire, poi dopo uno va a casa, si porta questo spunto di riflessione e magari poi conduce la sua ricerca in tutt'altri campi, ma però che gli è servito per aprire una piccola porticina, no? Dentro la mente o dentro il cuore, come vogliamo dire, ecco. Io qui ti ho detto tutto, se tu hai delle domande, se il pubblico ha delle domande, io sono qua ancora.
1: Sì. Beh, vuoi dire qualche nome oppure c'è ancora
0: Ah no, i
1: incertezza
0: nomi, allora no, allora dunque i nomi
1: dei
0: certi,
1: relatori, esatto.
0: dei relatori, c'è un asso nella manica perché chi conosce la fisica quantistica conoscerà sicuramente Paolo Renati. E lui è un filosofo, ma è anche un ingegnere e comunque quindi ha sempre un approccio un po' pragmatico, ma è anche un mistico perché comunque fa le costellazioni spirituali, quindi comunque ha fatto tutto un suo percorso. Tra l'altro, insegna anche le leggi biologiche che ha imparato di Hammer, che lui ha imparato da un medico che tra l'altro nel mio corpo docenti, che si chiama Pasquale Ayese, Japari Singh, perché è il suo nome yogico, e lui, anche lui è uno yogi, che non potrà esserci. Comunque Paolo Renati è veramente cioè a me piace moltissimo perché riesce a spiegare le cose bene, sono concetti comunque difficili, ma spiegati bene, secondo me.
1: Quindi
0: Il tema è creatori di mondi,
1: è
0: perché
1: bello
0: Einstein.
1: come titolo che hai dato,
0: Sì,
1: sì. Creatori di mondi, caspita.
0: creatori di mondi, perché l'altro quantum, quello di Natale, era sulla matrix olografica, no? Il limite tra realtà e finzione, no? Quindi si era andata a cercare di capire che cosa si intende per matrix olografica, che cos'è un ologramma e perché la realtà ha caratteristiche olografiche, quindi potrebbe non essere solida come noi la percepiamo. Quindi da lì si parte, si va oltre, no? Quindi si riprende quel tema, no? Perché l'universo ha queste caratteristiche di un ologramma? Un ologramma non è solido, un ologramma tu lo trapassi, però l'universo ha un numero ripetitivo come un ologramma, no? La famosa sequenza di Fibonacci, il numero aureo, lo troviamo ovunque. Gli ologrammi funzionano così, ma un'altra caratteristica olografica dell'universo è che in ogni piccola parte c'è il disegno di tutto l'insieme. Quindi noi quando andiamo a praticare la riflessologia è perché c'è un ologramma, cioè nel piede perché ci sono le informazioni
1: Dell'intero organismo, sì.
0: dell'intero organo nel piede, ma ovunque, nelle orecchie, nelle mani, nel metatarso, dappertutto, no? Tu dai un impulso in un punto preciso del piede e questo va a mettersi in risonanza con un organo del corpo, ma non solo. Nel Feng Shui, per esempio, ad ogni punto della casa corrisponde un organo, a
1: Caspita.
0: ogni punto della casa corrisponde una stella e questo è stato verificato con alcuni sistemi, no? Quindi l'ologramma è ovunque, anche oltre il nostro corpo, no? E perciò perché? Eppure noi abbiamo questa impressione che sia solido, noi crediamo in questa realtà solida, no?
1: E invece sì, la materia è
0: Invece
1: energia condensata, no? La materia.
0: sì, praticamente è un effetto elettromagnetico.
1: Sì, quindi
0: Comunque,
1: i
0: esatto.
1: campi quantistici, i campi di energia, sì,
0: Sì,
1: che ci
0: tra l'altro,
1: influenzano.
0: Sì, tra l'altro siamo in sintonia anche quest'anno, c'è una terza egregora con la Biennale, perché la
1: Ah, sì.
0: Biennale di quest'anno, le frequenze dell'anima in minor keys sono le frequenze sottili. Cioè la Biennale si è aperta a questo discorso dello quantistico, perché frequenze sottili è il microcosmo, no? È il mondo dei quanti. Quindi le frequenze sottili, la Biennale, cioè, questo veramente è una cosa che a livello istituzionale probabilmente sta cominciando ad essere presa in considerazione, no? Quindi.
1: E qui citi anche un certo Koyo Kouo, non so come si pronunci, in minor case,
0: Ah
1: che
0: sì,
1: ha curato,
0: è il
1: il curatore.
0: curatore della Biennale di quest'anno, sì, ma io lo cito perché per correttezza, nel senso che
1: Ah,
0: cito la Biennale che è curata da Koyoku, ma noi non c'entriamo nulla, non è un evento della Biennale, noi
1: sì,
0: semmai ci
1: siete
0: mettiamo
1: in
0: in connessione
1: sinergia,
0: con,
1: sì.
0: esatto, con quel pensiero, ma no, anzi, ci tengo qua a precisarlo. Poi tra i relatori, diciamo che c'è un giudice esperto in trust applicato ai beni culturali che si chiama Mauro Rosati di Monte Prandone, che ci farà la sua relazione. Lui ha un'esperienza molto lunga, ha fatto parecchi trust anche qua in Italia, quindi io l'avevo già invitato altre volte e in questa occasione volevo che parlasse proprio nel momento in cui introdurrò il tema di Venezia, della rigenerazione veneziana, che parlasse proprio di questo strumento che poi potremmo anche pensare di portare, diciamo, a livello istituzionale. Quest'anno nelle liste comunali si è presentato anche un giovane che parlava di International Trust Land proprio per l'acquisizione dei palazzi veneziani e la reintroduzione a Venezia della popolazione autoctona, no? Perché qua
1: Che
0: si sta
1: sta, esatto,
0: svuotando, sì.
1: siamo già sotto i 50.000 abitanti a Venezia.
0: Pensa.
1: Incredibile.
0: Sì, poi tu non riesci a girare per strada in qualsiasi
1: Sì,
0: stagione,
1: esatto,
0: per cui
1: quello
0: è super affollata.
1: sì, la
0: E la gente.
1: contraddizione.
0: Sì, la gente dorme nei B&B, per questo che comunque crescono B&B e tutto, no? È perché la maggior parte della popolazione ha bisogno dell'alloggio provvisorio, cioè viene qua, ma non vive qua. Invece i veneziani, purtroppo un po' per i prezzi, un po' perché sono anche un po' seccati da questa invasione, che se ne vanno a Mese, se ne vanno via. Venezia però sta diventando un polo culturale dall'altra parte, no? Cioè qua affluiscono personaggi importanti, persino, non so se l'hai saputo, ma Johnny
1: Sì.
0: Depp, che adesso lui si dedica all'arte, ad un progetto artistico, ha molto interesse su Venezia, perché lui poi qua aveva girato anche un film, The Tourist, no? Quindi
1: Il
0: da
1: turista,
0: Didè
1: sì.
0: il turista, sì. Che poi mi ricordo che mio figlio, quando andava a scuola di violino da Zanchetta, lui, uno dei set fotografici del The Tourist era nella corte dove abitava il maestro di violino di mio figlio, no? E c'era un assembramento di donne davanti a questo cancello per vedere Johnny Depp che girava.
1: Non si riusciva neanche a passare,
0: Non si
1: probabilmente.
0: riusciva neanche a passare, infatti poi dopo mi faceva passare dall'ingresso dietro, così. Sai, questi sketch interessanti su Venezia, no? Che
1: Attirano.
0: poi. Sì, perché poi ti trovi set cinematografici a
1: Certo,
0: volte senza neanche
1: davanti a
0: saperlo,
1: casa,
0: davanti a casa, sì.
1: sì.
0: E Però ecco, bisogna riportare anche i veneziani,
1: Certo, sì.
0: cioè non può essere solo, ma neanche solo piattaforma culturale, perché comunque poi diventa un museo, no? Cioè,
1: Museo.
0: piattaforma culturale va bene, però con i veneziani, riportiamo i veneziani dentro, no?
1: Sì. E poi
0: Ecco.
1: vedo qui che c'è anche l'avvocato Linda Corrias, che spesso
0: Ah
1: è con
0: sì,
1: te,
0: certo,
1: vero?
0: scusa, no, è un pezzo forte
1: Sì,
0: della... Sì, me ero
1: lo davi per
0: dimenticato.
1: scontato, no?
0: Perché, no, perché Linda è oramai una carissima amica, ci ha sostenuto in tutto questo progetto perché lei comunque, lei per esempio all'interno dell'Accademia svolge dei corsi che riguardano l'autodifesa legale, la difesa dei diritti universali e quindi anche lei sfocia cioè da una parte, no, c'è la possibilità con lei di sviscerare alcuni problemi che riguardano il diritto positivo, ma dall'altra comunque sfocia anche in un discorso più filosofico sulla giustizia, cioè la legge non è la giustizia, no? Quindi sono due cose che lei affronta in maniera separata, perché in effetti c'è questa gap e anche questa, diciamo così, equivoco. Cioè, le leggi sono fatte dagli uomini per
1: Per vivere
0: magari in buon
1: meglio.
0: per vivere meglio, ma se l'uomo potesse tornare alla sua imprinting naturale, non ci sarebbe addirittura bisogno, perché le leggi
1: Certo.
0: universali sono poche e sono una base che l'uomo ha dimenticato. Infatti il diritto nasce coi romani, no? Cioè,
1: Sì.
0: quindi lì c'è tutto un excursus anche storico interessante da affrontare e lei è sempre in prima fila su queste tematiche molto molto interessanti. Ecco, quindi sì, c'è anche Linda, esatto. Poi Pirrelli si collegherà a distanza perché stavolta non può venire, ma e anche Pietro Cattana, che è un giovane che è già venuto all'Accademia a parlare di filosofia, è un giovane filosofo di 30 anni che fa parte del gruppo dei filosofi di Pavia, quelli che durante gli anni bui del 2020 si sono battuti qua a Venezia, avevano formato un comitato giovani insieme a quelli di Pavia, no? E affrontano temi filosofici interessanti. Io, lui è già venuto una volta, è giovane, ma si è infortunato e quindi deve stare con la gamba sollevata fino a metà luglio, mi pare
1: Orca.
0: così. Beh, sì, guarda. Però se riesco a fare il collegamento anche con lui, perché io quel giorno, purtroppo come al solito, avrei bisogno di più aiutanti, no? Ma sai, qua non c'è margine, ci sono ancora poche risorse, per cui. E quindi io se sto sul pezzo della. Perché poi faccio la mia relazione, conduco la pratica di yoga e quindi devo stare un po' sul pezzo, altrimenti la mente mi scivola via da troppe parti e non riesco a far tutto. Il
1: Certo.
0: collegamento comunque a distanza mi occupa un po' mentalmente,
1: È
0: quindi se c'è
1: chiaro.
0: qualcuno che mi aiuta, volentieri, se no Pietro sarà per un'altra volta.
1: E poi c'è anche la cena per chi vuole.
0: E poi c'è anche la cena, come appunto questi due appuntamenti annuali si concludono sempre con la cena, perché poi è bello vedere, rivedersi gli amici, quelli che ci sono stati sempre vicino, le persone che fanno parte del corpo docente, quindi poi la cena diventa un momento non solo di scambio di nuove persone, perché entrano sempre nuove persone, no? E quindi magari ci si conosce, si improvvisa. Quest'anno probabilmente uno dei relatori si mette a suonare la chitarra, no? Quindi quello diventa il momento ludico.
1: Sì.
0: E la cena è su prenotazione, quindi ci
1: Certo.
0: vuole che chi compila il modulo, perché c'è un menù a scelta e l'organizzazione del ristorante deve saperlo con un po' di anticipo cosa preparare, quanti piatti, quanti posti preparare, capito?
1: Certo,
0: Quindi
1: certo.
0: tutto l'allestimento della sala, anche per lo yoga, cioè bisogna sapere con un certo
1: Prima, sì.
0: anticipo. Sì, quindi tutti quanti sarebbe chi è interessato, ecco, di affrettarsi un po' per facilitare l'organizzazione, cioè io un po' per facilitare il ristorante, no? In modo tale da avere un servizio poi che sia ottimo, soddisfacente per tutti.
1: Ecco,
0: Quindi,
1: diciamo anche il nome del ristorante che se lo merita perché si mangia
0: sì,
1: bene, l'ho già sperimentato anch'io.
0: tu hai già
1: Eh sì, non
0: sperimentato, peccato che questa volta non
1: posso,
0: riesci,
1: infatti.
0: mannaggia, guarda,
1: Eh
0: tutto
1: sì.
0: quel tavolo lì di medici, nessuno riesce a venire,
1: Porca.
0: vabbè, pazienza, dai.
1: Comunque sì, il ristorante, lo dico io che si sente meglio, è il Laguna Libre Jazz Club. Quindi Laguna Libre si scrive Jazz Club, che è a fondamenta di Cannaregio, a Venezia, naturalmente. E con... Ecco,
0: Vicino al Ponte delle Guglie, perché
1: sì.
0: forse come riferimento non è male.
1: Sì, è famoso Ponte delle Guglie, si va a sinistra venendo dalla stazione. E un'ascoltatrice chiede, Maria, dove si terrà l'incontro? L'abbiamo appena detto, a Venezia. E a che ora? Inizia alle ore 15. E
0: Esatto.
1: come ci si iscrive? Ecco, beh, vedo qui diamante.rubini@gmail.com, è questo, no? La mail.
0: Sì, oppure anche tramite WhatsApp,
1: Ok.
0: al numero che io ho messo là,
1: Sì.
0: che risponderò solo se vedo il messaggio con richiesta info, perché i numeri, che non ho registrato sulla mia rubrica e che a me risultano come numero sconosciuto oppure un numero, io non posso rispondere. Quindi,
1: Certo, solo messaggi, insomma. Certo,
0: messaggi a cui poi dopo può far seguito anche una telefonata, ma l'importante è che nel messaggio venga scritto chiedo info per l'evento del 21.
1: sì.
0: Ecco,
1: Quindi
0: chiesto.
1: il numero è questo che vedo
0: Sì.
1: nel volantino, che è il 333
0: Sì.
1: 215 03 30. Ecco, lo ripeto, 333 215 03 30.
0: Esattamente, sì, proprio quello.
1: Bene, oppure la mail diamante.rubini, quindi insomma i gioielli,
0: Sì,
1: diamante.rubini@gmail.com.
0: io mi
1: Eccola.
0: chiamo Diamante nel nome spirituale, quello che utilizzo per i miei corsi di yoga, perché comunque poi anche l'Accademia del Risveglio è all'insegna del cammino, no? Proprio dal buio alla luce, quindi il diamante ci insegna come il carbone diventa diamante sotto pressione, no?
1: Già,
0: Quindi
1: già.
0: ecco, questo è un po', diciamo, il brand, ma è il nome spirituale che poi tutte le persone che praticano yoga gli viene attribuito un qualche nome che riguarda l'essenza, no? Della nostra natura, del nostro. Infatti, Diamante Alchemical Circle, no? È proprio il cerchio di questi docenti che si alternano nell'Accademia del Risveglio, no? Il cerchio dei diamanti, il cerchio dei diamanti perché unisce appunto tutti coloro che intraprendono un cammino verso la luce, diciamo così, no? Verso.
1: Sì. È
0: Ecco.
1: bella questa metafora del carbone che sotto pressione, beh, tanti la conoscono,
0: Sì.
1: diventa diamante. È un po' anche la metafora dell'uomo di
0: Questi
1: quest'epoca, no?
0: sì,
1: Che è
0: esatto.
1: sempre sotto pressione e
0: Esatto.
1: quindi potrebbe però con questa pressione, con questa, sopportando, riuscendo a sopportare questa pressione, potrebbe diventare un diamante. Ecco, sul mio WhatsApp, sullo stato del mio WhatsApp, che c'è la mia foto, e sotto ho scritto una frase latina che più o meno dice la stessa cosa. Che è per aspera sic itur ad astra, che vuol dire attraverso le asperità, quindi le difficoltà e quindi appunto anche la pressione, si può arrivare agli astri, si può arrivare al cielo in alto.
0: Bellissima,
1: quindi
0: bellissima.
1: Sì, il significato è quello appunto del
0: infatti,
1: carbone.
0: E poi è quello che ci si dice sempre, no? Come le difficoltà possono essere trasformate in opportunità.
1: Esatto, no? Esatto, sì, sì.
0: Di noi, io infatti quel nome lì ce l'ho dal 2020, non è un caso.
1: Sì, caspita, sì, infatti.
0: Non è un caso.
1: Certo, certo. Il momento più critico che abbiamo avuto in questi
0: ultimi anni, o anche nella nostra vita, perché io...
1: Sì, davvero.
0: In tutto l'arco della mia vita, cioè, tu pensa che generazioni precedenti a noi comunque hanno visto le guerre,
1: certo,
0: la miseria,
1: certo.
0: No? E noi siamo l'unica generazione che... Se l'è cavata,
1: però ha
0: però
1: subito.
0: Dopo ci hanno dato una bella batosta.
1: Sì, infatti.
0: Dal 2020 in poi. E infatti, tutti quelli che poi io ho conosciuto in quei periodi lì mi conoscono come Diamante, non come Tiziana, e mi chiamano ancora Diamante.
1: Ormai, sì,
0: certo. Infatti. Che tra l'altro a me non dispiace.
1: È bello.
0: È un bellissimo nome, sì, sì, sì.
1: Non c'è
0: sì,
1: dubbio, sì. Hai scelto bene.
0: Ho scelto bene. Sì, sì, sì. Ecco, di a tutti che mi scrivano prima possibile, perché dobbiamo capire in quanti, poi dopo loro dopo un po' limitano i posti, perché se vedono, perché appunto devono allestire la sala per la conferenza, per lo yoga, per la musica e per la cena.
1: Sì, quindi c'è tutta l'organizzazione.
0: E siccome non tutti quelli che vengono a conferenza si fermano a cena o... no, viceversa difficile, e quindi meglio che mi scrivano proprio il prima possibile, che io così li adorerei se mi scrivono subito, perché mi faciliterebbero tanto la vita.
1: È chiaro. E hai anche un canale Telegram dove potrebbero
0: diciamo anche questo. Diamante Alchemico Circle.
1: Ecco, quindi Diamante Alchemico Circle, circolo insomma sarebbe, sì.
0: Circolo, perché in poi l'alchimia, no, del diamante, cioè diamante è il per eccellenza una pietra non solo preziosa ma alchemica, perché la sua trasformazione è incredibile, no? E poi con tutte queste mille sfaccettature, per cui no, tu e quindi sì, è una pietra, a mio parere è proprio una pietra alchemica, a parte che nell'universo tutto è alchimia, perché poi
1: volendo, certo,
0: sì,
1: puoi ritrovare collegamenti alchemici ovunque.
0: Anche sì, noi, sì. Anche noi siamo alchemici, perché cioè, se tu guardi una foto di quando eri piccolo rispetto adesso, le cose sono cambiate, quindi comunque è un continuo cambiare, un continuo cambiamento. No? Però il discorso del diamante è più interessante, perché in effetti da carbone diventa la pietra più preziosa che esiste.
1: Guarda, Fabio scrive, buongiorno, diamante, aspetta che è andato via, eccolo qua, buongiorno, diamante è come Cristo, che significa cristallo, perlomeno la radice del nome è quella del cristallo, e quindi diventare puri come il cristallo. Fabio,
0: molto bello,
1: anche questo è vero.
0: Grazie per lo spunto a Fabio, perché sì, in effetti è proprio così. Non avevo mai pensato al Cristo come cristallo.
1: Eh sì, la radice del nome è quella, sì, che poi vabbè, i significati sono altri nella lingua, insomma, originaria,
0: Sì.
1: però in italiano la radice è quella, Cristo,
0: Sì,
1: cristallo, eh sì.
0: è interessante, interessante, perché è un nome che oramai è entrato nella memoria collettiva, si è stratificato, per cui uno è un po' come quando tu impari una lingua che non senti più neanche il suono perché è la tua lingua, no? E così una parola che magari non la percepisci nel suo suono, nel suo
1: Sì.
0: significato, no? Nella sua frequenza. Ecco, Cristo
1: Sì.
0: cristallo, sì, interessante,
1: Infatti,
0: interessante.
1: infatti. Bene, bene.
0: Se
1: Allora,
0: non c'è nessun
1: sì, non
0: altro,
1: ci sono altri messaggi, casomai se arrivano dopo cerco di
0: certo.
1: rispondere io,
0: Sì.
1: e quindi niente, complimenti ancora per quest'altra iniziativa, per questo evento che hai organizzato.
0: Ti ringrazio, ringrazio.
1: Figurati.
0: E vabbè, mi dispiace che tu non ci sei, ma però no, non mi fai lo scherzo di quella di Natale, perché quella ci devi essere.
1: Ah, Natale prossimo,
0: Non è
1: ok.
0: Natale, non è Natale il
1: No,
0: giorno di
1: certo,
0: Natale, come
1: sì,
0: l'anno
1: sarà,
0: scorso, sarà più o
1: sì.
0: meno verso l'8 dicembre, che così.
1: Ok, me lo segno. Va bene, va bene.
0: Ok, va bene, dai.
1: Bene, allora,
0: Ah,
1: dimmi.
0: un'altra cosa,
1: Dimmi.
0: chi ha il tappetino? Io li porterò i
1: Ah, ok.
0: tappetini, ma chi ce l'ha, visto che è un workshop che coinvolge i presenti, chi ce l'ha mi farebbe anche un favore a portarlo. E poi comunque, tanto chi ha intenzione di venire mi messaggerà su WhatsApp e darò ulteriori informazioni.
1: Ah, va bene, sì, quindi
0: Va
1: un
0: bene.
1: tappetino è utile, insomma, sì.
0: È utile, chi non ce l'ha non fa niente,
1: Sì.
0: ma chi ce l'ha per me
1: Meglio,
0: meglio. Sì,
1: certo.
0: ecco, sì. Va bene, dai.
1: Bene, Diamante. Allora,
0: Ok.
1: auguri per tutto
0: Ti
1: e
0: ringrazio.
1: buona giornata. A
0: Grazie anche a te. A presto. Ciao,
1: presto.
0: giornata.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao.
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ecco, rispondo a Maria, che aveva dovuto spegnere la radio, e che chiedeva, la data, l'ora dell'evento. Quindi la data è il giorno di primavera, quindi, scusate, il giorno dell'estate, l'inizio dell'estate, il 21 giugno, ed è a Venezia alle ore 15. Ecco, per informazioni e per prenotazioni, se sono obbligatorie per organizzare un po' il tutto, bisogna scrivere un messaggio al 333 215 0330. 333 215 0330. Oppure un messaggio, una mail a diamante.rubini@gmail.com. C'è anche questo canale Telegram che è Diamante Alchemico Circle, cioè Circle, Circle, dove ci sono tutte queste informazioni che abbiamo appena detto. Dai, ce la siamo cavata lo stesso, anche se c'era questo problema tecnico. Allora, sono le 11:51. Ah sì, volevo parlarvi anche di un altro evento interessante che mi ha segnalato Silvia Favaretto, che è tra gli organizzatori, molto attiva in questi anni, ed è un evento che si intitola Un'agenda per il paese, ma è anche il titolo di un libro, L'evento si svolge a Mestre, presso la sala principale del centro Candiani a Mestre, venerdì 19 giugno, quindi cos'è? Venerdì prossimo, alle ore 8 di sera, alle ore 20, e interverranno il professor Ciro Silvestri, che è, l'abbiamo sentito, l'ho intervistato qui a questi microfoni qualche settimana fa, che è il segretario generale del sindacato Fisi, un sindacato indipendente, intercategoriale. E poi ci sarà il professor Guido Cappelli, un docente universitario, il professor Davide Tutino, che è abbastanza famoso anche su internet, durante il periodo Covid si è distinto, si è fatto sentire spesso, ed è responsabile del Fisi del Lazio, quindi di questo sindacato, e poi Roberto Cherubino, anche lui un altro professore, un docente universitario, responsabile del Fisi Veneto. Ecco, e il libro Un'agenda per il Paese ha come sottotitolo Come cambiare rotta e costruire un'Italia fondata sul lavoro e sui diritti sociali. E è curato questo libro da Carlo Iannello, dallo stesso Guido Cappelli e da Ciro Silvestri. Ecco, leggo qualche riga di presentazione. Da decenni l'Italia, come gran parte dell'Occidente, vive un declino economico, sociale, politico e culturale. Questo volume prova ad interrogarsi su come invertire la rotta attraverso politiche radicalmente diverse da quelle degli ultimi 40 anni. Il libro non offre verità assolute, ma spunti per il dialogo, il confronto e la costruzione di nuove idee e collaborazioni. L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore i diritti sociali e i principi della Costituzione. Vi aspettiamo numerosi. Prenotazioni WhatsApp alla stessa Silvia Favaretto, il suo numero per chi volesse prenotarsi, carta e matita, è il 331 60 17 8 e 68, quindi 331 60 17 8 68, oppure Monica Ambrosio, altra organizzatrice, che risponde al numero 328 31 29 200. Questo è facile, 328 31 29 200. Ecco, Un'agenda per il Paese, trovate anche su internet scrivendo Un'agenda per il Paese, altre informazioni su questo bel libro. Bene, mancano 4 minuti, mi sembra che... c'era un messaggio di Sisto, vediamo se lo recupero. Eccolo qua, che scrive, sempre originale Sisto: io invece ribalto la prospettiva e dico, senza presunzione di essere creduto, che per cambiare gli eventi in modo tangibile bisognerebbe che tutti gli abitanti della Terra fossero uniti in un'unica intenzione. Ma siccome questo non è possibile, bisogna accontentarci di creare un'atmosfera psichica propositiva, che è sempre buona per chi è sintonizzato con tali frequenze. Cosa diversa è pensare di cambiare gli eventi. No, questo non è possibile. Ciao, Sisto. Sono d'accordo con te, Sisto. Quindi dici che bisogna creare un'atmosfera psichica propositiva, giusto? Giusto. Poi dunque c'era arrivato un altro. Ah sì, Stefano di Vicenza, buon fine settimana, Doc. Con questi cellulari la distrazione è attuata. Sì. Armi di distrazione di massa, come vengono chiamati anche. Giusto adoperarli, ma giusto non farsi adoperare, non farsi prendere troppo da questi strumenti. Vero, vero. Bene, manca un minuto e mezzo, quindi non mi resta che congedarmi da voi e darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì dalle 12 alle 15. Ecco, sentiamoci qualche nota di Green Leaves e ciao, vi saluto tutti con un grande abbraccio.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata Informa. Oggi è venerdì 12 giugno, sono le 10 e 13 minuti in questo momento. Allora vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672, ed è arrivato per primo il messaggio dal Cantone Nord, quindi Marica in compagnia dei genitori Anna Maria e Corrado. Buongiorno Doc, scrive Marica, e un saluto al paziente pubblico radiofonico. Da Marica, Anna Maria Corrado. Sarò stata più veloce dello sceriffo ad estrarre la Colt, aggiungo io. Beh, non importa, non c'è nessuna gara, scrive Marica, solo la voglia di salutare sinceramente tutta la bella gente di Gamma 5. E subito dopo, proprio qualche boh, secondo, un minuto dopo, arriva il messaggio di Andrea, lo sceriffo da Verona. Ciao, buongiorno, Super Doc Gennarino del venerdì mattino, ecco che ha fatto la rima. Una buonissima trasmissione a te e un salutone a tutto il popolo di Radio Gamma 5. Ecco, varie faccette, saluti, eccetera. Bene, allora cominciamo con leggere le iniziative ormai scarse, visto il clima estivo, il periodo estivo più che altro. Anzi, a proposito di clima, venendo qui, oggi è una bellissima giornata, sono 22 gradi circa, parzialmente soleggiato, però il cielo era pieno di scie chimiche, veramente brutto da vedere. E infatti poi anzi, vi do subito il sito che è celiblu.it per firmare contro, ecco, questa che chiamano questo bel nome tecnologico, geoingegneria, no? Ecco, quindi andate su celiblu.it, trovate anche sul mio canale Telegram, lo trovate anche sul mio profilo Facebook e avete la possibilità di firmare per il divieto di modifica delle condizioni meteorologiche, tra parentesi, geoingegneria. Ecco, è lungo il quesito dell'iniziativa, comunque lo trovate su celiblu.it. Ecco, ci sono vari approfondimenti. Abbiamo già raggiunto il 72% delle firme, che dovrebbero essere 50.000, ma siamo già a 36.331 solo le firme online, perché poi ci sono i vari banchetti e lì, insomma, è difficile avere una situazione sì, aggiornata, no? Delle firme, quindi siamo già a buon punto. Comunque sì, facciamo vedere che siamo in tanti e velocemente raggiungiamo prima del previsto il quorum. Facciamogliela vedere. celiblu.it. Allora, stavo leggendo le iniziative della radio, ricordando sempre che, come ormai sapete dalla pubblicità e da molte altre fonti, che da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000. Vi do anche oggi il codice fiscale da segnare sulla vostra dichiarazione dei redditi, che è lo 0159 8090 288. Ecco, e poi naturalmente potete trovare altre possibilità di aiutare la radio sul sito radiogamma5.it. E quindi trovate il numero di conto corrente postale, che questo è facile, non è molto lungo, sono 2, 4, 6, sono 8 cifre, praticamente 4 coppie di 2 cifre, che è ancora più facile così da memorizzare, e quindi il numero è 2538 6459. Oppure naturalmente, quando venite qui per qualche iniziativa, qualche evento organizzato dalla radio, potete lasciare i vostri contanti proporzionati al vostro reddito, possibilmente, a uno degli incaricati del consiglio di amministrazione della radio. Sabato 20 giugno c'è gas estate resistente. L'ultima scorpacciata, scrive Luca, prima della pausa vacanziera, qui in sede radio dalle 11 alle 18, cioè l'ultimo gas, insomma, prima dell'estate. E trovate sempre i banchetti biologici, e trovate i vari libri, sia quello di Giuseppe Zora sia quello della radio, le magliette di Radio Gamma 5. E comunque, per tenervi aggiornati e vedere un po' cosa troverete qui al GAS, andate sul canale Telegram GAS Associ Franco Carraro 76. Ecco, dunque, Comunque troverete albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, non integratori, libro della radio, prenotazioni al 347 66 18 523. Come sentite anche dalla pubblicità, c'è l'associazione Venet Cans for Freedom Front, l'associazione culturale Delta Veneto, praticamente Alfredo Belluco, insomma, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. E poi c'è l'avvocatessa Carmelita Cosentino, che organizzano per venerdì 26 giugno una conferenza presso il centro Rigoni Stern a Ponte San Nicolò, provincia di Padova, alle ore 21. Ecco, qui c'è anche il numero di telefono di Alfredo Belluco per informazioni, che è il 346 36 1 44 69. Poi c'è la serata del sabato 27 giugno qui in sede radio, dedicata a Mara, con Danilo Leo Lazzarini e il concerto di Luca Bassanese. Poi, per informazioni, mini, però, scrive Luca, al 329 0038 988. Naturalmente entrata libera con offerta consapevole. Ecco, poi c'è il sito ciaobei.org, che vi raccomando di tenere presente per i vostri

dici, Fabio Romanato è quell'operaio, ormai credo che l'avrete sentito spesso questo annuncio, che sta cercando fondi, aiuti economici per fare un intervento all'estero per un cancro alla mandibola. Ecco, poi è un operaio con moglie e figli a carico, insomma, bisognoso, ecco, di aiuti, di assistenza. E se qualcuno volesse il suo IBAN, basta che mi mandi un messaggio e io glielo leggo di nuovo. Intanto ve lo anticipo, se avete carta e matita a portata di mano, è IT come Italia 94Y 0832 7629, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri e poi 80 15 15. E anche Riccardo Rossi, che cerca lavoro, ha una laurea in scienze dei servizi giuridici, anche lui consiglio di mettere il suo annuncio su ciaobei.org. Comunque il suo telefono è 349 4088 260. Bene, allora sentiamoci un brano musicale, mi organizzo un attimo e poi cominciamo con le informazioni. Allora, c'è questo valzer di André Rieu che vorrei farvi sentire. Eccolo qua, Second Waltz, è di un valzer di Johann Strauss e André Rieu, interpretato da André Rieu. Eccolo qua che arriva.

Bello, eh? Second Waltz di André Rieu e John Strauss. Allora, Roberto da Godego mi scrive: buongiorno dottore, ho un fastidioso ronzio continuo che mi disturba da parecchio tempo, quindi si chiama acufene. Potrebbe consigliarmi un bravo otorino laringoiatra omeopata in zona Castelfranco Veneto? Roberto, non posso dare questi consigli così in diretta radio. Comunque chiamami in studio e ti do qualche nome. Non è proprio a Castelfranco, ma insomma della zona. E, beh, il numero mio di telefono dello studio lo trovi scrivendo su internet il mio nome, credo che tu lo sappia. Ecco, allora cominciamo con qualche buona notizia. Per esempio, questa. Le mangrovie, che credo che sappiate cosa sono, no? Sono quegli alberi, grandi alberi, con queste radici fuori dell'acqua, che spesso sono in acqua, queste mangrovie, o comunque sono ai bordi di questi grandi fiumi o del mare stesso, insomma. L'avrete visto in qualche documentario. Insomma, le mangrovie si rigenerano. Sono state registrate più nuove foreste che non perdite. Per decenni questi alberi sono stati abbattuti per fare spazio ad allevamenti ittici, quindi di pesci, per fare spazio a campi agricoli, oppure a strade o a nuove costruzioni. Oggi però arriva una notizia che gli scienziati definiscono incoraggiante. Le foreste di mangrovie stanno tornando a crescere e a livello globale le nuove aree forestali superano finalmente le aree perdute. Questa notizia la traggo da l'indipendente.online, che è questa rivista che è gestita da Matteo Gracis, o almeno insomma è stata un'idea sua, adesso ovviamente avrà molti collaboratori. A mostrarlo questo studio, insomma questa ricerca, è uno studio appunto basato su 40 anni di immagini satellitari del programma Landsat probabilmente, che ha ricostruito l'evoluzione delle mangrovie lungo le coste di tutto il mondo. I ricercatori hanno osservato che il lungo declino iniziato nel secolo scorso si è progressivamente fermato. Bene, fa piacere questa notizia delle mangrovie che stanno riprendendo terreno, insomma. Ecco, altra buona idea, più che una buona notizia, è una buona idea che sarebbe da imitare, da emulare anche qui da noi, che fa un po' curiosa come notizia, e soprattutto il titolo o anche l'immagine che hanno messo. Nei Paesi Bassi, quindi il famoso Benelux, Belgio, Netherlands, cioè Olanda e Lussemburgo, nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio. E qui c'è un'immagine
con dei mozziconi di sigaretta che sono proprio brutti da vedere, sono una decina di mozziconi con la cenere intorno e accanto a dei dolci di pasticceria belli da vedere, ricoperti di zucchero. E insomma, è un'iniziativa della West Bear, si scrive Vaste col doppio V iniziale, Vaste Bar, come il bar. Quindi, iniziativa di questa associazione per pulire le città e sensibilizzare i cittadini. Una sfida anche per l'Italia sarebbe, dove ogni anno in Italia si disperdono, sentite che numero incredibile, ogni anno in Italia si disperdono 14 miliardi di cicche, di mozziconi. È incredibile, ma quanti fumatori ci sono? E tutti buttano per terra, ma o comunque disperdono in giro tutte queste sigarette, le cicche delle sigarette. Ma sembra impossibile che ci sia così tanta inciviltà. Vabbè, proseguo nell'articolo che traggo da ilfattoalimentare.it. Cosa succederebbe se un rifiuto tossico e pervasivo come il mozzicone di sigaretta si trasformasse improvvisamente in moneta sonante? Nei Paesi Bassi hanno provato a dare una risposta golosa a questa domanda. Durante diversi festival ed eventi nazionali, fanno qualche esempio di festival ad Amsterdam oppure altre iniziative a Utrecht. Un food truck giallo, che sarebbe un camioncino che vende cibo, giallo pastello, ha attirato l'attenzione dei passanti con un cartello inequivocabile, che traduco. No, cioè, leggo la traduzione, paga qui con i rifiuti abbandonati. Si tratta della West Bar, un'iniziativa itinerante ideata dalla La La Foundation e nata da un'idea dell'imprenditrice Noreen von Holstein. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Il cibo e le bevande, almeno in questi camioncini, non si pagano in euro, ma in cicche di sigaretta, oppure plastica raccolte da terra. Con 20-25 mozziconi di sigaretta si può acquistare una porzione di frittelle olandesi servite con burro e zucchero a velo. Mentre con 10 mozziconi, quindi meno, ci si assicura una bibita. L'obiettivo della Vaste Bar, non è solo quello di ripulire parzialmente parchi e strade, ma di innescare quello che in olandese viene chiamato omdenken, ovvero un ripensamento radicale. Attribuendo un valore economico ad un rifiuto, si stimola il cervello delle persone, soprattutto dei più giovani, che è più malleabile, a guardare l'ambiente con occhi diversi. Durante una sola giornata di festival ad Amsterdam, i bambini e i ragazzi della zona hanno raccolto in una sola giornata oltre 6.000 mozziconi, scambiandoli con centinaia di porzioni di dolci. E così gli è venuto il diabete a questi bambini. No, dai, questo l'ho aggiunta io. Dalla sua nascita nel 2022, il progetto ha toccato oltre 50 eventi e raccolto più di 500.000 mozziconi di sigaretta. Dove finiscono tutti questi filtri, tutti questi mozziconi?
la Fondazione collabora con artisti e scienziati per trovare soluzioni circolari. Una delle linee di ricerca più interessanti sta studiando come utilizzare il micelio, che è l'apparato vegetativo dei funghi, per degradare biologicamente l'acetato di cellulosa dei mozziconi, dei filtri di sigaretta, e trasformarlo in plastica biodegradabile, oppure in oggetti di design come posacenere pubblici. L'iniziativa olandese accende i riflettori su un'emergenza globale. I mozziconi di sigaretta sono, a livello mondiale, il rifiuto solido più diffuso in assoluto. Si stima che ogni anno ne vengano abbandonati in natura circa 4.500 miliardi. Ogni anno mozziconi di sigaretta. Ma è pazzesco. Composti da acetato di cellulosa, che è una materia plastica, impiegano anni a decomporsi e si frammentano in microplastiche, rilasciando nel suolo e nelle acque sostanze tossiche come nicotina, naturalmente, arsenico e metalli pesanti. Secondo i dati ufficiali della Fasterbar, ogni singolo mozzicone raccolto evita la contaminazione di circa 7 litri di acque sotterranee. Caspita. L'iniziativa si sostiene grazie ad un modello ibrido che unisce fondi e sussidi dei comuni olandesi interessati a ridurre i 36 milioni di euro spesi ogni anno per pulire le città dai mozziconi stessi, dalle cicche, e ingaggi commerciali, quindi un altro modo di finanziarsi, ingaggi commerciali da parte di festival e grandi aziende che pagano il food truck, questi camioncini, per ripulire le proprie aree di evento e promuovere la sostenibilità. E in Italia la situazione non è meno allarmante. Secondo le stime diffuse da Mare Vivo, solo in Italia, come dicevo all'inizio, ogni anno circa 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell'ambiente. Nel Mediterraneo i mozziconi arriverebbero a rappresentare il 40% dei rifiuti, superando anche le bottiglie di plastica, i sacchetti e le lattine. Le spiagge italiane sono letteralmente invase. Le ultime indagini Beach Litter di Legambiente registrano una media impressionante di 77 mozziconi ogni 100 metri lineari di litorale, rappresentando l'87% dei rifiuti legati al fumo trovati sui nostri arenili. Quindi ogni 100 metri sono 77 mozziconi, cioè quasi uno per ogni metro. Mamma mia. Anche il recentissimo report di ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, di cui faccio parte anch'io, questo report si chiama Inquinamento da mozziconi di sigaretta e microplastiche, conferma la portata del problema a livello internazionale ed europeo, dove le cicche rappresentano il 23,4% dei rifiuti presenti sulle spiagge. Il documento, che si appoggia ai medesimi dati di Legambiente per il contesto nazionale, segnala inoltre una preoccupante presenza di mozziconi anche lungo le sponde fluviali italiane, dove possono costituire il 14% dei rifiuti rilevati e fino al 24% nelle aree ricreative, che sono più frequentate ovviamente.
Nonostante in Italia esista una legge che prevede sanzioni pecuniarie per chi getta i mozziconi a terra o nei tombini, non si può neanche nei tombini, il fenomeno del littering, cioè l'abbandono dei piccoli rifiuti, resta purtroppo un'abitudine radicata. Progetti creativi e di economia comportamentale come la Faster Bar dimostrano che, oltre alle multe, la chiave per risolvere il problema risiede nell'educazione e nel coinvolgimento attivo della comunità. Bravi, ottima idea. Quindi sindaci e amministratori all'ascolto, forse, chissà se qualcuno mi sta ascoltando, oppure se avete amici, parenti che amministrano qualche comune, questa potrebbe essere un'idea. Ah, basta trovare un furgoncino di quelli che vendono cibo e proporglielo di accettare questi mozziconi in cambio appunto della loro merce. Naturalmente devono avere un finanziamento il comune stesso e magari qualche associazione ambientale. Credo che non sia proprio difficile organizzare una cosa simile. Proviamoci, E comunque trovate l'articolo sul mio canale Telegram, quindi Muscari T. Gennaro, oppure sul mio profilo Facebook, e si intitola "Nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio". Bene, allora vediamo qui sono i telefoni che non funzionano. Dunque, beh, mettiamo un brano musicale e allora sentiamoci suoni da un giardino segreto, Song from a Secret Garden, che so che piace a molti ascoltatori.

0: Ecco, suoni da un giardino segreto. Allora mi è arrivato un messaggio di Lucia che scrive: c'è un'associazione della quale faccio parte da 2 anni che si chiama Retake, si scrive Retake con la K, 2 ore per la tua città. Una volta al mese, o se si vuole anche di più, ci si trova con pinze, quel bastone con le pinze in fondo, no? E pettorina e via a cicche, a raccogliere cicche e tanto altro. Quindi raccogliere rifiuti. E si lavora a Padova, ma penso che ci sia anche in altre città. E brava Lucia, ecco. Chi ha tempo e voglia potrebbe interessarsi e chiedere di questa associazione. Infatti c'è anche a Roma, per esempio, a Milano, a Padova. Basta scrivere retache.org. Retache con la K, attiva nella cura dei beni comuni, nasce a Padova nel 2018 da un gruppo di volontari che spontaneamente si incontravano per fare eventi di rigenerazione nel quartiere. Dicevamo: sei stanco di lamentarti e non vedi soluzioni al degrado? Bisogna tirarsi sulle maniche. Solo così, infatti, puoi cambiare il tuo stato d'animo, dal lamento, dalla rabbia, dalla frustrazione, alla soddisfazione, alla positività, assieme al gruppo. Ecco, poi c'è anche l'energia del gruppo, aggiungo io, che è un valore aggiunto. Ora più di 400 persone sono iscritte al nostro canale WhatsApp e 300 sono iscritte anche alla app di Retake Padova, Retake. Ecco, e vabbè, poi unisciti a noi, basta andare appunto su retake.org Padova. E qua sono i numeri incredibili, hanno raccolto 2.592 chili di rifiuti solo nei primi 3 mesi del 2026. Caspita, 945 partecipanti per 46 eventi, 305 sono studenti, quindi un terzo. 89 rifiuti ingombranti raccolti, superfici riqualificate, superfici verticali, immagino, 57 metri quadri, ma questo mi sembra un po' poco, e 6 arredi urbani riqualificati. 30 affissioni abusive rimosse, anche questo fanno. Bravi, bravi. Retta che Padova. Brava Lucia e grazie del messaggio. Oh, allora, procediamo in questi ultimi 5 minuti. Vediamo se riesco prima della pubblicità a leggere qualcosa di breve. Ecco, il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. E qui appunto c'è scritto, piuttosto lungo, che in una concessionaria Kia per il tagliando dà un'occhiata al parco macchine esterno e vede un piazzale pieno di auto usate, questa giornalista, e la stragrande maggioranza, cioè su 42 macchine, 38 erano elettriche o comunque sì, elettriche, solo 4 a combustibili fossili. Le batterie hanno una durata limitata, come tutti sanno, basta vedere anche lo smartphone. La loro capacità diminuisce gradualmente e dopo un certo numero di cicli di ricarica cala drasticamente. Le batterie di ricambio, tuttavia, non sono economiche. Spesso costano più del prezzo dell'auto stessa. Di conseguenza, il valore di rivendita di un'auto elettrica tende a ridursi rapidamente a zero. E il quotidiano britannico Money Mail, quindi un quotidiano finanziario, Money, soldi, ha segnalato qualche settimana fa come questa bomba a orologeria che sta minacciando il mercato dell'usato dei veicoli elettrici. Secondo l'articolo, molte auto elettriche sarebbero quasi impossibili da rivendere a causa della durata limitata delle batterie. Vabbè, poi mette un po' di numeri. Quindi in 8 anni o 160.000 chilometri trascorso questo periodo, che è la garanzia sulla batteria, 8 anni o 160.000 km, la batteria può perdere potenza più rapidamente, riducendo così l'autonomia tra una ricarica e l'altra. Dunque, soprattutto a basse temperature, quindi in paesi nordici ancora peggio, perché le batterie col freddo funzionano peggio. Il costo di una batteria di ricambio può arrivare fino a 40.000 sterline, quindi circa 40.000 euro. Per alcuni veicoli elettrici il costo della sostituzione della batteria può arrivare a 10 volte il valore del veicolo sul mercato dell'usato. Ma pensate, non è ancora possibile prevedere con certezza quale sarà l'impatto sui prezzi delle auto elettriche. Il mercato delle auto elettriche usate è ancora agli albori, dato che i primi modelli di successo sono usciti dalla linea di produzione solo nel 2009. Però quindi aspettiamoci questo crollo, insomma, del mercato automobilistico, almeno per quanto riguarda le auto elettriche. Quindi il mio consiglio è: state lontani dalle auto elettriche, non compratele.
1: Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi venerdì 12 giugno. Allora, Enzo mi scrive: buongiorno Gennaro, non ho accesso a Telegram e ti chiederei se potessi indicarmi dove trovare l'articolo sulle auto elettriche. Certo Enzo. E a parte che l'ho pubblicato anche su Facebook, ma forse non hai neanche Facebook, comunque l'ho trovato su toba60.com. Toba, come sì, Torino, Bari, diciamo, toba60.com. E il titolo, potresti cercarlo anche col titolo, è: il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. Questo è il valore di rivendita delle auto elettriche, è una bomba a orologeria. E poi dunque Maurizio mi scrive: esiste anche un'associazione di nome Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Ah, che bel nome che gli hanno dato. C'è anche su Facebook, sì, l'ho trovata, l'ho appena pubblicata anch'io sul mio profilo Facebook. Raccoglitori di inciviltà altrui. Ho visto che è in varie città, in varie zone, e lui lavora, Maurizio, nella zona di Arzignano, in provincia di Vicenza. E poi c'era un altro articolo. Allora, che mi è sfuggito, no, un messaggio, no, un articolo. Dunque, dove è andato? Ah, ecco qua, di Michela, che scrive: una macchina elettrica, mi sembra sia una Yaris, che ha l'accensione con la batteria, vabbè, come tante. Quindi se non si usa la macchina per qualche giorno, 2 o 3 giorni, e la batteria si scarica completamente, bisogna andare dal rivenditore ufficiale per renderla operativa, detto da un amico disperato di mio marito che ce l'ha. Sì, le auto elettriche possono avere tanti di questi inconvenienti. E poi buongiorno dottore, il mio assicuratore mi diceva che aveva una cliente assicurata con un'auto elettrica e questa ha fatto un incidente, ha dovuto rottamare l'auto pagando circa 3.000 euro come rifiuto speciale anche. Saluti da Luca. Pazzesco. Vabbè, adesso mi metto in contatto con l'architetto, architetta, non so se gli va bene chiamarsi al femminile, Tiziana Rettaroli, in arte Diamante, che avete già sentito in altre occasioni, perché ha un evento da rendere pubblico, da invitarvi. Purtroppo non funziona oggi il telefono qui della radio e devo farla sentire avvicinando il mio cellulare al microfono. Vediamo se riusciamo a far sentire. Ecco, sto chiamando. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sì, sono qua.
1: Ciao Tiziana.
2: Sono pronta. Ascolta.
1: Sì, guarda, sei già in diretta. Sei già in diretta,
2: Ah, okay.
1: Ti avviso prima di dire qualcosa. Allora,
2: no,
1: Tiziana.
2: Mi senti bene perché non ho ho il microfono del cellulare, ma è un cellulare.
1: Ok. Io, come ho appena detto, probabilmente non hai sentito, che purtroppo il telefono, quello principale della radio, oggi, fatalità, sì, non funziona, e quindi ti sto chiamando, come vedi, ti sto chiamando dal mio cellulare e ho avvicinato il cellulare al microfono. Credo che riescano a sentire. Tu comunque cerca di parlare a voce alta e di scandire bene le parole. Ecco, sì.
2: Va bene,
1: sì.
2: Va bene.
1: Allora, dai, raccontaci di questo evento che hai organizzato.
2: Sì, dunque, è il 21 giugno e c'è un motivo per cui è il 21 giugno. E sì, poi ti dirò anche di cosa parleremo quel giorno e poi, per chi è interessato, anche i contatti. Il 21 giugno, penso che più o meno lo sappiano tutti, è una data un po' straordinaria, no? Perché intanto energeticamente è una di quelle giornate in cui cielo, terra, umanità si accordano su una stessa frequenza, no? Perché si festeggia che cosa? In tutto l'emisfero nord, cioè tutto il nostro emisfero, si festeggia il solstizio d'estate.
1: Già.
2: Che quest'anno sarà esattamente alle 10:25. Cioè è, diciamo, quel momento astronomico preciso, no? In cui il Sole raggiunge la massima nella sua declinazione la massima vicinanza alla Terra, quindi certo. È il giorno più lungo,
0: sì.
2: E quindi avremo tanta luce in quel giorno, no?
0: Già.
2: Quindi un po' anche una festa della luce, perché sono 15 ore di luce nella giornata, quindi
0: però,
2: E nell'emisfero nord invece il giorno nell'emisfero sud, scusa, è il giorno più corto, no? Perché
0: certo,
2: questo
0: certo.
2: Ci fa capire proprio questa dualità bellissima, no? Che ci ricorda come siamo interconnessi, no? Come pianeta.
0: Sì.
2: Ora, questa giornata è importante anche per la forma pensiero che si va a creare, no? Perché, per esempio, in tutto il nord Europa loro festeggiano con danze, ghirlandi di fiori, fanno i falò. A Stonehenge c'è una festa bellissima con i 108 saluti al sole.
0: 108 dove... ne fanno?
2: Sì, 108 perché è quel numero strano, magico, no? C'è anche i Mala hanno 108 chicchi, diciamo che è quel numero che ripetuto tante volte diventa una forma di preghiera, no? Che uno fa col corpo, perché poi alla fine non ci pensi più a quello che fa il corpo, che va
0: sì.
2: Come un po' in automatico, perché la ripetizione
0: certo.
2: Crea questa sorta di preghiera, proprio una preghiera. Ovviamente la fa chi riesce ad arrivare, ma anche farne di meno va bene lo stesso.
0: Certo.
2: E per esempio anche in India, no? Il solstizio è celebrato da sempre con sessioni di yoga collettive in tutto il territorio nazionale, e infatti non a caso le Nazioni Unite hanno scelto proprio il 21 giugno come International Yoga Day. Quindi l'International Yoga Day è internazionale, quindi un'altra egregora forte, un'altra forma di pensiero che in quel giorno confluisce in un unico intento, no? Quindi è un momento particolare, perché se pensiamo che appunto anche, non so se tu lo conosci, ma Greg Braden, no? In uno
0: sì,
2: dei
0: certo.
2: suoi lo conosci?
0: Sì, sì.
2: Perché lui in uno dei suoi libri più famosi, mi pare proprio la Matrix Divina, dice che basta l'1% della popolazione mondiale concentrata in una singola, unica forma mentale, che questo, stato tra l'altro verificato, no, con le guerre e tutto, modifica gli eventi, rendendo questa modifica percepibile alla coscienza collettiva. Quindi diciamo che l'egregora funziona così, no? C'è una forma pensiero che risuona con altre forme pensiero, si appiccica a quella frequenza, diventa una forma pensiero enorme, e quindi questo è in grado di modificare gli eventi del mondo. Cioè, quindi io faccio sempre queste cose qua, che poi sono un po' conferenze, un po' cose che poi dopo ci scambiamo, riflessioni, eccetera, in questi due momenti clou, cioè uno nelle vicinanze del Natale, come abbiamo fatto, no, l'anno scorso a Natale, e una proprio il giorno del solstizio, perché una sarebbe il solstizio d'inverno, no?
0: Quello sì, sì.
2: Switch tra
0: 21 giugno, sì.
2: Che
0: scusa, il 21 dicembre.
2: Dicembre, però l'anno scorso per esempio l'abbiamo fatta l'8 dicembre, perché comunque dopo, verso Natale, la gente
0: vanno
2: impegnata
0: via,
2: con le
0: sì.
2: famiglie.
0: Certo,
2: sì.
0: certo.
2: E quindi diciamo che questa è un po' l'idea, unirsi ad un intento comune che sarà non solo nel nord Europa, non solo nel nostro emisfero, ma a livello internazionale, no? Questa egregora di quindi nello yoga praticare un intento si chiama sankalpa, no? E più persone si concentrano nel praticare un intento, più quell'intento come si dice in fisica quantistica, rischia di diventare, provocare un collasso della funzione d'onda, quindi rendere manifesto quell'intento, no?
0: Sì.
2: Ecco. Comunque, vabbè, parleremo anche di questo, tra l'altro, perché nella giornata dedicata a questa conferenza, che è un po' il proseguio di quella che abbiamo fatto a dicembre, no? Che si chiamava Quantum Vibe, questo è un Quantum Vibe 2.0, no? Ci saranno relatori straordinari anche qua che affronteranno o rifletteranno comunque su temi filosofici, mistici, scientifici. E quindi parleremo un po' di tutte queste cose qua e parleremo infatti proprio di come la fisica quantistica, tra l'altro, incontra i mistici, il pensiero mistico che da sempre ha detto le stesse cose, no? Quindi rivendicando un potere della mente in quanto creatori, cioè noi siamo molto di più di quello che pensiamo di essere, no? E questo ce lo spiegheranno un po' meglio i relatori il 21. Ma io poi volevo parlare il 21 anche di questo progetto di Venezia Polis, no? Cioè la rigenerazione di Venezia attraverso la riacquisizione per i veneziani dei palazzi sfitti, storici, no? Per dedicarli comunque a programmi formativi. Tu sai che io ho questa accademia che è un po' vagabonda, no? Da un
0: Da un
2: palazzo
0: palazzo
2: all'altro,
0: all'altro,
2: dove
0: che
2: mi
0: ti ospitano,
2: ospitano.
0: sì.
2: Esatto. Quindi trovare una sede non sarebbe male. Ci sono anche molte possibilità con strumenti giuridici di cui ci parlerà un esperto in trust applicato ai beni culturali e palazzi storici, no? Quindi perché adesso si stanno muovendo grossi investitori a livello internazionale dall'America, per loro lo strumento del trust è uno strumento giuridico comunque consolidato, quindi per loro è uno strumento molto interessante da un punto di vista dell'investimento, quindi
0: Sì.
2: e si stanno muovendo un po' ovunque, hanno acquisito addirittura Palazzo Pisani Moretta con von der Laden, hanno acquisito Palazzo Diedo, Fondazione Brugger, Prada, anche in Italia stanno investendo, no? Però tanti americani perché comunque poi loro legano il loro nome e concedono questi spazi alle persone che promuovono i programmi culturali, i programmi formativi, no? Quindi lì io volevo un po' un attimino anche sentire questo esperto che cosa ci dice a proposito, no? Poi niente, poi presenterò il programma 2026-2027, tu sai che oramai sono 4 anni che sono attiva con programmi di tutti i tipi in questa accademia senza sede.
0: L'Accademia del Risveglio, no? L'hai chiamata.
2: L'Accademia del Risveglio senza sede, no? Sì, perché presenterò anche tutti i temi di quest'anno, ci sarà yoga, feng shui, medicina quantistica, restyling, i feng shui, antiche pratiche costruttive, poi ci sarà la lettura alchemica dell'I Ching, cubo e per cubo, matrici geometriche, albero della vita, mandala degli antenati, il canto, i trattamenti esseni e le pratiche di Iside. Continueranno i corsi sullo sviluppo della vista extraoculare con Attilio Pirrelli, sulla transpercezione quantistica, con l'entanglement dei cuori a distanza, con Flavio Burgarella, che tra l'altro durante questa giornata lui si collegherà a distanza quando faremo una pratica di yoga per metterci i cuori in entanglement. E quella è una pratica potente di collegamento con l'egregora di cui parlavamo prima, no? Perché sì, perché poi la serata si chiude con yoga, un saluto al sole che possono fare tutti perché è una pratica semplicissima, poi io ne farò uno molto molto semplice, ci metteremo in cerchio dopo aver collegato i cuori con una musica indiana dal vivo, ci saranno raga e quindi creeremo questo campo di risonanza collettiva, ecco, no? In modo che collegarci a tutti coloro che in ogni parte del mondo stanno celebrando la stessa giornata.
0: L'estate, sì, sì.
2: Sì, quindi non è una conferenza, ma sì, sì, quasi un rito di risveglio, no? Di risveglio della coscienza, se vogliamo, no? Perché poi queste cose magari accendono come in tutti noi delle piccole dei piccoli lumini, no? Cioè, come dire, poi dopo uno va a casa, si porta questo spunto di riflessione, magari poi conduce la sua ricerca in tutt'altri campi, ma però che gli è servito per aprire una piccola porticina, no? Dentro la mente o dentro il cuore, come vogliamo dire, ecco. Io qui ti ho detto tutto, se tu hai delle domande, se il pubblico ha delle domande, io sono qua ancora.
0: Sì, sì, sì. Beh, vuoi dire qualche nome oppure sei c'è ancora incertezza?
2: No, i nomi, allora, no. Allora, dunque, i nomi certi,
0: dei relatori, esatto.
2: Dei relatori, c'è un asso nella manica, perché chi conosce la fisica quantistica conoscerà sicuramente Paolo Renati. E sì, lui è un filosofo, ma è anche un ingegnere, e comunque quindi ha sempre un approccio un po' pragmatico, ma è anche un mistico, perché comunque fa le costellazioni spirituali, quindi comunque ha fatto tutto un suo percorso, tra l'altro insegna anche le leggi biologiche che ha imparato di Hammer, che lui ha imparato da un medico che tra l'altro nel mio corpo docenti, che si chiama Pasquale Ayese, Japari Singh, perché è il suo nome yogico, e lui anche lui è yogi, che non potrà esserci. Comunque Paolo Renati è veramente cioè a me piace moltissimo, perché riesce a spiegare le cose bene, sono concetti comunque difficili, ma spiegati bene, secondo me.
0: Quindi
2: il tema è creatori di mondi.
0: È bello come titolo che hai dato. Sì. Sì. Creatori di mondi. Caspita.
2: Creatori di mondi, perché l'altro quantum, quello di Natale, era sulla matrix olografica, no? Il limite tra realtà e finzione, no? Quindi si era andata a cercare di capire che cosa si intende per matrix olografica, che cos'è un ologramma e perché la realtà ha caratteristiche olografiche, quindi potrebbe non essere solida come noi la percepiamo. Quindi da lì si parte, si va oltre, no? Quindi si riprende quel tema, no? Perché l'universo ha queste caratteristiche di un ologramma? Un ologramma non è solido, un ologramma tu lo trapassi, però l'universo ha un numero ripetitivo come un ologramma, no? La famosa sequenza di Fibonacci, il numero auro, lo troviamo ovunque. Gli ologrammi funzionano così. Sì. Ma un'altra caratteristica olografica dell'universo è che in ogni piccola parte c'è il disegno di tutto l'insieme.
0: Sì.
2: Quindi noi, quando andiamo a praticare la riflessologia, è perché c'è un ologramma, cioè nel piede, perché ci sono le informazioni
0: dell'intero organismo, sì.
2: Dell'intero organismo, nel piede, ma ovunque, nelle orecchie, nelle mani, sì, nel metatarso, dappertutto, no? Tu dai un impulso in un punto preciso del piede e questo va a mettersi in risonanza con un organo del corpo, ma non solo. Nel Feng Shui, per esempio, ad ogni punto della casa corrisponde un organo.
0: Caspita.
2: Ogni punto della casa corrisponde una stella e una, e questo è stato verificato con alcuni sistemi, no? Quindi l'ologramma è ovunque, anche oltre il nostro corpo, no? Perciò perché? Eppure noi abbiamo questa impressione che sia solido, noi crediamo in questa realtà solida, no?
0: E invece sì, la materia è energia, energia condensata, no? La materia.
2: Sì, praticamente è un effetto elettromagnetico.
0: Sì. Comunque, quindi i campi, campi quantistici, esatto. Campi di energia, sì, sì. Che ci influenzano.
2: Sì, tra l'altro siamo in sintonia anche quest'anno, c'è una terza egregora con la Biennale, perché la Biennale di quest'anno, le frequenze dell'anima in minor keys sono le frequenze sottili, cioè la Biennale si è aperta a questo discorso dello quantistico, perché frequenze sottili è il microcosmo, no? È il mondo dei quanti, quindi le frequenze sottili, la Biennale, cioè, questo veramente cosa, che a livello istituzionale probabilmente sta cominciando ad essere presa in considerazione, no?
0: E qui citi anche un certo Koyo Kouo, non so come si pronunci, in minor case,
2: che ha curato. Il curatore della Biennale di quest'anno, sì, ma io lo cito perché per correttezza, nel senso che cito la Biennale che è curata da Koyoku, ma il noi non c'entriamo nulla, non è un evento della Biennale,
0: sì,
2: noi
0: sì,
2: semmai
0: sì.
2: Ci mettiamo in
0: sinergia,
2: connessione con,
0: sì.
2: Esatto, con quel pensiero, ma no, anzi ci tengo qua a precisarlo. Poi tra i relatori diciamo che c'è un giudice esperto in trust applicato ai beni culturali che si chiama Mauro Rosati di Monte Prandone, che ci farà la sua relazione. Lui ha un'esperienza

0: un giovane che parlava di International Trust Land proprio per l'acquisizione dei palazzi veneziani e la reintroduzione a Venezia della popolazione autoctona, no? Perché qua
1: Che
0: si sta
1: sta,
0: svuotando, sì.
1: esatto, siamo già sotto i 50.000 abitanti a Venezia.
0: Pensa.
1: Incredibile.
0: Sì, poi tu non riesci a girare per strada in qualsiasi
1: Sì,
0: stagione,
1: esatto, è
0: per cui
1: quello.
0: è super affollata.
1: Sì, la
0: E la
1: contraddizione.
0: sì, la gente dorme nei B&B, per questo che comunque crescono B&B e tutto, no? È perché la maggior parte della popolazione ha bisogno dell'alloggio provvisorio, cioè viene qua, ma non vive qua. Invece i veneziani, purtroppo un po' per i prezzi, un po' perché sono anche un po' seccati da questa invasione, che se ne vanno a Mese, se ne vanno via. Venezia però sta diventando un polo culturale dall'altra parte, no? Cioè qua affluiscono personaggi importanti, persino, non so se l'hai saputo, ma Johnny Depp, che adesso lui si dedica all'arte, ad un progetto artistico, ha molto interesse su Venezia, perché lui poi qua aveva girato anche un film, The Tourist, no? Quindi
1: Il
0: da di
1: turista,
0: Depp
1: sì.
0: il turista, sì. Che poi mi ricordo che mio figlio, quando andava a scuola di violino da Zanchetta, lui, uno dei set fotografici del The Tourist era nella corte dove abitava il maestro di violino di mio figlio, no? E c'era un assembramento di donne davanti a questo cancello per vedere Johnny Depp che girava.
1: Non si riusciva neanche a passare,
0: Non si
1: probabilmente.
0: riusciva neanche a passare, infatti poi dopo mi faceva passare dall'ingresso dietro, così. Sai, questi sketch interessanti su Venezia, no? Che
1: Attirano.
0: poi sì, perché poi ti trovi set cinematografici a
1: Certo,
0: volte
1: da
0: senza neanche
1: davanti a casa,
0: saperlo, davanti a casa, sì. E però ecco, bisogna riportare anche i veneziani,
1: certo, sì.
0: cioè non può essere solo, ma neanche solo piattaforma culturale, perché comunque poi diventa un museo, no? Cioè,
1: Museo.
0: piattaforma culturale va bene, però con i veneziani, riportiamo i veneziani dentro, no?
1: E poi vedo qui che c'è anche l'avvocato Linda Corrias, che spesso
0: Ah
1: è con
0: sì,
1: te,
0: certo,
1: vero?
0: scusa, no, è un pezzo forte
1: Sì,
0: della. Sì, me ero
1: lo davi per
0: dimenticato.
1: scontato, no?
0: Perché, no, perché Linda è oramai una carissima amica, ci ha sostenuto in tutto questo progetto, perché lei comunque, lei per esempio all'interno dell'Accademia svolge dei corsi che riguardano l'autodifesa legale, la difesa dei diritti universali, e quindi anche lei sfocia cioè da una parte, no, c'è la possibilità con lei di sviscerare alcuni problemi che riguardano il diritto positivo, ma dall'altra comunque sfocia anche in un discorso più filosofico sulla giustizia, cioè la legge non è la giustizia, no? Quindi sono due cose che lei affronta in maniera separata, perché in effetti c'è questa gap e anche questa, diciamo così, equivoco. Cioè, le leggi sono fatte dagli uomini
1: Per vivere meglio.
0: per vivere meglio, ma se l'uomo potesse tornare alla sua imprinting naturale, non ci sarebbe addirittura bisogno, perché le leggi
1: Certo.
0: universali sono poche e sono una base che l'uomo ha dimenticato. Infatti il diritto nasce coi romani, no? Cioè,
1: Sì.
0: quindi lì c'è tutto un excursus anche storico interessante da affrontare, e lei è sempre in prima fila su queste tematiche molto molto interessanti, ecco, quindi.

0: Quindi sì, c'è anche Linda, esatto.
1: Ecco.
0: Poi Pirrelli si collegherà a distanza perché stavolta non può venire, ma è anche Pietro Cattana, che è un giovane che è già venuto all'Accademia a parlare di filosofia, è un giovane filosofo di 30 anni che fa parte del gruppo dei filosofi di Pavia, quelli che durante gli anni bui del 2020 si sono battuti qua a Venezia, avevano formato un comitato giovani insieme a quelli di Pavia, no? E affrontano temi filosofici interessanti. Io, lui è già venuto una volta, è giovane, ma si è infortunato e quindi deve stare con la gamba sollevata fino a metà luglio, mi pare
1: Orca.
0: così. Beh, sì, guarda. Però se riesco a fare il collegamento anche con lui, perché io quel giorno, purtroppo come al solito, avrei bisogno di più aiutanti, no? Ma sai, qua non c'è margine, ci sono ancora poche risorse, per cui. E quindi io se sto sul pezzo della. Perché poi faccio la mia relazione, conduco la pratica di yoga e quindi devo stare un po' sul pezzo, altrimenti la mente mi scivola via da troppe parti e non riesco a far tutto. Il
1: Certo.
0: collegamento comunque a distanza mi occupa un po' mentalmente,
1: È
0: quindi se c'è
1: chiaro.
0: qualcuno che mi aiuta, volentieri, se no Pietro sarà per un'altra volta.
1: E poi c'è anche la cena per chi vuole.
0: E poi c'è anche la cena, come appunto questi due appuntamenti annuali si concludono sempre con la cena, perché poi è bello vedere, rivedersi gli amici, quelli che ci sono stati sempre vicino, le persone che fanno parte del corpo docente, quindi poi la cena diventa un momento non solo di scambio di nuove persone, perché entrano sempre nuove persone, no? E quindi magari ci si conosce, si improvvisa. Quest'anno probabilmente uno dei relatori si mette a suonare la chitarra, no? Quindi quello diventa il momento ludico.
1: Sì.
0: E la cena è su prenotazione, quindi
1: Certo.
0: ci vuole che chi compila il modulo, perché c'è un menù a scelta e l'organizzazione del ristorante deve saperlo. Con un po' di anticipo, cosa preparare, quanti piatti, quanti posti preparare, capito? Quindi tutto l'allestimento della sala, anche per lo yoga, cioè bisogna sapere con un certo
1: Prima,
0: anticipo. Sì, quindi tutti quanti sarebbe chi è interessato, ecco, di affrettarsi un po' per facilitare l'organizzazione, cioè io un po' per facilitare il ristorante, no? In modo tale da avere un servizio poi che sia ottimo, soddisfacente per tutti.
1: Ecco, diciamo anche il nome del ristorante che se lo merita perché si mangia
0: Sì,
1: bene, l'ho già sperimentato anch'io.
0: tu hai già
1: Eh sì,
0: sperimentato, peccato che questa volta
1: non
0: non
1: posso,
0: riesci,
1: infatti.
0: mannaggia, guarda, tutto
1: sì.
0: quel tavolo lì di medici, nessuno riesce a venire.
1: Orca.
0: Vabbè. Pazienza, dai.
1: Comunque sì, il ristorante lo dico io che si sente meglio. È il Laguna Libre Jazz Club. Quindi Laguna Libre si scrive Jazz Club, che è a fondamenta di Cannaregio a Venezia, naturalmente. E con.
0: È
1: Ecco,
0: vicino al Ponte delle Guglie, perché
1: sì.
0: forse come riferimento non è male.
1: Sì, è famoso Ponte delle Guglie, si va a sinistra venendo dalla stazione. E un'ascoltatrice chiede, Maria. Dove si terrà l'incontro? L'abbiamo appena detto, a Venezia. E
0: Sì,
1: a che ora? Inizia alle ore 15. E
0: esatto.
1: come ci si iscrive? Ecco, beh, vedo qui diamante.rubini@gmail.com, è questo, no? La mail.
0: Sì, oppure anche tramite WhatsApp, al numero che io ho messo là, che risponderò solo se vedo il messaggio con richiesta info, perché i numeri che non ho registrato sulla mia rubrica e che a me risultano come numero sconosciuto oppure un numero io non posso rispondere, quindi
1: solo messaggi, insomma,
0: messaggi a cui poi dopo può far seguito anche una telefonata, ma l'importante è che nel messaggio venga scritto chiedo info per l'evento del 21.
1: Quindi il numero è questo che vedo nel volantino, che è il 333 215 0330. Ecco, lo ripeto, 333 215 0330.
0: Esattamente, sì, proprio quello.
1: Oppure la mail diamante.rubini, quindi insomma i gioielli, diamante.rubini chiocciola gmail.com.
0: Sì, io mi chiamo Diamante nel nome spirituale, quello che utilizzo per i miei corsi di yoga, perché comunque poi anche l'Accademia del Risveglio è all'insegna del cammino, no? Proprio dal buio alla luce, quindi il diamante ci insegna come il carbone diventa diamante sotto pressione, no?
1: Già.
0: Ecco, questo è un po', diciamo, il brand, è il nome spirituale che poi tutte le persone che praticano yoga gli viene attribuito un qualche nome che riguarda l'essenza, no? Della nostra natura, del nostro... Infatti, Diamante Alchemical Circle, no? È proprio il cerchio di questi docenti che si alternano nell'Accademia del Risveglio, no? Il cerchio dei diamanti, il cerchio dei diamanti, perché unisce appunto tutti coloro che intraprendono un cammino verso la luce, diciamo così, no?
1: Bella questa metafora del carbone che sotto pressione, tanti la conoscono, diventa diamante. È un po' anche la metafora dell'uomo di quest'epoca, no? Che è sempre sotto pressione, e quindi potrebbe però con questa pressione, riuscendo a sopportare questa pressione, potrebbe diventare un diamante. Ecco, sul mio WhatsApp, sullo stato del mio WhatsApp, che c'è la mia foto, e sotto ho scritto una frase latina che più o meno dice la stessa cosa, che è per aspera sic itur ad astra, che vuol dire attraverso le asperità, quindi le difficoltà e quindi appunto anche la pressione, si può arrivare agli astri, si può arrivare al cielo in alto.
0: Bellissima.
1: Il significato è quello appunto del
0: infatti,
1: carbone.
0: È quello che ci si dice sempre, no? Come le difficoltà possono essere trasformate in opportunità.
1: Esatto.
0: E noi, io infatti quel nome lì ce l'ho dal 2020, non è un caso. Non è un caso.
1: Certo. il momento più critico che abbiamo avuto in questi
0: ultimi anni, o anche nella nostra vita, perché io
1: davvero.
0: In tutto l'arco della mia vita, cioè tu pensa che generazioni precedenti a noi comunque hanno visto le guerre, la miseria, no? E noi siamo l'unica generazione che se l'è cavata
1: però ha
0: però
1: subito,
0: dopo ci hanno dato una bella batosta
1: infatti
0: dal 2020 in poi, e infatti tutti quelli che poi io ho conosciuto in quei periodi lì mi conoscono come Diamante, non come Tiziana, e mi chiamano ancora Diamante.
1: Ormai
0: Infatti che tra l'altro a me non dispiace.
1: No, comunque, è bello, bello.
0: È un bellissimo nome, sì, sì, sì.
1: Non c'è
0: sì,
1: dubbio, sì. Hai scelto bene.
0: Ho scelto sì, bene. Sì, sì. Sì, sì, sì. Ecco, di a tutti che mi scrivano prima possibile,
1: sì.
0: Perché dobbiamo capire in quanti, poi dopo loro dopo un po' limitano i posti, perché se vedono, cioè perché appunto devono allestire la sala per la conferenza, per lo yoga, per la musica e per la cena.
1: Sì, sì, quindi c'è tutta l'organizzazione.
0: E siccome non tutti quelli che vengono a conferenza si fermano a cena o no, viceversa, difficile. E quindi meglio che mi scrivano proprio il prima possibile, che io così li adorerei se mi scrivono certo, subito, perché mi faciliterebbero tanto la vita.
1: È chiaro. E hai anche un canale Telegram dove potrebbero diciamo anche questo, sì.
0: Diamante Alchemico Circle.
1: Ecco, quindi Diamante Alchemico Circle, circolo insomma sarebbe sì.
0: Circolo, perché in poi l'alchimia, no, del diamante, cioè diamante è il per eccellenza una pietra non solo preziosa ma alchemica, perché la sua trasformazione è incredibile, no? E poi con tutte queste mille sfaccettature, per cui no, tu e quindi sì, è una pietra, a mio parere è proprio una pietra alchemica, a parte che nell'universo tutto è alchimia, perché poi
1: sì, volendo certo
0: sì,
1: puoi ritrovare collegamenti alchemici ovunque.
0: Anche sì, noi sì, anche noi siamo alchemici, perché cioè, se tu guardi una foto di quando eri piccolo rispetto adesso le cose sono cambiate, quindi comunque è un continuo cambiare, un continuo cambiamento. No? Però il discorso del diamante è più interessante, perché in effetti da carbone diventa la pietra più preziosa che esiste.
1: Guarda, Fabio scrive, buongiorno, diamante, aspetta che è andato via, eccolo qua, buongiorno, diamante è come Cristo, che significa cristallo, perlomeno la radice del nome è quella del cristallo, e quindi diventare puri come il cristallo. Sì, Fabio,
0: molto bello,
1: anche
0: sì,
1: questo è vero, vero.
0: Grazie per lo spunto a Fabio, sì, perché sì, in effetti è proprio così. Non avevo mai pensato al Cristo come cristallo.
1: Sì, la radice del nome è quella, sì, che poi vabbè i significati sono altri nella lingua insomma originaria,
0: sì, sì, sì.
1: Però in italiano la radice è quella. Cristo, cristallo.
0: Sì, è interessante, interessante, perché è un nome che oramai è entrato nella memoria collettiva, si è stratificato, per cui uno è un po' come quando tu impari una lingua che non senti più neanche il suono, perché è la tua lingua, no? E così una parola che magari non la percepisci nel suo suono, nel suo significato, sì, no? Se nella sua frequenza, ecco, Cristo, sì, sì, cristallo, sì, interessante.
1: Infatti. Bene, bene. Allora,
0: non c'è nessun altro.
1: Sì, non ci sono altri messaggi. Casomai se arrivano dopo cerco di rispondere io.
0: Sì.
1: Quindi niente, complimenti ancora per quest'altra iniziativa, per questo evento che hai organizzato.
0: Ti ringrazio, ringrazio. E vabbè, mi dispiace che tu non ci sei, ma però non mi fai lo scherzo di quella di Natale, perché quella ci devi essere.
1: Natale prossimo.
0: Non è Natale, non è Natale.
1: No, certo.
0: Natale. Come
1: sì,
0: l'anno
1: sarà,
0: scorso, sarà
1: sì,
0: più o meno verso l'8 dicembre. Che così.
1: Ok, me lo segno.
0: Segnatelo.
1: Va bene, va bene.
0: Ok, va bene, dai.
1: Bene,
0: ok.
1: Allora,
0: ah, un'altra cosa,
1: dimmi.
0: Chi ha il tappetino, io li porterò i tappetini, ma chi ce l'ha, visto che è un workshop che coinvolge i presenti, chi ce l'ha mi farebbe anche un favore a portarlo. E poi comunque, tanto chi ha intenzione di venire mi messaggerà su WhatsApp e darò ulteriori informazioni.
1: Ah, va bene, sì, quindi un tappetino è utile, insomma, sì.
0: È utile, chi non ce l'ha non fa niente,
1: sì, sì.
0: Ma chi ce l'ha per
1: meglio,
0: me meglio,
1: certo,
0: sì.
1: Certo.
0: Sì, sì, sì, va bene, dai.
1: Bene, Diamante, allora
0: okay.
1: Auguri per tutto e
0: ti ringrazio
1: e buona giornata.
0: Grazie anche a te, a presto,
1: a presto.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ecco, rispondo a Maria che aveva dovuto spegnere la radio e che chiedeva la data, l'ora dell'evento. Quindi la data è il giorno di primavera, quindi scusate, il giorno dell'estate, l'inizio dell'estate, il 21 giugno, ed è a Venezia alle ore 15. Ecco, per informazioni e per prenotazioni, se sono obbligatorie per organizzare un po' il tutto, bisogna scrivere un messaggio al 333 215 03 30. 333 215 03 30. Oppure un messaggio, una mail a diamante.rubini@gmail.com. C'è anche questo canale Telegram che è Diamante Alchemico Circle, cioè Circle, Circle, e dove ci sono tutte queste informazioni che abbiamo appena detto. Dai, ce la siamo cavata lo stesso, anche se c'era questo problema tecnico. Allora, sono le 11:51. Sì, volevo parlarvi anche di un altro evento interessante che mi ha segnalato Silvia Favaretto, che è tra gli organizzatori, molto attiva in questi anni, ed è un evento che si intitola Un'agenda per il paese, ma è anche il nome, il titolo di un libro. L'evento si svolge a Mestre, presso la sala principale del centro Candiani a Mestre, venerdì 19 giugno, quindi cos'è, venerdì prossimo, alle ore 8 di sera, alle ore 20, e interverranno il professor Ciro Silvestri, che è, l'abbiamo sentito, l'ho intervistato qui a questi microfoni qualche settimana fa, che è il segretario generale del sindacato FISI, un sindacato indipendente, intercategoriale. E poi ci sarà il professor Guido Cappelli, un docente universitario, il professor Davide Tutino, che è abbastanza famoso anche su internet, durante il periodo Covid si è distinto, si è fatto sentire spesso, ed è responsabile del FISI del Lazio, quindi di questo sindacato, e poi Roberto Cherubino, anche lui un altro professore, un docente universitario, responsabile del FISI Veneto. Ecco, e il libro Un'agenda per il paese ha come sottotitolo Come cambiare rotta e costruire un'Italia fondata sul lavoro e sui diritti sociali. è curato questo libro da Carlo Iannello, dallo stesso Guido Cappelli e da Ciro Silvestri. Ecco, leggo qualche riga di presentazione. Da decenni l'Italia, come gran parte dell'Occidente, vive un declino economico, sociale, politico e culturale. Questo volume prova ad interrogarsi su come invertire la rotta attraverso politiche radicalmente diverse da quelle degli ultimi 40 anni. Il libro non offre verità assolute, ma spunti per il dialogo, il confronto e la costruzione di nuove idee e collaborazioni. L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore i diritti sociali e i principi della Costituzione. Vi aspettiamo numerosi, prenotazioni WhatsApp alla stessa Silvia Favaretto. Il suo numero per chi volesse prenotarsi, carta e matita, è il 331 60 17 8 e 68. Quindi 331 60 17 8 68, oppure Monica Ambrosio, altra organizzatrice, che risponde al numero 328 31 29 200. Questo è facile, 328 31 29 200. Ecco, un'agenda per il paese, trovate anche su internet scrivendo un'agenda per il paese, altre informazioni su questo bel libro. Bene, mancano 4 minuti, mi sembra che... c'era un messaggio di Sisto, vediamo se lo recupero, eccolo qua, che scrive, sempre originale Sisto: io invece ribalto la prospettiva e dico, senza presunzione di essere creduto, che per cambiare gli eventi in modo tangibile bisognerebbe che tutti gli abitanti della Terra fossero uniti in un'unica intenzione. Ma siccome questo non è possibile, bisogna accontentarci di creare un'atmosfera psichica propositiva, che è sempre buona per chi è sintonizzato con tali frequenze. Cosa diversa è pensare di cambiare gli eventi. No, questo non è possibile. Ciao Sisto. Sono d'accordo con te, Sisto. Quindi dici che bisogna creare un'atmosfera psichica propositiva. Giusto. Giusto. Poi, dunque, c'era arrivato un altro. Ah sì, Stefano di Vicenza, buon fine settimana Doc, con questi cellulari la distrazione è attuata. Armi di distrazione di massa, come vengono chiamati anche. Giusto adoperarli, ma giusto non farsi adoperare, non farsi prendere troppo da questi strumenti. Vero, vero. Bene, manca un minuto e mezzo, quindi non mi resta che congedarmi da voi e darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì dalle 12 alle 15. Ecco, sentiamoci qualche nota di Green Leaves e ciao, vi saluto tutti con un grande abbraccio.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è venerdì 12 giugno, sono le 10 e 13 minuti in questo momento. Allora vi do il consueto numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672, ed è arrivato per primo il messaggio dal Cantone Nord, quindi Marica in compagnia dei genitori Anna Maria e Corrado. Buongiorno Doc, scrive Marica, e un saluto al paziente pubblico radiofonico da Marica Anna Maria Corrado. Sarò stata più veloce dello sceriffo ad estrarre la Colt, aggiungo io. Beh, non importa, non c'è nessuna gara, scrive Marica, solo la voglia di salutare sinceramente tutta la bella gente di Gamma 5. E subito dopo, proprio qualche secondo, un minuto dopo, arriva il messaggio di Andrea, lo sceriffo da Verona. Ciao, buongiorno Super Doc Gennarino del venerdì mattino, ecco che ha fatto la rima. Una buonissima trasmissione a te e un salutone a tutto il popolo di Radio Gamma 5. Ecco, varie faccette, saluti, eccetera. Bene, allora cominciamo con leggere le iniziative ormai scarse, visto il clima estivo, il periodo estivo più che altro. A proposito di clima, venendo qui, oggi è una bellissima giornata, sono 22 gradi circa, parzialmente soleggiato, però il cielo era pieno di scie chimiche, veramente brutto da vedere. E infatti poi Anzi, vi do subito il sito che è celiblu.it per firmare contro, ecco, questa che chiamano questo bel nome tecnologico, geoingegneria, no? Ecco, quindi andate su celiblu.it, trovate anche sul mio canale Telegram, lo trovate anche sul mio profilo Facebook e avete la possibilità di firmare per il divieto di modifica delle condizioni meteorologiche, tra parentesi, geoingegneria. Ecco, è lungo il quesito dell'iniziativa, comunque lo trovate su celiblu.it. Ecco, ci sono vari approfondimenti. Abbiamo già raggiunto il 72% delle firme, che dovrebbero essere 50.000, ma siamo già a 36.331 solo le firme online, perché poi ci sono i vari banchetti e lì insomma è difficile avere una situazione sì, aggiornata, no? Delle firme, quindi siamo già a buon punto. Comunque sì, facciamo vedere che siamo in tanti e velocemente raggiungiamo prima del previsto il quorum. Facciamogliela vedere. celiblu.it. Allora, stavo leggendo le iniziative della radio, ricordando sempre che, come ormai sapete dalla pubblicità e da molte altre fonti, che da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000. Vi do anche oggi il codice fiscale da segnare sulla vostra dichiarazione dei redditi, che è lo 0159 8090 288. Ecco, e poi naturalmente potete trovare altre possibilità di aiutare la radio sul sito radiogamma5.it. E quindi trovate il numero di conto corrente postale, che questo è facile, non è molto lungo, sono 2, 4, 6, sono 8 cifre, praticamente 4 coppie di 2 cifre, che è ancora più facile così da memorizzare, e quindi il numero è 2538 6459. Oppure naturalmente quando venite qui per qualche iniziativa, qualche evento organizzato dalla radio, potete lasciare i vostri contanti proporzionati al vostro reddito, possibilmente a uno degli incaricati del consiglio di amministrazione della radio. Sabato 20 giugno c'è Gas Estate Resistente, l'ultima scorpacciata, scrive Luca, prima della pausa vacanziera qui in sede radio dalle 11 alle 18, cioè l'ultimo gas insomma prima dell'estate. E trovate sempre i banchetti biologici, e trovate i vari libri, sia quello di Giuseppe Zora sia quello della radio, le magliette di Radio Gamma 5. E comunque per tenervi aggiornati e vedere un po' cosa troverete qui al Gas, andate sul canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76. Ecco, dunque, Comunque troverete albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, non integratori, e libro della radio, prenotazioni al 347 66 18 523. Come sentite anche dalla pubblicità, c'è l'associazione Veneto Cans for Freedom Front, l'associazione culturale Delta Veneto, praticamente Alfredo Belluco, insomma, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. E poi c'è l'avvocatessa Carmelita Cosentino, che organizzano per venerdì 26 giugno una conferenza presso il centro Rigoni Stern a Ponte San Nicolò, provincia di Padova, alle ore 21. Ecco, qui c'è anche il numero di telefono di Alfredo Belluco per informazioni, che è il 346 36 1 44 69. Poi c'è la serata del sabato 27 giugno qui in sede radio dedicata a Mara con Danilo Leo Lazzarini e il concerto di Luca Bassanese. Poi, per informazioni, mini, però scrive Luca, al 329 0038 988. Naturalmente entrata libera con offerta consapevole. Ecco, poi c'è il sito ciaobei.org che vi raccomando di tenere presente per i vostri annunci, perché è anche un ottimo progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E invito, ecco, anche Fabio Romanato a mettere il suo annuncio con l'IBAN, con il lungo IBAN, su ciaobei.org. Fabio, o chi per lui, insomma, parenti, amici. Fabio Romanato è quell'operaio, ormai credo che l'avrete sentito spesso questo annuncio, che sta cercando fondi, aiuti economici per fare un intervento all'estero per un cancro alla mandibola. Ecco, poi è un operaio con moglie e figli a carico, insomma, bisognoso, ecco, di aiuti, di assistenza. E se qualcuno volesse il suo IBAN, basta che mi mandi un messaggio e io glielo leggo di nuovo. Intanto ve lo anticipo, se avete carta e matita a portata di mano, è IT come Italia 94Y 0832 76 29, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri e poi 80 15 15. E anche Riccardo Rossi, che cerca lavoro, ha una laurea in scienze dei servizi giuridici, anche lui consiglio di mettere il suo annuncio su ciaobei.org. Comunque il suo telefono è 349 4088 260. Bene, allora Sentiamoci un brano musicale, mi organizzo un attimo e poi cominciamo con le informazioni. Allora, c'è questo valzer di André Rieu che vorrei farvi sentire. Eccolo qua, Second Waltz. È di un valzer di Johann Strauss e André Rieu, interpretato da André Rieu. Eccolo qua che arriva.

Bello, eh? Second Waltz di André Rieu e John Strauss. Allora, Roberto da Godego mi scrive: buongiorno dottore, ho un fastidioso ronzio continuo che mi disturba da parecchio tempo, quindi si chiama acufene. Potrebbe consigliarmi un bravo otorino laringoiatra omeopata in zona Castelfranco Veneto? Roberto, non posso dare questi consigli così in diretta radio. Comunque chiamami in studio e ti do qualche nome. Non è proprio a Castelfranco, ma insomma della zona. E il numero mio di telefono dello studio lo trovi scrivendo su internet il mio nome, credo che tu lo sappia. Ecco, allora cominciamo con qualche buona notizia. Per esempio questa: le mangrovie, che credo che sappiate cosa sono, no? Sono quegli alberi, grandi alberi con queste radici fuori dell'acqua, che spesso sono in acqua queste mangrovie, o comunque sono ai bordi di questi grandi fiumi o del mare stesso, insomma. L'avrete visto in qualche documentario. Insomma, le mangrovie si rigenerano. Sono state registrate più nuove foreste che non perdite. Per decenni questi alberi sono stati abbattuti per fare spazio ad allevamenti ittici, quindi di pesci, per fare spazio a campi agricoli, oppure a strade o a nuove costruzioni. Oggi però arriva una notizia che gli scienziati definiscono incoraggiante: le foreste di mangrovie stanno tornando a crescere e a livello globale le nuove aree forestali superano finalmente le aree perdute. Questa notizia la traggo da l'indipendente.online, che è questa rivista che è gestita da Matteo Gracis, o almeno insomma è stata un'idea sua, adesso ovviamente avrà molti collaboratori. A mostrarlo questo studio, insomma questa ricerca, è uno studio appunto basato su 40 anni di immagini satellitari del programma Landsat probabilmente, che ha ricostruito l'evoluzione delle mangrovie lungo le coste di tutto il mondo. I ricercatori hanno osservato che il lungo declino iniziato nel secolo scorso si è progressivamente fermato. Bene, fa piacere questa notizia delle mangrovie che stanno riprendendo terreno, insomma. Altra buona idea, più che una buona notizia, è una buona idea che sarebbe da imitare, da emulare anche qui da noi, che fa un po' curiosa come notizia, e soprattutto il titolo o anche l'immagine che hanno messo. Nei Paesi Bassi, quindi il famoso Benelux, Belgio, Netherlands, cioè Olanda e Lussemburgo, nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio
E qui c'è un'immagine con dei mozziconi di sigaretta che sono proprio brutti da vedere, sono una decina di mozziconi con la cenere intorno, e accanto

ogni anno in Italia si disperdono, sentite che numero incredibile, ogni anno in Italia si disperdono 14 miliardi di cicche, di mozziconi. È incredibile, ma quanti fumatori ci sono? E tutti buttano per terra, ma o comunque disperdono in giro tutte queste sigarette, le cicche delle sigarette. Ma sembra impossibile che ci sia così tanta inciviltà. Vabbè, proseguo nell'articolo che traggo da ilfattoalimentare.it. Cosa succederebbe se un rifiuto tossico e pervasivo come il mozzicone di sigaretta si trasformasse improvvisamente in moneta sonante? Nei Paesi Bassi hanno provato a dare una risposta golosa a questa domanda. Durante diversi festival ed eventi nazionali, come fanno qualche esempio di festival ad Amsterdam oppure altre iniziative a Utrecht, un food truck giallo, che sarebbe un camioncino che vende cibo giallo pastello, ha attirato l'attenzione dei passanti con un cartello inequivocabile che traduco, no, cioè leggo la traduzione: paga qui con i rifiuti abbandonati. Si tratta della West Bar, un'iniziativa itinerante ideata dalla La Foundation e nata da un'idea dell'imprenditrice Noreen von Holstein. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Il cibo e le bevande, almeno in questi camioncini, non si pagano in euro, ma in cicche di sigaretta, oppure plastica raccolte da terra. Con 20-25 mozziconi di sigaretta si può acquistare una porzione di frittelle olandesi servite con burro e zucchero a velo, mentre con 10 mozziconi, quindi meno, ci si assicura una bibita. L'obiettivo della West Bar non è solo quello di ripulire parzialmente parchi e strade, ma di innescare quello che in olandese viene chiamato omdenken, ovvero un ripensamento radicale. Attribuendo un valore economico ad un rifiuto, si stimola il cervello delle persone, soprattutto dei più giovani, che è più malleabile, a guardare l'ambiente con occhi diversi. Durante una sola giornata di festival ad Amsterdam, i bambini e i ragazzi della zona hanno raccolto in una sola giornata oltre 6.000 mozziconi, scambiandoli con centinaia di porzioni di dolci. E così gli è venuto il diabete a questi bambini. No, dai, questa l'ho aggiunta io. Dalla sua nascita nel 2022, il progetto ha toccato oltre 50 eventi e raccolto più di 500.000 mozziconi di sigaretta. Ma dove finiscono tutti questi filtri, tutti questi mozziconi? La fondazione collabora con artisti e scienziati per trovare soluzioni circolari. Una delle linee di ricerca più interessanti sta studiando come utilizzare il micelio, che è l'apparato vegetativo dei funghi, per degradare biologicamente l'acetato di cellulosa dei mozziconi dei filtri di sigaretta e trasformarlo in plastica biodegradabile oppure in oggetti di design come posacenere pubblici. L'iniziativa olandese accende i riflettori su un'emergenza globale. I mozziconi di sigaretta sono, a livello mondiale, il rifiuto solido più diffuso in assoluto.

stima che ogni anno ne vengano abbandonati in natura circa 4.500 miliardi. Ogni anno mozziconi di sigarette. Ma è pazzesco. Composti da acetato di cellulosa, che è una materia plastica, impiegano anni a decomporsi e si frammentano in microplastiche, rilasciando nel suolo e nelle acque sostanze tossiche come nicotina, naturalmente, arsenico e metalli pesanti. Secondo i dati ufficiali della Fasterbar, ogni singolo mozzicone raccolto evita la contaminazione di circa 7 litri di acque sotterranee. Caspita. L'iniziativa si sostiene grazie ad un modello ibrido che unisce fondi e sussidi dei comuni olandesi interessati a ridurre i 36 milioni di euro spesi ogni anno per pulire le città dai mozziconi stessi, dalle cicche, e ingaggi commerciali, quindi un altro modo di finanziarsi, ingaggi commerciali da parte di festival e grandi aziende che pagano il food truck, questi camioncini, per ripulire le proprie aree di evento e promuovere la sostenibilità. In Italia la situazione non è meno allarmante. Secondo le stime diffuse da Mare Vivo, solo in Italia, come dicevo all'inizio, ogni anno circa 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell'ambiente. Nel Mediterraneo i mozziconi arriverebbero a rappresentare il 40% dei rifiuti, superando anche le bottiglie di plastica, i sacchetti e le lattine. Le spiagge italiane sono letteralmente invase. Le ultime indagini Beach Litter di Legambiente registrano una media impressionante di 77 mozziconi ogni 100 metri lineari di litorale, rappresentando l'87% dei rifiuti legati al fumo trovati sui nostri arenili. Quindi ogni 100 metri sono 77 mozziconi. Cioè quasi uno per ogni metro. Mamma mia. Anche il recentissimo report di ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, di cui faccio parte anch'io, questo report si chiama Inquinamento da mozziconi di sigaretta e microplastiche, conferma la portata del problema a livello internazionale ed europeo, dove le cicche rappresentano il 23,4% dei rifiuti presenti sulle spiagge. Il documento, che si appoggia ai medesimi dati di Legambiente per il contesto nazionale, segnala inoltre una preoccupante presenza di mozziconi anche lungo le sponde fluviali italiane, dove possono costituire il 14% dei rifiuti rilevati e fino al 24% nelle aree ricreative, che sono più frequentate ovviamente. Nonostante in Italia esista una legge che prevede sanzioni pecuniarie per chi getta i mozziconi a terra o nei tombini, non si può neanche nei tombini, il fenomeno del littering, cioè l'abbandono dei piccoli rifiuti, resta purtroppo un'abitudine radicata. Progetti creativi e di economia comportamentale come la Fasterbar dimostrano che, oltre alle multe, la chiave per risolvere il problema risiede nell'educazione e nel coinvolgimento attivo della comunità. Bravi, ottima idea. Quindi sindaci e amministratori all'ascolto, forse, chissà se qualcuno mi sta ascoltando,
oppure se avete amici, parenti che amministrano qualche comune, questa potrebbe essere un'idea. Ah, basta trovare un furgoncino di quelli che vendono cibo e proporglielo di accettare questi mozziconi in cambio appunto della loro merce. Naturalmente devono avere un finanziamento, il comune stesso e magari qualche associazione ambientale. Credo che non sia proprio difficile organizzare una cosa simile. Proviamoci, eh? E comunque trovate l'articolo sul mio canale Telegram, quindi Muscari T. Gennaro, oppure sul mio profilo Facebook, e si intitola "Nei Paesi Bassi i mozziconi di sigaretta diventano moneta di scambio". Bene, allora vediamo qui sono i telefoni che non funzionano. Dunque, beh, mettiamo un brano musicale e allora sentiamoci suoni da un giardino segreto, Song from a Secret Garden, che so che piace a molti ascoltatori.

0: Ecco, suoni da un giardino segreto. Allora mi è arrivato un messaggio di Lucia che scrive: c'è un'associazione della quale faccio parte da 2 anni che si chiama Retake, si scrive Retake con la K, 2 ore per la tua città. Una volta al mese, o se si vuole anche di più, ci si trova con pinze, quel bastone con le pinze in fondo, no? E pettorina e via a cicche, a raccogliere cicche e tanto altro. Quindi raccogliere rifiuti. E si lavora a Padova, ma penso che ci sia anche in altre città. E brava Lucia, ecco. Chi ha tempo e voglia potrebbe interessarsi e chiedere di questa associazione. Infatti c'è anche a Roma, per esempio, a Milano, a Padova. Basta scrivere retacche.org. Retacche con la K, attiva nella cura dei beni comuni. Nasce a Padova nel 2018 da un gruppo di volontari che spontaneamente si incontravano per fare eventi di rigenerazione nel quartiere. Dicevamo: sei stanco di lamentarti e non vedi soluzioni al degrado? Bisogna tirarsi sulle maniche. Solo così, infatti, puoi cambiare il tuo stato d'animo, dal lamento, dalla rabbia, dalla frustrazione, alla soddisfazione, alla positività, assieme al gruppo. Ecco, poi c'è anche l'energia del gruppo, aggiungo io, che è un valore aggiunto. Ora più di 400 persone sono iscritte al nostro canale WhatsApp e 300 sono iscritte anche alla app di Retake Padova, Retake. Ecco, e vabbè, poi unisciti a noi, basta andare appunto su retacche.org Padova. E qua sono i numeri incredibili, hanno raccolto 2.592 chili di rifiuti solo nei primi 3 mesi del 2026. Caspita, 945 partecipanti per 46 eventi, 305 sono studenti, quindi un terzo. 89 rifiuti ingombranti raccolti, superfici riqualificate, superfici verticali, immagino, 57 metri quadri, ma questo mi sembra un po' poco, e 6 arredi urbani riqualificati. 30 affissioni abusive rimosse, anche questo fanno. Bravi, bravi. Retacche Padova. Brava Lucia e grazie del messaggio. Oh, allora, procediamo in questi ultimi 5 minuti. Vediamo se riesco prima della pubblicità a leggere qualcosa di breve. Ecco, il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. E qui appunto c'è scritto, piuttosto lungo, che in una concessionaria Kia per il tagliando dà un'occhiata al parco macchine esterno e vede un piazzale pieno di auto usate, questa giornalista, e e la stragrande maggioranza, cioè su 42 macchine, 38 erano elettriche o comunque sì, elettriche, solo 4 a combustibili fossili. Le batterie hanno una durata limitata, come tutti sanno, basta vedere anche lo smartphone. La loro capacità diminuisce gradualmente e dopo un certo numero di cicli di ricarica cala drasticamente. Le batterie di ricambio, tuttavia, non sono economiche. Spesso costano più del prezzo dell'auto stessa. Di conseguenza, il valore di rivendita di un'auto elettrica tende a ridursi rapidamente a zero. E il quotidiano britannico Money Mail, quindi un quotidiano finanziario, Money, soldi, ha segnalato qualche settimana fa come questa bomba a orologeria che sta minacciando il mercato dell'usato dei veicoli elettrici. Secondo l'articolo, molte auto elettriche sarebbero quasi impossibili da rivendere a causa della durata limitata delle batterie. Vabbè, poi mette un po' di numeri. Quindi in 8 anni o 160.000 chilometri trascorso questo periodo, che è la garanzia sulla batteria, 8 anni o 160.000 km, la batteria può perdere potenza più rapidamente, riducendo così l'autonomia tra una ricarica e l'altra. Dunque, soprattutto a basse temperature, quindi in paesi nordici ancora peggio, perché le batterie col freddo funzionano peggio. Il costo di una batteria di ricambio può arrivare fino a 40.000 sterline, quindi circa 40.000 euro. Per alcuni veicoli elettrici il costo della sostituzione della batteria può arrivare a 10 volte il valore del veicolo sul mercato dell'usato, ma pensate. Non è ancora possibile prevedere con certezza quale sarà l'impatto sui prezzi delle auto elettriche. Il mercato delle auto elettriche usate è ancora agli albori, dato che i primi modelli di successo sono usciti dalla linea di produzione solo nel 2009. Però quindi aspettiamoci questo crollo, insomma, del mercato automobilistico, almeno per quanto riguarda le auto elettriche. Quindi il mio consiglio è: state lontani dalle auto elettriche, non compratele. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi venerdì 12 giugno. Allora, Enzo mi scrive: buongiorno Gennaro, non ho accesso a Telegram e ti chiederei se potessi indicarmi dove trovare l'articolo sulle auto elettriche. Certo Enzo. E a parte che l'ho pubblicato anche su Facebook, ma forse non hai neanche Facebook, comunque l'ho trovato su toba60.com. Toba, come sì, Torino, Bari, diciamo, toba60.com. E il titolo, potresti cercarlo anche col titolo, è: il valore di rivendita delle auto elettriche è una bomba a orologeria. Questo è il valore di rivendita delle auto elettriche, è una bomba a orologeria. E poi dunque Maurizio mi scrive: esiste anche un'associazione di nome Raccoglitori di Inciviltà Altrui. Che bel nome che gli hanno dato. C'è anche su Facebook, sì, l'ho trovata, l'ho appena pubblicata anch'io sul mio profilo Facebook. Raccoglitori di inciviltà altrui. Ho visto che è in varie città, in varie zone. E lui lavora, Maurizio, nella zona di Arzignano, in provincia di Vicenza. E poi c'era un altro articolo. Allora, che mi è sfuggito. No, un messaggio, no, un articolo. Dunque, dove è andato? Ah, ecco qua, di Michela, che scrive: una macchina elettrica, mi sembra sia una Yaris, che ha l'accensione con la batteria, vabbè, come tante. Quindi se non si usa la macchina per qualche giorno, 2 o 3 giorni, e la batteria si scarica completamente, bisogna andare dal rivenditore ufficiale per renderla operativa. Detto da un amico disperato di mio marito che ce l'ha. Sì, le auto elettriche possono avere tanti di questi inconvenienti. E poi, buongiorno dottore, il mio assicuratore mi diceva che aveva una cliente assicurata con un'auto elettrica e questa ha fatto un incidente, ha dovuto rottamare l'auto pagando circa 3.000 euro come rifiuto speciale anche. Saluti da Luca. Pazzesco. Vabbè, adesso mi metto in contatto con l'architetto, architetta, non so se gli va bene chiamarsi al femminile, Tiziana Rettaroli, in arte Diamante, che avete già sentito in altre occasioni, perché ha un evento da rendere pubblico, da invitarvi. Purtroppo non funziona oggi il telefono qui della radio e devo farla sentire avvicinando il mio cellulare al microfono. Vediamo se riusciamo a far sentire. Ecco, sto chiamando. Pronto?
1: Ciao Gennaro, sì, sono qua.
0: Ciao Tiziana.
1: Sono pronta. Ascolta.
0: Sì, guarda, sei già in diretta. Sei già in diretta, eh?
1: Ah, okay.
0: Ti avviso prima di dire qualcosa. Allora,
1: no,
0: Tiziana.
1: Mi senti bene perché non ho ho il microfono del cellulare, ma è un cellulare.
0: Ok. Io, come ho appena detto, probabilmente non hai sentito, che purtroppo il telefono, quello principale della radio, oggi, fatalità, sì, non funziona. E quindi ti sto chiamando, come vedi, ti sto chiamando dal mio cellulare e ho avvicinato il cellulare al microfono. Credo che riescano a sentire. Tu comunque cerca di parlare a voce alta e di scandire bene le parole. Ecco, sì,
1: va bene,
0: sì.
1: Va bene.
0: Allora, dai, raccontaci di questo evento che hai organizzato.
1: Sì, dici. Dunque, è il 21 giugno e c'è un motivo per cui è il 21 giugno. E sì, poi ti dirò anche di cosa parleremo quel giorno.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni, abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici, radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 13 giugno 2026, ore 8:14, iniziamo le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campodassego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi l'aiuto di tutti per sostenerla. Per sostenere la radio avete varie possibilità. Potete utilizzare il classico conto corrente postale, il 25 38 64 59, oppure potete fare un bonifico bancario online, ma per questo vi serve l'IBAN che trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5. Poi, per chi volesse, la terza opzione può venire direttamente in radio nelle varie iniziative, che adesso chiaramente vanno un po' a smorzarsi perché si prepara al periodo estivo, e quindi prevalentemente dal prossimo settembre, ma comunque ci sono sempre delle occasioni come i gas prossimamente, eccetera. Quindi potete portare direttamente qui in radio, anche perché in quelle circostanze incontrerete membri del consiglio di amministrazione, che sono le figure autorizzate a ricevere quanto da voi destinato alla radio. Tutte le risorse, questo è bene sottolinearlo, concorrono alle spese di gestione della radio, e la cooperativa ringrazia già da subito e da sempre quanti concorrono in varie modalità a dare continuità alla vita di Radio Gamma 5, che, come ben sapete, ha già superato i 50 anni dopo la fondazione da parte di Franco Carraro. Una novità di quest'anno è il 5 per 1000, ovvero la possibilità di destinare una quota appunto pari al 5 per 1000 relativamente a chi chiaramente fa la dichiarazione dei redditi, per cui dovete sottoscrivere una diciamo così volontà formale, e quindi senza nessun costo che voi il 5 per 1000, se voi mettete la destinazione che è per Radio Gamma 5, va appunto alla radio. Ci sono altre situazioni, magari gli appassionati che sono pure affezionati, più che appassionati, questo è il termine sbagliato, affezionati ad altre situazioni, ecco, sapete che si può anche condividere al 50%, chi magari già fa qualcosa da prima destina un 5 per 1000, ecco, quel 5 per 1000 può essere destinato anche a due entità, e in questo caso la seconda entità potrebbe essere Radio Gamma 5, quindi è sempre un po' di ossigeno che arriva per la radio, che ne ha sempre di bisogno. Per farlo però avete bisogno del codice fiscale, ve lo do lo stesso, anche se lo troverete all'interno del sito di Radio Gamma 5, quindi, ma lo leggiamo lo stesso. All'occorrenza comunque ce l'abbiamo qui su tutte le salse, quindi ve lo possiamo dire, ma sempre nelle fasi intermedie, durante le fasi, diciamo, periodo della pubblicità tra un'ora e l'altra della trasmissione, o tra un conduttore e l'altro. Il numero è lo 01 5980 90 288, per chi vuole può anche approfittarne, sono numeri utili. Allora, poi vediamo iniziative. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, come vi dicevo prima. È in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto meno delle nostre spose. Presente dottor Mario Palladin con i suoi indumenti tecnologia FIR, infrarossi, e nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, e la biorisonanza, quindi un test, eccetera. Ecco, quindi potete, per saperne di più, andare nel sito di Radio Gamma 5 e trovate tutte le indicazioni. Poi, ecco, direi, insomma, il resto avete sentito anche nello spot, ed è così. Vediamo adesso cosa vi propongo per questa mattina. Questa mattina, nella prima parte, affronteremo l'argomento delle casse di comunità,
questo tema così scottante in questi giorni per problemi relativi ad accordi tra i legislatori, diciamo così, le regioni, lo Stato in particolare e i medici di medicina generale. Poi vi dirò che cosa significa, cosa comporta, quali sono i vantaggi e come devono essere costituite. Attualmente siamo in una situazione un po' così particolare, c'è stata una battuta d'arresto, però il 30 giugno le casse di comunità devono essere aperte, perché altrimenti per un numero pari a 1038 unità sul totale di 1715 case di comunità perderebbero tutti i diritti, perché non andrebbero a usufruire il finanziamento che è stato erogato con il PNRR. E quindi è importante arrivare all'accordo. Poi, come al solito in Italia, abbiamo le due velocità, se non addirittura tre velocità, per cui abbiamo il Veneto che fondamentalmente è pronto da 10 anni su questa modalità. È un'esperienza precedente ancora a questa normativa. Poi l'Emilia-Romagna, la Toscana, la Lombardia, il Lazio, e dopo apriti cielo, perché come sempre purtroppo chi gestisce le regioni meridionali non ha la capacità di affrontare in maniera adeguata da sempre le problematiche, e non è un problema di finanziamenti, perché ce ne sono a iosa, ma è un problema organizzativo, come sempre organizzativo. Se non c'è l'organizzazione nulla può funzionare, se non c'è l'organizzazione non basteranno mai miliardi a pioggia, non basterà mai nulla, perché neanche la divina provvidenza, per chi ci crede, perché ci vuole appunto un sistema che abbia intanto a cuore i propri cittadini, primo, secondo, che affronti la ricerca della soluzione, e terzo, un po' di abnegazione, quindi di come dire, destinare se stessi al ruolo per cui ci si è fatti eleggere, perché non ce l'ha ordinato il medico, lo abbiamo proposto e quindi ognuno lo ha proposto, per cui deve veramente dedicarsi in tutto e per tutto alla causa. E questo è uno dei motivi per cui, insomma, il centro-sud spesso arranca e il sud ancora peggio su alcune realtà, salvo qualche isola felice, come si suol dire in questi casi. Vabbè, e questo è l'argomento che affronteremo un po' nella prima parte, e dopo invece nella seconda parte della trasmissione affronteremo due temi. Uno riguarda l'emodinamica, con la sostituzione e la riparazione in contemporanea, primo caso in Italia eseguito a Milano e fisicamente eseguito presso l'ospedale dell'Angelo e nella unità di cardiochirurgia per motivi più di sicurezza, e quindi in contemporanea è stato eseguito un intervento di sostituzione valvolare, precisamente della valvola tricuspide, poi spiegheremo, e riparazione con la sutura dei lembi per renderlo più contentivo, e la valvola mitrale, perché era insufficiente a questo. La persona comunque con problemi generali di funzione appunto cardiaca, con difficoltà respiratorie eccetera eccetera, non era in grado di sottoporsi a una terapia chirurgica convenzionale ed è stato eseguito per questo un trattamento per via percutanea, quindi utilizzando la via venosa per raggiungere appunto il cuore ed eseguire questo tipo di intervento. È stato eseguito presso dall'equipe dell'emodinamica dell'ospedale di Milano, il cui primario è dottor Salvatore Sacca, e con il quale oggi dopo la pubblicità ci sentiremo, e ci descriverà l'intervento e ci descriverà e ci spiegherà perché si è proceduto con questa modalità piuttosto che con le tecniche convenzionali di cardiochirurgia, quindi come si suol dire a torace aperto, no? E quindi a cuore esposto.
Poi nella seconda parte, quindi un'altra intervista, in questo caso parleremo dell'importanza degli ormoni estroprogestinici, soprattutto in quei casi in cui c'è un deficit, sia di tipo durante la fase puberale, sia durante l'adolescenza in alcune ragazze, ma anche per cause legate a una menopausa precoce, tipo quella chirurgica o farmacologica, quando è necessario per alcune problematiche. Però in questo caso bisogna ricorrere alla cosiddetta terapia ormonale sostitutiva. Alcuni sono favorevoli, alcuni sono contrari, alcuni non trovano un equilibrio, e quindi ne parleremo, soprattutto per prevenire le complicanze, quelle più importanti come l'osteoporosi, ma non solo, ma anche problematiche di tipo neurologico e altro, quindi, perché poi il meccanismo che riguarda la gestione ormonale di questa natura è il cosiddetto asse ipotalamo-ipofisario ghiandole periferiche, e da qui l'importanza di capire e studiare meglio il fenomeno, e ne parleremo con la professoressa Alessandra Graziottini, che ha fatto uno studio molto approfondito su questo tema ed è veramente molto interessante poterla ascoltare dopo, perché veramente dà non tanto consigli, ma quando l'indicazione a valutare un rapporto interdisciplinare, quindi più specialisti che si possono occupare dello stesso problema, cosa che invece non avviene spesso, perché la tendenza a indagare eventualmente sulla presenza di un deficit di tipo estroprogestinico per vari motivi in alcune specialistiche non viene preso in considerazione. Invece una adeguata comunicazione potrebbe prevenire delle forme conclamate anche in età abbastanza relativamente giovane, ma soprattutto ridurre gli effetti di un deficit della matrice ossea, soprattutto della corticale, durante l'età avanzata, con tutte le conseguenze che questo comporta, ma non solo, perché poi come viene definito, tutte le cellule del nostro organismo sono piene di recettori di tutti i tipi, compresi chiaramente i recettori ormonali, quindi vuol dire che sono sensibili da sempre a questo tipo di stimolazione, e che ha una funzione a livello globale nel nostro organismo, perché riguarda non solo la componente scheletrica, ma anche neurologica e tutto quello che poi comporta il deficit ormonale del nostro organismo. Comunque staremo a sentire dalla viva voce dei responsabili, e quindi come primo tema adesso andremo a vedere le case di comunità. E perché sono importanti? Perché fa parte di una riorganizzazione? Perché è un tema che riguarda i cittadini, noi, per l'assistenza? Che cosa hanno al loro interno e che cosa dovrebbero avere, visto che molti ancora non ce l'hanno? Soltanto una piccola percentuale ancora ad oggi è pienamente operativa. Di recente comunque qui da noi ne è stata aperta una a San Martino di Lupari, dove saranno presenti anche punti prelievi e assistenti sociali, oltre ai medici di medicina generale, un infermiere. Ecco, l'obiettivo è quello di creare un riferimento anche per le prenotazioni stesse, senza che talora si trovano grandi difficoltà per le prenotazioni attraverso il CUP, quindi lì si possono trovare dei luoghi dove è più facile prenotare eventualmente visite, esami e accertamenti, qualora questi dovessero essere eseguiti in altre strutture. Quindi una forma di smistamento anche di quelle patologie, senza andare a interferire con le realtà più attive, come può essere un ospedale o un pronto soccorso. Quindi una casa di comunità, se ben organizzata, offre molti servizi, dai medici di medicina generale, alcuni specialisti, l'infermiere, che però al momento avrebbe un contratto H12 piuttosto che H24, ci sarà e in alcune realtà c'è già appunto il punto prelievi,
e tante altre realtà. Comunque poi lo vedremo meglio, quindi è un argomento importante. Con la medicina integrata la Regione Veneto si era già portata avanti negli anni scorsi, circa 10 anni fa, quindi aveva già compiuto i primi passi verso questa realtà. Come sempre però, quando si arriva con l'acqua alla gola, i tempi non sono sufficienti e il discutere tra le realtà statali, il Ministero in questo caso, e le realtà territoriali come le regioni, si arriva poi a delle rotture perché chiaramente non si trovano quei punti di incontro. Però c'è una data di scadenza, che è quella del 30 di giugno, quindi col 30 giugno le case di comunità, esattamente le case di comunità che vi dicevo, per un totale di 1715 a livello nazionale, devono essere aperte, però alcune sono delle scatole vuote, altre sono semi vuote e qualcuna è piena. Secondo delle analisi ben definite, soltanto il 4% di tutte le case di comunità a livello nazionale avrebbe le unità professionali disponibili per essere, adeguate alle normative proposte dall'Europa. Di queste 1715 unità, quindi case di comunità, 1038 sono finanziate appunto dal piano di ripresa, resistenza, resilienza dell'Europa, e poi c'è invece un 781 case di comunità che fanno parte di un sistema già di tipo nazionale, quindi con tutti i riferimenti regionali. Qui c'è sempre il problema della sanità a doppia velocità, ormai siamo un po' stanchi di sentirlo, perché ci sono tutti gli strumenti

Ecco, alla Carlona. E quindi abbiamo le realtà differenziate, allora come al solito Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, e ultimamente dopo il rientro comincio un po' a splendere, diciamo così, la stella del Lazio, quindi che pare che abbia le carte in regola per potersi annoverare tra quelli che hanno così la possibilità di seguire e di organizzarsi in maniera coerente e adeguata rispetto alle normative. Tutto il resto è noia, diceva quell'altro. Insomma, e quindi questo è il problema. Siamo in una situazione ormai permanente. Poveri siciliani, poveri calabresi, che adesso comunque si trovano bene con i medici cubani, con tutto il rispetto, Basilicata, eccetera, eccetera. Siamo come siamo. E vabbè, comunque è importante questo passo, è importante questo passaggio delle case, quindi di comunità, perché veramente offrono grandi molti servizi, si possono ricevere delle informazioni anche, si possono prenotare delle prestazioni, un po' come quando andare in ospedale, andate giù nei reparti, diciamo, dove ci sono le accettazioni, vi fanno la prenotazione successiva, quella che sarà. Si possono fare delle visite specialistiche, chiaramente poi qui sono le regioni che stabiliscono anche caso per caso, in base alla disponibilità, quali specialisti ci possono essere, non so, il dermatologo, il ginecologo, il neurologo, no? Il gastroenterologo se serve, e quindi in base alla disponibilità poi del personale. Si possono anche accedere a dei servizi infermieristici, uno deve fare un'endovena, una puntata, un'iniezione, non sa dove andare, non ha nessuno che lo fa, ecco, può andarla a fare là. Quindi si può entrare nei programmi di screening, e quindi è importante anche questo per quanto riguarda il mondo sia maschile come con l'urologo, e quindi sia femminile col ginecologo e quant'altro, e anche altre situazioni. E quindi veramente ci sarà anche il punto prelievi, quindi per andare a fare un prelievo in una realtà più vicina, più comoda, e per cui è veramente quello che si cerca poi è l'obiettivo, quello di dare un servizio H24 per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, mentre ad oggi 7 giorni su 7, quindi andremo anche a sgravare la struttura ospedaliera, che è sempre più in difficoltà. D'altra parte, una febbre di 38 e mezzo non può andare a un pronto soccorso, perché sono cose gestibili, quindi ci vuole, basterebbe appunto il medico di medicina generale, che poi si organizzeranno in base ai numeri disponibili a coprire la fascia oraria, anche per i pediatri, che talora si fa fatica ad avere magari un servizio disponibile veloce, quindi con la casa di comunità si può avere anche questo servizio con il pediatra di libera scelta, dove ci può essere l'alternanza, e quindi è veramente importante. Per cui bisogna mettersi d'accordo. Bisogna mettersi d'accordo per quanto riguarda i ruoli, bisogna mettersi d'accordo per quanto riguarda gli accordi sindacali, bisogna mettersi d'accordo per quello che poi la struttura deve rappresentare. Sono strutture che costano milioni di euro, quindi non sono realtà così fittizie nel momento in cui diventano operative, perché veramente ci sono tante componenti che devono essere rese operative, e questo diventa quindi un servizio importante. C'è stata una rottura in questi giorni, ma come sempre succede, insomma, si andrà adesso di nuovo a un tavolo di trattativa. Bisogna mettersi d'accordo anche sugli orari, su come coprire la fascia, come alternarsi sui finanziamenti, come strutturare. Qualcuno parla di mettere a dipendenza dello Stato i medici di medicina generale, anche relativamente a quella struttura specifica, a quella fascia oraria di lavoro, a seconda delle ore che metteranno a disposizione. Qui c'è un po' di dibattito per quanto riguarda anche la copertura finanziaria. Comunque sta di fatto che il 30 di giugno ormai è dietro l'angolo. Oggi è il 13 di giugno, è Sant'Antonio, quindi auguro a tutti gli Antoni, grande festa qui a Padova, e quindi chi ha bisogno di miracoli sa dove andare. E

Per cui insomma, questo potrebbe essere anche un giorno importante per quanto riguarda gli accordi a livello diciamo ministeriale. Ecco, avevo accennato anche prima, si parla anche di mettere gli assistenti sociali, molto discussi, e anche altre realtà. Chiaramente, una volta che viene strutturata, poi è facile arricchirla di altre realtà, è facile trovare magari in maniera legata alla disponibilità ai professionisti che possono essere presenti, pensate agli urologi, pensate appunto agli dermatologi, adesso non so, l'oculista non so se è previsto, questo ancora non mi risulta. Comunque, alcune situazioni possono essere gestite in queste realtà. Ripeto, è necessario arrivare perché la sanità, come vi dicevo, è in difficoltà. Abbiamo parlato dei punti nascite la settimana scorsa, di numerosi punti nascite che a livello nazionale, salvo quelli in deroga, cioè che sono utilizzati anche se hanno un numero di parti inferiore ai 500 per anno, e quindi alcuni punti nascite dovranno adeguarsi o chiudere o in qualche modo trovare delle soluzioni perché non garantiscono lo standard di sicurezza. Qualche volta dice: ma com'è possibile? Perché bisogna chiudere un punto nascita? Perché se si fanno pochi punti nascita e pochi parti, il personale non è in grado di garantire la sicurezza. E allora, per questo motivo si adottano dei criteri. Poi vi sono delle realtà disagiate, come può essere alcune realtà di montagna, dove benché i parti siano bassi, con l'aiuto esterno si mantengono attivi, operativi, perché si capisce che da una realtà che per quanto concerne l'assistenza ospedaliera potrebbe essere diciamo così deficitaria, ecco, si cerca di mantenere, quindi si fa lo stato in deroga della funzione dell'attività. Ce ne sono parecchie, ne abbiamo anche qui in Veneto, e la discussione era qui per quanto riguarda la provincia di Venezia, Porto Gruaro, che forse andrà in deroga perché è una realtà che ha ridotto notevolmente. Purtroppo figli non ne nascono più, quale giovani coppie ormai hanno i cani, scusate con tutto il rispetto, e anche i gatti. Io vedo in giro per la città carrozzine con i cani dentro, oppure l'altra volta aveva un marsupio, pensavo che ci fosse un bambino, e ho detto che okay, no, era un cagnetto, bellissimo per carità, mi piacciono, c'ero anch'io due cani in campagna, quindi non ho. Però insomma, non li ho ancora umanizzati, provvederemo anche noi, cosa devo dire? E quindi ormai siamo in una fase di umanizzazione, nulla da togliere ai nostri amici che amano gli animali, però chiaramente gli animali sono bellissimi, hanno un'interazione con l'essere umano meravigliosa, sono affettuosissimi. Io ne ho due bastardini in campagna, quindi mattina porto da mangiare, li accudisco. E quindi veramente ti fanno delle feste, non si arrabbiano mai, sono sempre contenti quando vai là, però bisogna capire insomma, le esigenze dell'animale, che sono la libertà, correre, farli andare in giro, farli vivere all'aria aperta quando possibile, e non lo so, tutto il resto poi. Aiutarli, sostenerli quando stanno male, bisogna. Perché sono importantissime per l'empatia che hanno, per il ruolo che hanno. Beh, sapete meglio di me, qui in radio se ne parla spesso, quindi non si tratta, però voglio dire, secondo me l'umanizzazione del cane o del gatto toglie al cane e toglie al gatto la libertà. Io la vedo così, perché mettere un cane nella carrozzina o tenerselo nel marsupio, come si fa? Voglio dire, aiutatemi a capire. Ecco. Vabbè, comunque, da dove sono partito? Mi sono perso. Allora. E niente, quindi dicevo, questo è un ruolo importante. Forse si parlerà anche prossimamente si parlerà anche di veterinaria, da questo punto di vista, perché anche
anche gli animali hanno, non nelle case di comunità, per gli esseri umani si faranno dei punti, chissà, si parlerà anche di questo nel prossimo futuro. Vabbè, facciamo uno stacchetto musicale prima e poi continuiamo con il nostro argomento.

0: Rieccoci in diretta, leggiamolo subito, quindi sono contento per te Francesca. Quindi con Francesca ci eravamo sentiti a proposito della figlia che era in stato di gravidanza e lo è perché partorirà tra non molto, farà un parto anticipato per problemi così di scelta tecnica. Comunque sono contento che le cose vadano per il verso giusto e quindi poi sottolinea il fatto che per le donne in gravidanza è molto difficile gestire l'aspetto lavorativo e in generale. Quindi con tante problematiche, però c'è da dire che se sono delle donne che hanno, coprono un ruolo e hanno, sono assunte, dal punto di vista economico è garantito tutto, diciamo, se sono a casa per vari motivi, per maternità anticipata, eccetera, la copertura finanziaria, non perdono lo stipendio, non perdono, anzi, cioè, non, almeno così mi risulta, non so. Comunque, l'importante è che tutto vada bene, dai, sono contento e quindi in bocca al lupo a tutti, un abbraccione alla futura mamma che insomma poi ci racconterai prossimamente come sono andate le cose. Beh, il nido, quello è una. Guarda, io le mie idee le ho esposte per quanto riguarda il nido, per le mamme e per le bambine appena nate, diciamo così, lì bisogna ritornare alle realtà aziendali, bisogna che più aziende si mettano insieme nello stesso territorio, costituiscono dei nidi aziendali dove si possono mettere insieme magari famiglie e azienda partecipando alla presenza di delle figure professionali, insomma, che possono accudire questi bambini. Sicuramente le mamme o i papà sarebbero molto più tranquilli avendoli là vicino, che in caso di bisogno possono essere presenti con gli spazi per la. Quindi, insomma, non è, basterebbe veramente volerlo dal punto di vista. Certo, i cani sono meno impegnativi, questo è chiaro dal punto di vista, però, insomma, sono un impegno anche questo, specialmente quando non stanno bene, ecco. Bene, sono contento, buona giornata Francesca. Allora, ripeto, giusto per concludere, le case di comunità sono di due tipi, ci sono quelle cosiddette sedi principali o hub e quelli, le sedi, diciamo così, secondarie. Che sono invece le sedi collegate alle precedenti, le SPOC, mentre le prime hanno un'assistenza, presentano assistenza H24 7 giorni su 7, per quelle collegate invece c'è almeno 6 giorni alla settimana, che può essere variabile dai 12 ore o più a seconda dei bisogni. E comunque darebbe lo stesso farebbe un grande servizio per la cittadinanza. È un servizio per i cittadini. Ecco, la casa di comunità diciamo, nasce facendo riferimento a una casa di comunità per ogni circa 50.000 abitanti, 40-50.000 a seconda delle realtà. Quindi dove due o tre nuclei, come è chiaro che non si può pensare di avere una casa di comunità a Villa del Conte, a Santa Giustina, a Campo San Piero, a Cadoneghe, a Campo d'Arsego, no, ognuna, ma ci saranno delle realtà dove magari un centro di riferimento che potrebbe essere, non so, Campo San Piero no, perché c'è l'ospedale, tipo San Martino di Lupari com'è, dove accederà sì, tipo Borghetto, tipo Santa Giustina, tipo Villa del Conte, e quella è la maniera da arrivare a questa realtà. Chiaramente non possiamo avere, no, non ci sarebbero le risorse e neanche, né economiche e né risorse umane, non c'è il personale, quindi. Non è come quell'extracomunitario che mi ha detto: ma come mai io non ho l'ospedale sotto casa mia? Ecco, vabbè, adesso non so cosa intendiamo per ospedale, e quindi, però non si può ovviamente. Quindi bisogna creare delle strutture dove ci sono delle realtà, dei comuni che magari mettono a disposizione i locali, eccetera, e si adeguano a questa realtà. Ecco, questo è il movimento che rappresenta la casa di comunità. Devono adeguarsi a dei modelli standard, perché ci sono delle indicazioni ben precise, e staremo a vedere adesso nei prossimi giorni. Sicuramente l'accordo comunque arriverà, perché è un peccato perdere tutte le risorse, si tratta di numeri grandissimi, devono trovare la quadra, si devono sedere attorno a un tavolo e, come sempre, cercare di far valere il buon senso. Comunque qui c'è da dire che c'è una collaborazione trasversale, sia che riguarda la parte sinistra che la parte destra della politica italiana, perché effettivamente è un aspetto che riguarda tutti i cittadini. Come solito le realtà più organizzate sappiamo ormai a menadito quali sono, e poi tutto il resto si adeguerà in qualche modo. Sperando insomma nel modo migliore, soprattutto per i cittadini, che possa poi diventare operativa in maniera completa la realtà, perché, ripeto, sarebbe un peccato veramente grande dissipare risorse, personale, per non farlo funzionare. E anche noi cittadini dobbiamo affidarci a questa realtà, anche perché le strutture ospedaliere saranno sempre meno in grado di darvi un certo tipo di servizio. Ripeto, il 38,5 di febbre non può andare al pronto soccorso, ma deve essere gestito. Il pronto soccorso ci deve andare chi ha un problema serio, o chi anche la casa di comunità può dire: no, guarda, ti do il documento e vai al pronto soccorso, per ridurre questa marea umana che alcune volte si riversa nelle strutture ospedaliere e nei pronti soccorsi, andando a intasare una funzione, poi nascono i problemi. Quindi, perché quelli sono le figure professionali, e se arriva un codice rosso tutti gli altri aspettano, e non c'è una linea preferenziale, anche se le proposte sono state fatte. Anche all'epoca ne abbiamo parlato e avevo fatto delle proposte, avevo chiesto se era possibile, quando ci fu l'occasione, di mettere a disposizione 2 ore per ogni figura professionale compatibile, magari quella con le strutture cliniche meno impegnate, meno gravate da emergenze, e quindi da destinarle appunto a una linea preferenziale dei codici più leggeri, bianchi, gialli, e quindi andare per andare a ridurre la pressione sul pronto soccorso in quanto tale. Però insomma alcune realtà le prendere in considerazione, poi diventa molto localistica, molto individuale, scelte insomma, non dico neanche regionali, ma proprio locali, in base alla disponibilità. È chiaro che gli ospedali principali sono sempre hanno sempre più personale rispetto agli ospedali di periferia, perché tutti vorrebbero lavorare a Padova o a Verona, no? Chiaramente i medici, specialmente gli specialisti che si occupano di alcune patologie, e per cui c'è la tendenza a migrare verso questa realtà dove l'organizzazione è diversa. Però oggi come oggi, anche gli ospedali periferici in grado di dare dei servizi devono essere messi nelle condizioni di darlo. E molto bene attualmente sta lavorando anche la realtà di Campo San Biero Cittadella, nonostante le difficoltà. Bisogna fare una, quando parliamo di liste d'attesa, dobbiamo anche fare un po' di distinguo, perché molte volte noi intendiamo lista d'attesa le visite programmate, i controlli programmati. Quelli non è una lista d'attesa, quello è una data che è stata fornita nel momento in cui si è fatta la visita di oggi, una data per i mesi successivi, che può essere fra 6 mesi, fra 8 mesi, fra 1 anno, a seconda delle problematiche. Ma questa non è una lista d'attesa, questa è una programmazione, e quindi non c'entra nulla. Lista d'attesa, che se io oggi chiamo per la prima volta e chiedo una visita oculistica perché non ci vedo, chiaramente mi andranno di andare subito. Se invece dico che ho un problema, ho un'opacità e forse una cataratta, o magari è stata fatta diagnosi di cataratta e avrò bisogno di un intervento, magari mi diranno: vieni fra 6 mesi, fra 3 mesi, fra 4 mesi. Ecco, questo rientra nella lista d'attesa. Comunque mettiamo sempre i giusti paletti: la cataratta non è un intervento di urgenza, è un intervento che entra nella programmazione, che poi siano 2 mesi, che siano 3, non cambia proprio nulla. Non siamo di fronte a una maculopatia degenerativa, non siamo a un distacco di retina, non siamo a tutte quelle problematiche, un glaucoma acuto. Queste hanno l'accesso immediato, cioè no, l'emergenza non rientra nelle liste d'attesa. Adesso qui ci marciamo tante volte tutti quanti, no? Ma in realtà le cose stanno in maniera diversa. Quindi bisogna distinguere le cose. Poi alcune volte si può fare in certi periodi delle difficoltà piuttosto che in altri, su alcune cliniche, su alcune patologie magari ci sono più problemi, però ripeto, la casa di comunità andrebbe a risolvere e aiutare molto anche questo aspetto, perché poi se la persona, l'utente, il paziente, chiamatelo come volete, ha una risposta, si tranquillizza, passa l'ansia, passa la paura e quindi insomma si migliora moltissimo anche lo stato dell'attesa. Un'insufficienza cardiaca è importante, non va in lista d'attesa, cioè capisce come discorso, non, cerchiamo di dare le giuste il giusto senso alle parole, perché altrimenti sembra che stiamo vivendo e invece no. Se no vediamo i tempi di lista d'attesa per quanto riguarda invece le cataratte, almeno qui in Veneto si sono ridotte di moltissimo, ma veramente di moltissimo, e se c'è qualcuno che ne può dare atto lo faccia, perché è inutile che parliamo sempre male delle cose. Poi la difficoltà nessuno nega che ci siano, in certi momenti ci sono e come, ecco. Bene, ci avviamo verso la pubblicità e quindi il nostro contatto prossimo sarà il dottor Salvatore Sacca, primario emodinamica dell'ospedale di Mirano, la cui equip ha eseguito l'intervento a Mestre, all'ospedale dell'Angelo, nel dipartimento di cardiochirurgia, per motivi di sicurezza, proprio visto la situazione. Comunque ce ne parlerà di questo intervento, primo caso in Italia di sostituzione valvolare della tricuspide e riparazione della sutura dei lembi della mitrale, che è proprio quella valvola che posta tra l'atrio e il ventricolo di sinistra. Quindi in unica seduta, utilizzando la via percutanea dei vasi, quindi della dell'inguine. Ecco, poi ci spiegherà meglio il dottor Sacca. Adesso la pubblicità. Ecco. No, ancora mancano veramente 30 secondi e c'è da dire che la tricuspide, che è la valvola posta tra l'atrio e il ventricolo destro, è la valvola più grande che delle tre valvole che sono a disposizione a livello cardiaco, quindi tra i due atri e i ventricoli e della aorta, quindi è circa 5 centimetri di diametro, quindi una bella struttura. Ecco, pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: Infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per sempre.
4: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
2: Per mini info
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
7: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: E rieccoci, eccoci in collegamento, siamo in diretta con il nostro ospite che ringrazio e saluto, il dottor Salvatore Sacca, primario di cardiologia ed emodinamica interventista presso l'ospedale di Milano. Buongiorno dottor Sacca.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Grazie della disponibilità. Il motivo della nostra conversazione questa mattina riguarda un intervento eseguito, almeno come primo caso a livello nazionale, in cui in contemporanea è stata sostituita una valvola, per l'esattezza la valvola tricuspide, e una riparazione, la valvola mitrale, in un paziente di 82 anni che eventualmente per le sue situazioni generali non poteva essere sottoposto a una chirurgia, una cardiochirurgia convenzionale. Allora, si può spiegare intanto, dottor Sacca, di che cosa si tratta in realtà, qual era la situazione del paziente, quali sintomi, certo, e perché avete scelto questa via, ecco, piuttosto che un trattamento cardiochirurgico normale, convenzionale cosiddetto?
1: Sì, allora il paziente è un paziente di 82 anni con un'insufficienza tricuspidale torrenziale, che è praticamente il massimo grado di insufficienza, cioè di incompetenza della valvola. Questo comportava un reflusso massivo di sangue dal ventricolo destro in atrio destro e conseguentemente una congestione viscerale che comporta una sintomatologia caratterizzata da difficoltà respiratoria, da difficoltà da congestione viscerale, quindi difficoltà digestive, pesantezza, gonfiore alle gambe, edemi, declivi, e non era suscettibile di intervento cardiochirurgico tradizionale per l'alto rischio operatorio.
0: Certo.
1: La valvola tricuspide è una delle valvole, diciamo, con una più alta mortalità operatoria, per cui in questi casi, quando non si può intervenire con una chirurgia convenzionale, esistono per fortuna altre metodiche moderne, diciamo, di riparazione endovascolare, cosa che fa il cardiologo interventista, utilizzando una sorta di clip che chiude i lembi valvolari e impedisce il rigurgito valvolare, riduce il rigurgito valvolare. Ma nel paziente in questione questo non era nemmeno possibile farlo, perché i tre lembi valvolari non coaptavano, non erano vicini tali da poter essere agganciati, per cui l'unica alternativa rimaneva appunto l'impianto di una valvola.
0: Certo.
1: Cosa che appunto che è stata fatta. Sì, prego.
0: Sì, non volevo chiedere, il fatto di avere una valvola così incompetente a livello della parte destra del cuore chiaramente comportava quindi una difficoltà del cosiddetto ritorno venoso, quindi tutto l'organismo si imbibiva di liquidi, cioè questo è uno dei motivi più...
1: Sì, infatti era quello che dicevo prima, che un'insufficienza tricuspidale torrenziale comporta anche degli edemi periferici, quindi gonfiore le gambe, stasi viscerale, e oltretutto poi una mancata passaggio anterogrado del sangue dal ventricolo ai polmoni, quindi con una riduzione dell'ossigenazione del sangue stesso a livello polmonare, perché una quota massiva rigurgitante ritornava in atrio destro invece che andare verso i polmoni ad ossigenarsi.
0: Certo. Lei ha detto che l'intervento cardiochirurgico sulla tricuspide è un intervento ad altissimo tasso di rischio di morte intraoperatoria. Perché?
1: Perché spesso quando la tricuspide è l'ultima delle valvole, diciamo così, quando si ammala la tricuspide probabilmente una insufficienza tricuspidale isolata è rara, spesso l'insufficienza tricuspidale è associata ad altre patologie valvolari, a patologie dell'aorta, a patologie della mitrale, quindi spesso si tratta di una situazione quasi terminale del paziente, per cui si arriva a un punto di rischio operatorio quasi proibitivo.
0: Certo.
1: Nel trattare la tricuspide, e quindi le metodiche convenzionali diventano meno efficaci e meno sicure rispetto al trattamento di altre valvole.
0: Certo, e quindi la scelta della cosiddetta della via percutanea è stata inevitabile, insomma, in questo caso.
1: La scelta della via percutanea, per fortuna che esiste,
0: certo,
1: è stata, diciamo, una soluzione vincente, in quanto riduce il rischio operatorio. Viene fatto l'intervento sempre ovviamente in anestesia generale, perché il paziente deve rimanere fermo e immobile, ma si evita la circolazione extracorporea.
0: Certo.
1: Cosa che in questi pazienti, un paziente appunto di 82 anni con diciamo con tutte le comorbidità, certo, che ha, diventa quasi proibitivo.
0: Certo. E l'avere optato quindi per questa scelta, diciamo così, però vi ha generato anche delle incertezze proprio per quello che diceva lei. Allora vi siete spostati a Mestre presso il reparto di cardiochirurgia. Come mai questa scelta? Per sicurezza, immagino,
1: sì, la
0: per
1: scelta
0: il paziente.
1: È una scelta legata appunto alla sicurezza del paziente, certo, perché si tratta sempre di un intervento su una valvola. Diciamo che il rischio cardiochirurgico è proibitivo, però, certo, insomma, per una maggiore sicurezza, certo, il paziente viene fatto in un posto dove c'è una cardiochirurgia. Se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto o un dislocamento della valvola, qualche cosa, quantomeno si lascia una chance al paziente per avere almeno una possibilità cardiochirurgica, certo, pur considerando il rischio operatorio proibitivo, certo, per cui insomma, certo, c'è un alto rischio operatorio.
0: Ascolta, dottor Sacca, giusto per chi ascolta, visto anche i messaggi, quando parliamo di via percutanea vuol dire che voi con delle sonde, piccole sonde, dei fili lunghi, insomma, andate attraverso un vaso venoso dell'inguine o altra sede a seconda quello che decidete di seguire per raggiungere quindi la valvola, e poi cosa succede?
1: Esatto, cioè, sì, tramite una piccola incisione generalmente si usano i vasi all'inguine perché sono dei vasi di grosso calibro, certo, per altri interventi invece utilizziamo l'arteria radiale quando dobbiamo utilizzare per arrivare sulle coronarie, ad esempio, dove i diametri dei cateteri sono molto più piccoli, possiamo utilizzare vasi più piccoli. In questo caso invece essendo dei vasi
0: dal polso,
1: che è meno invasivo, certo, rispetto all'inguine. Mm-hmm. Qui siamo invece fondamentale avere un calibro della vena o dell'arteria, in questo caso della vena femorale, che arriva anche ad avere 7-8 mm, 9 mm, che ci consente appunto di transitare con questi cateteri, che sono comunque cateteri di grosso calibro, ma che permettono appunto di contenere all'interno la valvola,
0: sì,
1: valvole che sono delle valvole costituite da sono autoespandibili, sono, sì, valvole in nitino, le nickel, le titanio, quindi che sono dei materiali a memoria di forma che vengono, sì, appunto contenuti all'interno di questi cateteri di relativamente piccole dimensioni, certo, per poi arrivare al volume diciamo originale nel momento in cui vengono rilasciate all'interno del cuore,
0: certo, e quindi si appoggiano sulla valvola esistente nativa, diciamo così, per compressione, per adesione, insomma, lì.
1: Sì, la valvola una volta che viene appunto sganciata dal sistema di che la contiene, che la fa,
0: sì,
1: che la di trasporto, raggiunge la dimensione originale per cui era stata costruita. Nel caso, uh-huh, della tricuspide, parliamo di valvole di grosse dimensioni, quindi anche di 5 centimetri,
0: sì,
1: per cui le immagini,
0: certo,
1: una valvola,
0: certo,
1: sarebbe impossibile trasportare una valvola di 5 cm nella sua dimensione originale,
0: natura, no,
1: se non fosse contenuta all'interno appunto di un sistema,
0: certo,
1: che permette appunto di
0: comprimerla,
1: di renderla,
0: e poi,
1: di comprimerla,
0: certo,
1: e poi di farla ritornare alla sua dimensione originale.
0: Certo. Ascolta, dottor Sacca, insieme a questo intervento però avete deciso di eseguirne un altro in contemporanea, e forse l'eccezionalità sta anche su questo, e cioè quello di intervenire sulla mitrale, che invece è la valvola che divide atrio da ventricolo sinistro, perché anche questa era insufficiente. In questo caso qual è il percorso, diciamo così, chirurgico che avete eseguito?
1: Sì, anche in questo caso noi abbiamo approfittato del fatto. Allora, il paziente intanto fino a qualche mese fa era stato programmato con un intervento isolato sulla tricuspide,
0: sì,
1: aveva un'insufficienza mitrale che era fino a qualche mese fa giudicata moderata, quindi non era nostra intenzione intervenire anche contemporaneamente sulla mitrale, ma nell'ultimo mese, gli ultimi controlli che aveva fatto, l'insufficienza mitralica aveva avuto un peggioramento importante, era diventata anche un'insufficienza severa, e siamo stati, diciamo così, costretti a dover intervenire in contemporanea anche sulla mitrale. Abbiamo approfittato quindi del fatto che l'intervento sulla tricuspide è stato relativamente breve, con meno di un'ora, per cui a questo punto abbiamo,
0: certo,
1: preferito utilizzare la stessa anestesia generale senza dover sottoporre nuovamente il paziente a un altro intervento, facendo facendo una puntura transettale, attraversando quindi il setto interatriale e andando a riparare la mitrale con una cosiddetta tecnica head to edge, cioè posizionando un sistema che permette una chiusura dei due lembi, cioè una legatura dei due lembi, riducendo l'insufficienza
0: metallica. Per ravvicinarli, quindi?
1: E ravvicinare i due lembi, esatto.
0: Certo. Ascolti, dottor Sacca, e in questo caso come tempi di recupero, come si valutano e quali sono i parametri che vengono presi in considerazione?
1: Ma i tempi di recupero, considerando le condizioni del paziente che erano già gravi prima, tempi di recupero rispetto a un intervento che noi facciamo, ad esempio, per fare un esempio, la valvola aortica, sono leggermente più lunghi, ma sicuramente meno lunghi di un intervento chirurgico tradizionale che prevede la sternotomia e quindi certo. È la circolazione extracorporea, per cui il paziente ancora è ricoverato, però certo. È da noi, è vivo, vegeto, respira autonomamente, insomma gli edemi stanno regredendo, quindi certo. È una situazione che è in via di miglioramento.
0: E infatti volevo chiedere questo per quanto riguarda la riduzione della sintomatologia e il miglioramento dello stato generale del paziente. Senta, dottor Sacca, un lavoro del genere viene presumo anche descritto, non so, farete, c'è la possibilità di pubblicarlo, di farlo conoscere o come tecnica operatoria? Beh, non dico tecnica perché presumo che siano programmi ormai chirurgici ben consolidati, però un intervento così trova sempre lo spazio per essere documentato e poi magari
1: assolutamente
0: pubblicato?
1: Sì, comunque come tecnica operatoria, una tecnica comunque innovativa, non è una tecnica la sostituzione della valvola tricuspide, è una tecnica che non più di un anno e mezzo, per cui come le dicevo prima, la riparazione della tricuspide veniva fatta solamente con l'avvicinamento dei due lembi, una cosiddetta clip, che è una pinzetta che avvicina i lembi valvolari. La sostituzione valvolare invece è un intervento innovativo che viene fatto da qualche anno.
0: Certo.
1: Per cui la novità è aver fatto contemporaneamente due interventi, perché fare due interventi di questo tipo in contemporanea allunga moltissimo i tempi di anestesia, ma la cosa che ci ha spinto a fare in contemporanea è stato il relativo
0: poco tempo
1: breve
0: necessario per il precedente.
1: Della tricuspide.
0: Certo. Ascolti, dottor Sacca, un intervento del genere presumo che richieda la presenza di più figure professionali. Quindi certamente c'è stata la collaborazione di tante figure per portare a termine questo intervento. Come avviene in questo caso l'organizzazione? Come vi siete coordinati?
1: Sì, allora interventi del genere debbono essere frutto di una discussione collegiale e multidisciplinare. Intervengono prima dell'intervento stesso la discussione collegiale tra cardiologo e cardiochirurgo, una discussione in art team che prevede anche l'anestesista, eventualmente il geriatra, in cui si discutono quali possono essere le soluzioni più appropriate per il trattamento della patologia, non considerando solo la patologia, ma considerando il paziente nella globalità totale. Prima di fare un intervento va verificata la fattibilità a tavolino dell'intervento stesso, facendo un TAC, quindi se è necessaria la collaborazione del radiologo, è necessaria la collaborazione dell'anestesista per capire appunto se il paziente è suscettibile appunto di anestesie generali, quali possono essere eventuali complicanze e problematiche che possono insorgere durante l'intervento stesso. È ovvio che poi deve esserci un'expertise importante del cardiologo interventista che segue l'intervento, perché non deve essere solo specializzato nell'impianto di valvole, ma deve avere una
0: visione più globale,
1: visione globale del trattamento anche di eventuali complicanze vascolari periferiche che si possono verificare. La collaborazione con il cardiochirurgo, che ovviamente è fondamentale nel caso qualcosa dovesse andare non per il verso giusto.
0: Certo, ma infatti mi ha colpito molto il fatto anche intanto che abbiamo qui vicino un ospedale di Milano, insomma, che lo annoveriamo tra gli ospedali più piccoli, se facciamo riferimento appunto a Padova, a Verona, a Mestre, però insomma che dal punto di vista cardiologico abbiamo sempre avuto riferimenti molto molto positivi. E che comunque affronta un argomento di questo tipo, una patologia di questo tipo, quindi grazie anche alla sua competenza. E poi appunto mi ha colpito il discorso della tricuspide, che effettivamente avevo letto più volte la difficoltà nel trattamento di questa natura, che di recente si adoperavano queste tecniche. Quindi insomma complimenti a lei e alla sua equipe, che insomma, allora, perché i pazienti trovano anche in realtà più piccole talora, al di là del fatto che vi siete spostati, ma questo è un dettaglio.
1: Ma questo è un dettaglio, guarda, il fatto di essersi spostati a Mestre a fare è veramente un dettaglio, certo. perché a Mestre è l'hub dove c'è la cardiochirurgia, però la cardiologia di Milano non la riterrei piccola, perché la cardiologia di Milano è una cardiologia con 40 posti letto, quindi non è una cardiologia
0: con 2000 interventi
1: con 3000 interventi l'anno, oltre 3000 ricoveri, e facciamo poi anche una gestione del territorio facendo quasi 30.000 con 30.000 prestazioni ambulatoriali, per cui non la riterrei.
0: Sì, ma no, piccola mi riferivo alla struttura ospedaliera in quanto tale, come dipartimento di cardiologia, forse mi sono espresso male. Mi riferivo alla struttura ospedaliera in quanto tale, una realtà più piccola come può essere Padova o Verona, però voglio dire con risposte, risultati di operativi di tutto rispetto, no? Per carità, no? Non intendevo dire questo. Comunque io la ringrazio, le faccio i complimenti a lei e all'equipe, e avremo modo magari in futuro di affrontare altri argomenti, altre tematiche, quindi insomma alla prossima volta ci aggiorneremo. Va bene, dottore?
1: Grazie a lei.
0: Grazie, buona giornata. Abbiamo ascoltato il dottor Sacca, che è primario di cardiologia ospedale di Milano. Buona giornata, grazie.
1: Grazie. Buongiorno, grazie a lei.
0: Buongiorno a lei. Ecco, sì, un tema estremamente importante, perché veramente ci dà la misura di quello che viene eseguito in questi pazienti, che solo qualche anno fa non avrebbero avuto queste opportunità, grazie anche a professionisti che si adoperano e che approfondiscono temi così complessi, che quando vengono raccontati sembrano così delle banalità: arrivo nel cuore, faccio una puntura nel setto, passo dall'altra parte, cioè insomma cose che invece, se le vediamo direttamente nello svolgimento operativo, fa veramente molto riflettere, e sono attività veramente complicate. Quindi grazie ancora e veramente complimenti a tutta l'equipe. Bene, un brano musicale e adesso ci collegheremo con la nostra ospite tra qualche istante, per parlare appunto di ormoni estroprogestinici, soprattutto nella terapia ormonale sostitutiva, partendo anche da quella che può essere una disfunzione ipotalamo ipofisaria oppure una riduzione dell'emissione di estrogeni nel circolo in età puberale, quindi fino ad arrivare poi alle condizioni di menopausa precoce, sia farmacologica che chirurgica, e poi alla gestione della stessa. Quindi vediamo quale sarà, qual è il cuore di questo argomento, e soprattutto sottolineare la comunicazione tra le varie specialità che hanno il compito di approfondire anche questo aspetto, per meglio far funzionare poi quelle che sono le valutazioni anche future dei pazienti o delle pazienti che si trovano ad affrontare questa realtà a cui facevo prima riferimento. Quindi stacchetto musicale e intanto andiamo a cercare la nostra ospite.

0: Ecco qua. Ecco, sì, buongiorno, buongiorno a tutti di nuovo. Eccoci in collegamento con la nostra ospite, la professoressa Alessandra Graziotti, che ci parlerà di competenze gemelle. Quindi stiamo parlando di terapia ormonale, prevalentemente estroprogestinica. Quindi come mai, io ho visto questo articolo e mi è piaciuto molto, e quindi come mai lei si è orientata in questo tipo di valutazione, appunto sottolineando la mancata comunicazione tra più specialisti relativamente al problema ormonale, specialmente quando questo è deficitario?
1: È un punto importantissimo, la ringrazio perché penso sia è utile, direi anche essenziale, non solo per le donne ma anche per gli uomini che le amano. Certo. Perché poi, come diceva mia nonna, una donna fa un uomo ologista e fa una famiglia ologista, per dire che la salute della donna fisica e mentale è essenziale per il benessere poi di tutte le persone che vivono con lei, in particolare nella centralità della famiglia, che per fortuna in Veneto è ancora un pilastro. Allora, perché competenze gemelle e perché in particolare pensarlo durante la transizione menopausale e dopo? Ma in verità la mia visione è che noi dovremmo pensare in chiave di competenze gemelle già in tutta la vita fertile, per una serie di ragioni che vado ad illustrare. La prima è che noi abbiamo ormoni, lo sappiamo tutti, gli estrogeni, il progesterone e il testosterone, parlo noi donne, e pochi sanno, purtroppo anche tra i medici, che le donne hanno livelli di testosterone più alti nel sangue, con l'unica eccezione della gravidanza, ma parlo anche della biondina glabra, non solo la donna irsuta o che ha acne o alopecia. Quindi abbiamo già una presenza di tre ormoni cardinali per la salute. Qual è il punto? Che mentre una volta si pensava che gli ormoni, gli estrogeni e il progesterone, servissero solamente per gli organi sessuali, quindi la mammella e l'utero, e servissero per la procreazione, oggi sappiamo che gli ormoni svolgono ruoli essenziali, gli ormoni sessuali, in tutte le cellule e i tessuti. In particolare, per esempio, sappiamo che ogni cellula, dico tutte le cellule del corpo, quindi che sia il cervello, che sia l'osso, che sia il muscolo, che siano i connettivi, che sia il microbioma intestinale, oltre all'apparato genitale, hanno recettori per gli estrogeni. Che cosa sono i recettori? Sono le serrature della cellula nelle quali si inserisce la chiave ormone. Gli estrogeni hanno tre tipi di serrature, alfa, beta e GPR, ma all'ascoltatore interessa sapere che quindi quando noi abbiamo carenza di estrogeni, faccio un esempio concreto, la ragazzina che ha per esempio avuto un grosso dispiacere perché si è lasciata col fidanzatino, oppure ha un disturbo del comportamento alimentare per cui mangia pochissimo, oppure ha una franca anoressia e che è senza mestruazioni, oppure anche una ragazzina che ha una pubertà ritardata perché magari è celiaca, ecco che qua arriviamo. Certo. Sulle competenze gemelle, e si è semplicemente banalizzato il fatto che arrivi tardi la pubertà, mentre questo significa che questa ragazzina che per 13 volte all'anno non ha il ciclo e magari ha una pubertà a 16 anni non mi raggiunge il picco di massa ossea e quindi è già vulnerabile all'osteoporosi, tanto per dirne una. Certo. Allora, la carenza dell'estrogeno, la fluttuazione dell'estrogeno e la carenza poi degli estrogeni dopo la menopausa si ripercuote su tutti gli organi e i tessuti e su tutte le funzioni. Vi faccio degli esempi concreti. Perché il ginecologo dovrebbe dialogare col cardiologo, per esempio? In Italia muore di infarto ictus, dati Istat, il 33,4% delle donne, e di mammella muore il 2%. Quindi abbiamo fatto un terrorismo anti-ormoni, proprio, a parte sbagliato perché quello studio non aveva completato l'analisi statistica e se ne sono accorti dopo 23 anni, avendo terrorizzato il mondo a torto. E perché dico a torto? Ma perché già nel 2002, quando è stato pubblicato il Women's Health Initiative, l'acronimo è WHI, lo studio che aveva fatto pensare che ci fosse un modesto aumento di tumore alla mammella nella terapia con estrogeni e progestinici. Sì. Dopo 5 anni della menopausa, dopo 5 anni di terapia, in realtà già in quello studio si era visto con grande chiarezza che la donna che assumeva solo estrogeni perché era senza utero era una donna che aveva una riduzione del rischio di tumori al seno del 23%. E questa protezione

0: confermata in uno studio condotto su 10 milioni di donne americane, non condotto da Big Pharma, no, condotto da Medicare, che è l'equivalente dell'INPS americano, istituito da Lyndon Johnson nel 65 per le persone sopra i 65 anni. Bene, anche in questo studio, che è andato a valutare cosa succede alle donne che abbiano continuato la terapia ormonale sostitutiva in barba a tutti i terrorismi dopo i 65 anni e che erano senza utero, è stata confermata una protezione, seppure un po' inferiore, quindi del 16%. È stata dimostrata anche la riduzione dei tumori al polmone del 13%, al colon del 12% e il cardiovascolare del 22%. Allora, perché dicevo dovrebbero parlarsi il cardiologo e il ginecologo? Pensate che i nostri ormoni hanno una funzione essenziale per esempio le arterie. Oggi sappiamo che l'estrogeno aiuta a mantenere le arterie elastiche e quindi a favorire la vasodilatazione, che è un principio cardinale per tenere bassa la famosa minima, cioè la pressione diastolica. La cosa interessante che stiamo vedendo con sempre maggiore chiarezza è che anche il progesterone, che era visto solo come l'ormone che serviva per l'utero e per la gravidanza, svolge in realtà delle funzioni cardinali anche in altri organi del corpo, per esempio appunto il sistema vascolare. Tanto vero che proprio il progesterone ha un'azione magnifica sulla struttura, la parete del vaso, in particolare la muscolatura liscia delle arterie, e concorre, aiuta l'estrogeno per così dire, a tenere ottimale l'elasticità della parete delle arterie. Certo. Il testosterone anche lui contribuisce, purché a livelli fisiologici. Quindi voi capite che avere dopo la menopausa un'appropriata, personalizzata per dosi eccetera terapia ormonale aiuta le donne a contrastare la tendenza all'ipertensione. Chiudo questa prima parte dicendo che le donne che non fanno terapia ormonale sostitutiva bene vanno incontro all'ipertensione, certo, al punto che dopo i 60 anni il 69,6% di italiane è ipertesa. E ricordatevi che l'ipertensione è il primo fattore di rischio potente per l'infarto e l'ictus. Sì. Quindi se il cardiologo e il ginecologo dialogano, viene iniziata per tempo, in assenza di controindicazioni, una terapia ormonale sostitutiva e la donna ha stili di vita sani sui quali sempre insisto, la camminata mattutina è un salvavita e non costa nulla, almeno mezz'ora, a passo veloce, 45 alla perfezione. Pensate che la camminata mattutina a passo veloce, questo vale anche per gli uomini, è il fattore predittivo più importante, perché correla con miglioramenti significativi, pensate, in tutte le specialità mediche. Quindi con poco guadagniamo salute a costo zero sul fronte del cuore, sul fronte del cervello, sul fronte dell'osso, sul fronte del muscolo. Quindi chiudo dicendo che la prima competenza gemella, diciamo imperativo categorico kantiano, dovrebbe essere con i cardiologi. Tanto vero che adesso verrà fatta una giornata mondiale di awareness, di consapevolezza, perché i cardiologi collaborino sempre più strettamente, e i ginecologi naturalmente, è una reciprocità, per la verità nell'arco di tutta la vita. Perché lo dico? E apro subito un'altra finestra sul cardiovascolare. Quello che succede in gravidanza è un'altra finestra poderosa su quali sono i rischi della donna. Mi spiego. La gravidanza è a tutti gli effetti una prova da carico, tra virgolette. Cosa vuol dire? È un momento di impegno maggiore per il corpo della donna, perché porta avanti la gravidanza, qualche volta pure due. Allora, qual è il punto? Ogni donna dovrebbe annotarsi molto bene, se il medico dovrebbe chiederlo, e purtroppo spesso non lo fa, che come è andata signora la gravidanza, cosa è successo? Ha avuto pressione alta? Ha avuto gestosi? Ha avuto diabete in gravidanza? Ha avuto depressione, insonnia? Tutte queste patologie che si manifestano in gravidanza ci dicono che la signora avrà un rischio specifico su quel fronte lì. Quindi, se ha avuto ipertensione in gravidanza, già cardiologo e ginecologo dovrebbero lavorare insieme già dall'età fertile per aiutare la signora a risettare la propria traiettoria di salute, il proprio percorso di vita, con particolare attenzione al suo cuore e alla pressione. Se ha avuto invece un diabete, è lì dobbiamo stare attentissimi, perché vuol dire che il suo sistema, il suo metabolismo è molto, diciamo, più fragile dal punto di vista del metabolismo degli zuccheri e proprio del bilancio calorico dell'organismo, e quella signora quasi per certo avrà un diabete in perimenopausa e in postmenopausa se non la seguiamo bene col diabetologo. diabetologo, ecco un'altra competenza gemella, sì, fin dalla gravidanza. Quindi voi capite che la collaborazione tra specialisti è essenziale per la salute di tutti noi. L'ho sottolineata in particolare per la menopausa per una ragione, chiudo davvero, che noi veniamo da 23 anni di demonizzazione degli estrogeni. Sono rimasta da sola sulla Basilicata e Dio mi testimone e tutti quelli che mi leggono e mi hanno sentito in radio, in televisione, sanno che ho sempre sostenuto l'importanza di ridare al corpo gli ormoni perduti, ma per una ragione elementare: se togliamo la tiroide o la tiroide non funziona più, prendiamo l'ormone tiroideo tutta la vita, e siamo tutti d'accordo. Se una persona è diabetica e ha un diabete ancora di più insulino dipendente, sì, di tipo 1, prende l'insulina tutta la vita e non per 2 anni, 5 anni e una sì e 10 no. Il caso della menopausa è l'unico caso in medicina in cui una ghiandola viene rimossa per ragioni benigne in circa il 25% delle donne italiane, oppure non funziona più perché andiamo in menopausa, sì, e non viene reintegrata. Mi dicono è naturale, ma ragazzi, noi siamo morte nel 1920, morivamo a 48 anni e per 200.000 anni di evoluzione siamo morte presto. È la primi 100 anni di storia in cui viviamo 35-40 anni dopo la menopausa. Se noi ridiamo al corpo gli ormoni perduti, andiamo veramente a riportare la traiettoria di salute molto in alto, ancora meglio se in sinergia con stili di vita sani.
1: Certo. Ascolti professoressa, io ho due domande. La prima riguarda se abbiamo uno studio di anatomopatologico sullo stato delle arterie in un soggetto che ha preso e un soggetto che non ha preso, per dire, gli ormoni, se si può fare la valutazione. E l'altro è, lei ha sottolineato nell'articolo anche che la presenza dei recettori agli ormoni è anche disposta su base genetica. Ci può dare un po' di spiegazione su questi due temi?
0: Certamente, parto dal secondo, perché, oppure vuole anche il primo, che è questo: noi abbiamo chiarissime dimostrazioni, Archer per esempio, uno studioso americano, ha fatto dei disegni, delle illustrazioni poderose su come progredisce l'arteriosclerosi, e in particolare, che vuol dire sclerosi è la rigidità delle arterie, certo, arteriosclerosi, mentre quando noi diciamo atero sclerosi, descriviamo invece il processo di rigidità arteriosa ateros dovuto all'accumulo di colesterolo nella parete dell'arteria al di sotto dell'endotelio. Ovviamente maggiore l'aterosclerosi, certo, maggiore diventa l'arteriosclerosi, certo, perché il deposito di placche sotto l'endotelio comporta da un lato una riduzione del lume, come avere una strada piena di spazzatura. Questo è. L'arteriosclerosi è dovuta a un restringimento della parte libera, del lume si dice, dell'arteria, perché la parete è letteralmente gonfiata e deformata da accumuli di colesterolo al di sotto dell'endotelio. Qual è il punto? Questo accumulo di colesterolo che comincia già dai 30-40 anni, attenzione, non è che mi comincia a 70, ed è, e vengo anche alla sua seconda domanda, maggiore nelle persone che da un lato abbiano per esempio genetica sfavorevole. Come si fa a sapere se la genetica è sfavorevole? Ma non serve spendere trilioni per farsi il genoma, basta fare un'anamnesi familiare. Mm-hmm. Ecco perché la storia della famiglia è la prima medicina di precisione. Adesso tutti fanno medicina di precisione usando delle parole a vanvera, a vanvera. Allora, la prima medicina di precisione è la storia familiare, perché mi dice di quei 23.000 geni che noi abbiamo quanti sono e quali favorevoli e quali sfavorevoli in base alle malattie che si sono manifestate. Se nella mia famiglia ho tanti infarti e ictus, e devo vedere anche a che età si sono manifestati, certo, ecco che dovrò dedicare una particolare attenzione a quel tipo di vulnerabilità. Oggi ci aiuta anche sapere i nostri livelli di colesterolo, e per esempio invito tutti gli ascoltatori, anche uomini oltre che donne, a chiedere al proprio medico, se non l'hanno già fatto, il dosaggio della lipoproteina A. Ripeto, lipoproteina A, perché questa lipoproteina è, possiamo dire, un marker di vulnerabilità cardiovascolare, perché è genetica e non risente degli stili di vita, e quindi possiamo già individuare il gruppo di persone che è più a rischio cardiovascolare. Questo non significa che morirò di infarto domani, certo, significa però che io dovrò prendere delle contromisure in termini di stili di vita più precoci, possibilmente lungo tutta la vita. Per esempio, è fondamentale che tutti noi ci misuriamo la circonferenza addominale, perché la pancia, pensate, anche negli uomini che per il resto sono quasi normopeso, è un fattore predittivo di rischio cardiovascolare. Allora, familiarità, ma la familiarità mi deve fare anche attenzione a un'altra cosa: non solo l'infarto e l'ictus, ovviamente, e l'angina, l'ipertensione, ma anche grande attenzione al diabete in famiglia, perché il diabete è un altro predittore pazzesco di rischio cardiovascolare.
1: Eh sì.
0: E vi ricordo che in Italia abbiamo 3 milioni e 500 mila diabetici che sanno di esserlo e altri circa 800 mila che sono diabetici ma ancora non lo sanno perché non si sono ancora fatti la glicemia. Qual è il punto? E così ascoltatemi bene: ogni 7 minuti, e sono dati che ho ricontrollato recentemente per un approfondimento, un diabetico si fa un infarto in Italia, e ogni 35 minuti a un diabetico vengono amputate le gambe per le conseguenze dell'angiopatia e neuropatia diabetica che porta a gangrena. Quindi, ragazzi, gli stili di vita e sapere già in base alla famiglia dove sono le vulnerabilità è fondamentale.
1: Certo.
0: E chiudo il cerchio che, naturalmente, visto che per esempio il fare la terapia ormonale rallenta la comparsa e la progressione del diabete, quindi ecco la competenza gemella ginecologo, ginecologa
1: e
0: diabetologo,
1: diabetologo,
0: ma sempre con una paziente che segue stili di vita sani, se no siamo in angolo noi medici. Anche questo va detto con chiarezza.
1: Certo, certo. Ascolti, professoressa, un altro tema che ha sottolineato, che poi lo conosciamo tutti, è quello dell'osteoporosi, diciamo, precoce prevalentemente, soprattutto in quei soggette, ragazze e signore che magari hanno avuto problemi durante la fase della pubertà, durante la fase adolescenziale, magari perché semplicemente facevano sport e hanno ritardato il menarche, eccetera, e poi nella menopausa precoce, sia iatrogena che per altri o chirurgico, per altri motivi, insomma. E come dobbiamo valutare questo aspetto con l'osteoporosi e come prenderlo in considerazione?
0: Allora, un'altra affermazione che dovrebbe essere incisa nella mente dei grandi medici e anche dei medici famiglia innanzitutto, perché delle persone, è che l'osteoporosi comincia da bambini. Ricordatevi questa frase: perché l'osteoporosi comincia da bambini, o può cominciare da bambini per essere ancora più appropriata.
1: Sì.
0: Perché noi andiamo a formare nei primi 18 anni di vita quello, crescendo naturalmente, il cosiddetto picco di massa ossea, che viene raggiunto tra i 18 e i 20 anni, che significa la densità ossea ottimale per quel soggetto, maschio o femmina, per quell'età e per costituzione. Qual è il punto? Se il bambino o la bambina hanno un povertà, è già questo un fattore,
1: sì,
0: di osteoporosi a cui non si pensa, perché la qualità dei nutrienti è il primo fattore, cioè servono i mattoncini per costruire tutti i tessuti del corpo, osso incluso. Quindi già dovremmo garantire a tutti i bambini di avere una nutrizione ottimale con latte o sostituti o integratori se per esempio ci fosse un'intolleranza al lattosio. Voglio sottolineare in particolare la vulnerabilità dei bambini e delle bambine celiache. Cosa,
1: sì,
0: vuol dire? Il rapporto maschi-femmine è 2-1, due bambine per un bambino, due donne per un uomo. In che senso? Che le malattie autoimmuni sono molto più frequenti nelle donne rispetto agli uomini, perché la fluttuazione degli estrogeni è un fattore di rischio per gli errori del sistema immunitario. Nello specifico, la malattia autoimmune in generale, quale che sia, è una guerra civile dentro al corpo, come sempre insegno ai miei allievi. Cosa vuol dire guerra civile? Che il mio sistema immunitario attacca i miei tessuti invece che attaccare i virus, i batteri o i fattori nemici. E purtroppo, quando comincia una malattia autoimmune, un esercito che sbaglia bersaglio, che comincia a attaccare i propri stessi tessuti, quindi nelle guerre civili poi diventa ingovernabile la situazione, ed è così anche nel nostro corpo. Perché cito la guerra civile e perché vi faccio questa metafora? Perché nel momento in cui noi siamo celiache e quindi abbiamo degli anticorpi contro la gliadina, che è una sostanza contenuta in particolare nel glutine, ecco che vengono distrutti i villi intestinali. Questo mi comporta un malassorbimento pazzesco delle sostanze nutritive, ed è un malassorbimento quindi del calcio, della vitamina D, del ferro, che è fondamentale anche per l'osso, anche se in pochi lo sanno,
1: sì,
0: di tutti gli altri sali minerali, magnesio, fosfati, eccetera, fondamentali sempre per l'osso. E qual è il punto? Noi abbiamo due picchi nella celiachia. Uno ce l'abbiamo nella prima infanzia e un altro intorno ai 40 anni. Vi ripeto, il rapporto bambine-bambini è 2-1 e negli adulti 2 donne e 1 uomo. Questi bambini che sono celiaci, e magari la diagnosi viene fatta dopo 10-15 anni, hanno avuto un malassorbimento fin dall'infanzia, erano sempre dolori intestinali, è tutto psicogeno, ma tua nonna psicogeno, questi poveri bambini hanno qualcosa in quello che mangiano che determina una infiammazione importante di parete. E allora chiudo il cerchio sulla sua domanda, ecco che queste bambine, questi bambini mi arrivano a 18 anni con un osso che diciamo così, ha una densità che è del 60-70% rispetto all'ottimale. Dai 20 anni poi si comincia a perdere. Allora, se abbiamo anche stili di vita non appropriati o anche bambini che semplicemente hanno molta meno energia degli altri ragazzi, perché avere una celiachia divora l'energia vitale. Certo. Io tutti i giorni ho pazienti che mi dicono che appunto al ciclo irregolare, vediamo donna di 40 anni, caso tipico l'altro giorno, ciclo irregolare, e dico: signora, non c'è tutta l'anamnesi, prima mestruazione, pensa 19 anni. Signora, 19 anni è la prima mestruazione. Certo. Sì. Cos'era successo? A 18 anni hanno fatto diagnosi di celiachia e quindi le hanno tolto il glutine dalla dieta. Attenti, e chiedo: signora, ma lei i sintomi intestinali a che età ha cominciato ad avere? Ah, fino a piccola li ho sempre avuti. Questa è una celiaca che ha avuto 18 anni
1: di assenza di ormoni,
0: dieta errata, prima che qualcuno se ne accorgesse. Morale, ciclo molto irregolare. Certo. Non è riuscita ad avere figli, ovviamente, e a 40 anni mi è arrivata a ciclo irregolare, il dosaggio dell'FSH era già più di 30, menopausa precoce, e un'osteoporosi galoppante. Certo. Come questa signora ne ho, vorrei dire, ormai centinaia. E il punto qual è? Che nessun gastroenterologo finora, almeno delle signore che io ho visto, ha detto alla donna, perché chiaramente il gastroenterologo che fa la visita e fa la diagnosi: certo, signora, come va il suo ciclo? Domanda numero uno. E domanda numero due: qualcuno le ha detto che potrebbe avere difficoltà a livello, a seconda dell'età ovviamente, di fertilità o altro? Se è giovane, perché ha 20 anni, io devo allertarmi sul fatto che ho un ovaio che potrebbe essere in esaurimento. Per esempio, uno dice: a 20 anni mica può far figli oggi in Italia. Certo, magari non c'è neanche il fidanzato, ma le faccio fare una crioconservazione di ovociti, così quando vorrà bambini avrà i suoi ovetti buoni, messi con tutti i criteri del caso, serbati e pronti per fare una procreazione medicalmente assistita.
1: Certo.
0: In altre parole, noi dobbiamo tornare a dialogare tra specialisti, perché ormai siamo diventati iper specializzati, addirittura all'interno di una stessa specialità, e non vediamo il rapporto multisistemico, cioè gli ormoni arrivano dappertutto, ma anche i nervi arrivano dappertutto, sì, il sistema immunitario arriva dappertutto, i vasi sanguigni arrivano dappertutto. Quindi la salute, certo che può avere delle declinazioni, diciamo così, di vulnerabilità. Faccio un altro esempio: le donne che hanno un'artrosi galoppante sono il 25% della popolazione su base genetica, quindi lì è il reumatologo che deve collaborare col ginecologo, perché se io do già una pillola di transizione e poi le metto in continua, a queste donne rallento l'aggressività dell'artrosi in una maniera straordinaria, tornano a vivere. Allora di nuovo collaborazione con un altro specialista, e devo dire in positivo che ormai ho una rete di specialisti con cui collaboro con una soddisfazione immensa mia, loro e le pazienti felici. Certo. Perché vedono specialisti che negli anni hanno costruito un sapere condiviso, ognuno fa bene la propria parte, ma tenendo aperte le antenne sull'altro, e quindi ci si sente seguiti da una, non importa poi uno a Bologna, l'altro a Roma e l'altro a Canicattì. L'importante è che la paziente senta uno sguardo competente,
1: complesso,
0: condiviso, cioè, con gioia, mettendo la sua salute al centro. Mi sembra un discorso bellissimo.
1: Beh, certo che sì, ci sarebbe tanto, tanto da dire, però sottolineiamo questo aspetto, quindi il miglioramento della comunicazione interdisciplinare è fondamentale.
0: Esatto,
1: ci sarebbe, ecco, perché, però mi viene spontanea la domanda: come mai secondo lei questa carenza continua anche oggi che abbiamo tanti strumenti a disposizione, anche semplici, per comunicare tra di noi?
0: Perché il problema è più a monte, cioè sì, noi non abbiamo un problema.
1: Una cultura, è un modello culturale.
0: Per la mezza comunicazione è pazzesca. Quello che oggi stiamo perdendo in maniera drammatica è la qualità della medicina. Tutti a dire la telemedicina, lei non fa la telemedicina. Dico: signora, io ancora faccio un'anamnesi accurata, 3 pagine, un'ora di anamnesi con il mio assistente, e poi faccio la prima visita, può essere 45 minuti, un'ora, anche un'ora e un quarto.
1: Certo.
0: Ragazzi, quando un ospedale normale, l'ospedale sarà fatto un quarto d'ora di visita, all'umanità 12 minuti, altri ospedali quando va bene 20. Ragazzi, come si fa a fare un'anamnesi approfondita, accurata, come Dio comanda, su tutti questi aspetti? Ci va tempo. Il tempo, presto e bene, dice mia mamma, non vanno insieme. Allora, torniamo al punto. Quello che io vedo nei miei allievi, e a Verona ne ho 105, 5 anni di formazione specialistica, è che questi ragazzi, con alcune eccezioni, non sono stati più educati a ragionare clinicamente, a dire: se ho questo sintomo, che cosa vuol dire? A che cosa devo pensare? E soprattutto, non c'è più una formazione sulla visita, ragazzi, non si sa più visitare. Allora, se io, avendo imparato il mio direttore, professor Antonio Onnis, della clinica di Padova, che sulla semeiotica e sulla clinica era un grande, poi un carattere molto difficile, ma sicuramente un grandissimo clinico. Bene, quando lui visitava le pazienti, c'era l'infermiera, c'ero io o altri assistenti, la paziente aveva, era nuda, con un lenzuolino sopra di lino, e lui visitava la tiroide, le mammelle, l'addome, per ultima la visita ginecologica, per me la signora, e faceva la sua visita. E quindi io sono cresciuta con proprio
1: di semiotica,
0: l'imprinting che, oltre all'anamnesi accuratissima, certo, fai una visita completa. Certo, io per esempio, certo, i miei pazienti lo posso certificare con anche l'altezza, il peso, non solo, ma la postura, che commento moltissimo, perché a livello di pavimento pelvico io trovo le conseguenze, per esempio, delle posture incurvate, e le mie pazienti possono dire che le guardo dopo qualche minuto di colloquio e dico: signora, lei è astigmatica? Mi guarda con gli occhi da fuori, faccio la ginecologa,
1: sì,
0: ma perché non lo dice, dottoressa? Perché dico: signora, lei mi sta mettendo a fuoco continuando a piegare la testa lateralmente, il che vuol dire che non riesce a mettermi a fuoco con la testa dritta. Allora, se è astigmatica, torni nel suo oculista, perché ovviamente c'è un peggioramento o comunque abbiamo una correzione da fare. Se dice: sì, ma io l'ho già corretto l'astigmatismo, allora è importante sia l'osteopatia che la fisioterapia, perché la memoria della vecchia postura può condizionare un assetto poi di spalle, colonna e testa ancora asimmetrico, ma pensate che il pavimento pelvico mi rivela il problema che c'è in alto. Okay. Quindi io trovo delle asimmetrie di contrazione nel pavimento pelvico che hanno un trigger a livello, per esempio, della testa, ma addirittura della bocca, della mandibola. In altre parole, tutto il nostro corpo interagisce, la biomeccanica del corpo è un aspetto affascinantissimo, e io adoro imparare dall'osteopata, dalla fisioterapista, dal fisiatra.
1: Ok, perché, professoressa, di nuovo, quando parlo di dobbiamo fermarci. ho scaduto il tempo. Grazie mille, come al solito, professoressa. Lei veramente ci dà delle informazioni eccezionali. Grazie, sarà per la prossima, per continuare, che è infinito il tema. Buona giornata, esatto, gentilissima,
0: buona,
1: e buon lavoro
0: a lei e a tutti nel weekend. Una bella camminata alla mattina, tanto stretch, e pensare che ognuno di noi è il
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetcans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci, ci siamo. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono. Mi sembra di sentire un po' di rimbombo perché. Ok, proviamo. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Oggi è sabato 13 giugno 2026, io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. E come di consueto tante cose da raccontarvi anche oggi. Come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Mi sembra che sia tutto a posto, pronti, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

C'è un'oscurità silenziosa che non si cura affatto con il semplice riposo fisico, un'ombra pesante che toglie progressivamente il colore a ogni singola giornata e fa sentire il futuro come una trappola del tutto inevitabile. Molti chiamano questo stato depressione, ma l'antica saggezza orientale lo vede come un profondo cortocircuito della mente che si è dimenticata come respirare liberamente. Esiste una via d'uscita millenaria, un segreto custodito nei monasteri più remoti, che non ha nulla a che fare con la falsa positività o con lo sforzo inutile di sorridere a tutti i costi. Si tratta di una strategia radicale per disarmare la sofferenza interiore direttamente dall'interno, restituendo uno spazio di pace autentica a un'anima ferita. Osservate da vicino la vostra quotidianità. La maggior parte della sofferenza che vi schiaccia il petto non deriva dagli eventi esterni, ma dal disperato tentativo di piegare la realtà al vostro volere rigido. Ci hanno insegnato che essere forti significa governare ogni dettaglio, prevedere ogni ostacolo e raddrizzare ogni stortura del destino. Questa dinamica si trasforma presto in una tortura invisibile. La mente diventa un generale ossessionato e furioso che combatte una guerra persa in partenza contro il flusso naturale delle cose. Quando un imprevisto distrugge i vostri piani migliori, la sensazione di impotenza si radica dentro di voi, aprendo la strada a quel vuoto cupo che consuma le energie vitali. Un antico maestro della tradizione Zen, l'illuminato Thich Nhat Hanh, ricordava spesso un concetto fondamentale. Per trovare la pace, non dobbiamo cercare di calmare la tempesta, ma imparare a calmare noi stessi all'interno della tempesta. La depressione si nutre proprio di questa discrepanza, ovvero lo sfinimento totale di chi cerca di trattenere l'acqua del mare stringendo forte i pugni. Più stringete la presa, più l'acqua scivola via, lasciandovi esausti, frustrati e profondamente svuotati. La liberazione da questo schema distruttivo richiede un atto di coraggio estremo, che si sviluppa in tre passaggi precisi e fondamentali. Primo, riconoscere con assoluta lucidità il confine invalicabile tra ciò che dipende dalle vostre azioni e ciò che appartiene al corso naturale degli eventi del mondo. Secondo, accogliere l'incertezza non come un pericolo mortale, ma come lo spazio naturale in cui la vita si manifesta continuamente. Terzo, allenare quotidianamente la capacità di rilasciare la tensione muscolare e mentale ogni volta che le cose non vanno come previsto. Smettere di pretendere che l'universo segua il vostro personale spartito non significa affatto arrendersi o diventare indifferenti. Significa, al contrario, risparmiare quel patrimonio immenso di energia pulita e forza interiore che fino ad oggi avete costantemente sprecato a lottare contro i mulini a vento del destino, permettendo finalmente alle vostre stanche spalle di rilassarsi del tutto e alla vostra mente di riposare in un presente privo di giudizio. Fermatevi un istante a riflettere sulla struttura profonda delle parole che usate ogni giorno per descrivere il vostro animo. Quando attraversate un periodo buio, dite quasi sempre «sono depresso» oppure «sono triste». In questa semplice e apparentemente innocua affermazione si nasconde il più grande inganno della vostra mente. State commettendo un errore logico ed emotivo fatale, ovvero state confondendo chi osserva con ciò che viene osservato. Per la psicologia buddista, voi non siete affatto i vostri pensieri, né le vostre emozioni transitorie. Siete lo spazio immenso e silenzioso in cui queste manifestazioni nascono, cambiano e poi svaniscono. Immaginate il cielo sopra di voi. Può essere attraversato da nuvole nere, tempeste violente o nebbia fitta, ma nessuno direbbe mai che il cielo è diventato la tempesta. Il cielo rimane immobile, puro e intatto, dietro lo scorrere del maltempo. Quando vi identificate completamente con la depressione, è come se il cielo si convincesse di essere una nuvola scura destinata a rimanere lì per sempre. Questa fusione totale prosciuga ogni difesa psicologica. Per spezzare questo circolo vizioso, la tradizione dei monaci
insegna a modificare radicalmente il dialogo interiore attraverso tre osservazioni cliniche. 1. Imparate a dire «Vedo la tristezza che sorge in me», anziché decretare che voi stessi coincidete con quel dolore. 2. Guardate i vostri pensieri distruttivi come se fossero passeggeri di un treno che transitano davanti alla vostra stazione senza che voi dobbiate salire a bordo a tutti i costi. 3. Create un microspazio di distacco cosciente tra lo stimolo doloroso e la vostra reazione emotiva automatica. Questo cambio di prospettiva non è un semplice gioco linguistico, ma una vera e propria ristrutturazione cognitiva di fondamentale importanza per la guarigione. Nel momento esatto in cui smettete di nutrire il mostro, dandogli la vostra identità sacra, esso perde progressivamente ogni tipo di potere reale su di voi. Capirete finalmente che l'oscurità profonda che vi circonda è solo una condizione passeggera della mente instabile, non la definizione ultima, eterna e immutabile di chi siete veramente nel profondo del vostro essere saggio e lucido. Guardate dove si rifugia la vostra mente quando una fitta oscurità bussa alla porta. Vi accorgerete che non si trova mai nel qui e ora. La mente depressa è una mente che viaggia nel tempo, rimandando la pace perché è incastrata tra i rimpianti di un passato che non può cambiare e la grande angoscia di un futuro che non è ancora nato. Questa continua fuga dal momento presente crea una frattura emotiva profonda, dove la realtà oggettiva svanisce per lasciare spazio a proiezioni spettrali. Viviamo la nostra vita come sonnambuli, fisicamente presenti in una stanza, ma psicologicamente persi in un labirinto di ricordi dolorosi o di scenari catastrofici. La via del risveglio spezza questa dinamica distruttiva, riportandoci nella sola dimensione reale, il presente. Esiste una forza immensa nel fatto di abitare il presente con consapevolezza millimetrica. Non serve scalare montagne o recitare mantra incomprensibili per ore. La vera rivoluzione interiore comincia quando portate la vostra attenzione totale su un gesto ordinario, come il respiro che entra ed esce dalle narici o il calore della tazza che stringete tra le mani. In quel momento di pura presenza, i pensieri disfunzionali non hanno più il terreno fertile per riprodursi. La forte ansia e la tristezza non possono sopravvivervi perché hanno assoluto bisogno del tempo lineare per nutrirsi e crescere. Quando togliete loro il passato e il futuro, queste ombre svaniscono come nebbia al sole. Per ancorare la vostra mente instabile alla realtà immediata, la disciplina orientale suggerisce di focalizzarsi su due pilastri fondamentali. Primo, la attenta osservazione sensoriale pura, che consiste nel nominare mentalmente tre cose che potete vedere e tre suoni che potete percepire intorno a voi in questo preciso istante. Secondo, il ritorno cosciente al corpo, localizzando la tensione fisica e rilassandola deliberatamente attraverso una ispirazione profonda e prolungata. Queste pratiche quotidiane e silenziose hanno il potere di disattivare i circuiti del dolore psicologico. Abitare il momento presente significa smettere di subire la vita e iniziare finalmente a viverla davvero, un singolo istante alla volta, con una calma interiore assolutamente stabile, invincibile e puramente eterna. Prestate attenzione a come vi trattate quando l'oscurità interiore si fa più intensa, pesante e opprimente. Diventate immediatamente i giudici più severi e spietati di voi stessi, colpevolizzandovi continuamente per la mancanza di riserve di energie, per la tristezza incontrollabile o per la temporanea incapacità di funzionare come la società moderna esige da voi. Questa spietata autoflagellazione mentale agisce come un veleno quotidiano che nutre direttamente lo stato depressivo. La filosofia orientale affronta questo strazio interiore rovesciando completamente la prospettiva comune attraverso il concetto di Karuna, ovvero la compassione radicale, rivolta prima di tutto verso il proprio essere ferito. Non si tratta di autocommiserazione sterile, ma di un profondo atto di accoglienza incondizionata
verso la propria umana vulnerabilità. Il Buddha Siddhartha Gautama ha espresso questa verità immutabile con parole di una bellezza disarmante. Puoi cercare in tutto l'universo qualcuno che meriti il tuo amore e il tuo affetto più di te stesso, ma non lo troverai da nessuna parte. Tu stesso, più di chiunque altro qui, meriti il tuo amore. Quando soffrite, la reazione automatica è l'ostilità cieca verso il sintomo. Vorreste strappare via il dolore con la forza, ma così facendo create solo un secondo strato di sofferenza inutile. La guarigione comincia quando smettete di combattere la vostra stessa fragilità e iniziate a trattarvi con la medesima gentilezza che riservereste a un amico carissimo che sta attraversando una notte buia e dolorosa. Integrare questa attitudine trasformativa nella vita di tutti i giorni richiede due passi pratici. Primo, sospendere immediatamente ogni forma di giudizio distruttivo sulle vostre attuali prestazioni lavorative o personali. Secondo, accarezzare mentalmente il proprio dolore psicologico, permettendogli di esistere senza l'obbligo categorico di doverlo risolvere o cancellare all'istante. Cambiando l'energia con cui vi relazionate a voi stessi, l'oscurità smette di essere un nemico letale da distruggere e si trasforma in un terreno sacro di autentica guarigione, dove la mente stanca può finalmente riposare, libera dal peso e dall'obbligo costante di dover essere perfetta, ritrovando una nuova pace interiore solida, limpida, stabile, altamente benefica e puramente duratura, sempre. Riflettete sull'immensa sofferenza aggiuntiva che si genera automaticamente quando vi trovate nel punto più profondo del vostro tunnel emotivo. La mente instabile, sotto il pesante effetto della tristezza, vi sussurra costantemente una menzogna terribile. Vi convince che quella specifica pesantezza attuale durerà per sempre e che non ritroverete mai più la gioia di un tempo. Questa percezione distorta di eternità trasforma un momento di transizione in una vera e propria condanna psicologica. La filosofia orientale scardina questa trappola distruttiva attraverso la comprensione profonda di Anicca, ovvero la legge

l'energia necessaria per piovere ininterrottamente per l'eternità. La vostra depressione funziona esattamente allo stesso modo. Essa non è affatto un blocco di granito indistruttibile, ma un flusso continuo di condizioni mentali che cambiano continuamente forma, anche quando la vostra coscienza non se ne accorge direttamente. Accettare pienamente questa verità richiede un radicale cambio di postura interiore basato su tre passaggi determinanti. Primo, smettere di opporre una resistenza cieca al dolore attuale, poiché combattere la tristezza serve solo a prolungare la sua permanenza in voi. Secondo, osservare il sorgere e il declino delle piccole emozioni durante la giornata, notando che persino nelle giornate più buie esistono istanti di tregua. Terzo, ripetere a se stessi, con ferma convinzione, che questa tempesta passerà proprio come sono passate tutte le notti precedenti della vostra intera esistenza. Quando smettete di considerare lo stato oscuro come una prigione eterna, togliete alla sofferenza la sua arma più letale. Permettete alle vostre emozioni di scorrere liberamente senza opporre alcun giudizio distruttivo, sapendo che la terra della vostra anima si sta semplicemente purificando prima di veder rifiorire una nuova, bellissima e luminosa primavera interiore, ricca di pace. Considerate la pesantezza nascosta che si accumula quando pretendete che il domani si adegui perfettamente ai vostri desideri rigidi. Costruiamo continuamente castelli di carta, fatti di pretese su come dovrebbe comportarsi il partner, sui successi lavorativi da ottenere a ogni costo o sulla velocità della nostra stessa guarigione. Quando la realtà calpesta queste illusioni, il crollo emotivo è inevitabile. La mente si ritrova improvvisamente sommersa dalle macerie delle proprie stesse proiezioni, sprofondando in quella paralisi densa che blocca ogni iniziativa. Questa dinamica tossica rivela che la sofferenza non nasce dalle circostanze del mondo, ma dall'ingombro di una mente troppo piena di pretese irreali. Un celebre racconto tradizionale descrive l'incontro tra un erudito professore e un anziano maestro spirituale, di nome Nanin. Mentre il professore parlava senza sosta delle sue grandi conoscenze, il maestro continuava a versare del tè nella sua tazza, finché il liquido non cominciò a traboccare sul tavolo. Di fronte allo stupore dell'ospite, Nanin disse con calma che, proprio come quella tazza colma, la mente del professore era troppo piena di opinioni per poter accogliere nuovi insegnamenti. Lo stato buio si comporta allo stesso modo. È una tazza satura di vecchi schemi e di pretese rigide sul futuro. Svuotare questo contenitore interiore per ritrovare la stabilità richiede tre passi clinici immediati. Primo, smascherare l'ideale tossico della perfezione, accettando i fatti nudi e crudi così come si presentano nel presente. Secondo, sostituire la pretesa di controllo con una profonda curiosità verso l'evoluzione naturale della vostra vita quotidiana. Terzo, agire con totale dedizione in ogni singolo compito, ma rilasciando completamente l'attaccamento al risultato finale ottenuto. Smantellare le aspettative rigide non significa affatto rinunciare ai propri obiettivi o vivere senza una meta precisa. Significa semplicemente fare spazio all'interno del proprio animo, permettendo alla realtà di manifestarsi senza il filtro deformante del giudizio personale, ritrovando quella straordinaria leggerezza interiore che la malinconia vi aveva dolorosamente sottratto durante i lunghi mesi di profonda sofferenza psicologica ed emotiva vissuti finora. Questo vuoto fertile diventa il vostro nuovo punto di partenza per guarire e risplendere. Osservate la forza invisibile che muove i vostri passi ogni mattina quando vi alzate dal letto per affrontare la solita routine. Spesso lo stato d'animo profondo e buio in cui vi trovate è alimentato da un motore interiore completamente spento o bloccato su un binario puramente automatico. Vi muovete per obbligo, lavorate per inerzia e vivete come se steste scontando una condanna ingiusta. Questo modo meccanico di esistere priva le vostre azioni di qualunque significato reale, trasformando anche il più piccolo

0: lo sforzo quotidiano in un peso insopportabile per l'anima. La via della guarigione mentale non richiede di fuggire dalla società o di stravolgere la vostra vita esteriore, ma di trasmutare radicalmente il carburante psicologico che utilizzate attraverso la retta intenzione. Quando agite guidati da uno scopo luminoso, l'intera struttura della vostra coscienza subisce una metamorfosi istantanea. Se pulite la vostra casa, non fatelo pensando alla fatica del dovere, ma focalizzatevi sull'atto d'amore di creare uno spazio ordinato e accogliente per la vostra mente stanca. L'azione fisica resta esattamente la stessa, ma l'impatto emotivo sul vostro cervello cambia drasticamente. Questa intenzione pura agisce come uno scudo immunitario contro la nebbia della malinconia, poiché ridona dignità e valore a ogni singolo istante vissuto. Un antico insegnamento legato alla figura del venerabile maestro Zen Thich Nhat Hanh mostra come il senso profondo dell'esistenza si trovi nella consapevolezza applicata alle azioni più umili. Egli spiegava che se laviamo i piatti solo per avere i piatti puliti, non siamo presenti in quel momento e la nostra vita diventa un deserto di noia e sofferenza. Dobbiamo invece agire per il puro gusto di vivere quel frammento di tempo. Questo atteggiamento mentale sottrae energia vitale alla depressione, che prospera proprio laddove regna il vuoto di senso e l'automatismo privo di valore. Ritrovare la bussola interiore significa piantare un seme di luce in ogni vostro gesto ordinario. Nel momento in cui collegate le attività quotidiane a un valore superiore e profondo, come lo sviluppo costante della vostra pace, la pesantezza esistenziale svanisce, sostituita da una stabilità quieta, limpida, forte, sicura e puramente eterna. La mente sommersa dal dolore cerca costantemente risposte nel frastuono del mondo esterno o nel chiacchiericcio ossessivo dei propri pensieri distruttivi. Rincorriamo spiegazioni, giustificazioni e strategie per rimediare a quel senso di vuoto che sembra inghiottire ogni cosa. Tuttavia, la vera guarigione non si trova nell'aggiungere altre parole al caos, ma nel riscoprire la dimensione sacra del silenzio interiore. Non parliamo dell'assenza fisica di suoni, che spesso spaventa chi soffre, bensì di quella quiete profonda dell'animo che rimane intatta sotto il rumore superficiale della coscienza. Questo spazio di pura accoglienza è il rifugio definitivo dove la depressione perde la sua capacità di eco e si dissolve gradualmente. Quando vi concedete il lusso di fermare la narrazione drammatica della vostra mente, la realtà circostante comincia a cambiare aspetto. Il rumore dei pensieri automatici rallenta fino a diventare un sussurro lontano, incapace di condizionare le vostre scelte o di schiacciare il vostro petto. In questo stato di quiete assoluta, non sentite più il bisogno impellente di fuggire da voi stessi o di mascherare la vostra tristezza dietro uno schermo di finta allegria. Vi limitate a esistere, radicati come alberi maestosi che lasciano passare il vento senza farsi sradicare dalla sua furia cieca. Coltivare questo spazio di immobilità richiede un abbandono totale e consapevole di tutte le vecchie dinamiche di lotta interiore che vi logorano da tempo. Smettete di analizzare ogni singola emozione dolorosa come se fosse un enigma urgente da risolvere. Permettete ai pensieri di scorrere lungo lo sfondo della vostra coscienza senza afferrarli, lasciando che la quiete diventi la tela bianca su cui la vostra vita si ridipinge in modo naturale. Questo silenzio fertile non è affatto un vuoto arido, ma una presenza piena e rigenerante che cura profondamente i nervi scossi dall'ansia cronica del futuro. Ritirarsi stabilmente in questo antico rifugio segreto vi permette di staccare la spina dal dolore psicologico accumulato, riscoprendo finalmente quella natura originaria che è da sempre limpida, forte, stabile e puramente eterna nel vostro intimo saggio, per ritrovare la pace perduta oggi con assoluta certezza. Abbiamo camminato insieme attraverso sentieri interiori profondi, smantellando progressivamente la grande variazione e illusione del controllo assoluto il peso delle aspettative rigide e il rumore ossessivo dei pensieri automatici che alimentano la fitta oscurità mentale. Ogni singolo passo ci ha mostrato con assoluta chiarezza che la via maestra per sconfiggere la depressione non risiede mai nello sforzo violento del fare, ma nel sacro potere della presenza cosciente, nella compassione radicale verso le proprie ferite e nel rifugio del silenzio interiore.
1: Illusione del controllo assoluto. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, in questo sabato 13 giugno 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, in Campo d'Arsego. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti. E quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, è quello che vi ho fatto ascoltare anche oggi, questo audio bello, tosto, lungo, che per carità voi direte sempre facile a dirlo, poi magari a farsi è tutta un'altra cosa. Comunque il titolo è Il segreto buddista che combatte la depressione. Lo trovate su internet, Il segreto buddista che combatte la depressione, oppure poi, come di consueto, lo carico sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Eccoci qua. Come di consueto, 334-7102-672, gli sms e WhatsApp in diretta. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 334-7102-672, sms e WhatsApp in diretta. 049-700-700, 049-700-838, le telefonate come al solito più tardi, dopo le 12, così abbiate pazienza, prima vi dico, vi racconto un po' di cose io, ma naturalmente intanto scrivetemi con i messaggi che andiamo molto molto bene. 049-700-700, 049-700-838, vi dicevo, per gli per le telefonate appunto dopo le 12, 12 e un quarto, anche 12 e mezza. Eccoci qua, diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Settimana un pochettino strana quella scorsa, vero? So che in giro per il Veneto ha fatto anche qualche bel disastro, però per fortuna... E oggi mi sembra, oggi insomma, in questa settimana dalle nostre parti, almeno così dalle queste parti, tutto sommato ce la siamo cavata anche benone. Comunque vediamo cosa ci riserva il meteo per i prossimi giorni. Oggi mi dà parzialmente soleggiato, poi domani ancora per lo più nuvoloso, domani domenica, lunedì parzialmente soleggiato, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì soleggiato e sabato soleggiato. Precipitazioni quindi per tutta la settimana praticamente assenti. Anche il vento, oggi insomma questa mattina sarebbe sui 13 km orari, no aspetta, 5, 8, 10, durante la settimana una leggera brezzolina alla volta di qualche giorno, tipo mercoledì, vedo qua martedì, mercoledì e lunedì, martedì, quindi insomma è la cosiddetta settimana all'insegna del bel tempo. E vabbè, mettiamo via questo e leggiamo le iniziative della radio. Sapete che bene o male durante il periodo estivo ci sono, si va un po' in letargo, come si suol dire, per quel che riguarda un po' tutti, vero? E comunque diamo un'occhiata a che cosa abbiamo, perché insomma abbiamo ancora un giugno, luglio, che qualcosina si fa ancora. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno, quindi sabato prossimo, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio alle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia che per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, presenti il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani della cura, magliette Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro. Gas resistenti 50esimo, prenotazione extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Albicocche, pesche, miele del grappa, formaggio di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori. Troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347-6618-523. 347-6618-523. Venerdì 26 giugno 2026, ore 21, conferenze sul DDL 978-2023-2023. Pignoramenti, lampo degli avvocati con lo studio penale senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21. Apertura sale alle 20.30, l'incontro si terrà presso il centro Rigoni Sterna, piazza Liberazione 1, 35020, Ponte San Nicolò. Relatori il nostro carissimo Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale qui a Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.benetkens-gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato dei posti, è previsto un contributo di 10 euro per l'ingresso. E ok, c'è il cellulare del nostro carissimo Bellucco, 346-3614-469. Quindi magari per semplificare le cose sentite Bellucco 346-3614-469. Radio Gamma 5, questo è per sabato 27 giugno. Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Qui in sede radio inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare e bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988. Poi qui non vedo altre cose. AF Energia, e sentite sempre, vi aspettiamo numerosi, sentite appunto il sito AF Energia. Poi ciaobay.org, Radio Gamma 5, anche qui www.ciaobay.org per questa bellissima iniziativa. E come di consueto chiudiamo, sosteniamo la radio, anzi no, prima 5 per 1000, possibile quest'anno riversare la parte da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, quindi il codice fiscale per il 5 per 1000 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, Libano, troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Benissimo, benissimo, benissimo. Direi che possiamo fare una piccola pausa con il nostro Pavarotti preferito, come si suol dire. Eccolo qua, via.

0: Eccoci qua ritornati, Radio Gama 5, 94 MHz, vi distraevo in questo sabato 13 giugno 2026. Andiamo avanti con l'angolo filosofico, la frase del giorno e come di consueto inizio sempre io, vero? Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. No, e sii gentile sempre. Tra l'altro ho trovato chi avrebbe detto questa frase, perché c'erano dei dubbi. Vediamo se riesco a recuperarla in velocità, perché ci tenevo a dirvelo, magari mi aiutate anche voi. Eccola qua. Allora, eccolo qua, dove è andato? Eccolo qua, aspettate che lo ingrandisco. Sarebbe stato Socrate che avrebbe detto: sii gentile con tutti, perché ogni persona che incontri sta combattendo una dura battaglia. E boh, fidiamoci, vero? Quindi l'avrebbe inventata, inventata come vi piace, Socrate, insomma, diciamo che la saprebbe, che la sapeva lunga, vero? Poi andiamo a vedere. Buon sabato Massimo, lieto fine settimana a te e da tutti, da Marica e genitori. Oggi ti regalo questa frase: l'uomo entra nel bosco con le sue domande, gli animali rispondono con la loro vita. Aia, bravissima, grazie anche oggi Marica, molto molto bella. E lui porta orologi e confini, loro portano tracce e istinti, nel buio tra gli alberi si capisce chi è davvero ospite. Mamma mia, no, mi lasci come sempre senza parole. Grazie davvero Marica del tuo aiuto. Poi Luisa mi scrive: salve architetto, bellissime queste sagge considerazioni, le poste in Telegram, Luisa. Certo Luisa, sicuramente fai riferimento a quello che abbiamo ascoltato, vero? Cos'era il segreto buddista che combatte la depressione? Mi fa piacere che sia piaciuto anche a te, per carità. Poi si tratta di mettere tutto quanto in fila, ma insomma ce la faremo, come si suol dire. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 88.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
12: dal titolo
13: Sempre Mara per Sempre.
14: Ciao Mara!
12: Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
14: Il nostro Leon.
12: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
16: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
14: Sempre Mara per Sempre.
15: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
15: Ettore.
12: Per mini
14: info
17: 3
13: 2 9
17: 0 0
13: 3
17: 8
13: 9
2: 8
4: 8.
0: Impara a dire ciò che senti, non ciò che dovresti dire, mi sembra. Il destino ti aspetta sulla strada che hai scelto per evitarlo. Anche questa mi sembra che suoni niente male, vero? Sentite, e oggi aspettate, chiudiamo con questa. Allora, la felicità è un dono che puoi regalarti ogni giorno.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta pazienza. Eccoci ritornati, vi dicevo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 13 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto. E eccoci qua, aspettate che chiudiamo questo, perfetto, ed entriamo un po' nella parte, diciamo, centrale di quello che vi voglio raccontare oggi. Oggi volevo parlarvi della questione del fotovoltaico. E mi capita spesso mi viene chiesto appunto del fotovoltaico, eccetera eccetera. Ve ne ho parlato diverse volte di che cos'è e di che cosa si tratta e discorsi di questo tipo. Ultimamente mi sembra che molte persone mi chiedono, molte persone mi chiedono dell'opportunità o meno di installare anche le batterie. sapete, no, che come funziona il discorso, il fotovoltaico funziona con la luce del sole, quindi è assolutamente legato al fatto che ci sia sole e che quindi la corrente elettrica viene prodotta dai pannelli quando c'è il sole. E la tecnologia sta facendo passi da giganti per quel che riguarda il discorso dei pannelli e altrettanti passi da giganti per quel che riguarda il discorso delle batterie. E io mi trovo un po' così, la gente mi chiede, mi dice, chi magari ha già l'impianto gli viene proposto, telefono a casa. A proposito, non so voi, ma direi che per quel che riguarda il discorso dei contratti, robe di questo tipo, io continuo a ricevere telefonate a casa e molto anche relativamente aggressive per il discorso dei contratti, cambiare contratti, luce, gas, robe del genere. Purtroppo mi sono rendendo conto, tra virgolette, sulla mia pelle che sono sempre più aggressivi e effettivamente se le inventano di tutti i colori e sembrano, come dire, anche ben veritieri in quello che dicono. Io non lo so se di solito sono ragazze, queste centraliniste, quelle che telefonano, sono coscienti di quello che dicono o se vengono, come dire, ripetono senza grossi, senza farsi troppe domande di quello che dicono al telefono per convincere le persone a cambiare gestore, robe del genere. Devo dire che effettivamente sono molto molto convincenti, perché si inventano che stanno scadendo tariffe, stanno entrando cose, insomma tutta una serie di robe. Io il suggerimento che mi sento di dare io è che, visto che qui in radio abbiamo questa opportunità di sentire, di avere, diciamo, questa consulenza di AF Petroli, di approfittarne. State attenti, magari confrontatevi anche con loro, quelli che telefonano a casa e si spacciano per qualcosa che non si sa, capisce neanche cosa bene, però loro asseriscono che hanno mandato mail, hanno mandato per posta delle cose che poi uno non ha letto, insomma se le inventano davvero tutte. Mi dispiace, ma per quello che posso dirvi io, tra virgolette, non credete a nessuno. E dopo io spero di non sbagliarmi, ma purtroppo non so, non credete a nessuno, perché così è, vi promettono mari e monti e dopo spero tra virgolette che siano anche in buona fede, insomma, perché sennò vabbè, lasciamo perdere. E poi tra l'altro ultimamente con la storia della guerra si inventano anche che, insomma, c'è il discorso della guerra, l'Iran, quello che è, insomma, Trump di qua e di là, e quindi se ne inventano a iosa per convincere le persone a cambiare, e per carità. Comunque sentite un operatore di cui, tra virgolette, ci si possa un attimino fidare. Per carità, credo che nessuno, come ripeto sempre, abbia la verità in tasca, però almeno hai qualcuno davanti con cui confrontarti, insomma. E io ritengo che, al di là di tante altre cose, sia non solo importante, ma vorrei dire in qualche modo direi fondamentale. Chiuso questa parentesi, volevo appunto parlarvi della questione delle batterie e le batterie di accumulo. Ho trovato un bel una bella cosa su internet che volevo farvi sentire, e partiamo da qua intanto e dopo magari ce ne parliamo assieme. aspettate, batterie di accumulo, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. E qua intanto già il titolo la dice lunga, vero? Stai pensando di comprare una batteria di accumulo fotovoltaico per raggiungere l'indipendenza della bolletta luce? Fermati, perché quella che ti vendono come libertà potrebbe essere la più grande trappola fotovoltaico per risparmio della tua famiglia. C'è insomma questo audio, forse è meglio che lo ascoltiamo, vediamo. L'illusione dell'indipendenza, la grande bugia dell'energia regalata, il vero ROI, il rendimento e il costo d'opportunità, il bluff della detrazione fiscale. E poi ancora l'alternativa saggia, interesse composto, l'importanza vitale della liquidità, soluzione a costo zero, il verdetto. E quindi insomma dai, magari lo ascoltiamo. Sì, per carità, comunque dai, andiamo per ordine, ascoltiamo questo, questo audio e poi magari facciamo delle considerazioni assieme.
2: Amico mio, so perfettamente come ti senti in questo momento. Sei seduto al tavolo della tua cucina, magari la sera tardi, quando la casa finalmente dorme, con gli occhiali da vista appoggiati sul naso e quel preventivo tra le mani. Fissi quel pezzo di carta e la cifra in fondo alla pagina, ti fa stringere lo stomaco. 6.000, forse 8.000, a volte 10.000 euro, per aggiungere una batteria di accumulo al tuo impianto fotovoltaico. Il venditore che è venuto a farti visita ti ha venduto un sogno meraviglioso. Ti ha guardato negli occhi, ti ha stretto la mano e ti ha parlato di indipendenza. Ti ha dipinto un futuro in cui sarai completamente staccato dalla rete, libero dalle catene dei grandi gestori elettrici, padrone assoluto a casa tua. È un'idea che fa gola, vero? È una melodia che suona dolcissima per un uomo come te. A 50 anni suonati, dopo decenni passati a spaccarti la schiena, a lottare contro un sistema fiscale che sembra studiato apposta per punire chi lavora, a versare contributi salatissimi a un INPS che somiglia sempre di più a una nave che affonda. Il desiderio di non dipendere più da nessuno è fortissimo. Senti il peso della famiglia sulle tue spalle? Vedi l'inflazione che corrode silenziosamente il potere d'acquisto di quei risparmi che hai messo da parte rinunciando a tante cose? E guardi l'età della pensione allontanarsi come un miraggio? In questo scenario di incertezza totale, l'idea di comprare una scatola tecnologica che ti blinda dalle bollette impazzite sembra la mossa perfetta. Sembra uno scudo per difendere il tuo fortino. Ma devi ascoltarmi bene, da uomo a uomo, da padre a padre. Svegliati! Togliti dalla testa questa illusione romantica. Quello che ti stanno vendendo non è indipendenza. È una trappola psicologica. È puro e semplice marketing emotivo, costruito a tavolino per fare leva sulle tue paure legittime e sul tuo desiderio di controllo, con l'unico scopo di svuotare il tuo conto corrente. Oggi non faremo discorsi da elettricisti, non parleremo di voltaggio o di chimica del litio. Oggi indosseremo gli abiti dell'investitore cinico e spietato. Parleremo di finanza difensiva, di ritorno sull'investimento, di costo opportunità e di protezione del patrimonio familiare. Perché se firmi quell'assegno senza fare i conti della serva, rischi di commettere un errore fatale. Partiamo dalla menzogna numero 1, il grande cavallo di battaglia di ogni venditore di sistemi di accumulo. Ti dicono che, senza la batteria, l'energia che il tuo fotovoltaico produce in eccesso durante il giorno viene letteralmente regalata allo Stato o al gestore di turno. Questa è un'affermazione falsa, manipolatoria e intellettualmente disonesta. Noi viviamo in Italia. E in Italia esiste un meccanismo ben preciso e regolamentato che si chiama ritiro dedicato, gestito dal GSE. Tutta l'energia che tu non consumi e che il tuo impianto immette nella rete elettrica nazionale non viene regalata a nessuno, viene venduta. Ti viene pagata in base al prezzo unico nazionale, il famoso PUN. È assolutamente vero che a mezzogiorno di Ferragosto, quando il sole spacca le pietre e tutti gli impianti d'Italia pompano energia a dismisura, il prezzo di mercato crolla. Ma c'è una rete di salvataggio. Un prezzo minimo garantito dal GSE che si aggira intorno ai 10 centesimi al kilowattora. E qui casca l'asino. Amico mio, qui entra in gioco il concetto finanziario più ignorato dai padri di famiglia. Il costo opportunità. Quando tu decidi di installare una batteria per stoccare l'energia che produci di giorno, non stai magicamente creando ricchezza dal nulla. Stai deliberatamente scegliendo di non vendere quell'energia. Rinuncia a un incasso sicuro e garantito. Ipotizziamo che tu riesca a caricare e scaricare la tua batteria in modo perfetto, accumulando 3.000 kWh all'anno. Il venditore ti dirà: Fantastico, a 20 centesimi al kilowattora hai risparmiato 600 euro sulla bolletta serale. Sbagliato. Quei 3000 kilowattora, se li avessi messi in rete, ti avrebbero fruttato 300 euro sonanti dal GSE. Quindi, il tuo vantaggio reale non sono 600 euro, ma è la differenza tra i 600 che risparmi e i 300 che rinunci a incassare. Siamo già scesi a 300 euro di beneficio reale. Ma non è finita qui, perché dobbiamo fare i conti con l'Agenzia delle Entrate. I soldi che il GSE ti bonifica per l'energia immessa, per la legge italiana, fanno reddito. E su quel reddito, in teoria, dovresti applicare la tua aliquota IRPEF in fase di dichiarazione. So benissimo che molti italiani dimenticano di inserire queste voci nel 730, ma noi dobbiamo ragionare da persone serie che calcolano i rischi in modo chirurgico. Se non vendi l'energia, eviti di pagare l'IRPEF su quegli incassi. Bene, facciamo la matematica completa. Risparmi 600 euro di bolletta, rinunci a 300 euro di incasso lordo, ma risparmi le tasse su quel mancato incasso. Alla fine della fiera, spremendo i numeri fino all'ultima goccia, il tuo vantaggio netto, i soldi veri che ti rimangono in tasca in più ogni anno per portare a cena fuori, tua moglie, ammontano a circa 370 euro. 370 euro all'anno, a fronte di un bonifico in uscita immediato di 6.000 euro. E qui arriva il venditore e cala il suo asso nella manica, la detrazione fiscale. Ti sorride e ti dice che lo Stato italiano ti regala il 50% dell'impianto. Quindi in realtà la batteria la paghi solo 3.000 euro. Questa è un'altra mezza verità che nasconde un rischio enorme. Il fisco non ti fa un bonifico di 3.000 euro sul conto domani mattina. Ti concede il diritto di detrarre 300 euro all'anno dalle tasse che devi pagare per i prossimi 10 anni. 10 lunghi anni in cui tutto può succedere. Questo significa che oggi, dal tuo conto in banca, dal patrimonio della tua famiglia, escono 6.000 euro in contanti. Liquidità vera che se ne va. E per recuperare la metà di quei soldi dovrai pregare di mantenere un lavoro stabile, di non subire contraccolpi dalla crisi economica e di avere sempre una capienza IRPEF sufficiente per assorbire la detrazione. Se perdi il lavoro, se la tua azienda chiude i battenti, se diventi incapiente, quei soldi dello Stato spariscono nel nulla. Li hai persi per sempre. Calcoliamo il ritorno sull'investimento, il famoso ROI. Abbiamo 6.000 euro di esborso iniziale. Abbiamo 370 euro di risparmio netto reale sulla bolletta. Abbiamo 300 euro di recupero fiscale annuo. Totale beneficio annuo. 670 euro. Dividiamo 6.000 per 670 e otteniamo circa 9 anni. Servono 9 anni completi, senza il minimo intoppo, solo per tornare in pareggio. Solo per riavere indietro i tuoi soldi. Ma la tecnologia è spietata. Una batteria non è un pezzo di marmo. È un concentrato di chimica che si degrada giorno dopo giorno, ciclo dopo ciclo. Dopo 5, 6, 7 anni, la tua batteria non avrà più la stessa capacità. Non accumulerà più 10 kWh, ne accumulerà 7 o forse 6. Il tuo risparmio annuo si assottiglierà progressivamente, spingendo il punto di pareggio verso il decimo o l'undicesimo anno. E quando ci arriverai, finalmente, non avrai in mano un asset prezioso. Avrai un rottame tecnologico da smaltire, con la garanzia scaduta, pronto a essere sostituito tirando fuori altri 6.000 euro. Stai letteralmente comprando un bene che si svaluta a una velocità spaventosa. Ora, fai un respiro profondo e cambiamo radicalmente prospettiva. Comportati da investitore, non da consumatore spaventato. Prendi quei 6.000 euro che il venditore vuole portarti via. Tienili stretti, mettili in uno strumento finanziario noioso, solido e sicuro. Compra dei titoli di Stato italiani, dei BTP, oppure investi in un ETF azionario globale ben diversificato. Lasciali lì, tranquilli, a lavorare per te. Conosci la forza dell'interesse composto? È la vera magia della finanza, quella che le banche usano per arricchirsi alle nostre spalle. Se investi quei 6.000 euro con un rendimento medio del 4 o 5%, netto annuo e reinvesti i dividendi. Tra 10 anni quel capitale non solo avrà resistito all'inflazione, ma sarà cresciuto. Avrai 8.000? Forse 9.000 euro in mano. Soldi veri, liquidi, pronti all'uso. Hai trasformato il tuo denaro in un dipendente instancabile che lavora per te anche mentre dormi. Se invece cede alla tentazione della batteria, tra 10 anni avrai sul muro una scatola morta dal valore di mercato pari a zero e avrai appena recuperato a malapena la tua spesa iniziale. La differenza è abissale. E questo ci porta al cuore pulsante della difesa patrimoniale. Il concetto supremo che ogni capofamiglia deve incidersi a fuoco nella mente. La sacralità della liquidità e la gestione del rischio imprevisti. La vita reale non è un foglio Excel dove tutto fila liscio. La vita reale è crudele e colpisce quando meno te lo aspetti. La caldaia esplode in pieno inverno. La macchina con cui vai a lavorare si ferma. E il meccanico ti presenta un conto da capogiro. Un problema di salute improvviso richiede visite specialistiche private e urgenti. perché il Servizio Sanitario Nazionale ti dà appuntamento tra 14 mesi. Tuo figlio, da un giorno all'altro, ha bisogno di un aiuto economico sostanzioso per cogliere un'opportunità di studio o di lavoro in un'altra città. In quei momenti di emergenza, l'unica cosa che ti salva dalla disperazione è la liquidità. Avere soldi disponibili sul conto corrente o in investimenti facilmente smobilizzabili come azioni o obbligazioni è la tua vera e unica assicurazione. Sulla vita. Se hai murato i tuoi 6.000 euro nel garage sotto forma di batteria elettrochimica, cosa fai davanti a un'emergenza medica? Stacchi l'inverter e lo porti al pronto soccorso sperando che te lo accettino come pagamento? Certo che no! Quei soldi sono bloccati. Sono intrappolati. Hai barattato la sicurezza d'acciaio della tua famiglia, la tua flessibilità finanziaria, per il capriccio tecnologico di poter dire al bar che casa tua non preleva corrente dall'Enel di notte. Questa non è indipendenza, questa è follia. Questa è la strada più veloce per trovarsi in ginocchio quando la vita decide di metterti alla prova. Un uomo maturo sa che bloccare capitali importanti in asset illiquidi e a rapida obsolescenza è un suicidio finanziario. Il tuo TFR? I risparmi di una vita. Non possono essere dilapidati così, in preda alla FOMO, alla paura di restare indietro rispetto alla tecnologia. Questo non significa che tu debba subire passivamente le bollette o rinunciare a ottimizzare la tua casa. Significa farlo con intelligenza, sfruttando la logica e non il portafoglio. Vuoi davvero accumulare energia gratis e massimizzare il tuo investimento sul fotovoltaico? Usa il cervello. Usa l'inerzia termica. Se hai una pompa di calore e magari un riscaldamento a pavimento, hai già una batteria immensa nascosta sotto le tue piastrelle. Le tonnellate di cemento del tuo massetto sono un accumulatore perfetto e totalmente gratuito. Programma la tua pompa di calore per lavorare al massimo durante le ore centrali della giornata. Quando il sole splende, il fotovoltaico produce a 1000 e le temperature esterne sono più miti, facendo faticare meno il compressore. Immagazzina calore nel pavimento durante il giorno. La sera, quando fa freddo e non c'è il sole, spegni tutto. Il calore immagazzinato nel cemento verrà rilasciato lentamente, tenendo la casa calda e confortevole per ore senza farti prelevare un solo watt. Dalla rete elettrica a pagamento. Non hai speso un euro in più. Non hai comprato hardware soggetto a usura. Hai solo usato la fisica a tuo vantaggio. Questo è un colpo da maestro. E se guardiamo al futuro, la vera rivoluzione dell'accumulo non sarà nel muro del tuo garage, ma nel vialetto di casa tua. L'industria automobilistica sta spingendo verso l'elettrico e le tecnologie vehicle to home stanno diventando realtà. Le auto elettriche hanno pacchi batteria giganteschi da 60-80 kWh, 6, 7, 8 volte più grandi e potenti di quella scatoletta domestica che ti vogliono vendere a peso d'oro. Domani, quando per necessità dovrai cambiare la tua vecchia macchina diesel, comprerai un'auto elettrica e avrai automaticamente a disposizione un serbatoio di energia colossale che potrai usare per alimentare la tua casa la notte. Avrai speso soldi per un mezzo di trasporto, per qualcosa che ha una sua utilità primaria tangibile, ottenendo l'accumulo domestico praticamente in omaggio. Perché bruciare liquidità vitale oggi per una batteria dedicata, quando domani la batteria sarà già integrata nella tua automobile? Amico mio, il mondo del marketing è spietato e sa perfettamente come solleticare il nostro orgoglio. Ci fa credere che l'indipendenza si compri a rate, firmando un contratto. Ma l'unica indipendenza reale, quella che ti fa chiudere gli occhi la sera senza l'ansia che ti divora lo stomaco, è l'indipendenza finanziaria. È sapere che il tuo patrimonio è intatto, protetto, diversificato e in costante crescita. È avere la consapevolezza matematica che, qualunque cosa accada, la tua famiglia non dovrà mai chiedere aiuto a nessuno, né allo Stato, né alle banche. Proteggi i tuoi risparmi come proteggeresti i tuoi figli. Sii calcolatore, sii razionale. Sii un muro di gomma contro le false promesse di convenienza. Fai lavorare i tuoi soldi. Non lasciare che marciscano appesi a un muro in attesa di rompersi. E adesso, prima di chiudere, ti lascio con una riflessione e una domanda. Guardati allo specchio. Ripensa a tutti i sacrifici che hai fatto per mettere da parte quei soldi. Sei davvero sicuro di volerli convertire in una passività tecnologica? In una scatola di litio che perde valore ogni giorno che passa? O preferisci tenerli saldamente nelle tue mani? Investirli per farli fruttare e usarli come scudo inespugnabile per il futuro dei tuoi cari? Voglio che tu ci pensi seriamente.
1: Mi sembra che sia molto molto chiaro il concetto, vero? Mi esprime in maniera relativamente completa il concetto. Per carità, voi direte, ma non è per tutti, non è, però insomma fate le considerazioni, soprattutto per il fatto, se vogliamo, tener conto del, di sta cosa che la batteria comunque si guasta. No, si guasta, insomma, ha un ciclo di vita che ha i suoi limiti. Mi sembra che l'analisi sia molto molto ben fatta e approfondita. Vediamo. Ok, però c'è qualcuno che mi dice: qual è il vero significato di un sistema energetico realmente indipendente? Pannelli solari, più accumulo, più inverter? Assolutamente non quello di ordine economico, o quantomeno le considerazioni economiche dovrebbero stare in fondo alla lista. Il senso di tutto ciò si traduce in un concetto articolato su due parole: libertà e indipendenza. Se scatta un blackout tecnico o ridotto, tu continuerai ad avere energia perché non dipendi da nessuno, e con i tempi che corrono il rischio di una nuova e pericolosissima crisi è concreto, molto concreto. Aggiungo, chi può oltre a dotarsi di un impianto fotovoltaico serio con opportuni e testati accumulatori dovrebbe, se possibile, scavare un pozzo per la fornitura di acqua, e i più intraprendenti un piccolo orto e una decina di galline. In tempi che arrivano saranno, temo, molto bui. Organizzarsi perché sia in tempo non è una cattiva cosa. In conclusione, a mio parere, non considerate l'indipendenza energetica, energia e acqua, come un asset finanziario, ma come un investimento operativo nella direzione della vostra libertà e sicurezza personale. E anche

Dipendenza finanziaria non è solo spegnere il contatore, serve pianificare diversificazione e liquidità. Finalmente qualcuno che guarda al ROI reale invece di vendere sogni libertà energetica. Tutto vero, ho avuto un cliente che ha installato un impianto da 6 kW di Tesla, 10 kW accumulo, gli chiesi quanto avesse pagato, 23.000 euro. Sentito questo, alzai il sopracciglio e gli dissi: ma tu hai presente quanti megawatt corrispondono? Senza offese, non rientrerai mai della cifra spesa. Salve, non esatto. L'analisi, innanzitutto bisogna valutare per bene tutti i costi e che tipo di batterie si vanno a installare. Io ho installato 15 kW, pago solo le tasse per avere l'allaccio. Mia scelta d'estate: se sei a casa e ci sono 40 gradi al sud, sfido chi non accende i climatizzatori, quindi almeno 1,4 kW orari vanno messi in conto. Ergo l'analisi è totalmente sbagliata e fuorviante, i numeri non sono quelli che descrivi. Per una batteria da 15 kW al momento ci vogliono 1.300 euro e mi sono mantenuto largo. Poi, se dobbiamo raccontare le storielle, va bene, va bene. Ok, dai, per carità, ci possono essere diverse considerazioni da farsi. Comunque, magari pensateci anche voi che volete che vi dica. Facciamo così, dai, una piccola pausa prima e poi sentite, oggi vi ho trovato questo canto aramaico. Intanto do un'occhiata ai messaggi che mi sono arrivati e ci sentiamo fra qualche istante.

Eccoci qua ritornati, così abbiamo imparato qualcosa di nuovo, un canto aramaico che abbraccia l'anima. Ok. Continuiamo un attimino. Vedo appunto, aspettate che leggiamo prima i messaggi. Buongiorno architetto, dove si trova questo articolo? Grazie Bruno. Guarda Bruno, te lo dico subito. Dopo comunque lo metto sul canale sul mio canale Telegram Massimo Conte Architetto. E il titolo comunque è, aspetta, batteria di accumulo, punto di domanda, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. Quindi lo trovi su internet, batteria di accumulo, punto di domanda, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. Poi questo era il nostro amico 096 finale. Poi ancora Gabriele ci scrive: gli impianti solari non sono quasi mai a isola, se manca la corrente non funziona nemmeno un inverter. E bravo Gabriele, vedo che sei preparato. E gli impianti solari hanno un sistema per i quali se manca l'energia elettrica, o per guasto o per qualsiasi motivo, si sgancia anche il sistema di produzione del fotovoltaico. Questo per evitare, è una questione di sicurezza, per evitare che venga immessa l'energia dall'impianto verso la rete. Quindi, a meno che sappia io adesso, aiutatemi anche voi, a meno che non ci siano delle cose che credo che non siano neanche regolari, succede che o sei a isola, quindi sei completamente staccato dalla rete, però ti devi tra virgolette arrangiare in tutto e per tutto, quindi sei a isola, oppure se sei collegato alla rete per avere la garanzia di continuità, il software, il sistema è fatto in modo che se manca corrente nella rete, anche il tuo impianto si sgancia, no, cioè si sgancia, non solo si sgancia, ma anche non immette più corrente neanche nella tua casa. È proprio realizzato in questo modo e che sappia io al momento non si può fare altrimenti. Cosa volete che vi dica? Così è. Va bene, poi aspettate che vi dico un'altra cosa. Proviamo, voi direte, a sentire anche un'altra campana, giustamente, vero? Cioè, sentite questo articolo dell'Empal. Ok, come funziona l'accumulo fotovoltaico? Una batteria di accumulo fotovoltaico immagazzina l'energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno e la rende disponibile quando serve, tipicamente la sera o la notte, quando i pannelli non producono ma i consumi domestici restano elevati. Senza accumulo, l'energia prodotta in eccesso durante le ore centrali della giornata viene immessa in rete. Con il ritiro dedicato, il GSE la paga ad un prezzo che nel 2026 si aggira intorno allo 0,05-0,08 euro per kilowatt. Invece, quello che diceva nell'audio di prima parlava di 10 centesimi, qui addirittura parla della metà. Molto meno del costo, questo è sicuro, vabbè, molto meno del costo dell'energia che prelevi dalla rete, che è intorno allo 0,25-0,030. Questa differenza è il motivo economico principale per cui l'accumulo conviene. Ogni kilowattora che immagazzini e consumi dopo, vale 3-5 volte di più rispetto a quello che vendi. Ok, le batterie residenziali più diffuse nel 2026 utilizzano tecnologia litio ferro fosfato LFP che offre una vita utile di 6.000-10.000 cicli, indicativamente corrisponderebbero a 15-20 anni, c'è scritto qua, con degrado contenuto. Le capacità più comuni per uso domestico vanno dai 5 ai 15 kW. E indicativamente 15-20 anni mi sembra veramente fatta. Beh, un po' grande, un'esagerazione. Quanto costa una batteria di accumulo nel 2026?
Il costo di una batteria di accumulo fotovoltaico nel 2026 varia principalmente in base alla capacità, alla tecnologia e al tipo di installazione. Una batteria da 5 kW tra i 3 e i 4.500 euro installata, batteria da 10 kW tra i 5.500 e gli 8.000 installata, una batteria da 15 kW tra gli 8 e i 12.000 installata. Il costo unitario si colloca mediamente tra, tra gli 800 e i 1.000 euro per kilowattora. La capacità di capacità e un valore in calo rispetto agli anni precedenti grazie alla maturità della tecnologia LFP e alla maggiore concorrenza tra produttori. Per un impianto completo, pannelli più batterie, i prezzi di riferimento nel 2026 sono per i 6 kW più batteria da 5 kW tra i 9.000 e i 12.000 euro. Una batteria da 6 kW più batteria da 10 kW tra i 12 e i 16. Aggiunta batteria 10 kW a impianto esistente tra i 6 e i 9.000 euro, include inverter ibrido se necessario. Vabbè. Quanto fa risparmiare l'accumulo dei numeri reali? Il risparmio concreto dell'accumulo fotovoltaico dipende da tre fattori: i tuoi consumi, il profilo orario e quei consumi e la taglia dell'impianto. Qui ci sono diversi scenari: impianto da 6 kW di picco in centro Italia, consumi di 4.000 kWh anno, senza batteria autoconsumo del 30-35%, quindi risparmio in bolletta di 400-550 euro anno. L'energia in eccesso viene venduta tramite RID, ritiro dedicato, a circa 0,06 euro al kilowattora, ricava aggiuntivo di circa 150-200 euro anno, totale 550-750 euro anno. Con batteria da 10 kW autoconsumo sale al 70-80%, risparmio in bolletta di 18.100 euro anno, meno energia venduta, ricavato residuo tra i 50 e 80 euro anno, totale 850-1180 euro anno. La differenza è tra i due scenari di circa 300-450 euro anno in più con la batteria. Questo è il valore netto dell'accumulo, il risparmio aggiuntivo che genera rispetto ad un impianto senza batterie. Tempo di rientro dell'investimento: per una batteria 10 kW che costa indicativamente fra i 6 e gli 8 mila euro, senza detrazioni, payback fra i 14 e i 22 anni, considerando solo il risparmio aggiuntivo della batteria. Con bonus casa 50%, costo effettivo dai 3 ai 4 mila euro, payback tra i 7 e i 12 anni. Con conto termico 3.0, 65%, costo effettivo 2.100-2.800 euro, payback tra i 5 e gli 8 anni. Un dato importante: se consideri l'intero impianto, pannelli più batteria, come investimento unico, il payback complessivo è molto più favorevole, tra i 5 e i 9 anni con detrazioni, perché il risparmio totale in bolletta è più alto. Quando l'accumulo conviene e quando no? Eccolo qua, allora proviamo a riprendere questo concetto. L'accumulo fotovoltaico non conviene per tutti allo stesso modo. Ecco le situazioni in cui il vantaggio economico è più chiaro. L'accumulo conviene quando consumi elevati nelle ore serali, notturne, se la tua famiglia consuma prevalentemente dopo le 18, lavatrice, forno, climatizzazione, ricarica auto elettrica. Le batterie fa la differenza massima. Consumi annui superiori a 3.000 kWh anno, sotto questa soglia la quantità di energia da spostare nel tempo è limitata e il beneficio economico si riduce. Puoi accedere alla detrazione, il bonus casa 50%, il conto termico 3.0, dimezzano o più il costo effettivo, rendendo il payback competitivo. Hai già un impianto fotovoltaico senza batteria, specialmente dopo la chiusura dello scambio sul posto nel 2025, aggiungere l'accumulo massimizza il valore dell'energia autoprodotta. Vuoi proteggerci dagli eventuali e aumenti di prezzo? Più energia autoconsumi, meno sei esposto alla variazione del prezzo dell'elettricità e alle future tasse. L'accumulo potrebbe non convenire quando... consumi concentrati nelle ore diurne, se sei in casa durante il giorno e consumi la maggior parte dell'energia in tempo reale, l'autoconsumo diretto è già alto e la batteria aggiunge poco valore.
budget molto limitato. Se il budget è stretto, è più efficiente investire in un impianto fotovoltaico più grande piuttosto che aggiungere l'accumulo a uno piccolo. Bassa capienza fiscale: se la tua IRPEF annua è bassa, potresti non riuscire a sfruttare pienamente le detrazioni allungando il payback. Ed eccolo qua, aspettatene. Allora, detrazioni e incentivi per l'accumulo nel 2026. L'installazione di un sistema di accumulo fotovoltaico può beneficiare di importanti agevolazioni nel 2026. Bonus casa 50%, batteria è detraibile al 50% se installata insieme a un nuovo impianto fotovoltaico o aggiunta a un impianto esistente su prima casa. Tetto 96.000 euro, 10 rate annuali. Per la seconda casa l'aliquota del 36%. Conto termico 3.0, contribuito diretto fino al 65% se l'accumulo è abbinato a interventi di efficientamento, pompa di calore, isolamento, non è cumulabile con il bonus casa sullo stesso intervento. IVA agevolata al 10% si applica alla fornitura e installazione su edifici residenziali. Una precisazione importante: la detrazione batterie e accumulo fotovoltaico si applica anche all'aggiunta di una batteria su un impianto già esistente, ma solo in abbinamento a un nuovo impianto. L'Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio nelle risposte a interpellanza degli anni precedenti. Allora, l'IVA agevolata al 10% si applica alla fornitura e installazione su edifici residenziali. Una precisazione importante: la detrazione batteria accumulo fotovoltaico si applica anche all'aggiunta di una batteria su un impianto già esistente, non solo in abbinamento a un nuovo impianto. Ah, ok, sì, questo qua va bene, l'avevamo capito. Accumulo fotovoltaico con EMPAL: che tu stia installando un nuovo impianto e voglia aggiungere una batteria a un esistente, ti offre soluzioni accumulo integrate con pannelli inverti ibridi alta energia. Va bene. Allora, quanto fa risparmiare l'accumulo fotovoltaico? Vediamo questa domanda qua. Con una batteria da 10 kW su un impianto da 6 kW, il risparmio aggiuntivo rispetto a un impianto senza batteria è di circa 300-430 euro annuo. Il risparmio totale in bolletta, pannelli più batteria, arriva a 800-1100 euro annuo per una famiglia con consumi di 4000 kWh annuo in centro Italia. Va bene. Per carità, uno dirà, dipende da che parte vuoi vedere la cosa, però insomma, anche qua, come dire, tutti possono dire la loro, giustamente, vero? Vediamo cosa mi... Ciao, dovresti vedere su Telegram il gruppo dei supercondensatori. È venuto anche da Pamela una trasmissione con l'autocostruzione delle batterie di accumulo. Ciao e buona giornata, Simone. Grazie, Simone. Mi ricordo che avevo provato ad approfondire questa cosa qua, che però poi mi sono perso. Mi hai riacceso la lampadina e vediamo un attimino. Mi scrive Mauro. Allora, è possibile usufruire dell'eco bonus del 50% per la prima casa per la sostituzione dei soli scuri o persiane? Allora, sostituzione dei soli scuri o persiane, lo sai che adesso mi trovo in castagna, temo di no, a meno che non riesci a farli passare all'interno della ristrutturazione. Però se tu vuoi soltanto gli scuri e le persiane, temo di no. Però provo ad approfondire questa cosa qua, così adesso, cioè le finestre sì, però per quel che riguarda gli scuri, forse come ombreggianti potrebbe essere inserito dentro come ombreggiante. Bravo, esatto, come protezione termica, però non ho certezza di questo, Mauro. Provo ad informarmi meglio e ti faccio sapere. Tieni presente che comunque adesso si tratta anche di vedere di che importo stiamo parlando.
e vorrei anche dire, tu mi parli proprio di scuri, tu mi parli anche di persiane, quindi tu intendi proprio la sostituzione mera degli scuri e delle persiane senza mettere mano alle murature, tu intendi, quindi cassonetti no, eccetera eccetera. Bisognerebbe provare ad approfondire un po' meglio. Provo ad approfondire, e poi anche l'altra domanda che ti vorrei fare è capire di che importi stiamo parlando, perché tieni presente che e poi c'è anche il discorso della pratica da mettere nell'insieme, insomma ci sono diverse cosettine da tenere in conto, però mi impegno ad approfondire, va bene, facciamo un'altra piccola pausa e proviamo a sentire questo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 2 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
10: Eccoci, eccoci. Dicevo, sì, c'era qualche altro messaggio. Buongiorno Massimo, non sono d'accordo. Questo è Renzo. Buongiorno Massimo, non sono d'accordo con l'articolo apologetico su auto elettriche, batterie e fotovoltaico mandato poco fa. Sarebbe corretto far sentire voce che evidenziano anche gli svantaggi di queste tecnologie. Ad esempio, l'articolo letto da Gennaro Muscari con i titolo "I valori di rivendita delle auto elettriche è una bomba ad orologeria", si trova su toba60.com. Stesse considerazioni possono essere al fotovoltaico e sistema di accumulo. Grazie Enzo. Siamo d'accordo su, cioè tra virgolette, siamo d'accordo su questo che stai dicendo. È tutto da prendere relativamente con le pinze. Certo è che ci si trova a combattere con un sistema che spinge in questa direzione e quindi siamo veramente in difficoltà. Io mi trovo un po' nel mio lavoro e tutti i giorni a dover discutere con progettisti, colleghi e quant'altro di tutte queste cose. Naturalmente tutti quanti se la cavano dicendo la normativa va in questo senso, quindi così bisogna fare, insomma. Ed è un po' quello che abbiamo vissuto in questi anni scorsi. Cosa volete che vi dica? Adesso non volevo tediarvi, ma spero che in qualche modo ci siamo capiti, nel senso che, per carità, forse, ecco dai, per chiudere la parentesi, mi viene da dire che forse la verità sta un po' nel mezzo. E trovare, allora, il concetto potrebbe ridursi a questo, il concetto potrebbe essere in definitiva questo. E per, non per assurdo, concettualmente dobbiamo ragionare in questo modo qua. Indipendentemente dal consumo, perché anche qua si aprirebbe un'altra parentesi, perché non capisco perché si debba andare su quella strada per avere i consumi che poi giustificano gli investimenti per il fotovoltaico, e questa qua insomma vi dicevo che paradossalmente è corretto, per avere diciamo un maggiore ritorno dell'investimento, è corretto fare l'impianto più piccolo in proporzione ai consumi. E, tanto per capirci, vi butto là dei numeri: se io consumo 10, è inutile andare a investire per far fronte al mio consumo da 10, è inutile andare a investire neanche da 8, probabilmente per avere il massimo dell'ammortamento, conviene fare l'impianto relativamente molto più piccolo rispetto ai consumi, o meglio alle potenze e ai consumi in gioco. Quindi se io dovessi diciamo avere i 10 di consumo, più piccolo è l'impianto più va ad ammortizzarsi, e quello che dico sempre io, conviene fare il minimo previsto per legge. Ecco, vabbè, dai, aiutatemi anche voi, e spero insomma di essermi spiegato, perché più piccolo è l'impianto, prima, ecco, chiudiamo così: più piccolo è l'impianto in proporzione ai reali consumi dell'abitazione, prima va in ammortamento. Questo è. Altri discorsi, per carità, dopo qualcuno può star là a fare le pulci, ma ci sono troppe variabili, soprattutto quando i tempi sono relativamente lunghi, perché si ragiona in termini di non qualche anno, ma di anni che si avvicinano, vanno oltre i 5, 8, 10 anni e oltre. Capite che le variabili che entrano in gioco, purtroppo, adesso non so, non state qua a dirmi purtroppo, per fortuna, sono le più svariate. Per cui insomma, vabbè.
11: per carità, vi ho fatto l'esempio spesso di quel signore che mi ha detto: guardi architetto, io capisco che per casa mia non mi conviene queste cose qua, però io mi illudo di voler farlo per andare incontro al discorso del, diciamo, dell'ambiente. E qua allora si apre tutto un altro capitolo e possiamo anche qua aggiungere e mettere insieme, insomma, si apre tutta quanto un altro ordine di grandezza di ragionamenti. Cina, India, Africa, aspettate, vedo ancora, Asia vanno a benzina e con riscaldamento a petrolio e carboni, in Europa sono via di testa, il clima lo cambia solo il sole. Paolo, Paolo da Rovigo, guarda Paolo, qua allora adesso apriamo un altro bel ragionamento. Ecco, esatto, per carità, noi dovremmo anche dare prova di essere anche tra virgolette un po' più avanti, e adesso siamo d'accordo, però io insisto a dire che il maggior convenienza economica la si ha nel risparmio, c'è poco da fare in tutti i sensi. Poi se proprio è quello, costa relativamente poco, se non addirittura niente. E questo poi si aggiunge tutto quello che si vuole. Ma se noi ci muoviamo all'insegna del risparmio in tutti i sensi, quello è sempre la migliore cosa. Va bene, va bene, va bene. Come possiamo... facciamo così, dai. Allora, un'altra piccola... la pausa musicale che potrebbe essere questa, no, questa, eccola qua, possiamo un'altra piccola pausa e dopo andiamo nell'ultima parte della mattinata.

0: Sfumiamo anche se questa musica celestiale ci fa bene, abbraccia l'anima, c'è questo qui. Questo canto aramaico abbraccia l'anima, però insomma, dai. Andiamo avanti. Allora, che cosa vi volevo far ascoltare quest'oggi? Ah sì, sta storia qua dell'Albania mi ha veramente cioè, mi ha colpito questa cosa qua. Proviamo a capire un po' da che parte, cioè com'è la situazione qua. Aspettate, da dov'è che partiamo? Praticamente ci sarebbe state aspettate, no, prima questo qua del dottor Di Bella, sentiamo. Ops, un attimo, eccolo qua. Sentiamo questo. Il prezzo della verità. Viviamo in una società dove la verità è reato, dottor Di Bella.
1: Nella nostra società la verità è reato, il falso è dogma. La perversione istituzionale. Finché la realtà di una società è questa, allora non è ipotizzabile nessun progresso di ordine scientifico, terapeutico, sociale, finanziario, così eccetera. Si è fatta una chiesta a mio padre, gli ho chiesto Monsignor Giovanni d'Ercole, il professore dice, ma la verità a un certo punto trionferà, si affermerà. Mio padre risponde sì. Ma bisogna vedere che cosa costerà, a quale prezzo, quale costo si affermerà la verità. Nella nostra...
0: Aspettate che volevo rifarvelo riascoltare perché questa disamina mi sembra, come dire, devastante. Sentite di nuovo.
1: Nella nostra società la verità è reato, il falso è dogma. La perversione istituzionale. Finché la realtà di una società è questa, allora non è ipotizzabile nessun progresso di ordine scientifico, terapeutico, sociale, finanziario, così eccetera. Si è fatta una chiesta a mio padre, gli ho chiesto Monsignor Giovanni d'Ercole, il professore dice, ma la verità a un certo punto trionferà, si affermerà. Mio padre risponde sì. Ma bisogna vedere che cosa costerà, a quale prezzo, quale costo si affermerà la verità. Nella nostra società...
0: A quale prezzo, a quale costo, dicono. Vabbè. E poi ancora, e questo qua, non so, qua non saprei da che parte, sì, da che parte girarmi. Allora, DDL cieli blu, scie chimiche, no grazie, tutta la verità. Proviamo a aprire un po' questa parentesi.

0: Una buona serata e bentrovati per questa puntata speciale di Niente è come sembra, dedicata a un argomento fondamentale per la salute di tutti noi. Qui in Italia vediamo tutti i giorni i nostri cieli deturpati dalle scie degli aerei, che sono scie chimiche, quelle scie che permangono e che formano tutti quei reticoli, poi le velature. Ma appunto non è solo l'aspetto, diciamo, visivo, estetico, ma è il problema, è la nostra salute, è il contenuto di queste scie, sono i metalli pesanti. E ne parliamo oggi con l'avvocato Frida Chialastri, che saluto subito.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera, grazie Frida. E con il maresciallo Roberto Nuzzo. Buonasera Roberto.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ne parliamo perché è in atto la raccolta firme per il disegno di legge di iniziativa popolare che è stato depositato dall'avvocato Frida Chialastri il 4 maggio in Corte di Cassazione. Sì. Quindi riassumiamo un attimo per chi magari non ha visto questo disegno di legge, appunto, che è possibile contribuire alla raccolta firme andando a firmare in comune. Poi in che modo?
1: Anche online nel link del Ministero dell'Interno che ho comunicato e che si trova anche nel sito ufficiale del Ministero dell'Interno, e poi nei punti raccolti in piazza naturalmente, durante i convegni, perché io ho iniziato anche un tour che in tutta Italia e quindi sarò io stessa poi a portare i moduli vidimati dalla Corte d'Appello di Milano, perché appunto io mi prendo, cioè, la responsabilità, ma anche per facilitare la raccolta delle firme in piazza, dato che la Corte d'Appello di Milano è l'unica corte la cui vidimazione è valevole per tutto il territorio nazionale, quindi onde evitare che gli altri promotori, perché soltanto i promotori possono chiedere la vidimazione in Corte d'Appello e nei tribunali, ecco, per evitare, insomma, di dare anche fastidio a queste persone che già diciamo mi hanno dato una grande mano, no? Facendo i promotori insieme a me di questo mio disegno di legge, credendo in questo disegno di legge, e allora sarò io poi a portare anche i moduli, e sto portando i moduli da vidimare, già vidimati nei convegni, ne lascio un pochino, e quindi per aiutare un pochino anche le persone.
0: E poi tutte le informazioni si trovano sulla pagina web
1: www.celiblu.it. E poi c'è anche un gruppo Telegram che è Cieli Blu Italia, dove ci sono i topic con tutte quante le informazioni.
0: Ecco, oggi riprendiamo il discorso che avevamo iniziato la volta precedente, ma vogliamo, proprio per chi non è a conoscenza anche di cosa siano queste scie e per chi magari già è a conoscenza del problema, vogliamo appunto spiegarlo, approfondirlo per capire chi è che ha deciso appunto di irrorare i nostri cieli, da cosa sono composte, quindi capire che non è una teoria del complotto il fatto che ci siano appunto nanoparticelle di metalli pesanti che poi hanno delle conseguenze per la nostra salute. Quindi parto con l'avvocato, ma poi lascio intervenire anche Roberto Nuzzo, che ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca in questi anni su la geoingegneria, che è appunto questa attività di irrorazione nei cieli. È una breve storia, vogliamo capire appunto perché non sono scie di condensazione, non sono vapore acqueo, ma invece queste scie chimiche, quando sono partite, perché?
1: Quindi sono partite, in realtà diciamo che di questo ce ne potrà parlare il maresciallo Nuzzo, che ringrazio pubblicamente, perché diciamo la mia formazione
3: è sfumiamo perché il coso è abbastanza lungo. DDL scie blu, scie chimiche, DDL cieli blu, scusatemi, scie chimiche, no grazie, tutta la verità. E lo metto poi sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e quindi ci facciamo un'idea un po' più precisa. Poi ancora è il discorso della Sardegna. anche qua l'annosa questione delle energie rinnovabili. Comunque ascoltiamo un attimo e poi magari...
4: Ora è ufficiale, anche il Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole su questo devastante progetto eolico a mare, 42 pale eoliche da piazzare in questo prosceno alle mie spalle straordinario ed unico, quello tra Porto Flavia, Pan di Zucchero sino all'isola di Carloforte, un paesaggio identitario tracciato dalla storia mineraria, millenaria e soprattutto anche dal grande patrimonio naturalistico e ambientale. Bene, tutto questo viene aggredito da un progetto dell'ENI, l'ente di Stato, i petrolieri del Veneto, che dopo aver devastato il territorio del Sucis Iglesiente e Guspinese oggi si candidano a devastare questo straordinario tratto di costa. 42 pale alte 300 metri significa che si vedranno da qualsiasi punto di questo proscenio, devasteranno l'orizzonte, cancelleranno per sempre le rotte del Tono Rosso e dell'attività turistica che in questo territorio si stava sviluppando ormai da diversi anni. È evidente che questo passaggio ha delle complicità importanti di natura politica, sia statale che locale. La regione niente ha fatto per opporsi concretamente a questo progetto, ha lasciato correre questa procedura da procura della Repubblica, perché a dicembre dello scorso anno il Ministero dell'Ambiente ha approvato questo progetto secretando quel suo parere dicendo di attendere quello del Ministero della Cultura. Oggi invece, dopo che è arrivato quello della Cultura, dice semplicemente valutazione dei pareri, ma niente viene fatto per bloccare questo progetto che oggi ha tutte le autorizzazioni, tutte le approvazioni da parte dei ministeri competenti, quello della Cultura e quello dell'Ambiente. Dunque occorre ricorrere su ogni fronte, la giustizia amministrativa, il TAR, il Consiglio di Stato e anche la Corte Costituzionale, per i valori ambientali che vengono aggrediti da questo progetto devono essere chiamati in causa. Tutti, nessuno escluso, dai comuni alla stessa regione, regione totalmente assente, come ho detto, rispetto a questo progetto, rispetto a tutti gli altri, con un vuoto normativo gravissimo che sta davvero regalando la Sardegna agli speculatori. Occorre combattere sino alla fine per impedire questo mostro, questo ennesimo mostro ai danni della Sardegna e del popolo sardo, un patrimonio naturalistico ambientale che rischia di bloccare non soltanto il presente ma anche il futuro della Sardegna.
3: Eccolo qua, un'altra bella storia e non saprei anche qua da che parte. Il paradosso della sicurezza, sentiamo Nervuti, sentiamo.
5: Avete mai fatto caso a come nascono certe leggi e certe misure di sicurezza? Spesso basta un solo, singolo episodio per stravolgere le regole o l'arredo urbano di un intero paese da un giorno all'altro. Pensate ai blocchi di cemento New Jersey o ai pilomat a scomparsa che hanno iniziato a proteggere i mercatini di Natale e le zone pedonali. Sono bastati pochissimi drammatici attentati con i camion in Europa per far blindare istantaneamente le piazze di tutto il continente. Oppure i seggiolini anti-abbandono. Sono bastati pochissimi casi di amnesia per far scattare l'obbligo dei sensori in auto per tutti. Negli anni 80 in America qualcuno si divertì a manomettere delle confezioni di farmaci nei supermercati e da allora ogni singolo prodotto che compriamo ha un sigillo di plastica o di alluminio. Un solo fatto isolato, una contromisura immediata, drastica e costosa. Lo Stato interviene, regola, impone e blinda. È qui che nasce il paradosso. Se per un singolo rischio o per eventi isolati si muove l'intera macchina legislativa e si stravolgono le nostre città, perché davanti a un'escalation quotidiana si gira lo sguardo dall'altra parte? Parlo di quello che vediamo ogni giorno nelle nostre strade. Le aggressioni, le rapine e il degrado portato da bande di cosiddetti maranza e da gruppi di immigrati allo sbando. Qui non stiamo parlando di episodi isolati o di casi ipotetici. Parliamo di una sequenza continua, ripetuta, che si moltiplica sotto gli occhi di tutti. Pensate anche al fenomeno delle scippatrici nelle metropolitane delle grandi città turistiche. Situazioni arcinote, facce conosciute dalle forze dell'ordine e documentate ogni giorno dai cittadini con i cellulari. Persone che vengono fermate decine,
6: centinaia
5: di volte e che un minuto dopo sono di nuovo lì, libere di rubare, nel totale deserto della pena e nell'impunità più assoluta. Le nostre città, ormai, di giorno e di notte, stanno cambiando volto. Interi quartieri sono ostaggio di bande che si prendono a bottigliate in mezzo alla strada e che girano costantemente coi coltelli in tasca. E la cosa più grave è che tutto questo non succede più soltanto nel cuore della notte, in qualche vicolo isolato, ma ogni ora del giorno, davanti ai passanti, ai negozianti e alle famiglie. Compreso uno degli ultimi episodi da parte di uno squilibrato che con la macchina ha falciato decine di persone a Modena con l'intenzione di uccidere. E lo stesso identico cortocircuito vale sul piano ideologico e culturale. Vediamo strade piene di femministe che scendono in piazza a protestare per quello che chiamano patriarcato, poi però nelle stesse piazze pubbliche, quando i musulmani si radunano a pregare, accettano che le donne vengano chiuse in un recinto oscurato, separate e nascoste agli uomini. Sì, all'inizio erano pochissimi episodi isolati. Oggi stanno diventando l'ordine del giorno, la normalità. Eppure in questo caso il silenzio è assordante. Nessuna protesta in difesa della dignità femminile. Perché per tutto questo non scatta mai nessuna misura drastica? Nessun cambio di passo normativo? Nessuna vera e decisa politica di controllo, di espulsione o di remigrazione per chi delinque o non rispetta le nostre regole fondamentali, facendoci vivere nel terrore e nel doverci continuamente guardare le spalle? Siamo davanti a due pesi e due misure che mi lasciano a bocca aperta. Da un lato c'è il cittadino comune che viene iperregolamentato, sorvegliato e sanzionato al minimo passo falso. Dall'altro c'è una totale timidezza istituzionale e ideologica di fronte a fenomeni sociali e culturali violenti che stanno sfuggendo di mano, trattati quasi con rassegnazione, come se fosse normale amministrazione. Se un solo camion impazzito può fare cambiare la struttura delle nostre piazze, perché centinaia di casi di cronaca nera e di palesi violazioni dei nostri valori non riescono a far cambiare le politiche di sicurezza e di gestione dei flussi? È una domanda di puro buonsenso, di pensiero critico. Dico bene o ho detto delle minchiate? Giusto per sapere, così mi regolo.
3: Anche questo fa effettivamente da pensare. Buon fine settimana, aspettabile architetto, eccetera. Questo è Stefano di Camisano, grazie Stefano. E ancora, adesso non fatemi incazzare con sta puttana che le scie siano chimiche rinsavite, dice Paolo. Paolo, non, ecco, vabbè. Nella sigla iniziale, aspetta, poi ancora 8-12 km di altezza, la temperatura è sotto i 40-50 gradi, il calore dello scarico dei motori a cherosene si integra al vapore acqueo. Paolo, guarda, non saprei da che parte iniziare perché ci sono fior fiore di tecnici che dicono che non può essere così e comunque le scie di condensazione sparirebbero relativamente subito, insomma. Non saprei. Ciao grande architetto, sto facendo la precompilata, non serve che ti dica che ho destinato il 5 per 1000. Buon proseguimento di trasmissione, ti ascolto sempre con piacere. Questo è

0: Senti, aspettate che vi volevo far ascoltare altro. Aspettate che arrivo, Della sicurezza, Parigi brucia ancora. Questo qua sempre. Aspettate che vogliamo sentire anche questo.
1: In Francia il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo. Ha battuto l'Arsenal ai rigori nella finale disputata a Budapest. E quella stessa notte Parigi è andata a fuoco. Non è una metafora, eh? È andata a fuoco per davvero. Biciclette pubbliche in fiamme che bloccavano il périphérique, la principale via di circonvallazione della città. Auto distrutte, vetrine sfondate, commissariati del distretto ovest di Parigi attaccati con fuochi d'artificio lanciati direttamente contro gli agenti. Saccheggi nelle zone commerciali e barricate improvvisate sugli Champs-Élysées mentre 20.000 persone si ammassavano senza controllo. Il bilancio ufficiale è di 780 arrestati, più di 200 feriti e una persona deceduta. Danni materiali che superano i 4 milioni e mezzo di euro, secondo la Camera di Commercio di Parigi. Nota bene, per una partita di calcio, sport che è finita ai rigori. Quindi due squadre con un totale di 48 giocatori a disposizione, strapagati come nababbi, dopo soli due gol in 120 minuti di gioco, sono dovuti ricorrere ai rigori per vincere una Champions League? Oh, le partite fra scapoli ammogliati sono molto più interessanti, eh? E costano anche meno. Da notare anche che il portiere titolare del Paris Saint-Germain è Matvei Safonov, russo. È russo e gioca in Europa. Nessuno se n'è accorto. Insomma, per questa bella giornata di saccheggi, il governo francese ha dovuto usare 22.000 poliziotti e gendarmi dispiegati in tutto il paese. 22.000 agenti e nonostante questo Parigi è andata a fuoco. Per una partita di calcio, finita ai rigori. Che se facevano direttamente i rigori finiva tutto in 10 minuti e la gente poteva andare a farsi un croissant avec beurre o un ratatouille e vaffanquille. E la cosa più importante di questi numeri sono i dati che nessun mezzo di comunicazione sta mettendo nel titolo che merita. 700 arrestati quest'anno e 500 arrestati l'anno scorso quando il Paris Saint-Germain ha vinto la sua prima Champions. Ciò vuol dire un 32% in più di violenza in un solo anno, un 32% in più di arrestati, un 32% in più di feriti. Ogni anno sempre peggio, ogni anno più arrestati, ogni anno più feriti, ogni anno più danni. Ma partiamo dall'inizio, perché per capire quello che sta succedendo in Francia bisogna capire da dove sono iniziati i disordini. Non sono iniziati nel centro di Parigi, non sono iniziati nei quartieri turistici, no. Sono iniziati a Barbès, a Strasbourg-Saint-Denis, nelle banlieue del nord e dell'est della città. Gli stessi quartieri che da decenni sono al centro del dibattito francese sulla fallita integrazione. Gli stessi quartieri che sono andati a fuoco nel 2005 con le rivolte durate 3 settimane, vi ricordate? Gli stessi quartieri che esplodono ogni volta che c'è una scintilla. Gli stessi quartieri dove lo Stato francese investe da 30 anni miliardi di euro in piani di integrazione che non hanno mai funzionato. E da quei quartieri i disordini si sono estesi verso il centro, verso gli Champs-Élysées, verso il commissariato dell'ottavo distretto, verso le zone commerciali di lusso che avevano preventivamente blindato le proprie vetrine perché sapevano già cosa stava per succedere. Questo è il dato più rilevatore di tutti. I commercianti di Parigi hanno messo le pannellature di legno sulle proprie vetrine prima che iniziasse la partita. Perché a Parigi si dà già per scontato che quando c'è una celebrazione di massa c'è violenza. Quando c'è una partita del Paris Saint-Germain c'è violenza. Quando c'è un assembramento sugli Champs-Élysées c'è violenza. E tutto questo è stato normalizzato, è stato accettato, è stato integrato nel calendario della città come se fosse un fenomeno meteorologico inevitabile. E questo non è normale. O forse sono io che non capisco più la gente. Io ci feci un ultimo dell'anno a Parigi tanti anni fa. Mai più. Questo non è ciò che dovrebbe accadere nella capitale di una delle democrazie più antiche del mondo. Non dovrebbe accadere in una città che riceve 80 milioni di turisti all'anno, dove io mi fermavo al centro sotto la Torre Eiffel e chiudevo gli occhi per sentire intorno a me tutte le lingue del mondo. Non dovrebbe accadere in nessun luogo in cui lo Stato funziona. Ma aspetta, perché è accaduta una cosa ancora più importante. Macron, il presidente più schiaffeggiato della Francia, è uscito per fare il ricevimento ufficiale al Paris Saint-Germain al Palazzo dell'Eliseo. E in quel ricevimento ha detto qualcosa che in qualsiasi altro momento della sua presidenza non avrebbe mai detto.
2: Questo non è calcio.

0: Questo non è sport, questo non è ciò che amiamo. Siamo stanchi, è finita, saremo implacabili, siamo stanchi.
1: Sì, proprio Macron, il presidente che per anni è stato il simbolo europeo della politica delle porte aperte, il presidente che criticava chi chiedeva più controllo alle frontiere, il presidente che definiva populisti coloro che avvertivano che questo sarebbe accaduto. Quel Macron sta dicendo ora che sono stanchi, che è finita, che saranno implacabili. Sai cosa significa quando Macron dice questo? Significa che perfino coloro che difendevano quel modello stanno riconoscendo che quel modello ha fallito. Quando è che è diventato normale che una città europea vada a fuoco per 2 anni di seguito dopo che la sua squadra di calcio ha vinto? Quando è che si è deciso che tutto questo era accettabile? Quando è che abbiamo smesso di esigere che le strade delle nostre città siano sicure? Quando è che abbiamo iniziato a mettere i pannelli di legno sulle vetrine prima di una partita di calcio perché sappiamo già cosa succederà? Quelle domande hanno una risposta, ma la risposta scomoda disturba molta gente, perché la risposta punta a decenni di politica migratoria che ha dato priorità all'apertura rispetto all'integrazione, che ha dato priorità alla quantità rispetto alla qualità, che ha dato del razzista a chiunque osasse chiedere che il processo funzionasse davvero. E ora le vetrine hanno i pannelli di legno, le biciclette bruciano sul periferì, ci sono 780 arrestati in una sola notte e Macron dice:
0: siamo stanchi!
1: E ora Macron lo dice, e ora il Parlamento lo vota, e ora le strade di Parigi sono la prova più schiacciante che quelli che avvertivano avevano ragione. Ma aspetta, perché c'è qualcos'altro, qualcosa che si collega direttamente con l'Italia e che riguarda anche te. Perché quello che sta succedendo in Francia non è un problema francese, è lo stesso modello che l'Italia sta riproducendo con qualche anno di ritardo. Pensa ai quartieri delle grandi città italiane che stanno cambiando da anni. Pensa alle città dove i residenti storici sentono di non riconoscere più il proprio quartiere. Pensa ai dati sulla criminalità che i sinistri cercano da anni di nascondere o minimizzare. Pensa ai minori stranieri a cui si destinano soldi pubblici, mentre ci sono anziani italiani che non arrivano a fine mese. Pensa alle città dove la polizia riconosce pubblicamente che ci sono zone in cui preferisce non entrare. Questa è l'Italia oggi, non domani, oggi. E i governi tutti sono anni che ti dicono che è tutto sotto controllo, che l'immigrazione è un'opportunità, che i migranti sono l'elemento umano.
2: E i migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione, e ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia di quello, dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi.
1: E che quelli che si preoccupano sono degli allarmisti, razzisti, fascisti, isti, eccisi. E nel frattempo in Francia, lo specchio di ciò che attende l'Italia se nessuno fa nulla, ci sono 780 arrestati in una notte, ci sono danni per 4 milioni e mezzo di euro e il presidente dice:
0: siamo stanchi!
1: Come se l'avesse appena scoperto. Oh, sia chiaro, parentesi, qui nessuno dirà che tutti gli immigrati sono delinquenti. Ci sono milioni di persone che sono arrivate in Europa cercando una vita migliore, che lavorano, che rispettano le regole e che si sono integrate davvero. Chiusa parentesi. Ma c'è una realtà che non si può ignorare, è la politica di frontiere aperte senza controllo, senza criteri di integrazione reali, senza l'esigenza di rispetto delle regole del paese ospitante. Una realtà che produce esattamente i risultati che stiamo vedendo a Parigi e che quando lo Stato rinuncia a controllare chi entra e in quale condizioni, il costo lo pagano i cittadini comuni, i commercianti, i poliziotti, i residenti che vedono i propri quartieri degradarsi anno dopo anno e i turisti che cancellano i viaggi in quel paese. Quel costo lo pagano i soliti noti, quelli che non hanno l'auto blu, che non vivono in quartieri protetti, che non hanno la sicurezza privata e che vivono nelle stesse strade dove succedono queste cose. Quella gente merita che qualcuno le dica la verità, non il racconto che è tutto sotto controllo, non il racconto che chi si preoccupa è un razzista. La verità è che quel modello ha fallito. La verità è che l'Europa lo sta riconoscendo. L'immigrazione senza controllo non è integrazione. Le frontiere esistono per proteggere i cittadini. Lo Stato ha l'obbligo di sapere chi vive nel suo territorio e in quali condizioni. E quando qualcuno arriva e non rispetta le regole, devono esserci conseguenze reali, non discorsi, non piani di integrazione che costano miliardi e non producono risultati. Macron sta iniziando a dirlo, anche se in ritardo di almeno 10 anni, ma è ciò che noi sono molti anni che lo diciamo in Italia. E mentre la sinistra continua a definire allarmisti coloro che si preoccupano, mentre continuano a definire l'apertura delle frontiere come se quello che succede a Parigi sia un problema altrui, gli italiani comuni stanno traendo le proprie conclusioni, perché i sondaggi lo dicono, perché la gente sa quello che vede, la gente sa quello che vive e la gente non crede più al racconto che preoccuparsi sia razzismo. L'Italia reale vuole frontiere che funzionino, vuole un'integrazione vera, vuole che il denaro delle sue tasse sia usato per proteggere i suoi cittadini, vuole che le strade delle sue città siano sicure e che i suoi figli possano crescere in un paese dove lo Stato controlla il suo territorio. Non vuole qualcuno che le dica che quella gente viene per fare grande il paese quando non ha fatto nemmeno la metà nel suo. Questo non è estremismo, questo è senso comune. Lo stesso senso comune che ora finalmente sta emergendo in Europa, in ritardo, al costo di centinaia di noti di disordini, di miliardi spesi in piani falliti, di città che sono cambiate irreversibilmente, ma sta emergendo. E in Italia c'è gente che non ha aspettato che la realtà la costringesse a dirlo. C'è gente che lo ha detto prima, che lo ha pagato in insulti, in anni in cui è stata definita estremista e razzista per dire ciò che Macron ha appena detto al Palazzo dell'Eliseo. Quelli siamo noi e l'Italia reale lo sa. E tu credi che l'Italia seguirà le strade della Francia? O credi che siamo ancora in tempo per prendere le decisioni che la Francia non ha preso 15 anni fa?
3: Bella questione, bella domanda, direbbe qualcuno, vero? Mamma mia, oh. Ciao Massimo, sopra delle nostre case record di scie chimiche a Toronto, dove hanno fatto i mondiali ieri sera, nessuna, solo nuvole tradizionali. Guardate i cieli degli altri continenti prima di parlare. Ciao Davide da Villaverla. Salve architetto, sto ridendo a crepapelle da ieri e non riesco a fermarmi da ridere per quel poliziotto che è caduto rovinosamente con la motoretta sulla rotaia del tram. Questo è Adamo. Aspettate che vedo che c'è una telefonata, vediamo se tutto funziona. Pronto, pronto?
4: Ciao Massimo, sono Patrizia.
3: Ciao Patrizia, prova a parlare un po' più forte perché ti sento molto lontana. Dimmi pure.
4: Che io adesso non riesco a prendervi con la radio. È successo qualcosa?
3: No, ti sento un po' con la voce bassa, tutto qua. Dimmi pure.
4: Sì, no, beh, io ti stavo sentendo dalla mia radio, però a un certo momento è saltato tutto, non sentivo più niente. E ho provato appunto a chiamarti.
3: No, non mi sembra. No, qua mi sembra tutto quanto in ordine, spero che non ci siano altre cose perché vedo continuamente anche i messaggi. Niente Patria, qua è tutto quanto a posto.
4: Ok, allora io volevo solo dirti questo, che per quanto riguarda i cieli blu, per adesso io sono del parere di non firmare per cieli blu, assolutamente.
3: Ah.
4: Perché io sono del parere che di firmare solo per cieli puliti, no cieli blu. Cos'è sto blu?
3: Cos'è sto blu?
4: Cieli puliti, io, come anche Rosario Marzano ha sostenuto nelle interviste che Luca gli ha fatto, che Luca Trevisan ha fatto con Marzano. Perché guarda che diceva che sto blu manganese, che è una delle sostanze che disperdono proprio anche.
3: Ok.
4: Ma mi sembra cieli blu, ma che blu, manco fosse di tonno, ma neanche azzurri.
3: Proveremo ad approfondire meglio. Grazie Patrizia.
4: Ciao, buona giornata a te e a tutti quanti. Grazie.
3: Ciao. Dovremmo approfondire meglio sta cosa. Ciao, dico a Paolo. E che anche se non fossero chimiche, comunque sono create da fumi di carburante, ovvero cherosene, quindi non sono solo acqua, ma sostanze che cadono sopra le nostre teste. È saltato il segnale. Solo streaming. Ah, mi dice che è saltato il segnale radio. Porca. Anche qui a Riese Piodecimo non si sente più niente da 10 minuti. Il segnale radio è saltato, non si sente niente. Ascoltate. Ascolto da Stra Venezia. Mi spiace, non so che cosa dire sta cosa qua. Mi spiace davvero, poi magari vediamo. 94 MHz saltato a Stra, streaming funziona. Un caro saluto da Tiz. Buongiorno, se Silvio Nermuti, hanno interrotto la comunicazione, c'è un fruscio molto forte e non si sente nulla. Questa è Ornella. E non si sente più nulla, un altro emittente. Cosa succede, Daniela? Mi dispiace, ragazzi, io non so perché e per come. Non so da che parte prendere sta cosa qua. Mi spiace davvero. Vediamo di mettere allora. E tu sai aspettare un viaggio nostalgico tra musica 7 e rullini fotografici per scoprire il valore della pazienza analogica che ho insegnato ad apprezzare. Poi aspettate che vediamo che cosa c'era ancora. Dov'è che mi sono perso? Un attimo che arrivo. Allora, pardoni, a casa nostra sentiamo questo qua. Questo di quando è? No, è troppo vecchio. No, niente, allora lasciamo perdere. Spiegatemi che cosa dovrebbero irrorare, dovrebbero irrorare a quale scopo, dice sempre Paolo, giusto? Spiegatemelo. Almeno avete streaming per farlo. Ah, mi confermano che effettivamente. Stiamo lavorando per voi, mi conferma Luca. Mi spiace davvero, dai che vediamo che cosa si può fare. Ciao ad Asolo, non si sente niente, solo un fruscio. Davide da Villa, ciao Massimo, confermo che io a Villa Verla che è saltato il collegamento radio. Ti ascolto da Radio Garden, ciao Davide da Villa Verla. Proviamo a sentire la telefonata. Pronto, pronto?
5: Volevo dirti che secondo me il trasmettitore sul grappa è partito.
3: È partito, ciao. Qualcosa sul trasmettitore sul grappa. Grazie, sai, sì. Della ciao, tua ciao. Segnalazione. Grazie.
5: Ciao.
3: È vero, parere che stiamo creando delle scie che hanno proprio il colore blu. Almeno avete per farlo saltare, devono creare un blackout totale. Eccolo qua. La durata delle scie in cielo dipende dai venti e in quota e dal grado di umidità. Questo è sempre Paolo. Mamma mia, non so. Aspetta.
5: Mi stai ascoltando, scusa?
3: Sì, aspetta.
5: Senti, ti faccio sentire con la radio.
3: Sì.
5: Si sente niente, è partito il trasmettitore, non partito c'è più la portante.
3: Partito il trasmettitore. Grazie, sai? Grazie ancora della segnalazione. Ciao, ciao. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, pronto?
6: Sì, pronto. Sei
3: Massimo,
6: di Gamma 5? Massimo.
3: Sì, ciao.
6: Ciao, ma buon Sant'Antonio a tutta la Gamma 5.
3: Grazie.
6: Ecco, grazie Massimo. Io ti ho ascoltato anche in passato volentieri e la tua voce mi è molto gradita.
3: Grazie.
6: Perché sei una persona molto simpatica.
3: Grazie davvero.
6: Va bene Massimo. Ciao. Io sono Paolo Matteo Lorenzanda, Saletto di Vico d'Arzo del Padova.
3: Ah, ciao. Bello risentirti. Grazie davvero.
6: Sì,
3: sai?
6: Perché ho avuto anche la tessera di Gamma 5. Quest'anno,
3: certo.
6: Chissà perché, forse che mi manca il mezzo per venire là.
3: Ah. Dai,
6: va bene.
3: Organizzati, sai. Ciao.
6: Sì,
3: ciao.
6: Ti saluto volentieri. Buon pranzo, Massimo.
3: Grazie. Ciao, Massimo.
6: Grazie.
3: Eccolo qua. Ciao. Anche dalla mia radio, segnale interrotto, acceso telefono. Da quando ha parlato dell'Italia? Spero che non sia. Ciao, Damir, in streaming ti sento. Grazie. Va bene. Stefano. Buona fine settimana, se no questa qua l'avevamo letto. Dai, e mancano pochi minuti e so che si stanno dando da fare per capire un po' che cosa è successo, ma purtroppo sembrerebbe un problema di ripetitore. Va bene, aspettate che volevo farvi ascoltare ancora qualcosina. La questione è lo spirito, sentite qua. Vecchio direte voi, vero? Questo di quand'è? Sentite un attimo, eccolo qua.
7: Il caffè amaro di oggi lo prendiamo con i norreni che decapitano gli europei in mezzo alla strada. È successo a Belfast, Irlanda del Nord. Un richiedente asilo proveniente dal Sudan ha tentato di decapitare in mezzo alla strada un irlandese. Gli ha quasi tagliato la testa. Adesso il poveraccio è in ospedale in pericolo di vita. Ma gli irlandesi non ci stanno. E di fronte a questo ennesimo fatto osceno perpetrato da un immigrato, richiedente asilo in Irlanda dal 2023 in questo caso, che massacra un locale, gli irlandesi scendono in piazza col volto coperto e sfasciano tutto. Cercano le case degli immigrati, danno fuoco alle loro proprietà perché la misura è colma. Qualcuno dirà, ma qui si sta esagerando, ci finiranno di mezzo degli immigrati innocenti che non c'entrano nulla. Certo che succederà. Ma se si va avanti così ci scapperanno anche i morti. Certo che ci scapperanno anche i morti. E magari saranno morti innocenti. Sicuramente sì, molti lo saranno. Ma è una oscenità. Così si passa dalla parte del torto. No, non è questo il punto. Se non volevate arrivare fino a questo, bisognava pensarci prima. Perché a un certo punto interviene lo spirito di sopravvivenza, quello che voi italiani non avete. A un certo punto interviene la voglia di sopravvivere all'ondata di delinquenza che ti raggiunge. E attenzione, non è soltanto la delinquenza dei tentati omicidi o degli omicidi o degli stupri o dei reati gravi. La misura è colma anche per quello che succede quando tranquillamente uno attraversa una piazza di una delle capitali europee o anche delle città minori e si trova in situazione di pericolo tra ubriachi, drogati, spacciatori, gente senza scrupoli perché poi normalmente impunita, ti costringe a vivere nel tuo paese come se fossi tu l'ospite. Dopo anni di questo trattamento la misura inizia ad essere colma e da Belfast la rivolta contagia tutto il Regno Unito che sta insorgendo ovunque, ma non solo, la protesta si espande anche fuori dal Regno Unito e contagia l'Europa. Ma cosa scrivono i giornali italiani? Arriva l'estate, bisogna bere molto di più e non uscire nelle ore più calde. Mondiali, quanto manca al fischio del via? Queste notizie sui giornali italiani non arrivano. Perché? Perché sono complici. Complici di un disegno politico eversivo che vi impedisce di sapere quello che accade. Vuole nascondervi gli effetti di questa, chiamiamola immigrazione, anche se immigrazione non è, perché vuole farvela subire senza che voi possiate sapere che cosa succede, senza che voi possiate pensare di essere contagiati a vostra volta dalle rivolte che stanno contagiando l'intera Europa. È un disegno politico. I giornali non ne parlano perché sono complici. È l'ora che ve ne rendiate conto e che si accetti la realtà per quella che è. Buon caffè, cercatemi su YouTube e Spotify.
3: Bella tosta anche questa considerazione. Mi dicono che oggi è festa anche in Portogallo perché Sant'Antonio era portoghese di Lisbona. Ciao Massimo, sbagliano i nord irlandesi di fare in tutto l'erba un fascio perché ci sono stato in Irlanda del Nord e ci sono anche molti bravi immigrati onesti che lavorano senza creare problema alcuno. Anch'io la penso così, sai, per carità, poi a volte il confine può essere molto sottile, però anch'io la penso proprio così. Allora è tornato il collegamento radio, dai, bella notizia. E mi aveva detto che neanche internet si sentiva più, che è tornato il collegamento radio. Mi fa piacere. Ora è ripreso il collegamento 94 MHz. Benissimo, dai. Wow! che storie, vero ragazzi? Allora, tanto... Aspetta, che c'era? Paolo, guarda i cieli in Sud America o in Giappone. E poi facci sapere se vedi la porcheria di scacchiere che era ieri. Davide da Villaverla dice anche questo. Vabbè, aspettate, vediamo se faccio in tempo a dirvi ancora qualcosa. Aspettate, no, questo no. Dove è andato questo? Stazione di Mona, questo è del 10 ancora. No, ok, va bene, questo è il colmo, dice ancora, aspettate. Questo è il colmo, dice ancora. Questo è sempre Paolo, vero? Sì, è sempre Paolo. Guarda Paolo, vabbè. Wow, respiro a fondo. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Che dire, vi saluto, un abbraccione, un saluto, buon fine settimana. Mi raccomando, ecco, riposatevi, eccetera, eccetera. Io vi do appuntamento a sabato prossimo e di a Paolo che quando vogliono fare i ganzi con il meteo non esitano a gasarsi in TV. Questo è sempre dove è andato il nome 672 finale, va bene, un minutino, vi do appuntamento a sabato prossimo, tante buone cose e come di consueto la mia sigla finale, ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
11: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
12: Inizio ore 20.
11: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
12: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
12: Ettore.
2: Per mini info
13: 3
11: 2 9
13: 0 0
11: 3
13: 8
11: 9
1: 8

0: E allora, se il cielo è sempre più blu, l'antenna dovrebbe tener botta e fede d'ascolto per tutti, in attesa di ulteriori magari sbalzi di bella qualcosa. Si va su streaming, quindi preparatevi, streaming forever. Va bene. Thank you very much a tutti. Salutiamo Tiziana che nel frattempo mi aveva avvisato di questo e di quello. Ecco, di quello e di questo. Va bene, siamo tornati. Devo ringraziare Zizza, è arrivato tutto. Grazie Zizza, nel tuo oceano di guai rema dalla parte giusta. Thank you very much ancora. Per il resto ci mancano molto sicuramente. Uno dirà i mondiali. No, in questo caso qua no, i mondiali. Nel senso che ovvio la terza edizione che noi si salta per la qualcosa, non è che insomma si è abituati, ecco, si fa il callo a tutto nella vita, quindi ci si abitua a tutto. Siamo abituati a una classe politica che negli ultimi 80 anni sarebbe da abbattere in maniera continuativa, anche se negli ultimi decenni in maniera veramente forsennata. E no, dicevo, ci mancano molto i gatti, ragazzi, perché qua avevamo sicuramente gli aristogatti, quindi questo incontro sentimentale miagolesco con i gatti. Invece i gatti sono partiti tutti o quasi, a parte il grigio che rimane qua imperterrito, ha perso in chili ma comunque non in vitalità, non in elasticità. E allora salutiamo comunque anche i nostri qui vicini. Ecco, se c'era una famiglia da salvare sinceramente dentro tra noi, forse era questa, è l'unica che è partita definitivamente causa lavoro per andare a Ragusa. Quindi siamo vicino a Comiso, vi ricordate Comiso, i vecchi ricordi della radio, roba che trovate ancora all'interno del libro dei 50 anni Radio Gamma 5. Ebbene, in quel contesto la famiglia qui a noi prossima ha salutato tutti e se n'è andata, è partita. Sarebbe da scrivere un romanzo per quanto riguarda il viaggio che posso immaginarmi, così in maniera quasi favolesca, nel senso che lui e lei, i figli piuttosto che tutti gli altri, perché sinceramente sono partiti la moglie, marito, due figli, 8 gatti, Sergio Gemin, inteso, l'hanno portato là, l'abbiamo salutato con l'estremo saluto un po' di mesi fa, però ha detto lui viene con noi, lo porteremo nella nostra nuova casa in Sicilia, si parla delle ceneri in questo caso ovvio. E poi la mamma di lei, che quindi era la compagna del nostro Sergio, e quindi un romanzo insomma, e 8 gatti, ripeto, che dovranno andare praticamente a miagolare in maniera sicula. E siano tanti, tanto affezionati a noi altri, insomma, e quindi salutiamo le bianchine, salutiamo soprattutto Silvestro, insomma, quel bianco-nero gatto che era di una bontà infinita, al pari degli altri. Ma questo, ragazzi, veramente, tutte le stagioni, strepitosissimamente buono, buono, buono, buono. Va bene, quindi buon viaggio, anzi sono già arrivati per dire la verità, e quindi buon atterraggio in quel della Sicilia, insomma. Ciao a tutti intanto, è già sabato 13 giugno 2026, comincia a far caldo, nonostante la giornata abbia avuto inizio con un po', diciamo, di refrigerio, invece adesso arriva sicuramente la botta di caldo, almeno per quanto riguarda oggi e domani, e così un po' anche lunedì, e poi andremo ad oltranza, ormai è estate, ragazzi, e quindi ci manca un po' quell'emergenza siccitosa, quell'emergenza idrica, e quindi dai, vediamo di farla palleggiare il prima possibile. Non mancano tutte le altre, ci mancherebbe altro, in riferimento anche a quei ritocchi che abbiamo purtroppo dovuto subire. In riferimento a quello che oggi cade, esattamente oggi, perché oggi è il 13 giugno 2026. Se vi ricordate, il 13 giugno 2011, esattamente 3 lustri fa, giusti 15 anni fa, noi eravamo qui impegnati ad aspettare le ore 15 per sapere l'esito di quel referendum che è passato alla storia, perché è l'ultimo referendum che abbiamo vinto, laddove si parlava di abrogare qualcosina, si parlava di acqua, di nucleare e quant'altro. E allora rinverdiamo in memoria quello che era lo spot di allora per mandare circa 27 milioni di italiani alle urne, senza tanti partiti al fianco e senza assolutamente parlarne a livello mediatico, ma con un lavoro sul campo esemplare, storico direi, perché è passato la storia assolutamente, diciamo, tutte quelle organizzazioni, pianificazione, programmazione, insomma di tutto di più, dal nord più estremo d'Italia sino, diciamo, a lambire gli angoli più remoti della nostra area insulare, o comunque insomma del sud Italia per dirla tutta. E quindi questo era quello che promuoveva praticamente il referendum 2011, vota sì all'acqua, ma ripeto, allora su 4 quesiti referendari 2 vertevano sul mondo dell'acqua, 1 sul nucleare e l'altro sul legittimo impedimento, visto che poi sono trascorsi giusti 3 anni della dipartita anche del signor Silvio Berlusconi, uomo medias per eccellenza, ex presidente del Milan, ecco che noi ricordiamo invece cosa si diceva allora per spingere la massa, all'interno della quale troviamo di tutto e di più, sia chiaro, allora come oggi, quindi quando la traduciamo come nucleo inerme non pensante, ebbene,
1: giugno,
0: questo
1: le italiane e gli italiani saranno chiamati a votare per 2 referendum che vogliono fermare la privatizzazione dell'acqua. Votando sì al secondo quesito, denominato determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito, si toglie ai privati la possibilità di guadagnare denaro sulla gestione delle risorse idriche. Attualmente le aziende che gestiscono l'acqua in Italia ottengono grandi profitti sulle bollette dei cittadini. Non è giusto arricchirsi con l'acqua, un bene di prima necessità, essenziale per la vita. Con il sì ai referendum, i privati non potranno più speculare sulla gestione dell'acqua. Il 12 e il 13 giugno, vota sì al secondo quesito se vuoi che l'acqua torni ad essere un bene comune. L'acqua è un diritto. L'acqua è di tutti. L'acqua non si vende.
0: Ecco, lo slogan era questo sempre, diciamo, 2 sì per l'acqua bene comune, l'acqua non si vende, insomma, fuori l'acqua dal mercato, fuori il mercato dall'acqua, slogan semplici, diretti, immediati, che fecero presa sicuramente, diciamo, su una fetta imponente, importantissima d'Italia, tanto che, ripeto, quello è stato l'ultimo referendum che abbiamo vinto. Però prima di inoltrarmi in ciò che allora vincemmo e soprattutto quello che oggi si sta formulando per quanto riguarda la questione acqua, la questione nucleare, soprattutto, mi sono fermato a leggere un po' della questione del Mercosur a livello veneto, però adesso vi traduco meglio tra poco cosa intendo dire, applaudendo poi anche i 2 protagonisti di Movimento Resistere Veneto, che, ripeto, hanno dato in là qualcosa di interessante, anche se però non è finita come loro si sarebbero aspettati, e anche noi in parte sinceramente. Però prima vedevo che Abess, visto che parliamo spesso a volte anche di vignetismo, quindi aree evitate che stanno veramente imperando alla grande, preso una raccolta firme. Bes vuol dire praticamente una frazione di poche centinaia di abitanti, tra 200 abitanti sì e no, insomma siamo a 5 km più o meno, insomma, da Belluno, mi sembra, per cui siamo in frazione del comune bellunese, dove per l'ennesima volta si sente appunto dell'idea di realizzare da parte di un'azienda, in questo caso si chiama Le Rughe, quindi un'occupazione del territorio per quanto riguarda 20 ettari per 20 anni con vai coi vigneti. E quindi, insomma, il mercato richiama questo, il commercio è ormai all'insegna del granello d'uva da trasformarsi in vino, e quindi anche a livello estero tutto questo è assolutamente buon e ben richiesto. E quindi, insomma, questi si sono messi in moto per dire, insomma, come la pensano, ma questo per testimoniare per l'ennesima volta quanto l'idea che nuovi vigneti arrivino a imperare nel nostro circondario. Quindi basta con il mais, e quindi le spade verde, come dico spesso, e quindi, insomma, le panocce del tempo passato, qualcosa si vede ancora, ma invece abbiamo occupato, anch'io dove andavo a spasso con l'amico a quattro zampe, continuo ancora a farlo, e invece vado soprattutto ad essere ad altezza di vigneto, non più quelle altezze mastodontiche, insomma, di oltre 2 metri, quelle spadacce enormi che comunque imponevano sicuramente anche un utilizzo idrico non indifferente. Ma noi con le nostre schiene completamente poco ritte, ma comunque assolate, che metà basta. Vi ricordate quando si facevano le bollicine nelle schiene? E allora bisogna avere il coraggio di andare sotto quegli spruzzi là, freddissimi. Ma il problema non era lo spruzzo freddissimo, era entrare all'interno del contesto del campo dei panocce, e quando l'acqua te sbattevano addosso anche, diciamo, tutte quelle foglie lunghe praticamente e anche molto aguzze delle piante del mais, al che di segni sulla schiena se ne portava a casa un'infinità. Va bene, vicini all'abitato di Bess, ripeto, siamo in frazione del comune di Belluno, dove si parla di 20 ettari a vigneto, e quindi tutta questa cosa preoccupa i residenti. Va bene, dico questo perché ovvio a livello veneto si potrebbe battere un colpo anche in maniera differente. E in effetti io devo ringraziare il duo che oggi sta all'interno di una 51 per l'esattezza, di Palazzo Ferro e Fini, quindi nelle stanze della regione, perché tutto sommato stanno sollevando bel po' di problemini, o almeno mettono nero su bianco anche tante battaglie che qua dentro noi andiamo sostenendo. Tanto che quando parlavo poc'anzi del 2011 come referendum acqua nucleare, legittimi impedimenti, in quel caso Berlusconi nel mirino da parte, diciamo, di quella pseudosinistra anche di allora, ebbene poco dopo, nel senso qualche anno successivamente parlando, entrò in gioco anche la questione degli accordi di libero scambio. Il TTIP era quello più conosciuto, Transatlantic Trade and Investment Partnership, poi avevamo il CETA, quello con il Canada, che purtroppo abbiamo già portato a compimento per molti aspetti, vuol dire a livello provvisorio. Dopodiché abbiamo il JEFTA, quello col Giappone, e il Mercosur. Ecco, di quest'ultimo abbiamo visto anche le mobilitazioni e le movimentazioni appunto del fronte degli agricoltori, che ne sono assolutamente in disaccordo. In questo caso parlo di un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea, della qualcosa noi purtroppo ne facciamo parte, siamo un 27esimo di quella porcata barra porcheria, dicasi assolutamente questa silente, inutile appunto Unione Europea, quindi UE, ma d'altronde nelle onomatopee anche fumettistiche, aggiungendoci mai un H, UE sembra un pianto, che non è un pianto greco in questo caso, ma un pianto italico, per quanto riguarda soprattutto anche quanto male noi ce la passiamo all'interno del sistema, ripeto, dell'Unione Europea, quella di Ursula, quella appunto della von der Leyen, mamma sempre di sette fioi. No, dicevo del Mercosur, perché il Mercosur investe l'Unione Europea con l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay e il Paraguay. Vabbè, Paraguay non è che si sia risvegliato sicuramente in maniera idilliaca con le quattro scopole purtroppo di firma statunitense, Stati Uniti 4 e Paraguay 1, nella partita appunto giocata ieri sera. Ho visto il titolo, solamente il risultato stamattina, ecco, però ovvio che sarebbe stato più utile che il Paraguay magari, niente da fare, 4-1, perché mi dicono che comunque sono tutto sommato gli Stati Uniti, parte che giocano in casa e quant'altro, un mondiale sul quale mai ci torneremo, anche affrontando questioni che lo toccano direttamente o anche indirettamente. Va bene, detto questo, comunque accennavo al Mercosur e condivido assolutamente quello che hanno fatto i nostri protagonisti appunto a Palazzo Ferro e Fini, intendo dire, ripeto ancora, Riccardo e Davide, uno è Sumski e l'altro è Lovat. Cosa hanno fatto? Hanno quindi dato in là, messo nero su bianco, una mozione, la numero 12, contraria a questo accordo, quindi contraria all'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur. Immaginando quale sia la linea, anche senza immaginazione, ovvio, qual è la linea oggi intrapresa a livello, diciamo, di governatorato, noi abbiamo ancora la Lega, il centrodestra, quindi abbiamo tutta quella menoaia fatta, insomma, del sistema leghista al fianco della, quindi, di una realtà che in campagna elettorale alza spesso la voce in riferimento al sovranismo, sovranità, indipendenza, autonomia che altri non gliela daranno mai a quelli della Lega. E quindi pareva cosa alquanto sempliciotta che il Veneto battesse un colpo. Poi mi si dirà cosa sarebbe servito, ma questo non lo so cosa sarebbe servito, però insomma portare il tema e le dinamiche che mobiliterebbe il Mercosur anche all'interno dei contesti venetisti non è cosa malevola, e soprattutto ci si conta. Ovvio che quelli del Movimento Resistere Veneto hanno detto chiaro e tondo: beh, il Mercosur noi ve lo spieghiamo in maniera molto semplice, quindi questo accordo di libero scambio tra noi europei e quindi questa America del Sud, soprattutto protagonisti principali Brasile e Argentina, ma ci mettiamo al fianco il Paraguay e l'Uruguay, vuol dire praticamente, sai, liberalizzare, cioè si prevede una forte liberalizzazione per quanto riguarda gli scambi commerciali tra noi e loro. Solo che se andiamo a tradurre in parole dirette per i nostri sistemi agricoli e così per i nostri agricoltori, tutta questa roba qua vorrebbe dire magari che potrebbe entrare nel mercato europeo con più facilità tutta quella serie di prodotti agricoli e così alimentari che provengono, diciamo, da quel sistema di paesi appunto a plurale, con i quali abbiamo sviluppato questo accordo di libero scambio. Solo che spessissime volte i loro stand diciamo produttivi non sono i nostri, anche dal punto di vista sanitario, dal punto di vista ambientale, non solo dal punto di vista lavorativo, hanno altre normative, altre regole. Tanto che l'abbiamo spiegato tante volte, quando noi decidiamo a livello europeo di bloccare ad esempio un preparato chimico perché altamente tossico, nocivo e soprattutto anche cancerogeno, quando ne hai magazzini completamente pieni che devi svuotarli, dove li mandi? Uno dirà in Africa. No, spesse volte li mandiamo anche direttamente ai protagonisti stile Brasile, Ordem e Progresso, e così anche all'Argentina mondiale, quindi Brasile e Argentina. Se mandiamo ste porcherie da noi vietate e questi li utilizzano, ecco, quei prodotti che loro mettono poi negli scaffali di casa hanno possibilità di atterrare anche nel nostro contesto di mercato? Ecco, probabilmente sì, e allora i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri produttori sono assolutamente quindi in difficoltà anche da un punto di vista economico, perché c'è una specie di effetto dumping, cioè vengono a costare meno i prodotti che si producono lì in fondo, che decollano, e quindi vai con l'impronta ecologica devastante per quanto riguarda le navi, per quanto riguarda soprattutto gli aerei e quant'altro, poi arrivano in casa nostra e vengono a costare meno rispetto a quelli che noi produciamo all'interno dei confini di casa, quindi un effetto dumping in questo caso. Quando parliamo di Mercosur parliamo soprattutto in primis della carne, e quindi diciamo tutti quelli che sicuramente giostrano nel mondo della carne, per carità, i vegani e i vegetariani saranno sicuramente di una felicità estrema, ma comunque carne, pollame piuttosto che il resto vuol dire la soia ad esempio, che continuerebbe ad arrivare in quantità industriale con una firma precisa, che è quella transgenica, quella OGM, ci mancherebbe altro. Però avremo tanti altri prodotti che potrebbero arrivare in Europa con costi diciamo più bassi rispetto ai nostri, e questo vuol dire mettere in difficoltà le nostre filiere produttive, quindi, così, detto in maniera molto semplice, converrebbe anche da parte del Veneto battere un colpo importante in casa nostra per dire come la si pensa nei confronti del Mercosur. Ebbene, ripeto, hanno fatto i due appunto del Movimento Resistere Veneto, che hanno presentato quindi ai consiglieri regionali questa mozione numero 12 per respingere, ripeto, questo accordo commerciale tra UE e Mercosur. Poi sappiamo benissimo che sopra la realtà veneta abbiamo l'Italia piuttosto che tutto il resto europeo, laddove i giochi sembrano già decisi, però almeno il Veneto avrebbe potuto battere un colpo, quindi per così dire noi puntiamo alla qualità, noi puntiamo a maggiore tutela dell'agricoltura, così dell'allevamento, piuttosto che le filiere, non so, agroalimentari, quelle venete, poi anche sperando che l'Italia possa prendere esempio e battere un colpo in tale direzione. Ho seguito un po', diciamo, questo voto che l'altro giorno si è sviluppato, parlo di 4-5 giorni fa, dove alla fine praticamente di questa mozione, ripeto, numero 12, il risultato è il seguente: il Consiglio regionale del Veneto, con 22 voti favorevoli, 22 contrari e 4 astenuti, respinge la mozione. Quindi non siamo riusciti nemmeno a livello veneto, laddove abbiamo tutta una serie di presenti che, secondo il mio punto di vista, avrebbe dovuto assolutamente schierarsi dalla parte degli agricoltori, dei produttori. Non ce l'abbiamo fatta perché, uno dirà, ma come 22-22? No. 22-22, ok, è parità, 4 astenuti, che però contano quasi come se avessero votato in maniera contraria a questa mozione, ripeto, numero 12. Quindi la mozione non è passata per un semplice voto, Bene. I nostri protagonisti, sempre Movimento Resistere, hanno pubblicato poi l'elenco, di chi non ha votato a favore oppure di chi si è astenuto. Ripeto, avevamo questa mozione che diceva in maniera molto semplice, diciamo no a un accordo che può mettere in difficoltà o quindi in ginocchio la nostra agricoltura, perché abbiamo quei paesi lontani che non rispettano i nostri standard sanitari, ambientali, lavorativi. E quindi sono andato un po' a vedermi e ho trovato esattamente un po' di schieramenti messi in campo per quanto riguarda questo voto. Ripeto, io avrei detto a livello veneto, beh, insomma, ce la facciamo con estrema facilità, almeno a far passare questa mozione. Poi ovvio che portarla a compimento sarebbe stato un lavoro ciclopico, però almeno, e invece no, è stata bocciata ancora prima di iniziare qualsiasi altro passo concreto. E vedevo che hanno votato a favore, cioè hanno votato a favore della bocciatura dell'accordo tra il Mercosur e diciamo il Veneto in questo caso, ma sarebbe comunque l'Unione Europea, comunque il Veneto, mettiamo, vedevo resistere Veneto, beh è ovvio, per forza di cose l'ho detto, diciamo, da mezz'ora che lo dico, la lista Stefani presidente, quindi la lista leghista si è schierata come era auspicabile, Alleanza Verdi e Sinistra, cioè quella costola insomma di una pseudo-sinistra oggi italica, e Stefano Valdegamberi. Stefano Valdegamberi l'abbiamo accennato qualche settimana fa in riferimento al suo passaggio tra le fila di Futuro Nazionale, vuol dire diciamo in Vannacci, cioè proprio nel grembo di Vannacci, dico Stefano Valdegamberi perché insomma molti di voi l'avranno visto sicuramente facendo un po' di zapping nel passato, nelle realtà quindi di TV locali, essendo lui insomma di espressione leghista, però ha fatto questo salto e oggi è con Futuro Nazionale, quindi è entrato in quell'area là. Quindi i favorevoli: Lega Salvini, Resiste Veneto, Lista Stefani, Alleanza Verde Sinistra, Stefano Valdegamberi. Hanno votato contro Fratelli d'Italia. E allora ecco che uno dirà: però in campagna elettorale si parla di sovranismo, di difesa del territorio, la tutela del nostro marchio. Made in Italy, no, perché addirittura il ministero che abbiamo conficcato in quel d'Urso assolutamente improprio come elemento ministeriale, però non importa. Ebbene, ci dicono spesso: ragazzi, siamo quelli del, quindi, sovranismo. Bene, Fratelli d'Italia, Forza Italia, vabbè, qua si immaginava, però anche Forza Italia, tutto sommato, insomma. Partito Democratico e Azione, vabbè, quest'ultimo dovrebbe essere Calenda, insomma, uno scappato di casa al massimo livello. Partito Democratico, figuratevi se la sinistra ha ancora idea, questi accordi possano portare a qualcosa, diciamo, di vincente, di concreto, ma non esiste assolutamente. Si sono astenuti, e qui ci siamo, il motivo del mio intervento è questo, UDC, però uno dirà, ancora l'UDC? Cioè che vota a livello, eppure sì ragazzi, eh sì, Unione di Centro, e quindi è quello scudo crociato che non smobilita mai, ragazzi, prende diverse formule, la balena bianca diventa bianco-nera, diventa bianco-rosa, diventa bianco-verde, è sempre la balena che non muore mai assolutamente. Poi abbiamo gli astenuti, Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, pensavamo potesse, poi mi sono andato a leggere anche il perché si sono astenuti, attenzione, uno dice astenuti, sto là a metà del guado, perché no, perché forse è più utile, come dicono loro, discuterne a livello europeo, sì, ma intanto batti un colpo qua in casa nostra, all'interno delle mura amiche, tra virgolette, insomma sei stato eletto qua in Veneto, non è che per la qualcosa. Civica per Manildo, anche qua ci si rifà sicuramente a quel Manildo che era riuscito sicuramente ad arrivare ad assumere una carica importante, visto che aveva coalizzato questa ampia coalition insomma di sinistra o sinistra similare, nella speranza che, e invece come già si intuiva, Luca Zaia ha rivinto con estrema facilità. Pardon, uno dirà Luca Zaia, va bene il delfino, ma che delfino, piuttosto che il pretino, no, pretino insomma, ex sindaco di Borgorico, per la qualcosa non cambia nulla, è un risultato che già noi sapevamo essere portato a concretezza attraverso la figura appunto di Lista Stefani presidente, insomma, anche perché dico Zaia perché oltre 200.000 voti nell'ultima tornata elettorale regionale li ha portati praticamente Luca Zaia, che adesso sta assumendo anche un nuovo incarico a livello europeo, ma di questo ne parlerò sicuramente lunedì con l'ospite che arriverà dopo le ore 13, quindi parleremo appunto anche di questo, siccome veste appunto che ha investito nel senso buono insomma il nostro Luca Zaia. Vabbè, detto perché si lega all'agricoltura, stiamo accennando all'ambiente e a tanto altro. Però quello che ho saltato tra gli astenuti è soprattutto questa Liga Veneta Repubblica, al che sia Riccardo che Davide si sono infervorati, arrabbiati a più non posso, e io do ragione in maniera elevatissima. Cioè non è possibile che l'avvocato Alessio Morosin, attenzione, qua c'è una questione da aprirsi interessante sul mio punto di vista, cioè Alessio Morosin diventa consigliere regionale nell'ultima tornata elettorale a livello quindi Veneto con la Liga Veneta Republic, quindi Liga Veneta Repubblica, no? Alessio Morosin lo conoscete tutti in assoluto, nessuno escluso. Ebbene, costui affiancava esattamente la Lega Salvini Premier, Lista Stefani Presidente, quindi quel centrodestra che ha votato a favore di questa mozione, quindi contro il Mercosur. Stupisce che Alessio Morosin, l'avvocato del popolo, quale popolo non sappiamo, venetista evidentemente, si sia astenuto, perché questo ha fatto la differenza. Loro davano strasco per scontato che Alessio Morosin votasse in netta contrarietà al Mercosur, e lui è stato lì a metà del guado, tranquillo su una maca a ondeggiare tra quelli di là e questi di qua. E quindi è proprio per questo motivo, grazie a Alessio Morosin, perché ce ne sono altri, però Alessio si dava scontato che, soprattutto perché la sua coalizione, cioè quella coalizione che ha permesso a lui, raccogliendo non chissà quanti voti, dobbiamo dirlo sinceramente, però la figura è conosciuta, se ne è parlato anche qua dentro, ma la figura conosciuta è arrivata a diventare consigliere quindi regionale, e quindi insomma da quel punto di vista ce l'ha fatta. Stavolta però la sua astensione, ripeto, non l'ha capita assolutamente nessuno, di nessuno e di nessuno. Quella sua astenersi ha fatto la differenza e ha fatto perdere soprattutto anche questa mozione. Ripeto ancora, non saremo andati chissà dove, ma intanto battici un colpino, batti un colpo. Quindi, ma colpito esattamente quello che ha fatto l'Alessio Morosin, l'avvocato, anche se ripeto è liberissimo di farlo, ci mancherebbe altro, ma noi siamo anche liberi sicuramente di poter dire a nostra oppure no. Cosa ha fatto Resistere Veneto? E leggiamo. Resistere Veneto con Sumski, attraverso i consiglieri regionali, Sumski e Lovato come ho già detto, presenta il consiglio regionale del Veneto questa mozione numero 12 con un obiettivo chiarissimo: dire no all'accordo UE-Mercosur e chiedere alla Regione Veneto di schierarsi formalmente, almeno staniamoli leggermente, cacchio. Tu indipendentista, oh ragazzi, Liga Veneta Repubblica è per l'indipendentismo, e quindi siamo oltre all'aspetto, suppongo, di quella autonomia differenziata che non si differenzia da rispetto ai no precedenti, nel senso, non te la daranno mai alle condizioni sognate da chi cavalca l'autonomia differenziata, sia chiaro. Però dicevo, con un obiettivo chiarissimo, quindi dire no all'accordo UE-Mercosur, chiedere alla Regione Veneto di schierarsi formalmente a difesa dell'agricoltura, dell'allevamento, del filiere agroalimentare venete italiane, una mozione a difesa dei produttori veneti, degli agricoltori, allevatori, qualità alimentare, tracciabilità, salute dei cittadini, sovranità alimentare.

i rappresentanti di Liga Veneta Repubblica, ripeto ancora, arrivato all'interno di quelle stanze lì venetiste, grazie alla coalizione col centrodestra che vota a favore di questa mozione contro il Mercosur, lui invece si astiene. E ripeto, si fa la differenza, in caso di parità vincono gli altri, quindi perdono quelli che hanno presentato sta mozione, e così è stato. Ovvio, uno mi dirà ma anche il Movimento 5 Stelle, beh, in effetti Roberto Agirmo, ospite anche questa radio un po' di tempo fa, in riferimento alla sua corsa a sindaco di Venezia, raccattando un miserevolissimo 1, qualcosa, potrei sbagliare, ma mi sembra sia 1, qualcosa, insomma, quindi veramente tanta fatica per nulla, dire a qualcuno no, ma tutto serve a forgiare, insomma, anche il proprio appetito politico e soprattutto a rendersi conto in che razza di situazione oggi noi ci si trovi, insomma, ecco. Vedevo praticamente, e condivido al 1000%, la replica dell'avvocato, la replica di Roberto Agirmo, l'avvocato appunto Alessio Morosin. Morosin dice di voler difendere le produzioni venete, ma quando c'era da votare una mozione concreta per difenderle si è astenuto. Condivido al 1000%. La mozione non chiedeva di chiudere il Veneto al mondo, chiedeva di non consegnare agricoltori, allevatori e produttori veneti alla concorrenza di paesi che non rispettano gli stessi standard sanitari, ambientali, lavorativi e produttivi imposti ai nostri. Si chiama reciprocità. Leggo veloce perché abbiamo già detto 10 volte ormai sta roba qua. Il voto, quindi 22 favorevoli, 22 contrari, 4 astensioni, la mozione è stata respinta, quindi l'astensione non è stata neutra, è stata utile alla bocciatura. E qua arriviamo. E da chi si presenta come venetista, autonomista o indipendentista, questa scelta pesa il doppio. E qui condivido al 1000%, non al 1000%, al 1000%, ragazzi, è vero. Non basta riempirsi la bocca di Veneto, popolo veneto, autodeterminazione e territorio. Quando arriva il momento di difendere davvero chi lavora la terra veneta, bisogna votare. Morosin non ha votato sì, ha preferito il comodo rifugio dell'astensione. Questo per dire, nel nostro piccolo concreto Veneto avviene tutto questo. Pensate se non questo lo allarghiamo a tutto il resto, diciamo, delle realtà regionali italiane, quindi dell'Italia. Pensate se questo dovremmo allargarlo ancora più, sicuramente col volgere dello sguardo a livello europeo. Pensate se, ecco, pensiamo qua, esattamente in che brutta situazione siamo messi. E per dirvi, i giochi sono praticamente fatti. Poi ripeto e condivido esattamente la risposta che Roberto Agirmo del Movimento Regista Veneto ha dato all'avvocato Alessio Morosin, e lui dice giustamente, ripeto, chi si presenta come venetista, autonomista o indipendentista, questa scelta pesa il doppio. Non puoi riempirti la bocca di Veneto, popolo veneto, autodeterminazione e territorio, e arriva il momento di difendere veramente il Veneto, tu voti contrario. Ovvio, ti dirà astensione. Eh sì, ma ovvio che fa la differenza, perché ripeto, 22-22, gli astensioni questi contano molto. Sul Mercosur resiste Veneto, ha scelto il Veneto, e sia chiaro, il problema non è solo Morosin. Il fastidio nasce dal fatto che per anni questo personaggio si è presentato come l'uomo dei veneti, il difensore del popolo veneto, il custode dell'identità veneta. Poi, quando c'è da difendere concretamente agricoltori, allevatori, produttori veneti, scopriamo che più che l'uomo dei veneti sembra l'uomo di se stesso. Ma il mio attacco politico, dice appunto Agirmo, va anche a tutti quelli che hanno votato contro, perché chi siede nel Consiglio regionale del Veneto dovrebbe avere, ma quelli possiamo anche leggermente immaginarli, insomma, ecco. Però questo no è. E quindi dice, dovrebbero avere come primo dovere la difesa di interessi veneti, e non di che cosa? Delle segreterie di partito, ma così lo è ovvio. Non degli equilibri romani, ovvio. Non delle convenienze europeiste, non dei giochi di palazzo, ma così lo è sempre stato e così continuerà ad esserlo. Per il resto rimane sicuramente la campagna elettorale con il grande promessaio che non potranno realizzare se non nell'ordine 0,0 e basta, per quanto riguarda l'indire elezioni che saranno prossime nel 2027. Dove arriva anche il partito Novax, oggi non so se ce la faccio a parlarvene, ma comunque arriva il partito Novax, che si presenterà anche per la questione Milano-Roma, mi sembra, e poi soprattutto per le politiche. È una costola che si stacca, diciamo, da quello che ho intuito, carpito leggermente, sempre che non sia una butade, da quelli di Azzurri. Vi ricordate Azzurri i pomeriggi col Papalardo, Papalardo, vi ricordate il generale, perché abbiamo un generale da una parte, quindi quello che dovrà condizionare una buona massa, diciamo, di votanti in Italia, e lo sta già facendo perché ha già ampiamente raggiunto 100.000 iscritti nel volgere di poche settimane, e tanta roba, attenzione, tanta roba. Sgraffignati via un pochettino di qua, un pochettino di là, ma sicuramente alle forze, insomma, che compongono il centrodestra. E poi l'altro generale Pappalardo, che è piedistallo forte.

0: ci dicono almeno loro, per quanto riguarda soprattutto il fronte del dissenso sotto formula di Azzurri, questo è il nome del partito, che però adesso hanno dato il là. Gli stessi protagonisti, insomma fondatori di Azzurri, vuol dire Luca Teodori, vuol dire l'avvocato Edoardo Polacco, vuol dire praticamente Pappalardo, e altri, hanno dato il là, no, Pappalardo forse non c'è questo in prima linea, però Luca Teodori, l'avvocato Polacco assolutamente sì, in prima linea per dare il là a questo, diciamo, ripeto, partito chiamato Novax, che si presenterà secondo loro alle elezioni, saranno a raccogliere le firme nel frattempo. Novax, semplice considerazione, da un lato fan bene, perché? Perché noi, se vi ricordate, in quel frangente là noi ci si nascondeva, tutti, non lo so, ci si nascondeva però più di qualche volta nel dire non eravamo assolutamente Novax, e in effetti non lo siamo, ma eravamo Freevax, però abbiamo cavalcato l'onda Freevax, Freevax, Freevax, invece stavolta si va giù diretti praticamente con, attenzione perché il logo è un lupo, ecco, rispetto al lino, ecco, se facessero un lino migliore rispetto a quello di Azzurri, se il logo c'è, la figura del lupo, no, poi lo hanno tradotto perché hanno messo il lupo, sinceramente, ripeto, partito no vax, al che la B2 nazionale, ragazzi, Burioni, Bassetti hanno già replicato, ormai ne sentiamo tutti i colori, a quando il partito a difesa degli estintori, vabbè, però ve ne parlerò in maniera più profonda e più concreta, però vi anticipo questo, è una notizia quanto fresca delle ultime 48 ore più o meno, insomma, ecco, 2 o 3 giorni fa, insomma, ecco, la notizia, poi sarà raccolta firme e quant'altro in previsione del 2027, ripeto, il partito no vax, perché, ecco, almeno diretti assolutamente sì, no vax, perché prima quante volte free vax, no, perché tutti ci attaccano, e allora non siamo no vax, siamo free vax, e lo siamo ancora sinceramente, però questi hanno avuto coraggio nel dire che a rotondo mettiamo, però non ho capito come si confezionerà con Azzurri, o sempre che non sia, diciamo, una buttata, cioè una cazzata inventata, non lo so, però parrebbe assolutamente di no, ripeto, andate a vedere anche voi la questione, ripeto, è nato il partito Novax con fondatori Luca Teodori, l'avvocato Polacco, poi altri 2 o 3 elementi, insomma, in prima linea che corrono all'interno, insomma, di Azzurri, insomma, ecco, quell'inno che meno lo si ascolta e meglio si digerisce, assolutamente, insomma, assolutamente sì. Vabbè, però se uno dice devo andare in bagno, quindi vabbè, qui, vabbè, okay, utilizzi quello là. Va bene, quindi avete capito, insomma, praticamente. Anche Flavio Baldan si è astenuto, torno alla questione, appunto, Mercosur a livello veneto, e anche qua, appunto, gli ha risposto benissimo, appunto, a Girmo, e non si conoscono ancora bene gli impatti a Mercosur, cioè Flavio Baldan si astiene, Movimento 5 Stelle, attenzione, quelli del apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno, quelli del quando arriviamo noi il TAP lo fermiamo in 2 settimane, quelli che, ragazzi, reddito di cittadinanza forever per tutti, vabbè, poi non sarà colpa loro, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza nel frattempo confluito nel reddito di inclusione. Però sinceramente le promesse anche per quanto riguarda l'acqua pubblica, l'alta velocità e quant'altro, ci saremmo aspettati sicuramente molto di più, però è ovvio che serviva assolutamente aggregare tante, diciamo, voci arrabbiate o comunque, insomma, gente un po' sull'arrabbié con, appunto, le piazze piene e la presenza sul palco di Beppe Grillo, oggi, ripeto, sostituito da questo generalissimo. E ripeto, io penso che tra i molti iscritti non tutti siano d'accordo tra scie chimiche, vaccini, piuttosto che, per carità, mai sulla Russia, potrebbe, ma anche no, forse, ma sugli OGM, cioè questo è proprio uno a favore di tutto, però ovvio che remigration, e già oggi mi sembra che ci sia anche un appuntamento particolare, perché oggi potrebbe succedere, però noi tocchiamo tutto al ferro del mondo, ve lo anticipo immediatamente, a Roma oggi ci sono più di qualche realtà manifestante, ci sono manifestazioni, compresa quella sicuramente, diciamo, di una destra, perché lui dice, Vannacci dice, io sono la destra autentica, la destra vera, non questa farloccata dietro diretto governicchio, però ripeto, adesso serve sicuramente il personaggio giusto per attirare nella trappola e nella rete, quindi tutti quei, diciamo, voti che si erano stancati, viste le prese di posizione dalla questione Palestina al lavoro, all'agricoltura, al Mercosur, tanto per quanto riguarda la Ducetta e quindi la Lega, soprattutto, diciamo, il tradimento della Lega. Adesso non so se la faccio oggi, ma ovvio che torneremo a parlare di quel tema che abbiamo toccato tante volte per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina, perché la corruzione noi avevamo già anticipato questo da sempre, perché quando noi si dice, giocando con le parole, un po' che unirà 2 cosche, e intendiamo esattamente quello che stiamo leggendo in questi ultimi giorni, insomma, erano arrivati anche al miele quindi vuol dire l'ex magistrato, insomma Corte dei Conti, ma la Corte dei Conti ha dato contro al CIPES, insomma comunque metteremo i tasselli al posto giusto, ma per raccontare l'ennesima realtà d'Italia che è sempre la stessa. Se guardiamo al nord o al sud cambia poco, anche al nord abbiamo l'indagata, e quindi vuol dire praticamente la ministro ombra, insomma, del governo, anzi diciamo del fronte leghista, perché è un braccio destro, insomma, di Matteo Salvini sulla questione della funivia di Socrates, anche là indagini in corso, ma non ne avevamo assolutamente nessun dubbio. Quindi prendo questi due esempi per dire nord, Cortina, in questo caso Belluno nord-est, e la Sicilia e Calabria, quindi realtà meridionale d'Italia, insomma non cambia nulla. L'importante è il progettificio. Ovvio che poi quel progettificio, lo sai, lo metti in moto con al fianco quelli che poi possono diventare i grandi benefattori elettorali, poi gira e gira, ripeto, i nomi sono gli stessi, sia nel contesto di Cortina ma soprattutto nel contesto del ponte, ovvio, Eurolink, Impregillo, Webuild, mescoliamoli assieme, Stretto di Messina SPA, là quando serve sicuramente, non so, portare qualcuno che gli è andata male, però fa parte della tua corrente amichevole da un punto di vista partitico, gli è andata molto male, con quindi il voto, lo metti in qualche posto, e il CNEL è pieno, con Brunetta lì sempre bello presente, la realtà che doveva partire tutta con assoluto volontariato, no schei, invece prenderlo più del previsto, però non importa, insomma un CNEL che dovevamo già bocciare 10 anni fa giusti, praticamente nel decorso di quel referendum costituzionale, se vi ricordate, appunto nel 2016, 10 anni fa, insomma, ecco. Allora vincemmo quel referendum che era costituzionale, e si sperava veramente che alle parole seguissero i fatti, in riferimento a quel Matteo Renzi che disse allora: se perdo il referendum io non me lo vado a casa, vado fuori dalla politica. Sì, ciao, ma cosa stiamo dicendo? Ma che è ancora là? È assolutamente bello incistato, anche perché insomma una villa su quel colle là a Firenze va sicuramente ripagata alla grande, ma non ha problemi il ragazzo, che si è detto ha fatto un prestito, insomma, alquanto corposo, e bisogna anche ripagarlo tutto sommato. Va bene, comunque, insomma, applaudo la presa di posizione a livello di Consiglio Veneto dei due in questione per quanto riguarda la faccenda del Mercosur. Dicevo, insomma, ne chiudo veramente. Flavio Baldang dice, appunto, non si conoscono ancora bene gli impatti del Mercosur, per la qualcosa io mi sono astenuto. Ripeto, non si conoscono ancora bene gli impatti del Mercosur. Beh, ti informi, leggi qualcosina, interpreti, scavi, carpisci qualcosina, e penso che non sia così difficile. Ripeto, non conosco ancora bene gli impatti del Mercosur. Beh, c'è poco da imparare, c'è poco da capire, sinceramente, ragazzi, c'è poco da capire. Però abbiamo questi, insomma, ecco, e quindi se non conosciamo bene gli impatti del Mercosur, io mi astengo. Ripeto, la mozione non è passata, ma non è tanto colpa, secondo Flavio Baldamo, io do 5 stelle, ormai sicuramente sgretolati, sono briciole ormai del sistema movimentista, perché sono nati come movimento, sempre movimento, perché a un certo punto abbiamo già capito che erano partito già ancora prima di essere movimento, e Beppe Grillo, insomma, che ci fosse o non ci fosse in quel maledetto momento, insomma, di quel giugno del 92, quando l'Italia veramente si è ribaltata alla grande, nel senso è iniziato l'iter per demolirla, per umiliarla, sicuramente sì, ma questo era anche è il manco, come si vuol dire in dialetto, è il manco, questo qua era proprio per depredarla in tutti i sensi, e quindi vuol dire privatizzare, e quindi sì, ribaltare esattamente l'Italia. Parlo del Panfilo Britannia, sia chiaro, dove Mario Draghi ci stava, e molti sono ancora lì a giocare con la presenza sì o no, insomma, del factotum del Movimento 5 Stelle di allora, perché poi è arrivato l'avvocato del popolo che ha fatto fuori costui, e quindi dobbiamo capire se veramente era all'interno o non c'era. Per alcuni sì, per altri no, ma sta di fatto che comunque, ovvio, quando all'Italia serviva il personaggio giusto per quindi accalappiare voti e portare, diciamo, quel momento di contestazione in determinato contesto, il personaggio giusto è stato esattamente Beppe Grillo, al pari, penso, oggi di Vannacci per molti aspetti. Generale, non dietro la collina, questo è davanti alla collina, e d'altronde, insomma, si è già calato nella parte, anche andando a stringere la mano, ma poi anche aggredendo, sicuramente con far diverso rispetto magari ai leghisti del passato, anche Lilli Gruber sulla 7 l'altra sera, se avete visto o se avete letto qualcosina. Va bene, quindi niente da fare per quanto riguarda il Mercosur. Entra in Veneto, potevamo battere un colpo, o almeno per dire, guarda, tutto sommato. E invece quello che voglio farvi capire è che addirittura una figura storica della Liga veneta ha deciso di astenersi e questo ha fatto assolutamente la differenza e quindi il voto sul Mercosur è stato assolutamente bocciato, 22-22 ma i quattro astenuti, e ripeto, nessuno si sarebbe mai immaginato che la figura di Alessio Morosin potesse astenersi di fronte alla difesa appunto di molta realtà veneta, sto parlando di agricoltori, allevatori, che poi ripeto là si aprirebbe un altro contesto, di che agricoltura stiamo parlando, di che allevamenti stiamo parlando, lì sapete quanto noi poi ci si disti rispetto diciamo a questi personaggi per quanto riguarda soprattutto quell'agricoltura che non è quella che loro mai andrebbero a definire nei dettagli più profondi, vuol dire praticamente va bene l'agricoltura convenzionale, va bene l'OGM, va bene di tutto di più, sì è chiaro, però ripeto, sul Mercosur sarebbe stato magari interessante per vedere poi anche i passi successivi che adesso sono quindi impossibili da attuarsi per quanto riguarda, ripeto, l'astensione. La differenza l'ha fatta assolutamente in assoluto Alessio Morosin, perché conti alla mano 23-22 avrebbe dovuto essere l'esito finale, 23-22 e 3 astenuti, essendo 4 gli astenuti tra cui appunto Alessio Morosin. L'avvocato stavolta, secondo il mio punto di vista, ha veramente fatto un autogol devastante. E bene hanno fatto sin dagli albori appunto la loro presenza all'interno del Consiglio regionale a staccarsi, parlo di Sumski e di Lovat, appunto dalla figura di Alessio Morosin, invece che partire con una collaborazione, anche perché ripeto, Alessio Morosin è salito agli onori della cronaca in maniera vincente entrando a Palazzo Ferro e Fini, quindi coalizzando Liga Veneta Repubblica, una volta era Liga Veneta, no, adesso è Liga Veneta Repubblica, con il centrodestra, quindi con quelli che si sapeva in automaticissimo che avrebbero stravinto, magari no, ma comunque vinto facile, assolutamente sì, l'ultima tornata elettorale, promuovendo esattamente il figurino appunto di Stefani, non è il nostro Gianluca in questo caso, ma Stefani appunto come nuovo governatore del Veneto. Dicevo in apertura comunque per quanto riguarda questa Italia che non cambia mai, e lo si capisce, lo si intuisce soprattutto in riferimento anche a quello che avvenne 15 anni fa, era esattamente il 13 di giugno, come dicevo in apertura di giornata, e quindi eravamo lì in attesa delle 15 e qualcosa, era di lunedì, io ero in diretta e di lì a pochi minuti diedero esattamente la presenza di quanti andarono a votare. Allora noi interessava solo questo, noi sapevamo benissimo chi andava, sicuramente allora all'interno delle urne era per votare sì all'acqua pubblica e no all'acqua mercificabile, quindi noi bastava unicamente superare il quorum. Se da allora avete notato, mai più noi ce l'abbiamo fatta. Parlo di referendum abrogativi, quelli che vanno per la maggiore in Italia, laddove anche in questo campo la scivolata sulla buccia di banana l'ha compiuta il Movimento 5 Stelle quando disse: se noi andiamo al governo, così come avvenne, e lo sono stati, anche se in coabitazione, prima con la Lega, poi quindi Fronte Verde, poi con quello Rosé, insomma il Partito Democratico, avevano detto insomma che avrebbero abbattuto il quorum, cosa che io condivido in maniera perfetta, e quindi chi va può decidere, tanto quanto avviene oggi solo per la questione dei referendum costituzionali. Per quelli abrogativi invece non è possibile, bisogna portare, e ragazzi, con tutta sta indifferenza a livello italico, con tutta quella TV che non abbiamo sicuramente in tasca nostra, e se avete notato, parleremo, caro Paul, anche un pochettino magari di quel bio blu, perché prima dicevo e mi ricordavo appunto tanti Novax, no, noi non siamo Novax, noi siamo unicamente free vax e basta. E mi ricordavo che allora più di qualcuno che si è avvicinato anche alla nostra realtà radiofonica, quando ci dicono: beh, guarda, ci piacete, non tutti, non quello del lunedì, ma comunque insomma ci piacete a grandi linee, e noi abbiamo cominciato ad ascoltarvi nel 2020-2021, quindi 5-6 anni fa, in riferimento sicuramente a quello che è avvenuto appunto nell'arco di quei 1000 giorni con il Covid-19, che qualcuno chiama ancora pandemenza, covidiotismo, insomma tutto quello che abbiamo riportato un'infinità di volte. E quindi in riferimento a quello che noi ci ricordiamo 15 anni dopo, è il fatto che appunto quel referendum noi lo vincemmo. Però quante cose sono cambiate? Beh, un bel po' sono cambiate, soprattutto per quanto riguarda l'attacco finale nei confronti del nucleare. L'attacco sul nucleare, dico finale nel senso che questi l'hanno presentato, avete visto, si gioca con i termini, l'abbiamo detto tante volte, resiliente, resilienza non la metti là a caso come parola, né manco sostenibile, né manco rinnovabile, né manco bene comune, è tutto favorevolissimo, tanto quanto te, a tecnica di evoluzione assistita, non è transgenico, fa paura, no, transgenico, sembra una cosa quasi stile LGBTHQA+, madonna che sigle, che soglilingua, no, e in effetti abbiamo il ministro Pichetto Fratin che si presenta dicendo praticamente che è assolutamente sicurissimo questo nuovo fronte di nucleare, ma soprattutto sostenibile. Mi sembra impossibile che non fosse nucleare sostenibile, NS, nucleare sostenibile, NS era NSU, se vi ricordate, allora macchina, vabbè, quel suore dentro portava sfiga e quindi NS tua senza problemi, vabbè, non importa, ricordo gli anni 70, scusate il deragliare da parte mia. No, dicevo piuttosto che in riferimento a 15 anni fa, noi allora sull'acqua abbiamo avuto un colpo molto importante, così sul referendum, attenzione perché il 2011 segue l'87 in termini di referendum sul nucleare, fortunati sicuramente per qualcuno per quanto riguarda quello che era successo a Fukushima in Giappone nel 2011 e prima ancora nell'86 che anticipava l'87, quindi in quella di Ucraina, insomma, quindi a Chernobyl, a Chernobyl. Bene, sul nucleare oggi si sta dibattendo moltissimo, anche se comunque i giochi sembrano già fatti, per il semplice motivo ci hanno detto che del 2034-2035 abbiamo a disposizione tutto quello che volete, tutto quello che volete per quanto riguarda il risparmio in boeta. Sì, ma cari signori, ancora due lustri, attenzione, dicono loro 2034-2035, gli esperti dicono sarà 15-20 anni, sai Luca, 15-20 anni, bene, mettiamo 10 anni, mettiamo che, facciamo finta che hanno ragione loro, facciamo finta che tutto va bene, la mega canzone di allora, no? No, per dire, fra 10 anni, e sì, e nel frattempo, cioè abbiamo il sole anche oggi che impera, abbiamo il vento, bene, però non dobbiamo prendere in giro tutti con l'aspetto eolico, pale di 300 metri, 42 pale, lì impattanti nel paesaggio sardo, sulla Sardegna ci torneremo perché ragazzi, veramente, 6 missili l'altro giorno persi nel mar di Sardegna, 6 missili. Sei missime, è Quirra poligono di tiro, vorrebbe dire con due R, perché Quirra poligono di tiro, laddove si sperimenta di tutto di più, e dopodiché gli allevatori, non difesi da nessuno, devono sorbire anche la nascita che, di animali morti, però quando escono dal ventre della loro mamma hanno a volte due teste, deformazioni bruttissime da osservarsi, oppure nel volgere di breve tempo uno sviluppo, diciamo, cancerogeno devastante, e evidentemente i frutti di quei poligoni di tiro come a Quirra, beh, l'altro giorno a Quirra, insomma, 6 bombe, però questo ve lo anticipo velocemente, poi ne parlerò sicuramente in maniera più dettagliata per quanto riguarda quello che sta avvenendo sul fronte sardo in riferimento all'agrivoltaico, fotovoltaico, l'eolico, cioè nel senso, qui sembra che facciano apposta, cioè l'impatto devastante in maniera tale a dividere anche noi altri, sì, no, ma siete contrari o no? No, siamo favorevoli, però ovvio che il paesaggio dobbiamo anche difenderlo, cioè non è che possiamo mettere, non so, pale ovunque dove non va messe, ci sono dei posti dove magari sarebbe più utile posizionarle. Quante volte abbiamo detto, prendiamo solo il Veneto, 10.000 capannoni chiusi, sfitti, vuoti. Cosa dobbiamo fare? Attendere unicamente che Mamma Santissima diventi protagonista? È quello che è avvenuto e continua ad avvenire, purtroppo, anche se ultimamente molto meno, e quindi speriamo, tocchiamo tutto il ferro del mondo, perché ogni tanto Mamma Santissima, vuol dire la mafia, vuol dire sicuramente la malavita organizzata, non sa come smaltire determinati prodotti, perché se dovesse seguire l'iter normativo il costo sarebbe elevatissimo, cioè alto. Quindi se in maniera nascosticcia porto a scaricare tutto nella ventre di un capannone sfitto o comunque vuoto, poi aspetto il momento caldo, autocombustione, sto cacchiolo, autocombustione, hai acceso la miccia, hai fatto sì che tutto prendesse fuoco, anche a Castello un po' di anni fa, Castelfranco, vero, ti devo dire, ma comunque in tanti altri contesti d'Italia questo sta avvenendo. Ma dicevo, 10.000 capannoni sfitti, utilizza magari quelle superfici là superiori, oppure metti in altri contesti di cavi di scarica, dove sicuramente non andiamo a prendere il sole, dove magari disturberemo un po' i gabbiani, i gocai, come li chiamano, Gokai, mi sembra Gokai o Gogai, insomma, ecco, in quel di Venezia. Vabbè, pochi secondi, poi torniamo, perché il nucleare come distrazione di massa ce lo danno buono anche stavolta. Noi vogliamo risultati più concreti per abbattere la bolletta, e allora se Putin può dare una mano, turiamoci il naso e votiamo Democrazia Cristiana, diceva Montanelli. Allora turiamoci il naso in questo caso e andiamo a riprenderci quello che sicuramente in qualità era migliore, e soprattutto il risparmio economico, e invece così non lo è. Ma nel frattempo è tregua con l'Iran, sempre che sia vero, è la 39esima volta, ce lo dice la CNN, che Trump spara qualcosina. Speriamo bene stavolta.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore, e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
4: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
2: Per mini info
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Eccoci qua, 14.05 del 13 giugno 2026. Va bene, allora, in quei momenti del referendum 2010/2011, perché bisognava raccogliere firme, raccogliamo 1.400.000 firme senza tante piattaforme digitali, con i banchetti, con quindi il darsi da fare, con gli autenticatori al fianco in tutta Italia. Si unirono allora anche praticamente gli artisti, tra questi ricordo alcuni, c'erano i 99 Posse e Piotta, ricordo i Pancreas, Torpedo Sound Machine, ed erano all'interno della Rainbow Warrior, quindi vuol dire un po', insomma, i guerrieri dell'arcobaleno, penso fosse di Greenpeace quella imbarcazione, e dietro là questa, diciamo, canzone contro il nucleare. Ed era esattamente questa che riproponiamo a 15 anni di distanza.

0: Io dico no al nucleare. Adamo mi dice: fai una carezza al micio grigio che è rimasto a pattugliare questa bella autoradio da parte di Adamo e digli di non andare in Sicilia. Assolutamente no. Però per quando alla Sicilia fai Buturin potrebbe scrivere un libro, solamente una roba, un romanzo, perché immaginare sta partenza qua, lui e lei, marito e moglie, se vuoi un ben dell'anima, i due figli molto svegli, molto preparati, studenti e quant'altro, 8 gatti al fianco, più le ceneri di Sergio Giacomo, più la mamma di lei, e quindi tutti in Sicilia, Ragusa, Comiso, signori, merita un libro sta roba qua. Ciao, intanto io li saluto, appena ritornerà andremo a salutare anche il protagonista di casa qua, vi sei gli unici da difendersi, era questi e ragazzi chiamati per motivi lavorativi in Sicilia, però partiti con 8 gatti, le gabbiete non è da tutti ragazzi, 8 gatti, ovvio c'eravamo affezionati e adesso comunque è rimasto il grigio lottante e quello soffiante, il grigio lottante e quello soffiante. Sono in partenza per via Antoniana, arrivo numero 66, FPV, che fa sempre Fabio, pollice verde, e allora Green Police, che sarebbe polizia verde in sto caso qua. Ciao, ti aspetto. 26 e non usci per niente. Solita merda anche in region, che novità, RDM dallo spazio 1999, dalla luce che fu e la luce è arrivata. Ciao Beo. Per loro siamo zeri, dalle Alpi attaccano il fatto. Ciao Luca Siotto, antifrutto, vitalato a Pompadili, qua ragazzi Pompadili, di Midi, nel culatolesimo che passa a random, culatolesimo perché prima ho detto LGBTQ+, che passa a random sull'antanellone del marcia e poi la sua parte buca ordignota si fa bestia col pimpapongolo, beh pimpapongolo sta bene, stile cartone animatesco, quell'affare spettrale che quando balza ti si fidanza la manza, addosso adesso all'occo sul pie di ciocco poppo, nero gurillume di assessi in bolgia riva, marmittenti delle rampe portati nell'entronervo di Uliga Nigori, morenosi dal sedile poderone, solito rio ferruggio dalla cesta nasale che i seggiati attendo speranzosi nei vespri, e allora che sia un buon vespro nel nome del padre, del figlio e della P2 che a noi piace, poeta pazzo. Ieri Sant'Andriano 68, 58 anni in foto con le nipoti, ed oggi Sant'Antonio de Lisboa, bea foto, guarda qua, bellissime ragazze a fianco al nostro 58esimo anniversario, auguroni da parte nostra e un abbraccio di Radio Gamma 5, più granata che nerazzurro oggi, ciao bello. Berlato ha salvato la Wonder qualcosa col suo voto e pensare che l'ha sempre criticata. Forse ordini melonisti? Beh, ragazzi, se sono lì, lo sono per un motivo. Devono unicamente quindi essere impartiti d'ordini e metterli in pratica, altrimenti quea se apporta. E questo è il botto finale.
1: Il nucleare è una pericolosa perdita di tempo. Ci troveremo tra 15 anni con centrali pericolose e già vecchie.
0: Signori, ci troveremo tra 15 anni con, ripeto, qui siamo oltre 15 anni fa per quanto riguarda la canzone Artisti contro il nucleare, Piotta, no? Poi senza R perché se la faceva chiamarsi Piotta. Va bene, Berlato, Berlato è Sergio, se non erro, Sergio Berlato, cacciatore professionale che metà basta e quindi i voti da che a parte dea che arriva sempre. Però sui vaccini è stato al fianco anche delle nostre battaglie, ma io ricordo Sergio in maniera altamente negativa, ve lo anticipo immediatamente, non solo per quanto riguarda il suo essere uomo del piombo, e in senso cacciatore è ovvio che metà basta, pubblica spesso di tutto di più in maniera vergognosa, ma per quello che abbiamo assistito quando sono stato in regione tanti anni fa nella battaglia a difesa della foresta del Cansiglio. Noi siamo contro assolutamente quindi l'abbattere o iniziare un percorso di iter che produca poi sicuramente tutta una formula privatistica all'interno di quel demanio ultramillenario che è proprio dello scrigno magico della foresta del Cansiglio, soprattutto nella provincialità trevigianissima. E ricordo il suo intervento contro di noi altri, noi eravamo lì fermi appunto di fronte al personaggio che mi è andato per traverso prima, durante e dopo. Eccoci qua, ringrazio il nostro Fabio Turin, ricordo mandiamo nuovamente in stampa i libri perché ormai quasi tutti finiti e quindi arriverà un prossimo abbondante quindi performance dei libri che troverete già a partire. Ah no, fammelo sapere casomai se saranno a disposizione sabato prossimo. Ah, questo weekend, Fabio, ci teniamo un po' a riposo, anche se domani abbiamo da lavorare qua dentro per preparare il gas. Poi sabato prossimo il gas, e la domenica 20, sabato 27 abbiamo il grande concertone per Mara, e quindi Luca Bassanese, il tutto anticipato dallo spettacolorissimo di Leo Lazzarini. E qui mi ha mandato la foto, appunto, siamo là con il Cancaro Man, con quindi il protagonista Bisutto. Lucio Bisutto è venuto a trovarci esattamente domenica scorsa durante la grande motonavata, e con al fianco dello stesso il nostro inconfondibile Danilo Lazzarini, vestito di black nero per attirare tutto, diciamo, quindi tutte le performance di raggi infrarossi, e quindi non me ne frega niente, di Afir, tecnologia Afir, qua è già nero abbondante. Grande Luca, trovo le differenze, e le differenze le trovo, che trovo le differenze? No, io vedo, beh, il tuo gatto a sinistra sicuramente è tutto tuo, no? Il tuo gatto a sinistra, e che altri cosa sei? Amici, cosa sei? Non lo so, perché qua vedo sicuramente il Maine Coon svettante, l'altro dormiente sul giallo, e l'altro a righe, altri due gatti, insomma. Quindi qua abbiamo due copie di grandi amici. Qua, ripeto, abbiamo persi tutti, 8 sono partiti per andare in Sicilia. Sì, brava la famiglia che porta via tutti i gatti, per carità, però erano ormai traslocati esattamente all'interno del Lido Radio Gamma 5, insomma. Grazie a foto e quant'altro, siamo qua, insomma, ripeto, appena sbarcati in quel di Pellestrina, nonostante il caldo, sulla panchina il nostro Lucio Bisutto, che doveva farsi no mezza canzone, invece ne ha fatte diverse, e quindi è stato un grande, insomma, simpatico, perché insomma sono quelle canzoni che riescono a strappare un po' di sorriso. Ciao Luca, piano con certe parole, oggi c'è Sant'Antonio a spasso per Padova, saluti a Marica e mamma Anna Maria. I gatti sono meno di disturbo di certe persone, beh, assolutamente sì, ma sono anche elevati maestri rispetto a quelli che sicuramente danno il là ai corsi, cara amica Marica o Cantone Nord che si voglia, per quanto riguarda sicuramente i corsi che costicchiano. Questi invece sono dei veri grandi maestri di vita, insomma, assolutamente, non si mettono là a far nulla di nulla così tanto per passare il tempo, e quindi sono insegnanti di vita. Che metà basta, che metà basta. No, per quanto riguarda il Santo e Padova, beh, insomma, se ci ricordiamo di Franco, gli attacchi franchisti, ragazzi, di quel Franco di allora, intendo dire, madonna. Aspetta, perché qua, ciao Luca, ma dove trovo la lista degli ignavi del Mercosur in Telegram di Resistere Veneto? Assolutamente sì, li trovi, se no, la pagina Facebook, suppongo, di Resistere Veneto, assolutamente sì. Oppure, no, sai cosa, meglio che tu vada esattamente su Roberto Agirmo, penso che si chiami così, Roberto, anzi si chiama così, cacchio dico, Roberto Agirmo, va su Roberto Agirmo, perché lui, ripeto, ha risposto in maniera diretta all'esponente del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto a quell'avvocato Alessio Morosin, che ha tradito in maniera elevatissima, ragazzi. Ma ripeto, non è il fatto che Alessio Morosin tradisca, scusate se torno ancora sul tema, ma è pesante dal mio punto di vista, cioè il fatto che addirittura la sua coalizione di centrodestra, con la quale è stato eletto, ha votato a favore della mozione numero 12, quindi in contrarietà al Mercosur, e lui invece si è astenuto, e ripeto, questo ha fatto la netta differenza, 22-22, ma praticamente la mozione è stata assolutamente bocciata, bastava il suo voto, come era nelle previsioni, assolutamente, no? Uno che parla indipendentista e autonomista, indipendentista soprattutto, attenzione, no? Però ripeto, dopodiché arrivano in quei contesti là e li troviamo leggermente, è un eufemismo sinceramente questo che sto utilizzando, cambiati, riformulati, ristrutturati, ecco, ristrutturati da, magari perestroica potrebbe anche starci. Alessio Morosini, ricordi quando andrai a fare la spesa al supermercato con i velini e Mercosur, ti auguro tanta salute. Eh sì, ma qua c'è anche altro da aggiungere che meglio non leggere. Ieri sera su Canale Italia, Vito del Monaco, serata dedicata ai danneggiati del Covid-19, SARS-19, c'era anche il sindacato della Polizia Italiana, c'era l'insegnante Persichetti e quelli dell'associazione danneggiato da vaccino, mentre Bacialli su Rete Veneta le cava quindi il culo sarebbe Emanuele Filiberto di Savoia, questo se qua, in cerca di consenso, tanto che ha detto che ha incontrato gli imprenditori del Veneto. Ah, siamo a posto, lavoro per tutti, a posto a lei. Comunque l'altro giorno sono passato a prendere la lettiera per gatto alla Coop, e così mi è venuta voglia di acquistare le ciliegie Duroni. Non li avesse mai acquistati, un sapore di pizzicore sulla lingua e palato, e che la Coppa dichiara di aver stato facendo di meno di chimica. Bah. Allora proviamo anche le nostre. Grande, mi hai dato l'assist per quanto riguarda quello che ho messo prima e mi ero già dimenticato di riportarvi. Allora, è ufficiale che noi sabato prossimo si torni alla carica con le amatissime. Noi abbiamo tanta realtà masticante che è amabile e amatissima, ma come i doroni, le albicocche, le pesche e le noci pesche, assolutamente no. E allora, se fai un saltino da ste parti di qua, oppure chi sarà protagonista e presente al Gas Resistenti 50° anniversario, ripeto, partiamo sabato prossimo alle ore 11 fino alle 18 in maniera continuativa, vuol dire che alle ore 13, per chi vuole fermarsi sicuramente assaggiare il preparato delle spose, lo può fare tranquillamente, quindi si pranza assieme. Dopodiché si fa Comarò, si fa Estai a Fiò, si fa Mercato a Fiò, si fa Gas a Fiò in questo caso, ma ripeto, duroni, albicocche, pesche e noci pesche. Per chi vuole è possibile prenotarle al pari del miele, del grappa, di formaggi di capra, del parmigiano reggiano, di altri formaggi tipici della foresta del Cansiglio, del succo di mela del nostro Mattia, integratori, e di libro dei 50 anni Radio Gamma 5. Il titolo è sempre quello: La frequenza della libertà. Non so se Fabio Turin sia al nostro fianco, ma non importa, altrimenti resistiamo noi. E se avete voglia di libro, perché sotto il solleone, sotto l'ombrellone di Jesolo, ma soprattutto nelle spiagge libere ancora meglio, portatevi il libro di Radio Gamma, altrimenti basta con questa carta patinata di firma urbanistica. Qui mi capisce solo il nostro grande Michele Venezia, che tra poco leggerò in SMS. Per quanto riguarda, diciamo, Urbano Cairo sapete essere il precedente di tanta roba, di troppa roba. E allora, se si toglie dai maroni, molto meglio, vuol dire basta essere presidente dopo 21 anni del Toro Calcio, lì dove ha investito su un giovincello, 39 anni, 40 a fine anno. 39 anni vuol dire un curriculum che in campo nel rettangolo verde lo vede protagonista addirittura un anno con la maglia granata, non un'annata speciale, in considerazione degli allenatori di allora, mi sembra, di, ma soprattutto Novellino. Per la qualcosa invece abbiamo che il ragazzo in Serie A non c'è mai stato. Meglio così, dirà qualcuno. Sì, sicuramente meglio così. Basta minestre riscaldate, stile Juric. Meglio così, però è ovvio che uno va alla guerra, tra virgolette, calcisticamente parlando, con i soldati che ha a disposizione. Quindi speriamo che, è solo 21 anni che io dico sempre, speriamo che, inteso che questa campagna acquisti sia migliore. È come dire, negli ultimi 50 anni, speriamo che nelle campagne elettorali dicano questo. E in effetti lo fanno. Poi, ovvio, la speranza sarebbe quella di portare il tutto in concretezza dalla teoria alla pratica, e questo non avviene assolutamente, se non in percentuali talmente miserevoli per qualcosa più di qualcuno dice adesso bastami, no, non vuoi pivotarli questi qua a voto che altro, e 1, 2, 3, 4, 5, finché a un certo punto si ferma, e allora il sistema, per accalappiarlo e attirarlo nella trappola, mette in campo il Beppe Grillo del momento, e quindi del fanculo dei, piuttosto che il generale. 100.000 iscritti vuol dire 100k, ed è tanta roba, ragazzi. Generali vannacci, serve uno per prendere quelli che magari leggermentissimamente si sono incazzati o si sarebbero incazzati in Italia perché sulla questione israelo-palestinese non la pensa come lui, nel senso che la Duceta va per i cazzi loro, per i cazzi suoi, oppure su altri temi. E quindi serve sempre uno che arrivi praticamente a prendere, diciamo, quella fetta popolare in ebollizione. Attenzione, ebollizione è un parolone, sinceramente, l'ebollizione è un parolone per quello che sta avvenendo, assolutamente, non esiste. Applaudiamo gli albanesi invece per quanto riguarda almeno questa rivoluzione, i fenicotteri, così l'hanno etichettata, in riferimento soprattutto anche allo stop di quel resort a firma Kushner, genero di Trump e quindi marito della figlia Ivanka, no? Ivanka, quella storia leggendaria scritta appunto col canotto, arrivammo, ma quale canotto? Una barca sontuosa, ma quale barca sontuosa? Stile un Panfilo Britannia, arrivammo, scendemmo e calpestammo quella biodiversità, quell'ecosistema, quell'Amazzonia lì albanese, bellissima. E c'era la biodiversità e tanti anche tipi di animali e di piante, e quindi richiami di profumi, di aromi, di sapori, di sentimenti, di storie, tradizioni, di cultura, di tutto di più, che sarà da abbattere perché, ragazzi, dobbiamo fare migliaia di appartamenti, ma che cazzo dicendo. E quindi l'immobiliarista Doc, che sta puntando anche alla ripresa di Gaza, sulla qualcosa ci torneremo per forza di cose, appunto, scusate il gioco di parole, ma comunque è così. No, ci torneremo perché? Perché, ragazzi, situazione veramente nefasta, anche in riferimento all'aiuto in presa di posizione sul fronte Cisgiordania con i nuovi insediamenti di coloni altamente illegali. Ma abbiamo letto e scritto talmente tante volte illegali, illegali, illegale, che a forza di dirlo, ragazzi, non ci crede più nessuno. In effetti non ci crede più nessuno, nel senso che va ben così. Hanno votato contro! Bravo, bravo! Sì, è esattamente questo, e qui va detta una cosa chiara. Vabbè, te me mandi, vabbè, ha votato contro Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Democratico, Azione. Sì, vabbè, ma quelli possiamo anche aspettarceli, tutto sommato, non è che. Però, ripeto, Liga Veneta Repubblica, avvocato Morosin, astenuto, è quello che ha fatto la netta differenza e che ha tradito in assoluto. Ha tradito in assoluto. Va bene, dai, lunga vita ad Abate, la speranza sarebbe l'ultima a morire, chi la perde per il senso del suo futuro. E a metà luglio saremo, insomma, per il 40° anniversario, esattamente, nel ritiro di Pinzolo, dove si ritorna, ci si gode la natura di Pinzolo, ci si gode assolutamente i colori, la maglia, la tradizione e la storia. Per il resto, arrivi chi arrivi, non importa. Però adesso state pur certi che noi si punterà a qualcosa di preciso, ma potrebbe essere magari anche un fondo speculativissimo per la qualcosa tifare. Ma d'altronde, se abbiamo già 8-9 squadre a stelle e strisce, perché non farne anche un'altra, tutto sommato? E quindi Bank of America oggi, Michele mi capisce, basta, è solo Bank of America. Bob Boa, si chiama Boa, no, il Boa, Bank of America, in acronimo è Boa. No, dico questo perché nel tavolo di Bank of America sono arrivati anche 3 tentativi di avvicinare praticamente la fisionomica di Cairo per quanto riguarda Ghetto intenzione di vendere veramente, non interessa questo, e anche lo stadio, e dopodiché faremo un po' di business, ma intanto magari possiamo far sognare il popolo granata per qualche mese, e questo sarebbe già qualcosa di importante. Io ci sarò tutta, e quindi mi conferma la presa, io ci sarò tutta l'estate, Gas e Luca Bassanese compresi. Ecco, questo è interessante da sapersi da parte del nostro Fabio Turì. Salutiamo, perché è veramente un bellissimo quadretto in colorazione e in fisionomia, quello esibito domenica scorsa nella motonave, quindi i genitori della consorte e soprattutto anche il nostro futuro speaker, cioè siamo nelle mani del figlio di Fabio, ragazzi, siamo là. Uno ce l'abbiamo intanto, no, abbiamo anche l'altro, per dire la verità, che è quello venuto al pranzo, ma aveva 8-9 mesi per la qualcosa, vi a capire, perché non si sa mai nella vita. Però figlio di André, 900 finale per il libro, lunedì andiamo in ristampa e poi continueremo a distribuire tutta l'estate fino a Natale, viva Radio Gamba 5. Quindi il libro si scalderà ulteriormente e infuocherà anche sotto gli ombrelloni delle vostre realtà vacanziere, altrimenti, ripetevo poc'anzi, la carta patinata di quel signore che si chiama Urbano Cairo. Attenzione, solo Michele mi capirà, no, Michele qua no, neanche qua, no, perché Urbano Cairo sarà presente nella piazza di San Marco, sarà presente a Venezia di qui a qualche giorno. Perché? Perché il CDS arriva a 150 anni di vita. CDS vuol dire Corriere della Serva, il Corriere della Sera, 150° anniversario. Chi ne è il protagonista come realtà presidenziale o padronale fin là? È lui. E quindi Urbano Cairo sarà detto, io sarò presente in piazza San Marco, perché è un evento storico importante, e allora ci prendiamo la miglior piazza. Devo parlarne con Leo per organizzare sicuramente un Casteani contro Nicoiotti, i bastoni che se, e questi Samenara alla grande. Scherzo, scherzo Urbano. Vattene al toro, tienti la piazza San Marco fin là, ma comunque va a festeggiare 150° anniversario del Corriere della Serva, e ha scelto la piazza che lui ama maggiormente, piazza San Marco. Questi sono tutti i miei pelosi, 4 gatti e 2 cani, 4 gatti e 2 cani. Ah, bellissimi sti qua, ma io però ero perso allora qua. Bellissima la foto a destra con l'evoluto gatto Maine Coon, e ritorna a casa sempre Lessi, o il mini Lessi, cos'è un mini Lessi quello là? Mentre di qua abbiamo 2 occhi azzurri da far impallidire anche il più grande playboy della Riviera Romagnola, ve lo anticipo subito. Un tartufo di Casinaso di una colorazione granata, quasi amaranto, quasi triestina, ma il colore azzurro riporta in mente quei cieli di un tempo che noi si disegnavano i sussidiari, oggi ce li hanno fottuti la geoingegneria, clandestina o non clandestina, oppure quell'azzurro che noi sognavamo soprattutto in riferimento ai tuffi dopo la sgambata nella spiaggia libera. Oggi non sarebbe più possibile. Quelle bocce, quel frisbee, quella pallavolo beach grezza di allora è impossibile, sempre che non si vada a 700 chilometri, magari in qualche spiaggia libera, ricolma di tronchi e quant'altro. Va bene, salutiamo Fabio. Bella foto comunque, mi piace sta foto qua. Ma quel cane bianco non sapevo che era tuo. Cos'è, un husky? Cos'è, un samoiedo? Cos'è, un... cos'è? Boh, non si sa. Orca troia! Ciao Luca, un pensiero per Mara. Il titolo è Cercando Mara. Saluti a tutta la famiglia di Radio Gamma 5, Miki 59 e Monica. Bella, bella perché, perché risalta molto sicuramente la figura di Mara, dei colori e delle espressioni al femminile che è messo sicuramente in questo contesto. Husky linea, aspetta che qua arriva tutto al volo, cioè, Husky linea russa di nome Vlad. Te pareva. Adesso arriva il drone, arriva il drone che ti butta giù o i crocantini perché tifa per te, oppure ti butta su delle spese in maniera definitiva. E quindi insomma, però dai, i libri ti piaccio, mi va tranquillo Fabio, va tranquillo. Vlad, dai, no, piuttosto saluto Miki 59 e soprattutto la Monica, la M2 che a noi piace per bella sta roba qua, bella bella bella. Sai cosa, portala il 27 che la mettiamo sul palco dove ho altra roba da mettere e la vedrete praticamente in quel giorno là. Ricordo che il 27 ne approfitto perché noi si parte alle ore 8 con lo spettacolo, arrivate un po' prima perché abbiamo meloni di buona qualità con prosciutto crudo di elevata qualità, marchio San Marco, marchio San Marco. Però se uno non vuole assaggiare il prosciutto crudo che fa sete, prendete l'altro, non c'è nessun problema, se no avete il baretto in funzione, geati e quant'altro, per la oppure anche pizzette. Però ripeto, alle 8 noi partiamo con la giornata dedicata alla Mara e soprattutto ritorno Luca Bassanese, per noi una grande cosa assolutamente, e così anche lo spettacolo di Leo Lazzarini, che vi anticipo andrà ingrassando soprattutto la presenza per quanto riguarda Nico Eotti e Castellani con maschere e quant'altro, in maniera tale che di solito gli si dà veramente da, da lasciare il segno per settimane, e stavolta con i caschi e ulteriori e quindi mezzi difensivi i farà una battaglia vera e propria. Questo mi ha accennato appunto lunedì scorso il nostro buon, quindi Leo Lazzarini. Leo Lazzarini, aspetta che non è finita perché io avevo qua il Michele. Buongiorno Luca, se l'avvocato Morosin si è astenuto un po' incoerentemente, occorre a mio parere anche dire che se per molti anni l'avvocato si è battuto per un venetismo e nelle aule di tribunale per difendere persone che si sono spese contro il potere, il popolo veneto non ha certo sostenuto il suo movimento politico, riservandogli solo piccoli decimali. Sì, però l'hanno portato, e vabbè, lui si è coalizzato con un centrodestra che l'ha portato sicuramente nelle stanze che contano. La verità è che i veneti fanno e hanno fatto negli anni i propri interessi personali al di là di una forza di coesione, e forse il buon avvocato, anche ospite Radio Gamma, sì, diverse volte, non del sottoscritto comunque, né oggi né mai, nello scorso secolo ha deciso questa volta di anteporre la linea politica della Lega Nazionale a cui appartiene all'interesse locale. Sì, però la Lega avrà votato a favore della mozione. Al di là di queste beghe politiche è meglio focalizzarsi sul vero, ecco, oh bravo, sul nostro, quindi meglio focalizzarsi sul vero nostro interesse unico rimasto, cioè il Toro. Ora abbiamo un nuovo allenatore che giocò anche con gli occhiali, benvenuto Ignazio Abate, che il calciomercato sia propizio. Eh sì, che il calciomercato sia con noi, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santissimamente Granata, non urbanistico, senza tanto sparagnare, la speranza è ultima a morire. Grazie Michele Venezia. Beh, vabbè, l'abbiamo detto veramente in maniera industrialissima, la speranza è l'ultima a morire, chi la perde perde il senso del suo futuro, in questo caso futuro Granata. La speranza c'è, ma non da parte del sottoscritto, perché sappiamo già come agisce sicuramente Urbano Cairo. Però per la legge di grandi numeri, Michele, potrebbe anche succedere che magari un strafezza che ritorna sicuramente dall'estero in Italia, già ha giocato diverse volte in casa nostra, potrebbe trovare anche la nata vincente. E quindi se riusciamo a prendere, diciamo, sicuramente questi pezzi, insomma, non da 90 ma da 45, cioè la metà di 90, e magari sai costruire quell'amalgama, quel miracolo, quel, non so, Dio punta l'indice verso questa colorazione, ecco, potrebbe succedere che magari noi qualche espressione stile Europa potremmo anche manifestarla, nel nel senso di crederci, non lo so. La speranza grossa è quella invece di avere una nuova dirigenza, anche se comunque sono convinto che sia magari di stampo americano o comunque insomma speculativo. Non abbiamo personaggi stile Cinzano, Olivetti del passato in Piemonte, che allora questi avevano tasche completamente ricolmi di soldi. In Piemonte ci stavano un sacco di personaggi che avrebbero potuto veramente investire, anche apportando il giusto dosaggio di orgoglio in casa Toro. Così non è mai stato. Perché? Perché non bisognava mai arrivare a pestare i piedi a quelli là. E quelli là hanno la colorazione bianconera che ben conosci, per la qualcosa. Allora era così. Oggi, ovvio, anche l'economia del Piemonte ha subito uno smacco imponente e tanti nomi che allora riecheggiavano in termini di quindi business elevato lo sono sicuramente in quantità inferiore, o comunque non hanno nessuna intenzione di andare a sperperare denaro nell'ambito di un calcio che è anche tanta roba che ci porta a maledirlo spesse volte, madonna di Dio. Però è ovvio che c'è sta passione, sta malattia, sta fede che noi ce la porteremo in tomba. Insomma, Fabio è rossonero e io e te siamo di una granaticità estrema, solo che io spererei in una fiamma di ritorno che chiamo e traduco come tremendismo granata. Non sarà Ignazio Abate, però ripeto, uno che per la prima volta si affaccia alla massima serie, tutto potrebbe essere. Danno comunque le cronache degli ultimi sulle ultime esperienze, vuol dire Ternana e Juve Stabia, magari sai anche un po' di caratterino, perché, ma qua mi capirà solo Michele ancora e basta, il ragazzo in questione Ignazio Abate, caro Michele, cioè arriva da una situazione laddove tu hai da qualche ora a sta parte la possibilità di iscrivere in cadetteria, cioè in Serie B, quella squadra che è arrivata alle semifinali dei playoff, ha perso poi contro quella che è andata in Serie A immeritatamente, perché meritava assolutamente il Catanzaro giallorosso di Aquilani. Però attenzione, perché lì abbiamo anche un'infiltrazione mafiosa, sto parlando della Juve, sia chiaro, infiltrazione mafiosa, no, dirà come Juve, no, parlando di Juve mi riferisco alla scritta storica Juve uguale Mafiat impressa nei muri di allora e di oggi, i nostri ricordi, muri anni 70-80 in quel di Torino. Juve in questo caso di Ignazio Abate, Juve Stabia, quindi una realtà campana, Juve Stabia, eccoci qua, va bene, dai, comunque andremo in ritiro e poi ti porterò un po' di notizie a casa in diretta, anche se comunque stai pur certo che noi avremo sempre da confezionare l'allestimento della squadra mentre scorrono i titoli di coda del calciomercato, perché prima si acquista poco o nulla, quello che risulta facile acquistare, e Simeone probabilmente andrà a River, però vabbè, non importa, Adams andrà, non importa, però noi ci mettiamo in moto, adesso dobbiamo vedere quando chiude il calciomercato. Ebbene, mettiamo ore 20 del 31 agosto, perfetto, noi alle ore 19:35 ci mettiamo in moto come Toro Calcio. Addio ragazzi, cioè, nel senso che prima non dico questo perché si va in ritiro generalmente per quindi amalgamare, forgiare, strutturare

mare che piace, che arrivi anche nelle tue colorazioni bianco-rosse o bianco-rosé. La prima la tinta calcistica, la seconda quella dell'ondulazione bottigliesca. Ciao Beo. Ciao Luca e Ugo Rossi, un altro grande Volta Gabbana, Ottavio. Ciao Ottavio, un saluto a Ottavio, visto che Ottavio si è dato da fare con la campagna acquisti, nel senso che bisognava acquistare sicuramente le volontà amministrative per realizzare un microscopicissimo sogno di liberazione. Si parla sempre di liberazione il 25 aprile, ma gli altri sono in piazza San Marco, per il San Marco, e arriva la Digos. Ecco, c'è stata una microliberazione. C'è stata una microliberazione che, tradotta ancora meglio, vuol dire abbiamo riportato un po' di light, di luce. Se l'altro auspicava, caro Ottavio, le Olimpiadi, e l'ha giocato su questo, no? Le Olimpiadi light erano in ritardo, la pista da bob non sa se aveva da fare, si andava a 169 km, quindi in Austria, però dal cilindro Olimpiadi light, un po' di light, di luce in questo caso, l'abbiamo portata nella speranza che quella luce venga alimentata. Vabbè, è un parlare per pochi e basta. Ottavio, piuttosto, volevo dirti questo, Ottavio, non mi hai ascoltato ultimamente, perché di Ugo Rossi ne ho parlato che metà basta, di questo suo travaso di presenza e di sorriso all'interno della coalition del vanaccismo, e quindi vuol dire futuro nazionale. Questo è avvenuto ancora diverse settimane fa, ne ho parlato in riferimento alla figura di Ugo Rossi in diretta spesse volte sui nostri microfoni, per quanto riguarda il fronte Novax, quello che era successo a Trieste con i portuali, tutto quello. Era stato nostro ospite anche una festa qui alle nostre spalle con Radio Gamma 5, e adesso il ragazzo si manifesta assolutamente come tenente o colonnello, anzi no, colonnello addirittura, perché così è eletto appunto dallo stesso Vannacci, in casa futuro nazionale. Ma d'altronde è ovvio che prendi l'onda che può portarti più lontano possibile. Lui lo fa in maniera ridanciana, visto che Ottavio è uno della ridancianità molto espressa. A lui piace questo termine ridanciano, e quindi in maniera ridanciana Ugo Rossi, l'alabardato Ugo Rossi, passa tra le file di Vannacci, e quindi il catalizzatore, quindi bisogna catalizzare un giusto personaggio che attiri tutto quel sistema che può diventare protesta con la P minuscola. Deve ancora arrivare P maiuscola, è impossibile in Italia, però magari P minuscola potrebbe quindi anche affiorare prima o poi. E allora, tanto quanto Beppe Grillo, tocca al generalissimo. Su Ugo Rossi casomai ci torneremo, ma ci torneremo su soprattutto sul nuovo partito Novax. Il là è stato dato 2 o 3 giorni fa, fondatore Luca Teodori con Edoardo Polacco, ed è la stessa realtà di Azzurri, quelli con il generale Pappalardo. Vabbè, nel frattempo Rocchesso prende il posto di, quindi sfugge il nome comunque, del Canale Italia, e quindi Vito Monaco, e va bene così, va bene, ok. 2027, per chi ha voglia, ci sono le elezioni, non cambierà nulla, di nulla, di nulla, di nulla. Diamoci da fare nel piccolo e nel concreto, come ha fatto Ottavio e come abbiamo fatto anche in squadra, rimboccandoci le maniche e dando in là quel quarto d'ora granata per cercare di non imprimere una svolta in maniera definitiva, ma indicare una via che, se illuminata, è percorribile, altrimenti impossibilità di percorrerla, e sempre in maniera altamente ridanciana. Ciao Luca, Urbano Cairo, vattene, vattene, vattene, Urbano Cairo, vattene, vattene, vattene. Ciao da Cacco. Signori, ciao da Cacco, attenzione, C. Qui abbiamo 4 C e 2 A e 2 O e una I. Cosa vuol dire? Vuol dire che Cacco deve portarci fortuna, perché lui ci fa capire che con tutte queste C noi si rischia di andare sotto la cadetteria. Costo Cairo qua, adesso basta, bravo. Se fra un anno vedrai arrivare Silvestro in radio dopo aver trovato un passaggio in nave, sarà un evento speciale, capirai quanto amava te e tutti gli ascoltatori. Questa è Lisetta, io dico che a molti di noi, perché ne abbiamo parlato con diversi colleghi, amici, attivisti, partecipi o passanti all'interno della Busa di 94 MHz, dicasi Busa Radio Gamma 5, per quanto riguarda i gatti, veramente di una bontà assoluta, nei periodi
caldi, nei periodi freddi, nei periodi mezzani, con la pioggia o senza pioggia, questi gatti erano diventati veramente mascotte portentose, potenti, vincenti, ma soprattutto di una bontà che il mio gatto di casa non tiene, ad esempio. Però questi erano di una bontà, ti salivano in, gro-

0: e lì rimanevano a riscaldarti per l'interezza delle serate laddove noi si edificava di iniziativa iniziativa il percorso di Radio Gamma 5. Sì, un po' ci mancano. Io ho visto questo vuoto già la settimana scorsa, ho visto il ragazzino che prendeva in braccio la bianchina, chiappiamoci, erano due quasi uguali, femminucce, perché le portava praticamente in Sicilia. Pensavo 3-4 gatti, invece 8 gatti sono partiti per la Sicilia. Ovvio che il pezzo 90 era questo Silvestro. Nonostante la colorazione bianco-nera, un gatto che aveva fatto innamorare tutti. Cioè, quando arrivavano le macchine giuste, lui si alzava e arrivava in prossimità. Perché? Perché da quelle macchine scendevano quelli che regalavano sorrisi, saluto e carezze, ma soprattutto anche un gnam gnam gnam. E qui devo fermarmi però. Un gnam gnam gnam. Ciao Lisetta, in alto i cuori e viva l'Arca di Noè. Ciao Luca, te dedico sole sulla mia pelle. Aspetto i tuoi raggi come amorevoli caldi abbracci. Dopo un lungo e freddo inverno è troppo bello liberare la mia pelle per poterla davvero riscaldare. Solo tu mi fai ricaricare come le batterie d'un pannello solare, ed invidio chi ha la pelle più scura della mia, che senza rischio di scottarsi può gustarsi tutta la tua splendida energia. Sei un dio molto prezioso, ecco perché l'uomo si mette addosso un metallo che somiglia a un sole giallo d'oro. Roby L'Alpin. Parlando di sole, è anche la porta dell'aldilà, nei sistemi di reincarnation e tutto il resto. È particolare, diciamo, il fenomeno sole. Ciao Luca, dedico al nuovo angelo custode di Radio Gamma 5, la dolce Mara, la mia poesia farfalla. E qui ci viene in mente Papillon, l'effetto settima onda, quella che porta più lontano di tutti, tanto quanto Mara ci porta sicuramente come grande sogno del passato, del presente e del futuro. La sentiamo molto vicina e quindi continuiamo assolutamente ad essere forti, anche grazie alle presenze della Cristina, della Mara, del Sergio, tutti quelli che sono ascesi in miglior vita. Ovvio che con la Mara avevamo sicuramente un rapporto, e la Cristina all'interno del gruppo per qualcosa, ovvio, ci viene facile dire questo, assolutamente, così ricorderemo entrambi il 27, anche se poi ci entriamo su Mara, ma ripeto, la Cristina è sempre assolutamente al nostro fianco. Quando noi parliamo di foreste, boschi, piuttosto che, ovvio che la loro energia, la loro espressione sotto forma spirituale è assolutamente bella vincente. Farfalla, dicevo, perché non solo in riferimento alla settima onda, ma anche perché parlavo poc'anzi leggendo il messaggio del nostro Michele a Venezia, la farfalla granata per massima espressione è niente poco di meno che l'uomo che è venuto a mancare troppo presto, troppo presto. Gigi Meroni è morto troppo presto, veniva chiamato la farfalla granata in assoluto. Però qui il titolo è per Mara, farfalla. Miracolo di mille colori, come una piccola fata fai all'amore di fiore in fiore. Insegnami ad essere meno distratto dal mondo moderno. Lascia che t'ammiri anche solo per un momento. Nel tuo fragile volo mi doni pace, senza più tormento. Roby L'Alpin, nostro poeta itinerante, e quindi uno che scava in profondità. Qui è molto centrata la poesia, anche perché con rima moderna, visto che parlo di moderno, qua modernità parli, e soprattutto, sì, può essere anche sicuramente un'analogia con la farfalla, assolutamente sì, la farfalla assolutamente sì, la cadenza, l'espressione, la movenza stessa appunto della Mara era alquanto legabile, sì, anche per molti aspetti anche alla farfalla, assolutamente sì, sapeva dove andare a appoggiarsi, assolutamente, questo sì. Rossonegri notturbini, Davide dal poeta pazzo. Rossonegri notturbini, cosa vuol dire? La speranza che il Milan di Fabio Turin, il rossonero, torni a gareggiare anche di notte, magari con un negroni negri, non lo so. Notturbini come notturno, cioè le coppe, non lo so. Nel frattempo c'è un caos devastante, perché ragazzi, Ibrahimovic contestato, manca tutti là praticamente. Mancano tutti, chi è l'allenatore, chi è il sottallenatore, chi è il dirigente, chi è il team manager, chi è il DS, madonna, manca tutti. DS, grande ricordo ragazzi, faceva molto Citroën, Palace. Ma se Gamma 5 o Radio Toro, porco e fora, RDM vuol dire che RDM è in vita, questo ci fa molto piacere sentirlo. RDM è uno che mastica rossonero, essendo praticamente di caratura Fabio Turinistica, cioè tifoso del Milan, però ovvio non potevo parlare del Milan dopo questa stagione veramente acciaccata, con oltretutto, ripeto, una società da ricostruirsi laddove gli investimenti servono in maniera molto cospicua. con un Inter che vince oltretutto questo e quello, e vuol dire la coppetta italietta piuttosto che lo scudetto, è ovvio che dà fastidio. Ma il gruppo Novax ci possiamo fidare? Con Luca Teodori, l'avvocato polacco, sono alleati di Azzurri? Chi sono gli Azzurri? Il leader? In effetti andrà capito bene questo passaggio Azzurri e partito Notav, andrà capito. Luca Teodori e l'avvocato polacco sono fondatori di entrambi, cioè vuol dire fondatori di Azzurri, il movimento partito che ha già promesso di presentarsi alle elezioni 2027. Così vorrebbero fare anche con il partito No Vax, quindi no free vax, ma no vax in maniera diretta. Sarà da raccogliere le firme, poi Roma-Milano, ma anche per il 2027 a livello nazionale vorrebbero proporsi. Quindi dovremo carpire, caro Paul, un po' meglio cosa sta alla base di tutta questa roba qua. È ovvio che per l'ennesima volta noi siamo qui a seguire il peregrinare di tutto quel fronte del dissenso che, come stiamo notando e stiamo riportando, non ha sentore di poter coalizzare le proprie forze, di rendere coesa la battaglia, di unirsi con la U maiuscola. E questo fa il gioco di sempre del potere, quel divide ed impera, per la qualcosa noi andiamo assolutamente divisi. Non riusciamo e non riusciremo sicuramente nel breve, mi auguro nel futuro sì, di dare il là a quella struttura coalizzante laddove stavolta dobbiamo puntare tutti e magari far tornare al voto il sottoscritto, nel senso chiamato a votare, quindi anzi cominciare il voto, votare per il referendum sì, politiche praticamente mai, ma d'altronde sono giochi già ampiamente fatti. Stante così le cose, 2027 è una perdita di tempo, risparmiamo quei soldi. Se risparmiamo quei soldi là, e quelli militari e quelli del ponte, avete sentore che le pensioni si possono sicuramente portare tutti in concretezza a 2-3 mila euro al mese oppure no? Difficile da qualcuno, probabilmente, ma anche no. Ripeto, le spese militari. Noi già 20-30 anni fa suggerivamo quanto fosse inutile investire quel malloppo, oggi è incrementato 100 volte tanto, sulle spese militari, in riferimento soprattutto ai costi che abbisognavano per mettere in sesto la rete acquedottistica in Italia. Tra le motivazioni che noi si apportava era quello di dire: beh, i signori che mungono dal sottosuolo, le mammelle della terra, quella diciamo profonda, da lì emungono l'acqua, la imbottigliano e ce la fanno pagare l'ira di Dio. Ce la fanno pagare perché? Perché vanno sicuramente a reclamizzarla con le TV. Voi dovete sapere che ogni giorno 1 milione di euro in media, vuol dire 2 miliardi al vecchio conio, sono quindi utilizzabili dai fronti imbottigliatrici per venderci l'acqua, perché altrimenti noi si ricorrerebbe ad altro. Per carità, uno dice: ma ti te fidito? Io mi fido, però capisco chi mi dice è la paura FAS, è la paura cloro, è la paura chimica, è la paura quell'odore, quella roba. Però non è che uno vada ad acquistare l'acqua nella convinzione che la pubblicità ti porti quella regolarità di mendacità nel tuo ingurgitare. Cosa vuol dire mendacità? Vuol dire esattamente tutte quelle robe farloche, l'acqua della fonte e l'acqua della sorgente e il passero solitario e col Del Piero e il Messner con la barbona, che ha chiuso anche il museo là, presso casa sua, va bene Cusita, non va bene, non importa, il fatto che comunque la pubblicità l'ha gaffata, perché a scala tutti gli 8.000 metri, 14-8.000 metri, senza ossigeno, un grande applauso, assolutamente unico, in assoluto inarrivabile. Ma sull'acqua, ragazzi, ovvio, si è venduto per dire che buona, che buona, che buona, poi invece noi sentiamo sinceramente che quell'acqua là spesse volte, quasi sempre imbottigliata anche nelle bottigliette green, perché tutto green ormai, cioè ti sapi in manta, versi il tappo che non si stacca, te che hai quella forza anni 70-80 poco nulla, e l'acqua va fuori tutta perché è talmente debole quella plastica, però ti dice: ma risparmiamo il 30% di green, e ci prende per il culo, che metà basta, ma non importa, dico piuttosto. Poi abbiamo carpito che il rilascio delle microplastiche, l'effetto luce e calore su quella bottiglia, comporta che l'acqua che noi andiamo a bere, nella convinzione che sia di elevata qualità perché la pubblicità questo ci porta a casa e questo ci dice H24, lo sia. Per carità, mentalmente, psicologicamente ci attrezziamo per magari ingurgitare quella pubblicità, ma esattamente, noi beviamo la pubblicità, non beviamo qualità, assolutamente. E allora meglio forse l'acqua del rubinetto, magari con qualche sicuramente investimento da parte di chi ne ha le possibilità, per quanto riguarda sicuramente, non solo parlo dell'aspetto gasatore. In quel caso però, visto che magari arriva l'estate, c'è voglia anche di acqua CO2 bollicine, non prendiamo il gasatore Soda Stream, boicottiamolo, perché è un prodotto di grande firma sionista, ve lo anticipo. Nelle vecchie battaglie BDS, piuttosto che nei vecchi fronti del boicottaggio col Pompelmo già fa allora, poco dopo si cominciò a parlare immediatamente quindi della caraffa. Ecco, evitiamola. Ci sono altri marchi, questo voglio dirvi, poi ognuno fa quello che vuole, ovvio, perché io sono sempre in attesa di saper cosa fare di fronte ai macellai, terroristi, sanguinari, genocidari. Oggi dovevo parlarvi anche di questo, ma poi mi sono andato via con i messaggi e quant'altro, per qualcosa non facciamo un cacchio, e allora ci torneremo su. Sono sempre in attesa di cosa possiamo fare. Ok, le maledizioni, ormai siamo oltre le lettere dell'alfabeto, siamo oltre gli algoritmi, siamo oltre che ne so, la matematica, siamo oltre l'oltre, non so, siamo oltre, però io dico, almeno nell'immediato do il là, metto un po' in pace l'anima in maniera sbagliata, il cuore, non lo so, potrebbe essere boicotto magari quei datteri là che hanno firma israeliana. Non posso riportare il nome di un esempio concreto, non lo dirò mai. Mi è arrivata conferma da parte di un'amica che lavora all'interno di una struttura particolarmente apprezzata anche da molti dei nostri per quanto riguarda il settore del biologico, biodinamico, del naturale. Si è messa, perché lei ha il compito di fare gli ordini, e si è messa praticamente, non ha chiamato il massimo vertice per dirgli: beh, io non è che la pensi tanto così, tradotto vuol dire una micro presenza a firma sionista, cioè roba prodotto israeliano. E lei negli ordinativi ha iniziato, se prima prendeva, invento, prendeva 100, poi ha ordinato 90, poi ha ordinato 80, poi cominciava 60, poi ha fatto 40, poi ha fatto 20 e poi ha fatto 10, e quindi ai minimi termini. Anche questo si fa sicuramente, e quindi la applaudo, non potrò mai dirvi nulla di nulla, ma la applaudo assolutamente all'interno di un grande contesto di vendita agroalimentare. Anche questo si fa per dare quella microscopicissima parte di boicottaggio, se no ditemi voi, io sono sempre in attesa di capire che cosa. E ora mi hanno detto no alla flottiglia venduti, no in piazza venduti, no alla bandiera venduti, no alla bandiera qua alle spalle che regge ancora, sia quella libanese, quella iraniana e quella palestinese. Quella palestinese è quella che ci teniamo più di tutti, perché la portiamo in dote da decenni all'interno dei 94 MHz. Stupisce che poi qualcuno, per i suoi cazzi, diciamo, di riprese anche internos, sia andato a toglierla, ma questo è avvenuto nel passato, è una cosa che speriamo sia finita definitivamente nel dimenticatoio, tanto quanto magari quel Trump 8 guerre e un quarto. Attenzione, avete visto l'altro giorno il record realizzato da Trump, l'ultima visita che ha fatto da un punto di vista psicofisico mentale, ci aggiungo io mentale, ma comunque dal punto di vista fisico e basta, 22 medici, non era mai successo nella storia, 22 medici a disposizione tiene il ragazzo per quindi una visita. Il record era 12, 13, 14 con Biden piuttosto che Bush nel passato, padre e figlio, ma 22 è da Guinness dei primati. Tanto che gli hanno tolto praticamente quello che prendeva per salvaguardare la caduta dei capelli, insomma, ecco. Però visto che gli fa ansia, stress e tutto quello che lo traduciamo come signore psicopatico al massimo livello, gli hanno tolto che roba. 22 medici, ne parleremo perché è simpatico l'articolo, record Guinness dei primati in casa americana, 22, cioè nella stessa giornata, 22 medici l'hanno passato da testa a piedi, e più di qualcuno ha detto il ragazzo è in forma smagliante, tanto che per la 39esima volta CNN Dosset ci ha detto che praticamente ormai la pace è fatta, ce l'abbiamo fatta, io me lo auguro veramente. Però ripeto, è la 39esima volta, e attenzione, di questo ve ne parlerò sicuramente prossimamente, questo tentativo di tregua, questo tentativo di pace, di accordo, ecco, mettiamoci accordino tra Stati Uniti e Iran, tengo fuori Israele che è incazzato nero, ha portato su tutte le furie praticamente il fenomeno Benjamin Netanyahu, di questo ne parleremo, ma soprattutto testimonia quello che già avevamo sentore essere, e cioè l'Iran, secondo il vostro punto di vista, ha completamente perso questa guerra oppure no? L'Iran è completamente sicuramente ai minimi termini oppure no? Quei missili che dovevano essere finiti di lì a qualche giorno sono ancora a disposizione oppure no? Il sistema dei droni ha completamente ribaltato la situazione nel campo bellico tra questi e quelli, cioè vuol dire tra l'Iran e il fronte Israele, oppure no? Evidentemente sì. E quello che aveva già preparato l'Iran per quanto riguarda lo stretto di Hormuz e attaccare le basi militari americane nel circondario, mettendo anche a catafascio il sistema dell'Amazon, non era sicuramente preparato a casaccio. Anzi, gli iraniani si stanno difendendo alla grande e, ripeto, oggi come oggi li vedo quasi quasi i vincitori tra questi e quelli. Dico quasi quasi, che poi tutto potrebbe ripartire, perché sappiamo sicuramente la formula bellica israeliana, nel senso del ricatto che adesso inizierà nuovamente a prendere forma nei confronti di Trump per rimetterlo in guerra contro l'Iran, ma soprattutto sul fronte di Gaza, la scusante, il pretetismo, io lo chiamo così adesso, il pretetismo, pretetismo vuol dire da pretesto, no? Il pretetismo è la dottrina, la religione più in voga in casa israeliana. Questo lo vuole il fenomeno Netanyahu, perché altrimenti avrebbe troppi processi sicuramente, diciamo, da affrontare. Quindi finché c'è guerra c'è vita e speranza da parte sua. Questo vorrà dire sicuramente una ripresa di qui a poco per quanto riguarda il fronte di Gaza, mentre in quel della Cisgiordania si continua inesorabilmente e in maniera assolutamente illegale a dare là a colonie su colonie, colonie su colonie, investendo in questi ultima tornata di ultimi giorni 350 milioni di dollari per quindi fare nuovo spazio ai coloni illegali sionisti in Cisgiordania, dove Hamas sinceramente non ci sta. Ci torneremo sul pezzo per quanto riguarda purtroppo la questione israelo-palestinese dalla parte di Gaza, intendo dire soprattutto questo purtroppo, con un'Italia che si sta schierando con queste paroline di poco spessore da parte di Tajani, ministro degli esteri, uno dei peggiori che abbiamo mai avuto in Italia, e così anche della ducetta Giorgia Meloni, in riferimento a Itamar Ben-Gvir, quando ci ha detto: ma quale Italia, lo stivale Italia, ciabatta Italia. Ma d'altronde ha ragione, quante volte siamo andati, continuiamo a farlo, nel baciare le ciabatte, inteso le pantofole. L'abbiamo fatto con Biden, l'abbiamo fatto sicuramente con Netanyahu, l'abbiamo fatto con tutti, essendo noi satelliti e supini ai vari sistemi. Quindi vuol dire colonia, vuol dire vassalli dei vassalli dei vassalli, e quando serve cavie delle cavie delle cavie. Ok, essere cavie, ma cavie delle cavie delle cavie fa paura più del dovuto. Ciao Luca, senza considerare che ultimamente vendono bottiglie con plastica riciclata. Aspetta, mi viene altro messaggio davanti. E ricordo che un tuo ospite tempo fa disse che la plastica riciclata veniva fatta con i nylon in disuso delle serre dove venivano coltivati ortaggi irrorati a pesticidi. Ah, oltre a quello, te mi dici come rilascio, potrebbe esserci anche quello, assolutamente sì. Mi uso l'idrolitina, sì, il ritorno anche dell'idrolitina può starci assolutamente. Io ripeto, prendo l'acqua al rubinetto, ci metto il limone, la lascio decantare per l'effetto, diciamo, del cloro. Ovvio che se comunque c'è un odore veramente devastante, non nel caso di Castelfranco o comunque in alcune realtà gestite da ATS Alto Trevigiano Servizi, però altri mi dicono l'odore sgradevole e quant'altro, e vi capisco benissimo. Però attenzione, se si parla solamente di acqua, passare le bottiglie in plastica non significa quindi fare un salto nella qualità assoluta. Oggi mi ha fermato un tipo che diceva che la Russia è protetta dalla Madonna e salverà il mondo dal satanismo ebraico sionista. È tutto nel terzo segreto di Fatima. Hanno distrutto alcuni F-35 in Kuwait. Ok, Roby da Mestre mi aggiorna, ci tiene aggiornati anche per quanto riguarda il terzo segreto di Fatima, ma io direi che in quel terzo segreto di Fatima c'è tanta di quella roba da riempire sicuramente le prestazioni del mondo da oggi a chissà quando, che comunque, se fosse vero, sarebbe già di buon auspicio. Per il resto, ragazzi, noi dipendiamo dal fracking, dipendiamo anche dalla materia prima americana, e quindi Trump ha costruito tutto questo in maniera tale, come minimo, da ingabbiare l'Europa intera. Ce l'ha fatta con estrema facilità, gli è bastato poco, e d'altronde ci meritiamo assolutamente che l'impronta ecologica sia sempre più devastante, mentre noi magari diamo il là alle giornate con la blocco delle macchine per andare in piazza, e qui tutti a piedi o in bicicletta, ben fa sicuramente al nostro corpo, ma ragazzi, per un aspetto green a livello universale, campa a cavallo che l'erba cresce. Signori, ci sentiamo lunedì con la tecnologia FIR e soprattutto con gli ultimi ritrovati del nostro Gianluca Stefani. No, tutti è lotta dura,
1: fatti
0: senza paura.
1: Conoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: Il mondo è bonito.
0: Bonito è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il grande sabato
12: dal titolo
13: Sempre Mara per sempre.
14: Ciao Mara.
12: Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.
14: Il nostro Leon.
12: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
0: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
16: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
14: Sempre Mara per sempre.
15: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
15: Ettore.
12: Per mini
14: info
17: 3 2 9
18: 0 0
17: 3
18: 8
17: 9
0: 8

15-12 minuti prima in questo istante. Buon pomeriggio a tutti voi, carissimi amici, e ben sintonizzati nella frequenza di Radio Gamma 5. Senti l'estate che torna, dicevano le orme, in questo 13 giugno. Buon pomeriggio a tutti voi. Anche oggi ho inserito nella scaletta odierna molte molte canzoni che parlano di sole, di estate, di mare. Speriamo sia di buon auspicio per tutti noi. Un saluto particolare lo invio a tutti gli ammalati ricoverati negli ospedali di vari istituti, ammalati che ci seguono da casa. Tanti e tanti auguri. Poi per i festeggiati, auguri anche a voi. Vediamo un po' le iniziative che riguardano la nostra emittente. Innanzitutto il 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto per noi è linfa vitale. Il vostro sostegno per noi è l'importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri sono 0159 80 90 288. Grazie a tutti. Poi sabato l'associazione del gas, sabato 20 giugno, state resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, qui in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù. Presente anche il dottor Mario Palladini con gli infrarossi, tecnologia, indumenti. E presente anche il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente anche la biorisonanza con un mini test. Poi pomeriggio con Fiorenzo Libero. E ci sono anche le liste, le nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti e tanto tanto altro. E troverete sabato 20 giugno il miele del grappa, i formaggi di capra, parmigiano reggiano, i vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori e il libro 50 anni di Radio Gamma 5. Anche qui per prenotazioni è il 347 6618 523.

vedo che sono arrivati anche i primi messaggi. Accontentiamo subito Davide. Un saluto caro a Marco di Marghera con Luca De Amandria, la Marga con Corrado e Anna Maria, e su DJ buona trasmissione, firmato Davide di Lesiano. Questa canzone qui, che ascolteremo tra poco, aveva partecipato a un disco per l'estate nel 1964.

quando ha girato questo 45 giri in quei primi anni 60. Ciao Davide. Ciao Ilario, buon pomeriggio e sempre ben sentito. Oggi è il compleanno di nonno Piero, tanti cari auguri di ogni bene, soprattutto di tanta salute. Poi tanti auguri a chi porta il nome di Antonio, visto il santo di Padova. Un saluto a tutti gli amici d'ascolto del tuo programma, un abbraccio affettuoso da Nadia di Cassavio.

parole al vento, saluto anche Nadia. Oh, dunque, bentornato archeologo, grazie. In Bermuda e cappello di paglia. E scavare sulla sabbia, saluto a tutti, in particolare l'Ada con Davide e in sua famiglia da Marica e genitori. Oggi, visto che in questi giorni ci sarà la luna piena, ti chiedo il brano Tintarella di Luna. Altro 45 giri uscito nei primi anni 60, uno dei primi miei 45 giri.

con la canzone di Mina. Saluto Marica e genitori. Ha chiamato anche Rompi di Padova. Ciao Roby. Siccome lui è un sognatore, magari si sogna di andare addirittura alle Hawaii.

Hai visto dove ti ho mandato, eh? Alle Hawaii addirittura. Ciao Roby. Ha chiamato anche la Anna di Breganze. Voleva fare gli auguri a nonno Piero, che oggi è il suo compleanno. Un saluto anche a Valentina, ad Agnese con le Vicentine, la Dunia con la Nadia, la Ada, Enzo e famiglia, il poeta Bruno.

E questa era la voce di Dorelli. Un tanti agroni a nonno Piero da parte della Anna di Breganze. La prossima la devo fare per la Gabriella dell'Olmo.

Questa è la voce di Tony Astarita. Spero così di aver fatto felice la Gabriella dell'Olmo. Per la Gianna di Santa Maria, Voglia di mare, lo dedica a tutti, ascoltatori e conduttori.

E questi erano i Romance con la loro Voglia di mare. Così abbiamo accontentato anche la Gianna. Graziano di Marcon invece mi ha chiesto un brano da dedicare alla moglie Luisa, che festeggia il compleanno. Tanti e tanti auguri. E voleva fare gli auguri anche alle persone che portano il nome di Antonio e Antonia.

tanti tanti auguri, tanta felicità alla Luisa di Marcon da parte del marito Graziano e da tutti gli amici e da tutti noi. Oh, Roberto di Mira, eh sì, ciao Vicentino. E allora quel brano lì lo dovrei trovare, oggi mi è impossibile. Te ne faccio ascoltare l'altro che avevi richiesto, della Schola Cantorum.

Scola Cantorum, le tre campane. Saluto anche il Roberto. Ha chiamato anche Antonio di Campo Nogara. Mi ha detto: tu che Ilario hai un po' tutti i brani, magari, degli anni 60. Non è che per caso hai anche la pansè che si suonava quegli anni nelle sagre dei paesi? Renato Carosone.

Hai visto, Antonio, che ti abbiamo accontentato con la panse. Tanti auguri anche per il tuo onomastico. Per l'Anna Maria di Treviso, veloce, veloce. Arriva Luciano Taioli.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

E allora riprendiamo qui da Radio Gamma, come sempre Ilario al microfono, canzoni della nostalgia. Devo accontentare anche Floriano di Montegrotto. Mi ha chiesto il brano La Balera, però ti devi accontentare di quella che ho io, La Balera della Luisel, un disco degli anni 60. E lo faccio anche per Silvio di Vicenza, che ci saluta, ci ringrazia anche lui della compagnia.

E questa era la Louiselle. Saluto anche Floriano e Silvio di Vicenza. Ciao Ilario, ho appena terminato di preparare il tiramisù per il figlio Riccardo. È stato il compleanno, mi ha detto, il 4 giugno. Un caro saluto lo invia anche alla Marica e famiglia, alla Anna di Breganze con la Gianna, la Gabriella e in sua famiglia. Augurone a nonno Piero di tanta salute e serenità. Mi faresti ascoltare Ciao Mare. Buon weekend, questa è l'Ada.

E questa era la mitica orchestra Casadei. Saluto anche l'Ada. Ha chiamato anche l'Anna di Piove. Un saluto caro anche a Gervasio, l'Antonella e la Rossana. L'Anna saluta tutti noi, in modo particolare Bruno di Noventa Vicentina.

E questa era la voce della Petula Clark. Saluto anche l'Anna di Piove Famiglia. È arrivato anche Adamo. Ciao Ilario, oggi volevo dedicare alla mia amica Giannina di Sala, ma che freddo fa, che le piace molto. Firmato Adamo.

0: E allora con Nada abbiamo accontentato anche Adamo. Eccolo qui che è arrivato anche il nostro amico. Ciao bel ragazzo, contraccambio i saluti anche di mamma Lidia e Sabina. Poi salutava la Marica con i genitori, la Gabriella dell'Olmo, la Ada con la Anna di Braganza e Davide il Lesiano Nadia. Tanti auguroni a nonno Piero per il suo compleanno e anche ad Adriano 68. A stasera puntuale con le nostre ragazze. Ciao Enzo! Adesso vorrei proporvi un brano, un 45 giri di Pino Donaggio. Nei primi anni 60 incise due 45 giri che parlavano di frutta. Uno era Le ciliegie, l'altro è Pera matura, l'ascolteremo tra poco.
1: Questa è la storia di una ragazza che passa e guarda solo i miei amici. Sembra che io non esista per lei, però sono sicuro che sta fingendo. E alla fine cadrà come una pera matura.

vuole l'amor. La pera matura, Pino Donaggio. Un ciao all'amico Enzo, come sempre puntuale stasera. Un saluto al numero uno dei numeri uno. Ciao Beppi, grazie. Per te e per i nostri amici, un duo, Giorgio Gaber e Enzo Iannacci.

E allora abbiamo ascoltato anche Gaber e Iannacci. Ciao Beppi. Per Stefano Di Paese, sei come una lucertola?

E questo era Joe Fedeli. Saluto anche Stefano di Paese. Ha chiamato anche Renzo di Brugine. Ciao Ilario, oggi mia figlia Lisa compie 13 anni. Non è che per caso hai la canzone Lisa dagli occhi blu? La vorrei dedicare tutta a lei da parte della mia famiglia.

Mario Tessuto e la sua Lisa, che portava gli auguri alla Lisa di Brugine da parte di papà e famiglia tutta. Ciao Ilario, ti sento bene, cioè in forma, in mezza forma. Vorrei fare tanti auguri a quelli che portano il nome di Antonio e Antonia e ricordare anche la cara amica Antonietta. Ti ringrazio, ti saluto caramente, con grosso ciao. Questa è la Elena di Rossano Veneto. Mi è capitato tra le mani un 45 giri di Franco Tozzi. Era il fratello maggiore di Umberto Tozzi, ha inciso qualche disco anche lui a metà degli anni 60. Forse questo è il più famoso, lo ascolteremo tra poco, dal titolo I tuoi occhi verdi.

Un saluto anche alla Elena di Rossano, Livio di Piazzola sul Brenta mi ha chiesto un brano se possibile della Amalia Rodriguez, Il mare è amico mio.

Amalia Rodriguez, saluto anche Livio. È arrivato il messaggio anche grazie Ilario per questo spazio che ci riservi ogni sabato per tutti noi ascoltatori. Grazie da Bianca di Cassola.

sì, un altro mitico cantante degli anni 60, Mario Zelinotti. Saluto anche la Bianca di Cassola. Dai, facciamo a tempo. Walter di Noventa Padovana mi scrive: e Bobby oggi te lo sei dimenticato? L'avevo inserito nella scaletta odierna. Dai, facciamo a tempo, fatelo ascoltare, dai.

Occhi di fuoco, l'amico Bobby. Faccio partire veloce veloce l'ultimo brano, lo dedico a tutti voi.

Eccomi qui, allora, arrivati alla fine anche per oggi. Come sempre Ilario vi ringrazia del vostro ascolto, telefonate e messaggi. Auguro a tutti un buon sabato, una felice domenica. A sabato prossimo, ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
3: Fermini.
6: Info
7: 3
4: 2 9
7: 0 0
4: 3
7: 8
4: 9
2: 8
8: 8.
9: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
10: Ho visto bere a una fontana

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, dai 94 MHz. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente. Oggi è il 9 giugno e vi assicuro che la puntata sarà molto intensa e molto ricca di piacevoli ospiti. E vi anticipo che avremo quest'ora in collegamento telefonico Valentina, che è presidente dell'associazione AMO e Autismo Mille Opportunità, e poi seconda e terza ora avremo Silvana Bonazza, in arte La Splendida, e cioè la prima donna fotografa professionista in Italia. Quindi non rimanete tutte tra le ore, mi raccomando, sintonizzati. E io parto subito con i ringraziamenti, perché abbiamo avuto siamo stati domenica al giro in nave con il gruppo di Radio Gamma 5, e quindi abbiamo visto la laguna, le balere, e siamo riusciti a guardare la Burano da lontano, poi siamo fermati a Lido, abbiamo visto l'isola di Pellestrina, ma soprattutto, diciamo, il contorno che c'era era bellissimo, straordinario, ma come al solito è la compagnia delle persone che ha fatto la differenza, quindi la possibilità, insomma, di passare dei piacevoli momenti assieme. Quindi in particolare poi ringrazio e saluto, perché ci sono stati dei bellissimi momenti, delle bellissime chiacchierate anche con Ottavio, con Fabio Valerio, che so che ci sta ascoltando con la sua radiolina, e il grande Maurizio da Bassano. Ma insomma, l'elenco sarebbe interminabile, perché veramente è stato un piacere vedere tutti e fare quattro chiacchiere con tutti, e anche con gli altri conduttori della radio, quindi Ettore, Diego Deppi, poi Lilli e via dicendo, ma Thomas, ma soprattutto un ringraziamento speciale a Luca e tutto il gruppo degli Irriducibili per aver organizzato una giornata così speciale. Ecco, io oggi ho, proprio perché è una puntata ricca e densa, ho un aiuto regia speciale anche lui, e mio figlio Gabriel.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco, lui oggi mi aiuterà con gli ospiti, e insomma starà attento che tutto andrà bene, ma soprattutto, come ha detto Luca, anche la stiamo cercando di formare nuovi conduttori del domani. Ecco, allora io mando una conferma alla nuova ospite, vediamo se ci risponde subito. Quindi cominciamo subito con la sua telefonata, attendiamo un attimo che ci chiami. Le mando conferma solo un secondo. Ok. Allora, dovrebbe chiamare adesso. Attendiamo un secondo. Vi ricordo nel frattempo che voi potete mandare un messaggio al 334-710-2672, quindi al 334-710-2672 potete inviare un messaggio che poi leggeremo in diretta. Ecco, un attimo solo che attendiamo che ci chiami, e nel frattempo vi ricordo... un attimo solo che stiamo attendendo la telefonata, e vediamo un attimo. Allora, un secondo solo, vediamo se... ecco qua. Ok, ciao Valentina.
2: Buongiorno,
0: ciao. Grazie di aver accettato il mio invito.
2: E... grazie a te.
0: Allora, un attimo solo che mi sistemo anche le cuffie, così so perfettamente. Ok, perfetto. Tu mi senti bene?
3: Benissimo, benissimo.
0: Perfetto, perfetto. Allora, ti presento ai nostri radioascoltatori. Abbiamo qui con noi il piacere, abbiamo il piacere di avere qui con noi Valentina Bribré, che è autrice, scrittrice, terapista, coach, ma soprattutto presidente dell'associazione AMO, che significa Autismo Mille Opportunità. Benvenuta Valentina.
3: Grazie, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, iniziamo un po' a farti conoscere. Allora, quando è, come e perché nasce l'associazione AMO?
3: Allora, l'associazione AMO nasce innanzitutto da un concetto di base che è l'amore per la diversità. Nasce perché io ho un figlio autistico, oggi di quasi 13 anni, e quindi mi ci sono ritrovata proprio dentro effettivamente come genitore, e ho capito che c'erano ancora tante cose da fare, tante cose da costruire e per cui lottare, quindi c'era proprio un'esigenza sia personale sia territoriale.
0: Perché ricordiamo che la tua associazione dove ha sede e pertinenza?
3: Sì, a Salerno. Noi siamo su Salerno, ma operiamo anche su Napoli, perché io nasco a Napoli, ho vissuto a Napoli per tanto tempo, poi mi sono trasferita a Salerno, quindi ci occupiamo di questi due territori, perché ecco, insomma, comunque c'è necessità ovunque in realtà.
0: Certo.
3: Vorrei ampliare l'associazione e farla arrivare anche a livello nazionale, ma non dobbiamo disperdere le energie, perché c'è tanto da fare ancora, tanto da costruire, come dicevo poc'anzi.
0: Ecco, ma a questo proposito ti chiedo, proprio perché ci sono tante realtà e soprattutto tanti ragazzi autisti che necessitano insomma di un certo tipo di percorso, e immagino che in tante zone ci siano varie associazioni o varie realtà, o a livello anche pedagogico piuttosto che in strutture magari anche operative, ma c'è una rete tra di voi che in qualche modo appunto possa un giorno far nascere coprire, ecco, diciamo, l'intero territorio italiano a livello di collaborazione?
3: Cioè, intendi unificando una singola associazione che possa gestire un po' tutto o tutte?
0: Sì, oppure una rete comunque fra di voi, nel senso anche semplicemente per sostenervi a vicenda, insomma, o anche potenziare l'effetto, il beneficio, insomma, ecco, dei ragazzi che seguite.
3: Allora, questa è una bellissima domanda, perché diciamo che purtroppo il campo di cui noi ci occupiamo, che è prettamente l'autismo, anche se ci siamo aperti a tutte le diversità, le neurodivergenze, però ecco, l'autismo all'interno proprio della parola autismo ci sono vari gradi di supporto, vari livelli di autismo. Questo purtroppo differenzia tanto anche i bisogni da fornire a questi ragazzi, che sono tutti diversi uno dall'altro. Quindi oltre una volontà di fondo della singola persona, del genitore o degli associati, c'è anche una diversità che rende poi i bisogni anche diversi. Quindi c'è bisogno poi di forze diverse, per cui fare una rete è complicato anche per il tipo di diagnosi di cui noi ci andiamo ad occupare, proprio per la difficoltà di avere bisogni che possano soddisfare tutte le utenze. Quindi questo è il primo problema di fondo. Poi un altro c'è, purtroppo, che ci subentrano poi purtroppo degli interessi economici. Cioè, noi genitori che viviamo l'autismo, molto spesso, soprattutto tra noi residenti, c'è il discorso di pensare tanto ai bisogni del proprio figlio. Quindi magari io guido un'associazione, ma la guido prettamente per occupare il mio figlio, che in realtà non c'è niente di male in questo, perché ognuno di noi deve comunque insomma garantire un dopo di noi al proprio figlio, ai nostri figli, no?
0: Certo.
3: Però si perde poi il concetto di comunità e anche di umanità. Quindi l'idea, purtroppo, di far nascere un'associazione ex novo era proprio per avere più libertà di azione, perché altrimenti si è vincolati e io mi sentivo vincolata a delle associazioni che poi pian piano hanno perso il focus. Spero che questo non accada anche a me, quindi, perché ecco, non mi voglio ergere a super partes del dove ecco questa cosa sia magari impossibile. Me lo auguro fortemente, perché voglio mantenere proprio degli obiettivi umanitari di fondo in questo. Quindi questo rende, diciamo, difficile il fare rete tra di noi, perché subentrano tanti interessi, purtroppo anche di natura personale, quando, come ti dicevo, alcuni presidenti o alcuni associati hanno proprio dei figli che sono autistici. Lì magari c'è una direzionalità ben precisa che poco presta attenzione poi alle esigenze degli altri.
0: Ma
3: quindi,
0: quando tu
3: purtroppo,
0: dici...
3: dove subentrano le economie, è sempre un po' complicato fare rete, però con alcune associazioni è possibile farlo, perché hanno mantenuto quello che ti dicevo prima, l'umanità di fondo.
0: Ma quando tu dici infatti perdere il focus, significa diciamo guardare più all'interesse economico rispetto, diciamo, all'obiettivo con cui magari era nata quell'associazione, o intendi magari, appunto, che ne so, condizionamenti di altra natura?
3: No, intendo entrambe le cose. Innanzitutto, come hai detto tu, c'è il discorso proprio prettamente economico, magari raccolte fondi che non creano nulla. Mi è capitato molto spesso di vedere raccogliere per poi non creare veramente niente. Quindi questo già, diciamo, è magari portare quei soldi, quei fondi al proprio orticello, cioè al proprio figlio e bisogno del proprio figlio. Allora lì assistenzialismo, non è associazione, sono due cose un po' diverse. Però spesso nascono queste associazioni che poi hanno come scopo l'assistenzialismo personale della persona che l'ha creato. Quindi questo è il primo problema. E poi subentra l'altro, quello istituzionale. Quando un'associazione entra all'interno di alcuni circuiti, soprattutto di natura politica, può perdere le proprie finalità.
0: Certo.
3: Perché poi ci possono essere accordi, vetrine e quant'altro che perdono il focus di fondo di cui ti parlavo prima.
0: Certo.
3: Cioè rimanere seri, ma comunque sempre da guardarsi allo specchio come primo obiettivo di fondo, senza mai perdere quello spirito per cui avevamo aperto l'associazione e quello spirito per cui dobbiamo portare avanti dei progetti.
0: No, no, infatti. E guarda, tanto è arrivato anche nel frattempo un messaggio da parte di Gino De Paoli, che è un altro conduttore che saluto, e mi ricorda che Giovanni Pirozzi, che è un nostro caro radioascoltatore ed è anche colui che ha scritto e prodotto la canzone di Radio Gamma 5 per il 50esimo, lui abita a Casal Nuovo e il figlio Alessandro è autistico. E io non so se, diciamo, lo conosci, perché lui è comunque in zona Napoli, e ti metterò in contatto con lui, ti darò il suo contatto, darò a lui il tuo, in maniera tale che possa magari in qualche modo anche usufruire delle attività e di tutto ciò che fate voi, insomma, in associazione, insomma, ecco, mi piace.
3: Sì, ho avuto modo di conoscerlo, perché ha commentato all'intervista di oggi, quindi sul profilo,
0: okay.
3: Quindi sì, ci siamo già aggiunti, comunque sì.
0: Ah, perfetto, perfetto.
3: Ringrazio,
0: allora
3: comunque.
0: Mi fa piacere. Allora, torniamo alla domanda, che è appunto voi che obiettivo avete come associazione?
3: Questa è una bellissima domanda, perché noi abbiamo un obiettivo, diciamo, un po' particolare, quello di creare una struttura lavorativa per il dopo di noi che non sia assistenzialismo. E qui abbiamo una miriade di problemi, sia proprio da parte interna, da parte delle famiglie. Perché? Perché si perderebbe la pensione, si perderebbe, insomma, tutta una serie di benefit che i nostri figli hanno. Ma nel frattempo c'è anche un'altra cosa, che all'interno dell'associazione a volte è un percorso che tante fanno, che è quello di creare queste strutture sempre all'interno dell'associazione di formazione per i ragazzi. Ragazzi, poi, ad esempio, facciamo un esempio pratico, formiamo i ragazzi per produrre il pane. Li forniamo a IOSA, che significa, cioè, ogni anno facciamo sempre produzione di pane, l'associazione la vende per continuare a pagare formatori, i soldi non vanno ai ragazzi. Cioè, questa cosa la mia associazione non la deve fare assolutamente, i soldi devono andare ai ragazzi. Cioè, noi dobbiamo formare per creare a loro un'opportunità di socializzazione attraverso il lavoro, ma anche un'opportunità per uscire dall'assistenzialismo, qualcosa che possa dare quel quid in più, quel plus, quella dignità che tante altre persone hanno attraverso l'indipendenza, l'autonomia e il lavoro. Ovviamente pensiamo di farlo sempre attraverso l'aiuto di professionisti, psicologi che fanno anche parte del mio team, della mia associazione, perché comunque io ho un team scientifico, cosa che non tutte le associazioni hanno. Invece la mia lo ha, perché io poi lavoro anche nel settore, come avevi accennato tu all'inizio dell'intervista. Quindi il nostro obiettivo è proprio di uscire un po' fuori dai parametri, tra virgolette, usuali di tante associazioni.
0: Ma
3: che è
0: infatti,
3: quello di creare una struttura.
0: Infatti a me è piaciuto subito dalla prima volta che l'ho letto l'acronimo che voi avete utilizzato, cioè AMO, innanzitutto perché comunque mi richiama a ciò che principalmente serve per accompagnare questi ragazzi, quindi l'amore, ma soprattutto il significato delle singole lettere, e cioè appunto autismo, mille opportunità, perché le mille opportunità mi richiamano a quella che è la preoccupazione di ogni genitore che ha queste difficoltà, e cioè il fatto: cosa ne sarà di mio figlio un giorno quando io non ci sarò più? Quindi io sposo completamente, anzi ti faccio anche i complimenti per il fatto che vi ponete come obiettivo quello di restituire anche una dignità sociale a questi ragazzi, e non semplicemente, come hai detto tu prima, intraprendendo la via dell'assistenzialismo, insomma, ecco.
3: Sì, noi abbiamo anche un altro progetto che abbiamo realizzato da poco, che è un'app, sì. un'app di marketplace, quindi che aiuterà le famiglie che vivono l'autismo, e all'interno dell'app c'è anche la possibilità di creare una sorta di dating, appuntamenti tra persone autistiche. Sì. E questa è un'app che ci abbiamo messo 2 anni e mezzo, cioè, quindi sono molto contenta di questa cosa, perché insomma è stata di difficile realizzazione, soprattutto per la ricerca dei fondi, perché le app insomma non sono proprio così tanto economiche, perché ecco, cioè, bisogna di programmatori, di grafici, insomma tutta una squadra che poi ci lavora e rende l'app usufruibile, anche perché c'è bisogno poi di assistenza continua, i vari bug, gli aggiornamenti, insomma tutte queste problematiche che poi fanno parte dell'internet. Ma il progetto dell'app è un progetto nazionale. Un progetto nazionale, come ti dicevo, ma all'interno anche una sezione di marketplace che mira a fare cosa? Mira ad unire tutti i genitori che magari hanno un'attività, ad esempio, sono un esempio pratico, io ho un bar e ho anche un figlio autistico.
0: Sì.
3: All'interno dell'app sponsorizzo o comunque parlo del mio bar, perché? Perché io, vivendo l'autismo, sono io la prima persona che conosce tanto di autismo. Ora, niente a togliere ovviamente ai grandi professionisti, che tra l'altro, ripeto, io ho anche un team scientifico, ma il genitore può dichiararsi esperto del proprio figlio e quindi di quel tipo di autismo. Sicuramente poi leggono tanto, noi genitori comunque siamo informati, cerchiamo di essere sul pezzo per quanto riguarda le leggi, per quanto riguarda le novità, per quanto riguarda qualsiasi cosa che sia ricerca scientifica, perché oggi insomma ne sentiamo tante, anche rispetto alla possibilità di usare magari dei farmaci piuttosto che altre cose insomma che sono sotto studio. Quindi io credo che i genitori possano avere una formazione profonda proprio dall'esperienza, perché vivono l'autismo H24. Quindi sicuramente andare in un bar che magari, ecco, io so che appartiene ad una famiglia che vive l'autismo, innanzitutto io sto portando soldi a quella famiglia.
0: Certo.
3: Cioè regalo anche delle ore, come devo dire, di terapia acquistando quei servizi. Magari quella famiglia li investirà proprio in questo, li investirà nel far seguire di più il proprio figlio, avere delle leggerezze in più, quindi questo. E poi crea una rete di amicizie, di persone che si possono parlare, che possono condividere qualcosa che molto spesso ci tiene un po' in disparte, no? Cioè abbiamo paura di confrontarci con l'altro, di parlare, anche perché non tutti conoscono la problematica. Invece io già so che vado da una persona che bene o male la conosce. È vero che è esperto dell'autismo del proprio figlio, ma posso parlarne anche del mio, di quello che vivo io. Quindi questa rete è in più un'accoglienza anche rispetto ai propri figli. Cioè immaginiamo che io vado in questo bar con mio figlio autistico, non sarò, già so che magari avrò meno possibilità di essere giudicato dall'altra famiglia.
0: Certo,
3: perché lo vive anche
0: sensibilità.
3: Lei, quindi questo è l'esempio, ecco, insomma, del marketplace, che però si propone anche di essere aperto per le persone autistiche che magari o hanno creato un brand o hanno loro stesse un'attività, in modo tale che, ecco, si crea un circuito di rete di conoscenze e di aiuto, perché magari quella persona è poco conosciuta, io vado al bar e magari arrivano 10 persone, magari
0: Certo.
3: si crea rete, si crea economia per risolvere poi il problema del dopo di noi, magari quelle persone guadagnano un po' di più, riescono a mettere un po' di più da parte qualcosa, quindi il marketplace ci voleva per forza per creare questo tipo di rete.
0: Ma
3: E
0: certo.
3: poi c'è l'aspetto di dating, perché? Perché ci sono gli autistici adulti che sono in grado di avere una relazione magari con qualche altra persona, però hanno difficoltà nell'approccio e quindi TAP consente di tagliare tutte quelle che sono le difficoltà e soprattutto cercare una persona che magari anche lei è autistica e conosce la problematica, quindi ho meno difficoltà nell'essere me stesso, nel dovermi mascherare, perché poi, ecco, tanti autistici usano il masking, cioè proprio fingere di essere come, tra virgolette, gli altri o come altre abilità, che però loro fingono ma non sentono davvero di avere e di possedere. Invece tutto questo va a crollare, perché lì dobbiamo essere veri, dobbiamo essere noi, dobbiamo essere rete, relazione, e quindi l'app ci voleva proprio, era una cosa che mancava.
0: Certo.
3: E fa parte dei bisogni che io ho raccolto in varie parti d'Italia, perché poi con il libro ho viaggiato tanto, con l'associazione ho viaggiato tanto, e c'era proprio questo bisogno nazionale. E spero che vada, perché poi noi facciamo le cose, ma devono essere anche le persone ad aderire. E quindi spero che abbia il successo che merita, perché può risolvere tanto e può fare tanto.
0: Allora, a questo proposito ti chiedo, all'interno del sito che è www.autismo1000opportunità.it, all'interno di questo sito che racconta la tua associazione, la vostra associazione, ci sono tutti i contatti e quant'altro, si può scaricare direttamente da lì l'app o si passa attraverso
3: Sì.
0: qualche altro percorso?
3: No, al momento il passaggio attraverso questo percorso, quindi come dici tu, magari vari store, non è ancora fattibile, perché quello era veramente molto molto
0: Certo.
3: economicamente inaccessibile. Quindi attraverso il sito si può scaricare l'app e funziona un po' come le varie app, quelle di maggior conoscenza che usufruiamo un po' tutti. È un po'
0: Certo.
3: un mix tra varie, quindi tra un po' Facebook, un po' Twitter, un po' Threads, è un po' un mix che poi ha creato Amo Social. E Amo Social può essere scaricato sì, direttamente dal sito internet, quindi, della nostra associazione al momento, però magari se riusciamo ad avere qualcuno che o si innamora del progetto o che ci può dare un aiuto per portarlo magari su uno store o per fare anche pubblicità, insomma noi siamo ben disposti, perché ci serve un po' di aiuto, perché noi l'abbiamo creato. Io mi sono impegnata tantissimo nella raccolta del 5 per 1000, quindi tanti video, e appena è arrivato il 5 per 1000, tu pensa che proprio perché il nostro team crede tanto nelle cose che facciamo, l'app non l'abbiamo neanche finita di pagare, cioè abbiamo fatto un debito per il prossimo anno, finiremo quindi di
0: Pensate.
3: pagarla il prossimo anno con il prossimo 5 per 1000, ma almeno per iniziare già ad avere il progetto in mano adesso, per
0: Certo.
3: dare già adesso una possibilità, proprio in quelle 1000 opportunità di cui parla anche il nome dell'associazione. Quindi insomma ci abbiamo messo di tutto il nostro per poter fare questo progetto e per vederlo realizzato.
0: No, no, ma infatti siete stati grandissimi e soprattutto è una bellissima iniziativa che comunque sosterremo anche noi e lo ricorderemo anche più avanti in maniera tale che, perché nella domanda che ti avevo fatto prima, in realtà questo è addirittura un sistema che può andare anche al di là di eventuali interessi o secondi fini di altre associazioni. Quindi, questa è una rete che può mettere in contatto tutti i ragazzi o gli adulti che vivono l'autismo e le loro famiglie e questo è il creare rete perché poi come dicevi tu ogni genitore è un esperto del proprio figlio di quella forma di autismo, ogni genitore conosce una determinata situazione, si può sostenersi a vicenda anche nelle varie zone d'Italia e assieme si fa crescere diciamo un'applicazione che ha un potenziale grandissimo sia da un punto di vista degli scambi commerciali, di attività e quant'altro, ma anche relazionali e umani, insomma, ecco.
3: Sì, infatti voglio comunque sottolineare che noi come associazione, come ente del terzo settore, da quest'app non ci ricaviamo assolutamente nulla, cioè nel senso che non c'è da pagare per iscriversi, non c'è da pagare per scaricarla, non c'è da pagare niente, è totalmente gratuita, frutto del 5 per 1000. E deve rimanere con questo concetto di fondo di essere usufruibile da tutti in modo tale che possa essere veramente di utilità. Quindi noi a livello economico di guadagno, ma anche per rientrare in alcune spese, come ti dicevo prima, di aggiornamenti e quant'altro, abbiamo comunque deciso di metterci il nostro, a volte anche certo. Nostro, in senso che gli associati magari dicono ok, ci mettiamo noi un tot a testa e facciamo noi, ma assolutamente l'associazione non ha nessuno scopo neanche di autoassistenzialismo dell'app stessa, proprio sì, perché sì. deve volare, perché questo è un progetto in cui io ho creduto e ho messo giù da 2 anni, siamo riusciti adesso finalmente da poco a fargli vedere la luce e deve brillare, cioè deve essere puro come l'associazione.
0: Certo,
3: anche
0: ma
3: per
0: infatti...
3: questo io cerco di far entrare nell'associazione persone che abbiano questo
0: sì
3: invito.
0: Sì, ma infatti tu sei una garanzia, e anche perché conosco la tua personalità, conosco la tua dignità e anche la tua energia proprio a livello di garanzia totale sia per l'associazione sia per tutti quelli che si avvicineranno o che creeranno rete attraverso l'applicazione. Bravissimi, bravissimi. E ti chiedo anche, così facciamo conoscere sempre di più la tua associazione, proprio da un punto di vista pratico, come si svolgono le giornate all'interno dell'associazione? Che tipo di attività proponete ai ragazzi? Ci spieghi un po'?
3: Sì, allora noi attualmente non abbiamo, diciamo, una sede, se non una sede per incontrarci. Una sede invece di progettazione, quindi di realizzazione di un laboratorio o di incontri proprio più vasti, è fatta tramite altre associazioni che proprio per quella rete e per quello spirito umanitario di fondo ci concedono il loro posto. Quindi questa è una cosa che attualmente noi purtroppo facciamo, quindi di chiedere ad altri spazi, usufruire di spazi di altre associazioni. Ne abbiamo avuti tanti, fortunatamente, perché come ti dicevo abbiamo vari punti, quindi abbiamo un punto a Ponte Cagnano, un punto a Napoli su Bagnoli, quindi noi comunque, ecco, tramite questa rete abbiamo degli spazi, perché purtroppo gli spazi mancano un po' per essere, certo. Per avere degli affidi di spazi

0: oltre ai volontari, che la maggior parte sono comunque docenti o terapisti, quindi che vanno all'interno della scuola, però io, avendo fatto degli studi in merito alla comunicazione facilitata, che non è quella facilitata per intenderci tramite l'utilizzo di simboli, non quella lì, intendo proprio la capacità di entrare in relazione con i ragazzi mettendoci a loro pari, che non è una cosa che si fa, diciamo, in tutte le scuole, in tutti i contesti. Molto spesso il docente o il formatore rimane un formatore un po' asettico. Io invece utilizzo tanto quelle che sono le nuove pratiche che le neuroscienze ritengono un po' più importanti per far rimanere e per far fissare dei concetti di fondo nei ragazzi. Quindi utilizzo tanto lo scherzo, il travestimento, proprio faccio toccare dei materiali. Noi abbiamo fatto all'interno delle scuole dei laboratori bellissimi. Perché bellissimi? Perché noi l'anno dopo siamo ritornati, i ragazzi si ricordavano ancora le cose dell'anno precedente. Perché? Perché vedere una persona che magari, ecco, va all'interno dell'istituto con un vestito, quindi immagina che io ho fatto questo progetto che si chiamava Il fantasma dell'indifferenza. Mi sono vestita da fantasma, pieno di soldi, cioè praticamente sopra questo vestito bianco, un po' da damina, avevo tutti i soldi finti attaccati con le spillette. Innanzitutto per strada tutti quanti ti fermano e ti chiedono, e tu puoi parlare dell'associazione e di quello che fai. Poi all'interno della scuola crei, cioè, che tutti quanti si dicono, ma che stiamo facendo? Quindi già quello, ecco, già un primo punto di attenzione. Poi all'interno del progetto stesso i ragazzi si alzano, chiedono, fanno domande, ma facciamo domande pratiche. Ad esempio abbiamo parlato della guerra, come abbiamo parlato della guerra, delle 54 guerre più che ci sono nel mondo, perché non ci siamo occupati soltanto di autismo. Siamo occupati di tutto ciò che può creare anche una diversità, cioè quindi pensiamo alle guerre, pensiamo a quanto arrivano dei ragazzi che possono essere mutilati o che vengono, come è successo qui a Salerno, dalla guerra. Abbiamo ricevuto all'interno di alcuni istituti qui dei ragazzi che venivano dall'Ucraina, cioè quindi tutta questa situazione, insomma, che i ragazzi si sono trovati in classe con altri ragazzi che venivano da questa esperienza, no? Purtroppo della guerra. Quindi non abbiamo portato solo l'autismo, abbiamo fatto degli esempi pratici, cioè siamo andati in classe con la pistola finta in modo tale che si attirava l'attenzione, cioè il bambino diceva, ma che è questa che arriva qui con questo modo di fare, con questo vestito così pazza, strano, con i soldi, con le slide. Perché? Perché si memorizza, si fissa attraverso, certo, l'insegnamento. Un insegnamento di questo tipo, generando il sorriso, l'attenzione, ma anche l'immedesimarsi empaticamente in delle slide che non sono slide fine a se stesse, ma il ragazzo, ecco, partecipa, viene, tocca. Perché è importante, per esempio, come ti dicevo prima, la pistola a giocattolo? Non tanto perché fissa l'attenzione a quello che stiamo dicendo, perché non è sosseduto e ascolto, no. Te la vivi quella esperienza, cioè ti faccio immergere all'interno di un laboratorio. Nei laboratori invece autistici che abbiamo fatto, dove abbiamo parlato di autismo all'interno delle scuole, lì per esempio ho proprio portato degli oggetti, dei setting terapeutici. Cioè noi ad esempio utilizziamo il lecca-lecca. Allora ho passato nei banchi il lecca-lecca a tutti i bambini. A cosa può servire questo, il lecca-lecca e l'autismo? Si è fatti la domanda, no? Di dire, ma che cavolo vuole questa? Questa è pazza, no? Della serie. Cosa dentro le ma serve perché? Perché molti dei nostri ragazzi, i nostri bambini, non hanno una motilità buona che riesce a far produrre dei suoni. E quindi lecca-lecca serve perché? Perché loro possono iniziare ad esercitarsi a muovere la lingua per poi far uscire e produrre dei fonemi. Quindi A, B, C, cioè cercare di, ecco, di portarli ad un linguaggio di natura vocale, perché non tutte le persone autistiche riescono poi a poter parlare, non tutti hanno questa abilità, no? Quindi cerchiamo di renderli autonomi e partiamo anche da un lecca-lecca, che è una cosa di uso comune, ma io quando sono tornata in classe l'anno successivo loro si ricordavano ancora.
1: Pensa a te.
0: Allora questo è quello che noi dobbiamo lasciare, no? Formare anche le nuove generazioni alla conoscenza dell'autismo direttamente, alla conoscenza di tutte le diversità, che è anche per colpa dell'essere umano, come ti dicevo prima, delle guerre e quant'altro, no? E lasciargli qualcosa che poi possono portare nella società. E sì, anche parlare, ecco, di genitorialità consapevole.
1: Ma anche perché tu, voglio dire, tutte queste esperienze, come hai detto prima, le hai acquisite sia direttamente ma anche, appunto, girando l'Italia. E lo diciamo perché prima l'abbiamo accennato,

0: tu sei anche autrice del libro che si chiama Il mio nome è Brian, storia di un autismo, che è la storia di tuo figlio, giusto?
1: Sì, di un autismo, proprio perché, come dicevo prima, è importante che noi andiamo a parlare di quell'autismo, perché possiamo essere grandi esperti del nostro bambino, dei nostri figli autistici, ma non possiamo conoscere al 100% l'autismo in generale, perché veramente poi ci sono tante micro sfumature che può notare un genitore, che può conoscere il genitore o una persona che ci trascorre H24 con quel ragazzo o quella ragazza. Quindi mi piaceva fissare l'attenzione sul fatto che stiamo parlando di un autismo, ma non di tutti, che quello che è valido per me potrebbe non essere valido per gli altri, sia a livello terapeutico, perché oggi siamo un po' in questo mare, dove c'è business e verità, quindi c'è da muoversi bene, da navigarlo bene, e un po' parlare di quelle che sono difficoltà emotive del genitore, che è una cosa che non ho trovato in tanti libri. Perché? Perché si fa difficoltà, perché le lacrime scorrono quando scrivi determinate cose.
0: Certo.
1: Cioè, oggi siamo abituati un po', adesso ultimamente ci siamo già abituati all'intelligenza artificiale, ma chi scrive un libro parlando di sentimento, non utilizzando l'intelligenza artificiale, e cavolo, ci piange, perché comunque sono dei pezzi che hai dovuto perdere e riassemblare di te stesso nell'esperienza con un bambino con neurodiversità.
0: Ah sì. Ma e dove si può acquistare il tuo libro?
1: Allora, attualmente si può acquistare su Amazon, però non ho scritto solo quello, perché ho scritto anche un libro in collaborazione con la dottoressa Annalisa Turturici, che è appunto una guida perché il viver, cioè abbiamo pensato di dare un aiuto a genitori che ricevono la diagnosi autismo e non sanno cosa devono fare, perché poi questa è una cosa, diciamo, stupenda, per dire una cosa assurda, no? Che ci rilasciano la diagnosi, questo foglio, una 4, quindi leggerissimo, no? Pochi grammi, dove c'è scritto che okay, disturbo dello spettro autistico. Quel foglio per il genitore, cioè per una famiglia, per chiunque, dicevo, quel foglio non pesa pochi grammi,
0: No,
1: quello ha
0: è un
1: tutto il
0: macigno.
1: peso della vita futura, cioè pesa quintali, un
0: Sì.
1: fogliettino. E viene scritto diagnosi, ma non ti viene detto da chi ti devi rivolgere, cosa devi fare. Ti viene scritto terapia, magari EBA oppure altro, non so, logopedia. Ok, che cosa faccio? Da chi vado? Ti viene scritto parent training. Che significa parent training? Cioè, tu ricevi quella diagnosi, ma praticamente è un po' come ricevere una condanna, no? Non voglio esagerare, ma la sensazione in quel momento è quella lì. Perché tu c'hai una cosa di pochi grammi che ti ha cambiato la vita. Cioè, e dici adesso? E adesso c'è un vuoto, perché la persona, secondo me, quando riceve una diagnosi di qualsiasi tipo, che sia autismo, qualsiasi altra diversità o difficoltà, deve avere un supporto. Cioè, nel momento, cioè lo Stato, questo pezzo bisognerebbe che facesse, dare un supporto, un affiancamento alla famiglia, una persona che ti accompagna. Questo pezzo chi lo fa? Lo fa l'associazione, oppure lo fanno altri genitori al momento, lo fa la rete. Che la persona da sola si crea. Quindi il libro con la dottoressa Torturici serviva per cercare di dire: ok, hai ricevuto questa diagnosi, questa sorta di condanna. Non è una condanna, anche se in questo momento ti sembra tale. Questi sono i passi. E abbiamo dato i passi che non sono solo di natura pratica, anche di natura emotiva. Perché poi subentra una serie di sensi di colpa infiniti. Cioè, della serie che io, per esempio, per anni sono stata io la prima a farlo. Forse anche perché io sono al sud, quindi ho un certo tipo magari di mentalità dovuta dall'ambiente, no? Quella di essere una mamma sacrificio. Cioè, tipo, tu non ti puoi truccare. No, perché dopo non pensi a tuo figlio. Cioè, se tu, per esempio, stai andando a fare una cosa, stai andando a fare una spesa,
0: Devi
1: magari ti sei comprata una
0: annullarti.
1: borsa. Ah no, tu hai preso. Sì, esatto. Cioè, tu ti sei comprata una borsa e non hai dato i soldi a tuo figlio. Cioè, perché sei una madre X. Cioè, noi dobbiamo combattere anche questo, ma non solo con gli altri, soprattutto con noi stessi, perché io sono la prima che l'ho fatto.
0: Sì, no, ma infatti
1: Perché mi
0: come,
1: sentivo male, mi
0: ma
1: sentivo in
0: anche perché
1: colpa.
0: come dicevi tu prima, ogni ragazzo con, che ha l'autista, cioè che vive l'autismo ha una sua forma e soprattutto è all'interno di una famiglia dove papà, mamma o genitori vivono una situazione unica sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista proprio anche di nucleo familiare, perché dipende poi se c'è uno o più ragazzi all'interno della famiglia, come interagiscono, perché infatti mi collego a questo proprio perché prima quando ho detto ti ho presentato ai radioascoltatori è Valentina Bribré, Bribré è il suo nome d'arte e deriva da Brian e Brenda che sono appunto i due figli. Brenda è la sorella che appunto come tanti altri fratelli o sorelle all'interno dei nuclei dove si vive l'autismo si vivono anche delle altre dinamiche. Quindi diciamo che come dicevi tu prima, effettivamente in un foglio A4 dove c'è questa sentenza e pochi grammi a livello di grammatura della carta non corrispondono a tutto il peso che poi uno si porta dietro nel suo percorso. Infatti prima Giovanni Pirozzi, che l'abbiamo citato, ha mandato un messaggio dove ha scritto: Buongiorno Fabio, penso che per aiutare le famiglie che hanno un disabile da gestire ci vorrebbe da parte dello Stato un'esenzione del 100% del pagamento di tutte le tasse nazionali e locali. Un caloroso saluto da Napoli, Giovanni. Mandiamo un saluto a Napoli, però vedi, sì, c'è chi magari diciamo come preoccupazione principale ha l'aspetto economico, c'è chi invece magari ha l'aspetto organizzativo perché non sa veramente dove sbattere la testa. C'è chi magari ha bisogno di un supporto a livello emotivo, quindi veramente come dicevi tu prima, Valentina, ci sono tantissime situazioni.
1: Noi siamo andati anche tante volte in maniera personale, perché voi siete da dire questo, togliendo soldi a casa, soldi a famiglia, cioè tempo al lavoro. Comunque io ho preso insieme ad altre associazioni, come l'associazione di Michele Pisano, Bambini Simpatici Speciali, di Orta Biatel, abbiamo preso il treno e siamo andati a Roma, abbiamo fatto audizioni su audizioni, cioè per essere ascoltati, per portare problematiche, siamo andati da deputati, cioè abbiamo fatto quello che, come ti diceva prima, nel messaggio che ha lasciato l'altro papà, no? Anche quello è un pezzo importante, anche quello è un pezzo che cerchiamo di fare anche quello, ma con le nostre forze, cioè
0: Certo.
1: della serie, io prendo il mio centino, lo metto per il treno e vado sperando che magari vengano ascoltate le problematiche. Io per prima ho redatto relazioni dove, ecco, chiedo che venga fatto questo, si spera che si faccia, perché è vero anche quello che diceva il suo papà, occuparsi di tutto, cerchiamo di farlo un po' in merito anche alle energie che riusciamo poi a mettere sul campo, ma anche il papà ha ragione, perché comunque tutto ci potrebbe aiutare, visto che i ragazzi hanno bisogno comunque di un'assistenza, soprattutto quando crescono e il genitore è invecchia. Perché parliamoci seriamente, io mi sono ritrovata a dover fare dei blocchi fisici a mio figlio in una fase in cui era piccolo, ovviamente tendeva a scappare, era aggressivo, lo potevo fare perché io ero giovane, che mio figlio era piccolo, ma
0: Certo.
1: adesso che mio figlio ha 13 anni e va là a bloccare, tu hai bisogno di un terapista uomo nel mio caso. Quindi è un terapista uomo, cioè noi dobbiamo pagare. È un'ora di una persona formata, minimo, minimo, costa 30 euro. Quindi ha ragione anche il papà quando dice, ecco, noi abbiamo bisogno pure di togliere le tasse. Sì, noi abbiamo bisogno di proprio veramente di accudimento per il nostro figlio, ma anche per noi stessi, perché essere un caregiver è essere un caregiver. Attualmente c'è la legge che stanno cercando di portare avanti per dare assistenza ai caregiver, però anche lì ci sono problemi per l'ISE, ci sono problemi per il costo, diciamo, che vuole sostenere lo Stato in generale per aiutare le famiglie, e siamo ad un budget povero. Anche il progetto di vita, che è stato portato avanti con un'altra legge che hanno fatto grazie al Ministro della Disabilità, per il progetto di vita attualmente in Campania, dove io sono 400 euro al mese, che io posso, di cui io posso usufruire, insomma, di questi soldi per pagare come faccio un 400 euro? Cioè, se noi parliamo di un terapista che costa 30 euro, poi vogliamo fargli fare attività, vogliamo fargli fare, cioè, ecco, vogliamo fargli fare socializzazione, ok, portiamo il ragazzo fuori, lo facciamo uscire, gli facciamo fare dei percorsi, cioè si paga tutto. Quindi quei 400 euro, che progetto di vita ci faccio? Significa che il progetto di vita è sempre sulla mia vita, sulla vita che il genitore purtroppo deve dedicare al ragazzo, non purtroppo perché, però noi invecchiamo, Cioè non abbiamo le stesse
0: E
1: forze di
0: poi
1: prima.
0: io, Valentina, credo anche che anche i genitori non siano uno uguale all'altro, quindi ognuno ha anche le sue caratteristiche. Ci sono delle persone che hanno un carattere vulcanico come il tuo, dove non ti sei fermata allo scoramento e sei andata avanti a oltranza, creando un'associazione, dandoti da fare, aiutando tutti, eccetera, eccetera. E ci sono anche genitori che vengono sommersi dall'aspetto emotivo, perché appunto non sanno reagire, non sanno aiutare il proprio figlio o la propria figlia, quindi anche da parte dei genitori effettivamente ci sono delle diversità che possono rendere ancora più complicata la situazione. Insomma, ecco, questo, proprio per questo è importante un punto di riferimento come l'associazione che tu hai creato, dove può, diciamo, fare rete, dare molti più strumenti, queste mille opportunità ai ragazzi con l'autismo, ma soprattutto anche dare sostegno, informazioni, creare rete anche con i genitori, insomma, ecco. Quindi ancora una volta bravi tutti, perché sicuramente per una struttura del genere, insomma, ci saranno tante persone, tanti volontari, e insomma che tutti si adoperano, ognuno per il proprio ruolo, ecco. Quindi io ricordo comunque,
1: in realtà non siamo tantissimi, però pochi ma buoni.
0: Pochi ma buoni, ok. Come
1: esatto,
0: io poi ricordo ai nostri radioascoltatori e anche a tutti quelli che ci ascoltano dalle zone, dalla campagna, insomma, ecco, che ma anche chi vuole conoscere questa realtà e sostenerla, perché c'è la possibilità anche del 5 per 1000, quindi è www.autismo1000opportunità, scritto proprio così, tutto attaccato.it, quindi www.autismo1000opportunità senza l'accento.it, oppure cercate anche nei social Valentina Bribre, in maniera tale che, insomma, all'interno del sito comunque trovate la possibilità di donare il 5 per 1000 e anche quella soprattutto di scaricare questa nuova app che si chiama Amo Social, e che è uno strumento potentissimo per creare rete e insomma aiutare e aiutarvi, ecco, se vivete queste situazioni qui. Ecco, e noi abbiamo pochi minuti, quindi se vuoi dire qualcosa, i microfoni sono a tua disposizione.
1: Sì, volevo dire innanzitutto che per quanto riguarda Bibre, come accennato prima, Brian e Brenda, ci sarebbe anche il discorso dei siblings, cioè i fratelli e le sorelle delle persone autistiche. Mm-mm. Io, proprio perché mia figlia mi diceva sempre che avevo tante attenzioni per il fratello, poi ho fatto il terzo libro, che è un libro per bambini, a lezioni dal mago Oreste, incantesimi per spiegare la diversità. Insomma, quindi in questo libro c'è inserita anche mia figlia, perché c'è da dire anche questo, che noi genitori ci dobbiamo dividere, cioè dobbiamo veramente essere onnipresenti, un po' come dei dei o delle eroine, e ci dobbiamo occupare anche di questo, che è un aspetto che magari, ecco, se vogliamo farne qualche altra intervista, parlare anche di questo,
0: avremo modo
1: delle attenzioni mancate ai fratellini e alle sorelline, che purtroppo poi chiedono anche il loro spazio di esistere,
0: certo.
1: Purtroppo, per fortuna, giustamente, cioè, perché sono arrivati, ci sono, però dividere le attenzioni e darne altrettante è una faticaccia incredibile. E poi volevo chiudere con una cosa: tu prima hai detto lo scoramento dei genitori e io non mi sono avvilita, ma io non ho niente in più rispetto agli altri genitori, diciamo, a livello psichico e emotivo. Io tengo una sensazione, te lo dico in napoletano: lo scoramento non me lo posso permettere, perché nel momento in cui muoio e lascio il mio figlio senza un dopo di noi, io mi rivolterò nella tomba, già sto tranquilla, cioè io nell'altra vita devo stare un po' serena. Quindi
0: certo,
1: il punto è questo: ho detto, io se in questo momento la prendo male e non riesco a trovare delle risorse, terrò sempre questo problema, che manco in santa pace posso morire, cioè io devo stare tranquilla dall'altra, ovunque io sia. Quindi il concetto è questo, che non è tanto positivo come tu prima dicevi, che tu non ti sei, no, non hai avuto lo scoramento. No, lo scoramento c'è, ma c'è anche l'obiettivo, dire ok,
0: certo,
1: io adesso non ce la faccio, ma ce la già fa a forza, cioè non ho un'altra opzione, perché poi cioè mio figlio che fine fa? E questa è una cosa che purtroppo o per fortuna ci dà forza o ce ne toglie, perché ce ne può togliere, perché ci possiamo far prendere dalla paura, perché lo dobbiamo creare noi, sto dopo di noi, purtroppo.
0: Ah,
1: quello
0: certo,
1: quello è. Quindi uno sente tutto questo peso, dice, no, posso morire ammazzato da questo peso, perché è così psicologicamente ed emotivamente, ma dobbiamo cercare attraverso la rete, il confronto, se siamo in un momento nostro difficile, dire ok, magari questa persona ha più esperienza, io l'ho fatto io anche, mi sono rivolta a dei genitori che avevano dei ragazzi di 20, 25 anni, 30 anni, per dire com'è la situazione, come state, cosa devo fare, magari anche questo può cercare di dare a noi stessi, a portare delle energie per farcela in questo difficile percorso che è la vita, però è anche bellissimo. Infatti. E poi noi dobbiamo costruire le mie opportunità. Samara Rafa.
0: Allora, intanto Valentina, io ti ringrazio di aver accettato il mio invito. Sicuramente avremo altre occasioni in cui approfondiremo alcuni dei bellissimi temi, importanti temi che abbiamo affrontato oggi, e quindi ringrazio anche chi ci ha ascoltato fino adesso, e vi ricordo a tutti di andare nel sito www.autismo1000opportunità.it. E abbiamo pochissimi secondi e ti lascio proprio ai saluti finali, se vuoi.
1: Ok, posso ripetere quello che voglio ripetere? Amo social, cioè scaricate Amo Social, perché questo è il primo progetto nazionale ed è compito di tutti quanti noi non farlo morire.
0: Perfetto.
1: Quindi dare, se vogliamo davvero fare qualcosa di buono, senza pagare, senza spendere euro, senza manco dare il cibo, però scarichiamo Amo Social e parliamone.
0: Perfetto.
1: Cioè, parlatene con tutti, questo è quello che io chiedo alle persone che ci stanno ascoltando.
0: Perfetto.
1: Divulgate questa opportunità.
0: Grazie Valentina, di cuore.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026,
11: con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Rieccoci, tornate in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, in attesa di presentarvi la prossima ospite, vi leggo alcuni annunci. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980 90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi abbiamo Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù dei nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente anche il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi anche Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente anche il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Per quanto riguarda le prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio, allora abbiamo albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, e troverete anche il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 6618523. Poi, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Allora abbiamo venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, apertura sala alle ore 20:30. L'incontro si terrà presso il centro Rigorni Stern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori avremo Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale di Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno sul sito www.venetcans.gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. E poi Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio all'inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cini del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione. Per mini info 329 00 38988. Entrata a offerta libera. Poi ci sono due annunci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e metterci in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Si può versare, quindi, se si vuole dare un aiuto a questa persona, all'IBAN IT 94Y 08327 6296 7x0 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Vi ricordo sempre di sostenere il sito ciaobay.org e giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di F Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette luce e gas e un documento di identità. Ok, allora io adesso ho il piacere e l'onore di presentarvi la nostra ospite. Ha appena compiuto 89 anni, ma vi assicuro che ha ancora la vitalità di una ragazzina. Io mi sono innamorato di lei fin dalla prima volta che l'ho vista e che ci siamo conosciuti, e l'ho adottata come nonna. Ho l'onore e il piacere di presentarvi la prima donna fotografa professionista in Italia, Silvana Bonazza, in arte La Splendida. Ciao Silvana.
1: Ciao.
0: Grazie di aver accettato l'invito e di essere qui con noi, insomma.
1: Ho fatto il possibile.
0: Ecco, e soprattutto ti dico subito che puoi anche dire le parolacce, quindi non preoccuparti di nulla.
1: Cerco di non sbrisciare.
0: Sì, te stessa. Tra l'altro è già arrivato un messaggio di Maurizio, che ringrazio sempre perché ci ha presentato. E ciao Fabio, buona trasmissione, grazie che mi hai menzionato per gli assaggini, vero che è stato un fornitore di assaggini in motonave. Saluti al figlio e saluti alla Silvana.
1: Grazie. Porti
0: i suoi saluti. Poi abbiamo Roby L'Alpin, che è un nostro storico radioascoltatore e Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5. Grazie Roby, un abbraccio. Allora Silvana, accompagniamo i nostri radioascoltatori, visto che abbiamo veramente l'onore di averti qui, nella tua lunghissima storia e incredibile storia anche. Quindi partiamo dal fatto che sei nata il 22 maggio 1937 e sei figlia di un fotografo.
1: Figlia di fotografo Bonazza Giuseppe Bonazza, primo fotografo di Campodazio.
0: Ecco. E come ha iniziato tuo papà appunto a fare il fotografo?
1: Allora, lui non faceva il fotografo, lui ha fatto tanti lavori quando era giovane, però è passato un giorno un uomo in bicicletta con una scatoletta e mi ha fatto, parlo in dialetto,
0: sì,
1: mi ha fatto una fotografia. E ha visto sto qua, questa scatoletta che mi ha fatto la fotografia, e gli ha detto voglio anche a me provare, e era in cerca di questa scatoletta. E ha tolto la prima macchina fotografica e ha provato. Dopo si è informato e c'è stato un vecchio fotografo di Padova che si è venuto a insegnargli, no, fare fotografie, ma anche a sviluppare. perché bisogna anche svilupparle.
0: Non c'erano laboratori.
1: Non c'era come una volta. Certo. Bisognava comprare gli acidi, le polveri, fare gli acidi a man, cioè tutto un mondo diverso rispetto ad adesso. E il gas come sia così. E gli ha insegnato e l'en davanti, visto che mi so cresciuto de anni, diremmo. E ho fatto la quarta, quinta su sta promossa, ma non me gas a fare.
0: Ma non anticipare, non anticipare, adesso ci arriviamo.
1: Sì.
0: Allora, quindi stiamo parlando del 37 quando sei nata tu.
1: Sì.
0: E...
1: lui era già vedovo.
0: Sì, no, allora tu sei nata comunque qui a Campodarsi.
1: Sì, a Panigale.
0: A Panigale, che è una frazione.
1: Sì.
0: Ok, e due anni dopo, nell'occasione della nascita di tuo fratello Diego,
1: è morto mia mamma.
0: È morta tua mamma, perché sì, all'epoca
1: e partoriva in casa.
0: Partorivano in casa, c'era questa usanza anche di chiamare la mammana, che era
1: sì, la levatrice che veniva a fare partorire femmine in casa.
0: Ecco, solo che a differenza di quello che può avvenire per scelta anche oggi, non c'era, magari in alcuni casi non c'erano le condizioni igieniche giuste.
1: Non c'era quello che c'è adesso.
0: Sì, potevano subentrare anche delle
1: tante cose,
0: tante complicanze, e soprattutto, come è capitato purtroppo a tua mamma, non c'era l'ambulanza che arriva.
1: No.
0: Questo caso tuo papà è corso fuori quando ha visto che c'erano dei problemi, hanno preso il carretto
1: in cerca di un cavallo, un carretto, a portarla all'ospedale Campo San Piero, che... e ora che arriva morta.
0: Purtroppo
1: morta, era giovane, purtroppo è andata.
0: Palmira, giusto?
1: Palmira. E se resta mio fratello piccolo di 3 ore, dove ho portito da chi va in cerca di qualcuno.
0: E lì è intervenuta tua nonna paterna,
1: prima la levatrice che aveva fatto partorire un'altra signora a Campo San Martino, un paesetto
0: nelle vicinanze.
1: Sì. E l'unico posto che era portarlo là, e mi era piccola, aveva 20 mesi.
0: Pensate.
1: Perciò e ora bisogna andare in cerca di mettere a posto il piccolo. E mi una volta non era i frigoriferi, la latte messa in po', e chiesto bussoteo del latte, l'hanno messa sopra il fuoco aro, parliamo in dialetto, sì, come sì, che era una volta, l'ha messa sopra il fuoco aro il gatto che ha la rabaltà.
0: Certo.
1: Va in cerca del latte, paste famiglie.
0: Era un dramma se succedeva.
1: E mi a 20 mesi urlavo come uno sessa, che altra che se morta, il boccia che mi sa che santi c'è mare.
0: Pensa a te.
1: Ecco, questo è l'inizio della mia storia.
0: Pensa a te. E quindi cosa ha fatto tua nonna?
1: Mia nonna è ora in cerca del latte, paste case, e dopo a Megale Vaia. Cioè,
0: sì, sì.
1: Come?
0: Però Diego nel frattempo...
1: io la portà su un paesetto dove che una femmina gli ha partorito, e là finché gli ha latte e ha una teta uno e una teta l'altro. E dopo cosa faceva? Che il latte non bastava più, e gli ha abituato a una cavaretta, e gli è abituato che si buttava sul letto, e gli dava una teta paromo della cavaretta, una teta uno, una teta l'altro, per poter tirare avanti. E dopo, quando che gli è più o meno un anno, le venivo a casa, me non so quale vai, insieme con me.
0: Pazzesco.
1: Cosa vuoi?
0: E sì, quindi poi nella sostanza immagino che tuo papà, dopo la morte della mamma, di tua mamma, abbia trascorso ovviamente un periodo.
1: È un periodo 3-4 anni. Sì, 3-4 anni.
0: Di lutto e comunque di insomma di tristezza.
1: Sì.
0: E quindi nel frattempo, fortunatamente, insomma, c'erano i due.
1: Mia mamma è morta nel 39, uh-huh, e lui si è risposato nel 44.
0: Ok, lui si risposa nel 44 e
1: ha altri figli.
0: E altri figli, insomma, con questa nuova donna.
1: Logica.
0: E lì subentra il primo punto che poi in qualche modo ha condizionato il tuo percorso.
1: Sì.
0: Cioè il fatto che, allora, già era un'epoca in cui
1: c'era poco da mangiare,
0: c'era comunque una condizione, insomma, generale di povertà, insomma, se vogliamo.
1: Una volta era povertà,
0: sì,
1: vera,
0: esatto,
1: e propria.
0: E in più anche c'era una mentalità in cui si privilegiava
1: il maschio
0: rispetto alla femmina.
1: Che alla femmina.
0: Ecco, nel tuo caso sei stata un po' sfortunata Perché allora gli altri figli che questa donna ha avuto con tuo papà avevano comunque di default la precedenza.
1: Sì.
0: E tu e tuo fratello Diego, che siete figli
1: della
0: prima donna,
1: era un'altra
0: era
1: cosa.
0: Lui, cioè era privilegiato lui perché maschio rispetto a te, eri femmina. Sì. Quindi tu eri praticamente proprio l'ultima del
1: io carro, ero quella che dovevo lavorare, fare tutto quello che dovevo fare, sia per lavoro di mio papà e tutto quanto. E l'unico modo per cavarmi a denobar fare con nessuno era andare dentro in camera scura.
0: Allora ci arriviamo anche lì. E io sono rimasto un po' impressionato quando mi hai raccontato che proprio per far capire anche le differenze che c'erano, perché a noi sembrano oggi nel 2026 cose impossibili, no? Però Silvana appunto mi ha raccontato che quando era ancora piccola sua nonna le dava di nascosto, perché comunque ovviamente sua nonna paterna le voleva bene, però proprio perché c'era questa differenza all'interno del nucleo familiare, questo privilegiare gli altri figli, lei le passava un mandarino o una caramella, che all'epoca erano qualcosa insomma di straordinario, di eccezionale da mangiare rispetto al solito, e però le diceva di andare a mangiarli fuori in mezzo ai campi e di nascondere le bucce o la carta in mezzo
1: che non
0: al
1: me
0: campo
1: vedesse,
0: perché non fosse vista. Quindi questa cosa qua è abbastanza
1: dura,
0: impressionante, sì, ecco. Poi nel frattempo tuo papà vede che diciamo l'attività da fotografo funziona, insomma lo appassiona, e decide completamente di dedicarsi e di aprire l'attività lì a Campodarsego. Sì. E proprio nell'abitazione
1: Panigale.
0: Esatto, dove, nell'abitazione
1: dove che abitava,
0: dove vivate, ecco. E a quel punto nasce quella che è la tua grande opportunità. Perché? Perché sempre per la questione di privilegiare il maschio rispetto alla femmina, in quel periodo molte ragazzine dell'età di Silvana non dovevano andare a scuola, oppure finita la scuola andavano
1: dovevano lavorare
0: nei campi, esatto. E quindi si apre per te questa opportunità di dire ok, vado a lavorare piuttosto che andare in fabbrica o nei campi le altre. E siccome tu non riesci neanche a finire la quinta elementare, perché
1: promossa
0: dalla quarta
1: alla
0: quinta,
1: ma non fatta,
0: ecco. E quindi decidi di andare diciamo a lavorare
1: aiutare a mio papà a fare che lavoro qua.
0: E quindi come hai imparato tu, diciamo, a parte vedendo tuo papà?
1: Perché c'era un vecchio fotografo di Padova che veniva a insegnargli mio papà le luci, le macchine, cioè non era come adesso con le 100.000 macchine che si arrangia, bisognava il sole, il nuvolo, ecco. E col veniva, mi guardavo tutto e dopo mi ha insegnato, e ora mi ha portato in camera scura e insegnato a sviluppare e stampare, e ora mi ho tolto che eravamo là, però davo aiutare a mio papà sia a fare i matrimoni, fare qualsiasi roba. Se l'uno gli era a casa, mi chiappavo a bicicletta o a moto o quello che aveva, e andavo a fare dove chi mi chiamava, le fotografie, sia matrimoni, morti, incidenti, qualsiasi cosa che chi mi chiamava andavo.
0: Certo.
1: E gli era grande.
0: Sì, te ieri una putea, se
1: ieri una putea.
0: Anche perché appunto stiamo parlando di Silvana che aveva, quando appunto ha cominciato
1: 12 anni
0: proprio da un punto di vista professionale a lavorare all'interno. Prima comunque aveva cominciato già da prima, ovviamente dandogli una mano,
1: sì, imparando su tutte le robe,
0: esatto. E tra l'altro proviamo a immaginare che stiamo parlando del 49, quindi un periodo in cui tra l'altro suo nonno paterno la portava nei campi in cerca dei bossoli,
1: sì,
0: perché erano fatti di rame.
1: Sì, perché era il periodo di guerra, quando che passava Pippo anche di notte, o chi veniva a bombardare in stazione a Campodarsego qua, arrivava i boss gli danno altri sui campi, e quando è finito tutto passare da Simo qua Cariola torna su i boss e venderli, perché gli era di ottone se gli appai stai per poter mangiare.
0: Pensa
1: a che l'epoca,
0: cioè, giusto per farvi capire il contesto in cui lei è cresciuta, no? E quindi anche poi per farvi fare un ragionamento a livello proprio di tempo, e cioè se stiamo parlando che lei aveva 12 anni quando ufficialmente ha cominciato a fare questa professione e nel negozio di suo papà, e considerando che lei adesso ha 89 compiuti il 22 maggio scorso, quindi fate il conto da quanto lei
1: faccio questo
0: sta
1: lavoro.
0: Facendo questo lavoro, ecco, giusto per darvi un riferimento, poi che nella seconda ora, nella prossima ora vi dirò anche tutte le menzioni che ha avuto, ecco.
1: E vorrei farlo ancora per un bel pezzo.
0: Beh, con questa vitalità puoi andare avanti fino ai 100 sicuro. Allora, ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Ciao Fabio, da Fabio Battaglia. Ciao Fabio, sarà che questa creatura è della classe di mia mamma? Sarà che anche mia mamma ha perso la sua quando aveva 6 anni e mi ha raccontato le sofferenze di quegli anni senza mai una carezza materna? Alle prime parole di questa grande donna mi ha fatto fare una lacrima. Un abbraccio forte. Poi Robby L'Alpin ci scrive: caro Fabio, la signora Silvana mi ricorda la mitica Cesarina. Un abbraccio Robby L'Alpin. Sì, è vero, ha una energia molto simile a una nostra cara storica radioascoltatrice che non c'è più, e mandiamo anche un saluto alla mitica Cesarina. E allora, e tra l'altro il fatto che tu avevi preso questa scelta, avevi accettato l'idea con tuo papà appunto di lavorarci assieme.
1: No, ma l'ho fatto da lavorare assieme, sì, come papà, ma l'ho fatto per non...
0: Lo so cosa vuoi dire,
1: ecco.
0: per non occupare nessuno,
1: ecco.
0: No, ma infatti si è aperta questa grande opportunità anche per te, perché diciamo, visto la situazione che c'era all'interno del nucleo familiare, dove ovviamente nessuno vuole crescere quasi rifiutato, ecco, mettiamola così, o emarginato,
1: sì, vabbè.
0: Per lei si è aperta sta strada che l'ha portata in camera oscura, cioè tu la chiami la mia camera oscura, e per te è stata la tua salvezza.
1: La mia vita.
0: Pensa a te. E ok, poi nel frattempo però il vecchio fotografo che quindi aveva insegnato
1: a me papà
0: ha perfezionato anche la tua,
1: sì,
0: tecnica.
1: Sì, mio papà mi portava nel suo studio a Padova, dove mi ha insegnato a fare vari lavori e vari fotomontaggi, cioè tante cose che adesso si sognano di vedere o di fare, ma lui, questo vecchio fotografo, mi aveva preso come una sua figlia, mi ha insegnato di tutto e di più.
0: Infatti.
1: Che io ho ancora tante cose sue messe via, sì, sì. Più ancora la sua foto, che io la prima foto che ho fatto l'ho fatta a lui.
0: Pensa a te.
1: È ritoccata per fare tutte le virate a farsi vedere.
0: Infatti sono curioso. Ma tra l'altro pensiamo, quando si parla di fotoritocco, che noi oggi abbiamo un'applicazione sul cellulare.
1: Ma una volta non era mio cellulare.
0: Una volta non c'era né cellulare,
1: c'era
0: né computer.
1: C'era una piccola lucetta. Con una quarta nera sopra la testa e un busetto sul legno, con la lucetta sotto, e con la matita bisognava che ritoccassimo tutte le rughe, tutti per far venire fuori belle persone.
0: Quindi voi lavoravate sostanzialmente su questa lastra che era di vetro?
1: Sì.
0: E diciamo, come uno oggi si fa l'aerosol che si mette,
1: ecco,
0: diciamo,
1: si metteva là e si ritoccava tutto quanto. Ho perso gli occhi, ho perso la vista, ho perso tutto, perché ho lavorato per tanti anni su sto busetto per ritoccare lastre, perché allora fotografie si ne faceva, perché la gente gli era promosa, e foto tessere qui a mezzo busto i morosi che a domenica veniva a farsi le fotografie tutti due insieme, e per farli bei se ti ritoccavi te facevi.
0: Sì, poi la cosa incredibile che mi ha colpito è il fatto che tantissimi, perché poi stiamo parlando appunto del dopoguerra, quindi è un momento di grande depressione ancora,
1: sì.
0: Soprattutto perché comunque
1: non c'era soldi, non c'era
0: soldi, poi stiamo parlando anche di zone rurali e soprattutto di un'attività che in quel momento non era fiorente, non la conosceva
1: perché
0: nessuno.
1: Anche un matrimonio massimo si faceva 4 foto,
0: sì, sì.
1: Non si andava dentro in chiesa, si faceva sposi, compari, il gruppo, basta. Adesso si fa 10.000 foto sul matrimonio,
0: certo.
1: Ma allora 4 foto e dovevamo indovinarle che ne fosse mosse, sfocate.
0: Penso.
1: Ma non era mia il telemetro, esposimetro per la luce o per bisognava, era tutta nostra
0: tecnica, occhio,
1: talento. È tutto.
0: Saluto anche Andrea Sceriffo da Verona. Ciao Fabio, buongiorno alla splendida Silvana. Mi sono perso la prima parte della trasmissione, me la riascolterò volentieri in notturna. Grazie mille Andrea, perché poi ci sarà la notturna e salutiamo anche quelli che ci ascolteranno questa notte.
1: Bene.
0: Allora, torniamo un attimo al fotoritocco, perché
1: sì,
0: secondo me quello è una cosa assurda e affascinante. Cioè il fatto che in quel periodo storico le persone che ovviamente non erano povere o comunque insomma non avevano di sicuro l'abito da festa,
1: sicuro che non aveva, ecco,
0: addirittura venivano da te perché,
1: allora anche quando una persona moriva e aveva metti una foto così o in canottiera o col vestito da contadini o cosa, allora tiravo fuori solo la testa e dopo che facevo giacca, camicia, gravata, lo vestivo da festa con ritocco a mano che mi aveva insegnato questo vecchio fotografo di Padova.
0: Perfetto.
1: Che ancora io lo faccio, ho ancora tutta l'attrezzatura e se voglio farlo potrei farlo davanti ai tuoi occhi.
0: Ma quindi scusa, sulla lastra di vetro, cioè era in scala normale 1:1 oppure era una miniatura e quindi
1: no, la lastra era piccola, bisognava metterla sull'ingranditore, ingrandirla, fare la foto secondo la grandezza che te volevi e dopo da là ritoccare e fare la giacca, camicia o mettere le due persone insieme, marito e moglie assieme.
0: Sì, quindi si facevano la foto separata
1: e dopo mettevo insieme.
0: Ma tu poi voglio dire la mandavi in stampa una volta che l'hai ritoccata? L'avevi ritoccata
1: una volta che ho ritoccato la lastra, facevo la fotografia,
0: sì,
1: e veniva fuori sulla testa.
0: Ah, okay.
1: E dalla testa mi mettevo sul dove che avevo e che facevo il vestito a mano.
0: Pensa,
1: col carboncino.
0: Pensa a te.
1: E dopo lo spussavamo per,
0: sì,
1: per attaccarlo.
0: Certo.
1: Quindi, che ce n'ho ancora per casa io di quelle cose là.
0: Ma provate a pensare che quante persone che poi non potendoselo permettere tutti, chi riusciva a farsi fare un ritratto di questo tipo e lo appendeva in casa. E
1: ce n'è ancora, io ho ingrandimenti casa di persone che ho fatto io 80 anni fa,
0: pensa a te.
1: Che ho ingrandito, fatto vestito, giacca, camicia.
0: Sì, perché era anche un modo per vantarsi di fronte agli altri.
1: Ma io ero una donna, io volevo arrivare dove volevo arrivare.
0: Pensa a te. E quindi questo diciamo è stato proprio il essere precursori rispetto a tutti i software e tutta l'epoca che oggi appunto è il programma che te li fa direttamente.
1: Adesso fa tutto.
0: Sì, sì,
1: no. Ecco, invece mi volevo arrivare a fare quello che altri non faceva e volevo arrivare a fare.
0: Certo. Un'altra cosa che invece mi ha impressionato è che un giorno mi hai raccontato che tuo papà magari appunto ogni tanto usciva per questi matrimoni e un giorno passano i carabinieri nel vostro negozio e visto che non c'era lui ti chiedono di seguirli per fare un servizio fotografico,
1: sì,
0: in occasione di una ragazzina che era morta annusata.
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: A Brugioia.
0: Ci racconti questa situazione?
1: E niente, sta putea aveva 4 anni e se ga negà. Parliamo in dialetto, no?
0: Sì, parli.
1: Se ga negà. E ora cosa che hai fatto? Gli era tira su sta putea e cosa che hai fatto? Non gli ha neanche una fotografia. Gli ha vestia. Allora gli abbiamo fatto.

0: bambina sembrasse
1: viva
0: per poter far fare a Silvana una foto di, per ricordo per i propri, penso, genitori, ma anche per i carabinieri che la usavano.
1: L'unico modo era di fare così, se no loro fotografie
0: non ne avevano neanche.
1: No, ma loro agaria se peia così, e invece avremmo sentato una carega, sentato come che fosse viva. Berto gli occhietti, messo bene il vestito, come che fosse viva.
0: Pazzesco, pazzesco.
1: E da Bronzoia, forse se ne sarà qualcuno di Assorassa, ma non penso, perché 60-70 anni fa.
0: Quanti anni avevi? 13?
1: Mega avevo 13-14 anni, non di più.
0: Pazzesco, pazzesco. Sì, che perché poi ne parliamo dopo, ma anche quello appunto dei servizi in queste occasioni qui.
1: Questi e dopo incidenti, perché se mio papà non gli era a casa, qualsiasi incidente i carabinieri venivano attorno a portarmi a fare fotografie di incidenti.
0: Sì, perché pensiamo che all'epoca, quando suo papà ha aperto il negozio, cioè stiamo parlando, ripeto, di Campo d'Arsego,
1: Panigale
0: e tutti i paesi limitrofi,
1: non gli era fotografo.
0: Erano fotografi, quindi anche le forze dell'ordine, quando appunto avevano bisogno di un servizio di questo tipo, andavano da lei.
1: Solo da noi altri, solo da Bonassa a Campo d'Arsego.
0: Quindi cioè, si è innescato un periodo nel quale tuo papà magari appunto continuava con i matrimoni, tu però eri la detta a sviluppare le foto con
1: Campo. E si mi chiamavano, andavo fuori.
0: Ti chiamavano, andavi fuori o di notte appunto, perché
1: e al sabato andavo a matrimoni, a domenica a fare le prime comunioni, cioè facevo quello che gli era buono a fare. Partia. E l'ho fatto.
0: Ma allora parliamo di questi matrimoni dove andava tuo papà, e che, come hai detto tu prima, quando uno pensa ai matrimoni, insomma, quelli
1: di adesso
0: moderna, no? Lì stiamo parlando di persone che mentalmente era appena finita una guerra,
1: sì.
0: Nella povertà, quindi come diceva Silvana, erano tutti bramosi anche di sposarsi per cominciare,
1: sì,
0: a costruire
1: una vita nuova,
0: e via dicendo. Però appunto, non essendoci anche delle risorse economiche sufficienti,
1: non tutti
0: erano umili,
1: sì.
0: I matrimoni stessi, poi c'era appunto, non essendo ancora partita la cultura del matrimonio come lo chiamavamo noi, come diceva Silvana, le foto erano due, cioè tre o quattro al
1: massimo
0: fuori tassativamente dalla chiesa, perché non erano concesse,
1: no.
0: Non erano concepite quelle all'interno, e poi si andava via,
1: e dopo non andava al ristorante, andava in casa. Sì, e dava sotto barchessa a fare il pranzo.
0: Soldi per la...
1: O in granaro, come cose, una volta era così, adesso ristoranti grandi lussi. Ma una volta era qui, ragazzi.
0: Certo. Allora, il nostro ascoltatore Zizza ci chiede: ma i carabinieri non aveva neanche una macchina fotografica?
1: No. No, ma neanche. Io ho cominciato a San Pietro in Guzzi, ho detto, e ho fatto per 30 anni carabinieri, Carmignano, Gazzo e via, perché loro non avevano la macchina, e incidenti mortali mi chiamavano sempre, ero l'unico fotografo di zona, io andavo a fare tutti gli incidenti, bei, brutti, struccai, massacrai, io gli incidenti giorno e notte, qualsiasi, sempre fuori a incidenti per i carabinieri.
0: Ma che tu sappia, al giorno d'oggi sì, si porteranno via.
1: Adesso hanno tutto, adesso hanno il cellulare, fanno tutto col,
0: certo,
1: cellulare.
0: Certo.
1: Dopo le hanno dato una macchina fotografica e non erano capaci di adoperarla, e facevano quello.
0: Serviva i famosi do carabinieri per usarla.
1: E facevano quello che facevano. Comunque io ho lavorato fino al 90 con loro.
0: Pensa a te.
1: Fino al 90 con loro, cioè, con tre comandi.
0: Allora, la Silvana, che è un patrimonio dell'umanità, e fortunatamente ce l'abbiamo noi qua a Radio Gamma 5, dovete considerare che tutte le sue esperienze e le storie che racconta...
1: sono reali, visibili, sì, e dimostrabili.
0: Assolutamente, poi tra l'altro parleremo anche del libro che hai scritto, ma cioè, stiamo parlando veramente di un'altra epoca, quindi la domanda di Zizzan è la prova, cioè il fatto di dire: ma non avevano una macchina fotografica?
1: No,
0: che chiamavano loro, lei, perché andava lei, o suo papà, insomma, quando c'era, e per fare tutti questi servizi. Mi ricordo che mi avevi detto che aveva anche un incidente, che tornavano da Curtarolo dei ragazzi,
1: sì, che stavano andando a Cittadella a vedere

0: le maschere, se ne sono ammassati quattro. E io ho fatto un incidente, mio papà non era a casa, i carabinieri dicevano mi torno e mi ho fatto quello che a fare, che era sangue, teste, gambe, dappertutto, quattro morti.
1: E stiamo sempre parlando di una ragazza che all'epoca
0: avevo 18 anni.
1: Pensa a te.
0: 16-18 anni.
1: 16-18. E domanda, nel fare le foto, cioè c'erano delle particolarità nel caso degli incidenti con i carabinieri? Cioè dovevi farne, che ne so, uno, due, tre?
0: No, dovevo fare.
1: Davano loro delle indicazioni?
0: No, loro non dicevano niente. Fa quello che devi fare, okay, basta.
1: Quindi non ti dicevano?
0: No, perché ormai io ero tanti anni che facevo e sapevo cosa fare.
1: Ah, ok.
0: Sapevo cosa fare.
1: E poi erano le stesse foto che magari le utilizzavano anche per i giornali?
0: Per i giornali, per tutto.
1: Allora, Beppi 300 ci scrive: mio papà nel 45 era malato e doveva morire, aveva 5 anni. Hanno chiamato il fotografo, l'hanno appoggiato al cancello dell'orto e mia nonna nascosta ha
0: tenuto saldo in piedi,
1: acciaccata dietro che lo sosteneva. Complimenti. Pensa a te, vedi? Cioè,
0: no, è la realtà. È la realtà, ragazzi.
1: Sì, ma se uno non lo sa, cioè, sembra, quando tu parli, infatti chi leggerà il tuo libro, sembra un libro a sto punto di fantascienza quasi.
0: Non è fantascienza. È che non ho neanche detto tutto.
1: Sembra un'epoca talmente lontana e sì, cose di questo tipo che dici, ma
0: è immaginabile.
1: Immaginabile, no? Cioè,
0: immaginabile.
1: Incredibile. E che rullini c'erano in quel periodo là?
0: Se faceva macchine, faceva 8 foto solo nel rullino.
1: Quindi 8 dentro.
0: 8 foto nel rullino. Dopo è cambiato un po', ce n'era da 12, dopo da 16 e dopo avanti.
1: Certo.
0: Ma i primi rullini 8 foto.
1: Pensa
0: a te. Di più niente.
1: E tutto in bianco e nero, ovviamente, perché
0: logica, tutto bianco e nero,
1: 40-50. E poi mi dicevi che tuo papà faceva appunto le foto, o qualche volta andavi anche tu ad aiutarlo, tu le sviluppavi e poi queste foto le portavate al mercato.
0: E dopo, allora, perché la gente era promosa del tutto a quell'epoca, mio papà veniva al mercato qua a Campodarsio e io facevo le fotografie e dopo andavamo a casa e sviluppavamo. A lunedì dopo lui faceva fotografie e mi consegnava tutte le foto che abbiamo fatto lunedì, perché ora mettiamo fuori esposte su un carteo, la gente se vedeva e veniva a torsi, in era che veniva a torsi, in era che non veniva a torsi, ma gran parte gli era promosi tutti, morosi, tosi, tose, perché il ponte del Campo d'Arsego era l'unico posto per fare belle foto.
1: Sì.
0: È il ponte di ferro là. Se mettiamo là a fare solo il coro e facciamo le foto là.
1: Aspetta che c'è una telefonata. Sì, pronto?
2: Buongiorno, sono la dottoressa abruzzese.
1: Salve.
2: Cercavo Elisa.
1: No, mi sa che ho sbagliato orario di trasmissione, perché io sono Fabio, questa è la trasmissione Storie della Gente e siamo a Radio Gamma 5 in diretta.
2: Chiedo scusa.
1: Niente, non si preoccupa.
2: Che numero ho fatto?
1: Credo che lei abbia fatto 049-700-700 o l'838 finale. Comunque siamo in diretta, magari eventualmente.
2: Grazie, chiedo scusa.
1: Grazie, niente, saluti.
2: Buona giornata.
1: Altrettanto. Ecco, e quindi dicevi, scusa Silvana?
0: Su cosa?
1: Aspetta che abbasso. Sì, che tu, allora, lì sul ponte facevate queste.
0: E ora mio papà faceva fotografie e mi vendevo quelle del lunedì prima.
1: Pensa a te.
0: E la gente che era promosa veniva tutti, specialmente i tusi e tose, i morosi, tutti gli era promosi delle foto.
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: Non gli era fotografi da dire, e non anche siamo stati i primi che spacca fuori un po' dappertutto. E dopo che abbiamo cominciato ad andare sulle scuole, che abbiamo cominciato ad andare sugli asili, cioè,
1: sì, sì.
0: Sei mudata a fare, ecco.
1: Ciò è tutta una cosa in divenire. Ma tornando un attimo alla camera oscura, perché mi ha anche lì affascinato gli aspetti, il vecchio fotografo vi ha insegnato anche a utilizzare i prodotti all'interno della camera oscura?
0: Ma bisognava, allora non c'era come ultimamente che comprai i vasi e gli era già l'acido pronto. Là bisognava andare in farmacia e mi dava quanti grammi di un tipo, di una roba, di che altro, e bisognava farsi sviluppi, mandare in farmacia a Torri e si ti dava, perché gli era pericolose, gli era roba pericolosa, gli era roba che ti faceva morire. Capito?
1: Pensa a te.
0: E dopo invece mamma è uscito fuori i grandi negozianti e i gas cominciava a fare,
1: sì, i fornitori che avevano i fornitori, mandavano,
0: ecco, e mandava fuori tutte queste robe. Ma allora dovevamo andare in farmacia,
1: pensa a te,
0: per fare sti acidi. E l'anno che gli era guanti o mascherini, là si smisciava quei man dentro gli acidi.
1: E soprattutto caldo, freddo,
0: non ha importanza,
1: niente mascherine, niente
0: no,
1: guanti.
0: No, no, né, né guanti, né mascherine, né niente,
1: mamma mia,
0: niente.
1: E allora Andrea Sceriffo ci scrive di nuovo: quanto mi mancava sentir parlare in dialetto in radio. Poi puoi ripetere il titolo del libro, bellissimi spaccati di una vita dura, che però ha temprato le meravigliose colonne come Silvana. Grazie. Allora, il libro, così lo dico anche per gli altri che stanno scrivendo, si chiama proprio La Splendida, che è il suo nome d'arte, cioè nel mondo la conoscono così, La Splendida, ed è la prima fotografa professionista in Italia. E lei è Silvana Bonazza. Il libro, dopo vi dico come acquistarlo, lo trovate comunque già nei bookstore online, lo potete acquistare direttamente dalla casa editrice inviando una mail a ordini@buonavitasocialclub.com, oppure lo potete anche ordinare nelle librerie. Allora, Zizza ci sta scrivendo: Mastadonna ha scritto un libro? Sì, ok, te l'ho appena detto. Allora, in che anno è nata? È nata il 22 maggio del 37. Domanda logica: ma quando Silvana era in vacanza, i carabinieri come facevano? Non andava
0: quale
1: in vacanza?
0: Vacanza? Quale vacanza? Non c'era vacanze una volta, c'era solo da lavorare, altro che vacanze.
1: Infatti, sì, sì, erano proprio altri tempi.
0: Tutto un altro mondo.
1: Poi Renzo scrive: buongiorno Fabio, complimenti per l'intervista. È possibile conoscere il nome della ragazza di Bronzola Annegata? Grazie. Stiamo parlando di, non so.
0: E allora, avevo 12, 13, 14 anni.
1: Sì.
0: 70 anni. Fa?
1: 70 anni fa, no, è impossibile.
0: No, non posso ricordarmi nel nome, neanche non saprei.
1: No.
0: So solo questo, che si è annegata questa bambina e non c'era fotografie. E non c'era fotografie. Ecco.
1: Forse...
0: nome non può. Il comune Savarà in parrocchia. Sa.
1: Renzo, prova a informarti appunto in comune o nella parrocchia di Bronzola direttamente. Insomma.
0: Se troverà una bella foto di una bambina seduta in una sedia con gli occhietti aperti.
1: Pensate.
0: Con un bel vestitino aperto, messo bene.
1: Mamma mia.
0: Ricordo quella foto perché è stata la prima cosa, il primo caso che ho fatto così.
1: Pensa. Allora Tiziana, che è la nostra presidente, ci scrive: grandiosa sta donna Fabio, la tenacia di una volta e l'arte di arrangiarsi, complimenti Tiziana. Poi Lucia ci scrive: cioè praticamente questo si è fatto, ok, vabbè, ma allora Lucia... Allora, lo leggo perché io non sono per la censura. Cioè, praticamente questo si è fatto una trasmissione per far marchette ai suoi libri, ma dai, vabbè.
0: Allora, intanto, è sempre il solito.
1: Intanto,
0: dai.
1: Lucia, io non sono l'editore di questo libro e ho aiutato Silvana a scriverlo, e così come ho invitato altri editori o altre persone, ma non mi sembra di aver creato questa trasmissione apposta, ma va bene. Io ti ho letto, primo perché appunto non credo nella censura, secondo... per dare modo anche a te e anche agli altri di sentire quello che hai scritto. Vabbè, allora Maurizio scrive: Fabio, ho affiancato la Silvana come aiuto fotografo, era un fulmine, si muoveva come una ragazzina. Pensa a te.
0: Chi è sto qua?
1: Maurizio di Bassano.
0: Ah, ma sì.
1: E poi invece Claudio scrive: si usava anche il cianuro per schiarire le ombre sulle foto.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì, ma era proprio
0: una roba,
1: era un pericolo di vita,
0: cioè era un pericolo, era un pericolo, gli acidi erano un pericolo.
1: Ma pensa a te,
0: Io avevo le mani tutte, ti ho detto, sì, tutte sì, rovinate, perché gli acidi mi mangiavano le mani, non si portava i guanti, non c'era i guanti una volta.
1: Pazzesco, pazzesco, veramente. E ok, quindi poi tuo papà poi ha iniziato a portare anche te ai matrimoni,
0: sì, sì,
1: diciamo così,
0: sì.
1: Eravate, e poi diciamo che poi lo sviluppiamo anche nella prossima ora, perché avremo il piacere di aver Silvana anche qui, e poi inizi a conoscere tuo marito Gino. Allora, cosa succede? Succede che tuo papà decide di allargare, diciamo, la struttura, quindi crea questo negozio, e sopra ci sono due camere.
0: Camera e cucina.
1: Da affittare. E a un certo punto arriva un ragazzo
0: che lavorava da Cararo, e mio marito Gino. Lavorava da Cararo anche lui, e gli ha detto: guarda, a casa sua di Memorosa gli ha due stanze, e questo che a sposarsi, e gli abbiamo dato queste due stanze, e ora ho conosciuto Gino, mio marito.
1: Ok, che a un certo punto, insomma, si accorge di te e inizia a corteggiarti.
0: Sì.
1: e come ti corteggia?
0: Non era come una volta, da guai, e veniva là, bisognava stare.
1: Sì, perché intanto aveva saputo che eri da sposare, quindi insomma.
0: Sì, ma non si può andare in giro, non si può andare, massimo sul ponte, oppure sotto il portico. Bisogna essere sotto gli occhi di tutti. Una volta non era come adesso, chi va in letto la prima sera.
1: Sì, anche perché tu mi hai raccontato che dopo 4 anni di corteggiamento il primo bacio ve lo siete scambiati la sera prima
0: di sposarsi. Sì, siamo basati la prima volta, ma gli eravamo tendui, e il primo bacio siamo da sera prima di sposarsi.
1: Dopo 4 anni, ecco, giusto perché quando magari i figli si lamentano che hanno poca libertà,
0: sì.
1: Devono sapere anche queste storie qua.
0: Ma una volta gli era così, sai? Non...
1: Sì, sì.
0: Mi via, non sono mai andata sua.
1: No, a parte che tu, da quello che dici, eri anche quasi H24 sempre sul lavoro. Quindi...
0: Sempre, anche di domenica, perché veniva i morosi. Casa che avevamo studio, veniva i morosi ben vestiti, sbarbati, veniva a farsi la foto da morosi, e se faceva una bella foto, la domenica mi lavoravo sempre.
1: Pensa a te. E quindi lui, diciamo che si infilava tra una foto e l'altra.
0: Al momento, una scianta a sera, mezz'ora e dopo via.
1: Mamma.
0: Perché arrivavo in bicicletta anche io, e non era mia macchina, moto, tante robe una volta.
1: Sì, sì, era tutto così. E quindi siamo in questo momento della sua storia, siamo nel 1955.
0: Da 56.
1: 55-56, da quando comincia appunto questo...
0: Sì, con un ragazzo.
1: Esatto.
0: E mi ho sposato nel 59, dicembre, 30 dicembre del 59,
1: penso.
0: Di mercoledì. Perché mio papà a giovedì aveva un matrimonio di un certo Bano qua da San Pietro in Gù, che sta in via Marcello.
1: Pensa a te, pensa che memoria che te hai.
0: Ecco, sta in via Marcello.
1: E la cosa particolare è che appunto stiamo sempre parlando di zone rurali, comunque insomma è ancora un periodo, anche se siamo già nel 55-56 e poi appunto nel 59 quando si è sposata, comunque insomma sì, forse inizia un po' ad affacciarsi un pochettino più di benessere rispetto a prima, qualche opportunità, però tu in pratica, almeno dalla tua famiglia, ricevi
0: no, niente,
1: zero.
0: No, perché mio papà era si era sposato 2 volte, che aveva altri fiori, perciò dava Dio i suoi, e perciò
1: sì,
0: era
1: sì.
0: Io ero tutto un altro mondo.
1: Pensa a te.
0: Io ero tutto un altro mondo.
1: Mamma mia, anche perché quanti anni avevi? Allora, se siamo nel 59,
0: aveva 21 anni, 22 scarsimi.
1: Sì, perché lì
0: e solo è 37,
1: perché
0: no?
1: Perché lì era già l'epoca in cui diventavi maggiorenne a 21 anni.
0: Sì, a 21 anni si diventava maggiorenne.
1: Ok. E avete avuto, chiamiamola così, insomma, la fortuna, la possibilità, perché il titolare di tuo marito, che appunto lavorava
0: da Cararo qua a Campodarsico,
1: dei trattori,
0: dei trattori qua.
1: E vi ha dato la possibilità di fare una notte fuori, come chiamiamolo, viaggio di nozze.
0: Ecco, ci siamo sposati di mercoledì, sì, e al sabato siamo ritornati a casa.
1: Pensa a te, e avete fatto in Granaro?
0: Il pranzo abbiamo fatto in Granaro, casa sua e mio marito.
1: Okay.
0: Perché purtroppo,
1: sì, quelle erano le
0: ieri gli ha fatto mangiare sotto Barchessa e il mangiare in Granaro. Una volta gli era così.
1: Pensa a te, quindi insomma.
0: È già tanto.
1: Eh sì, beh, in pratica l'unica notte fuori l'avete fatta
0: a Padova.
1: A Padova, poi siete andati a Firenze e poi siete tornati.
0: Siamo tornati a casa.
1: Pensati che poi il 2 gennaio del 60 è morto Coppi. Adesso
0: sì, sì. Noi andiamo a Firenze e siamo andati fuori il primo d'anno e abbiamo visto l'epigrafe di Coppi fuori.
1: Pensa a te. Allora ti scrivono, poi fra un po' ci sarà anche lo stacco pubblicitario. Allora c'è Marino che scrive: complimenti a chi. Complimenti, chi non ha portato la mascherina e i guanti ancora qui e va verso i 100. Saluti e complimenti ancora, Spartaco. Sì, sì, ma lei è una, ti dico, ha una vitalità addosso, una forza che veramente è incredibile, invidiabile. Anche perché mi dicevi che ci sono dei parenti tuoi che hanno superato i 100.
0: C'è Mesia, sorella di mio papà, è morta l'anno scorso, 106 anni.
1: Pensa a te.
0: Tutte le sorelle di mio papà sono morte sopra i 100 anni. Mio papà invece è morto, dispiaceri cosa come, sì, morto giovane.
1: Poi il 21-64 finale scrive Silvano una battuta: ma in 4 anni che ti geri sempre in camera oscura, non ti sei riuscì a portare dentro anche il moroso oltre ai foto?
0: Scherzi tu, anche l'epoca
1: era vietatissimo.
0: Anche l'epoca, fin sotto il portico.
1: No, anche perché poi appunto mi diceva che quando stavano a chiacchierare fuori dal negozio, se superavano le 9 di sera c'era il nonno.
0: Mio nonno che battia sul muro e sei ancora qua.
1: Pensa a te.
0: Sei ancora qua.
1: E ovviamente anche perché insomma c'era tutto un rispetto.
0: Era tutto
1: anche
0: un altro mondo.
1: Cioè, immagino che prima di farlo entrare in casa
0: Le passava un anno, due, tre.
1: Pazzesco,
0: prima che...
1: pazzesco. E allora fra un minuto andiamo in pubblicità, poi riprendiamo, che così insomma continuiamo a raccontare dal 60 in poi, da quando insomma vi siete poi sposati, quindi ne abbiamo ancora da raccontare, insomma, ecco. E io vi ringrazio.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per Sempre.
5: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
7: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
8: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per Sempre.
7: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
7: Ettore.
5: Fermini
8: Info
9: 3
6: 2 9
9: 0 0
6: 3
9: 8
6: 9
4: 8
10: 8.
11: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci qua, buonasera a tutti, siamo in diretta, non siamo scappati neppure, siamo qui presenti, no? Giusto? Sabato scorso non c'eravamo, giusto?
1: Ma scusi, ma posso parlare o parla solo lei?
0: Prego, io sto in silenzio
1: Non è
0: religioso.
1: in silenzio religioso, stia
0: Come?
1: zitto un momento.
0: Sto zitto, no? L'ho detto, vada.
1: Porca miseria, sembra un'anaracque.
0: Ho detto
1: Sì,
0: due parole solo, buonasera a tutti.
1: allora, buonasera anche da parte mia. E come vi ha già avvisato, perché figurati se questo non parla,
0: Questo c'è un nome.
1: quando starà zitto, non so quando.
0: Quando?
1: Dove è in tomba?
0: No, qua è a tomba. Io sto qua fino a 150 anni.
1: E non eravamo presenti perché io avevo un matrimonio, quindi
0: Bene. Sei
1: vabbè.
0: sposata?
1: No.
0: Io invece ero in altri posti. Certo,
1: Lei faccia quello che deve fare. Allora, leggo le iniziative
0: Sì?
1: e poi dopo dobbiamo fare una cosa, no?
0: Sì.
1: Boh, allora, parto.
0: Parta, parta.
1: Stia zitto,
0: Sì, uno parlo mia.
1: 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi importanza solare. È il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi, se
0: Sì.
1: volete sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459. Potete farlo anche tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate su www.radiogamma5.it, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia e presente pure Silvia. E per chi desidera fare un mini test di biorisonanza, nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero che insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Poi, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tu fatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Gas resistenti 50esimo, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle 11 alle 18, la carica delle amatissime Duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggio di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, che consiglio. Succo di mela del nostro Mattia, integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Volete prenotare? Allora, per informazioni e prenotazioni, 347-66-18523. Weekend, Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul decreto di legge 978-2023. Pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, l'apertura della sala alle ore 20:30, l'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern in piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova. I relatori Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con lo studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. La preregistrazione obbligatoria e informazioni entro domenica 21 giugno su www.venetcans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti. L'ingresso è di 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Per informazioni il cellulare di Bellucco 346 36 14469. Andiamo a sabato 27 giugno. Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. In sede radio si inizia alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, il nostro Salta Salta. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per informazioni mini però 329 00 38 988, entrata ad offerta libera. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting e selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, oppure mandatemi una mail a riccardo.rossi65210@. Fabio Romanato ha 57 anni ed è operaio con a carico moglie e due figli ed è affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è già stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare l'IBAN e se volete chiamate e ve l'ho detto, oppure vi recate alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza, e fate questo versamento a nome Fabio Romanato. Lui ha veramente veramente bisogno del nostro aiuto.
0: Anche,
1: va bene?
0: Sì.
1: Bene, perfetto.
0: Sono terminate le iniziative?
1: No, aspetta un attimo. Sì. Allora, prima di chiudere i microfoni dobbiamo ricordare che oggi il nostro grande nonno Piero, oppure come si suol dire P Pierino Freguglia, festeggia il suo compleanno. Non diciamo quanti,
0: no, no.
1: L'età non si dice né degli uomini né delle
0: esatto,
1: donne,
0: non si dice l'età.
1: Ma noi vogliamo mandargli il nostro carissimo abbraccio,
0: esatto,
1: con tutti gli ascoltatori, presenti, sì, non presenti, in ascolto, non in ascolto, va bene?
0: Sì.
1: Perché sia un felice compleanno, davvero.
0: Fantastico.
1: Va bene?
0: Noi ti abbiamo dedicato questa canzone che sentirai. È bellissima, mi raccomando,
1: posso,
0: però.
1: Posso farla partire?
0: Sì, falla
1: Nonno
0: partire.
1: Piero, questa è tutta per te da parte nostra, da parte di tutta Radio Gamma 5.
0: Yes. Senti.

0: Eccoci qua. Allora, dicevamo.
1: Nonno Piero, tantissimi e carissimi auguri da parte nostra, esatto, e da tutta Radio
0: Gamma 5.
1: Un abbraccione forte, forte, forte.
0: Esatto.
1: Vai.
0: Allora, dicasi, sabato scorso non c'eravamo, giusto? Lei era al matrimonio. Io per caso sono andato a vedere un concerto a Fetre di un magnifico gruppo che ha vissuto gli anni 70 e 80, fantastici, anche adesso, il Giardino dei Semplici. Sono quattro ragazzi veramente in gamba, e vi ad ascoltare due o tre canzoni di loro. La prima è Mi Innamorai, che ha fatto un successo strepitoso.
1: No, adesso aspetti, perché siccome li conosco anch'io.
0: Beh, dica qualcosa anche lei, no?
1: Non deve scegliere solo lei i brani.
0: No, dico i brani che ci sono.
1: No.
0: Il Miele?
1: No, no.
0: Dannate idea. Comunque sono due quattro bravi ragazzi, si dicono, anche loro hanno i suoi anni, però sono quattro ragazzi di Napoli.
1: Guarda che Savio non ha i suoi anni.
0: Savio quanti anni avrà?
1: Avrà 54, non è vecchio. E tu come sei?
0: Giovane.
1: Decrepito.
0: Sì, giovane, giovane, giovane, è tutta la vita.
1: Sei già preso la bara te?
0: Sì, la bara. Sto qua a fine 50 anni a bara.
1: No, ma sei andato a vedere.
0: Ma che bara.
1: Ma te la prendi di legno o di plastica?
0: Sì, di plastica. Mi mummificano, mi mettono visibile il municipio.
1: Ma ti avrai svenato qui?
0: Tutti vanno, fanno tutta la coda per venire a vedere.
1: Allora,
0: andiamo con la canzone.
1: Sì. Pronti qua? Allora, dannata
0: idea. Bellissima canzone,
1: Pronti
0: via.
1: Qua? Il Giardino dei Semplici.
0: Via.

0: Eccoci qua, loro sono il Giardino dei Semplici, altra canzone del Giardino dei Semplici, per fare, mi raccomando con mamma però,
1: scusi, su questa. Scusi, eh? Parli lentamente per favore, perché non si parlando, capisce nulla di quello
0: che dico, capito?
1: Porca miseria.
0: Va bene?
1: Hola.
0: Signore, una canzone che fa innamorare, Ci dice la canzone è? Mi innamorai?
1: No, miele.
0: Sì, miele e menta e rosmarino. Mentre rosmarino, una canzone di Zucchero. Giusto?
1: Ah sì. Mm.

0: Eccoci qui, Giardino dei Semplici, hanno fatto la loro storia musicale italiana, grandissimo gruppo. Sono quattro ragazzi di Napoli.
1: Ali il ritmo.
0: Abitano vicino allo stadio Maradona. Un giorno li andremo a trovare, in studio proprio.
1: Sì,
0: farò una canzone anch'io con loro.
1: Sì.
0: Sì.
1: A posto.
0: Perché?
1: A posto.
0: Lei non sa che ho cantato, eh? Una canzone?
1: Sì, sì.
0: Come no?
1: Sì, pronti?
0: Pronti? Miele? Festival Bar?

0: Sì, abbiamo, siamo ancora qui.
1: Abbiamo fatto allora, un po' per medley.
0: Per
1: fatto.
0: Salutare una nostra amica, sì. Due nostri amici che
1: si stanno ascoltando. Sì, sì.
0: E lei è la Mari, lui è Michele.
1: Sì.
0: E allora a noi auguriamo una bellissima
1: serata. Mi raccomando.
0: Con il sole dentro. Mm. E loro sono due persone che il sole lo hanno anche fuori, esatto. Soprattutto per questa radio, per sì. Questa frequenza.
1: Yes.
0: E allora questo brano è per loro due.
1: So che la. A Mary piace
0: e
1: questa.
0: Gli auguriamo una bellissima serata. Sappiamo che alla Mary piace questa cantante.
1: Esatto.
0: A Michele non lo sappiamo, ma comunque insomma.
1: Beh, insomma, piace facciamo. Mary. Piace che a lui.
0: Pronti?
1: Dai.
0: Via.

0: Eccoci qua, è finito il brano.
1: Aspetta, adesso andiamo con canzoni.
0: No, adesso facciamo una cosa del genere. Aspetta un attimo qua.
1: Sì.
0: Aspetta perché ho messaggi da leggere.
1: Vabbè.
0: Pronto?
2: Ah, buonasera, bentornati.
1: Buonasera signora.
0: Buonasera. Stasera ci siamo fino alle 10:15.
2: Ah, sempre mi sono
1: sorpresa.
2: Tutto bene ragazzi?
1: Bene. Si tira avanti.
0: No, ma io ero un matrimonio sabato scorso.
2: Sabato scorso, che altri indossava ieri i telefoni che non dava.
0: Brava. E quindi?
2: Che mi mettiamo sempre, ma se i telefoni non funzionano, pazienza. Ciao. Allora vi saluto, vi do un abbraccio con tanta salute a voi e alle vostre famiglie.
1: Grazie.
2: E saluto tutti i speaker con tutti gli ascoltatori e tutti i bimbi del mondo e nonno Piero che rinnovo gli auguri per tanti 100 anni.
0: Perfetto,
1: esatto, perfetto.
2: Tanta salute, metti una canzone che vuoi che a me mi fa sempre piacere sentirvi.
0: Va benissimo.
2: Un grosso bacione, statemi bene, grazie che siete tornati.
1: Grazie a voi.
0: Però sabato prossimo non ci siamo.
2: Anche sabato prossimo non ci siete.
1: Sì, io devo pitturare la casa.
2: Ah, va bene. Quando che ti capi io, vieni a pitturare anche la mia.
1: Ma certo. Adesso sì, a posto. C'ho il pittore.
2: Cosa pittore. Che ti
0: ho detto che non è lui che dipinge.
1: C'è il pittore. Pittore, ti voglio parlare mentre dipingi un altare.
2: Io avevo detto a te, d'amore. Ciao ragazzi.
1: Ciao bella.
0: Ciao. Grazie a te, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Allora aspetta un attimo.
1: Adesso metteremo su una canzone bellissima.
0: No, aspetta un attimo perché devo leggere una quintalata di messaggi.
1: Leggi i messaggi?
0: Sì. E dopo dedichiamo questa canzone qua a tutti quanti.
1: Sì, è fantastica, ragazzi. Ascoltate le parole.
0: Esattamente, è proprio bella. E quindi leggo tutti i messaggi,
1: sì.
0: E poi faccio un...
1: Cosa fa?
0: Un gruppo perfetto. Aspetta un attimo che vado in cerca di tutti i messaggi.
1: Sì.
0: Oh,
1: Siria lì.
0: Carissimi Nica e Rudy, vi dedico Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. E per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora, dona anche tu il tuo 5 per 1000.
1: Esattamente.
0: Aiutiamo Radio Gamma 5.
1: Bravo, esatto, è esattissimo.
0: 0159 80 90 288, se vuoi.
1: Fatelo.
0: Il 5
1: per 1000, fatelo per la radio, Gamma, esatto. 5. La radio, ultima radio,
0: per la gente.
1: Esatto.
0: Allora, questo no è stato eliminato. Va bene, non importa. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Vorrei fare gli auguri a tutti quelli che portano il nome Antonio.
1: Sì.
0: Carissima Mandi, e ci uniamo anche noi,
1: esatto,
0: al tuo
1: messaggio. Okay? Esatto.
0: Anche noi, a tutti Antonio, Antonia, Antonietta, Antonino, insomma tutti derivati da Antonio.
1: Esatto.
0: Oggi grande festa a Padova. Per me invece mi farebbe piacere ascoltare la canzone. Grazie di cuore, buona serata,
1: certo,
0: a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Cara Mandi, un giorno ci troveremo comunque, giusto?
0: Allora, aspetta che Anna Rosa sta scrivendo.
1: Sta scrivendo Anna Rosa. Oh là là.
0: Aspetta.
1: Facciamo la canzone.
0: No, aspetta.
1: Dopo questa canzone. Questa canzone che adesso mettiamo su fra poco.
0: Parla tranquillo.
1: Ascoltate le parole perché è veramente fantastica. Ed è un cantante meraviglioso.
0: Ma parla tranquillo.
1: Ascoltate le parole, vi dico.
0: Aspetta che mi arriva e dopo. Intanto questo, ok.
1: Ok. arriva il piccione. Sta arrivando il piccione.
0: Aspetta che mi scrivo il brano della...
1: della Mandi Mandi.
0: Sì, della Mandi Mandi.
1: Sì, ma un giorno passerò per dove abita, ci faremo, andremo a bere un caffè, no? Giusto? Sì, esatto. Mi vede personalmente, no? Ma mi vede anche tramite Facebook. Ci avrà già visto. Come siamo, Mandi Mandi?
0: Prego. È finito?
1: Ha mandato? Sì.
0: Prego. Parli tranquillo perché le chiudi i microfoni.
1: Sono tranquillo?
0: No.
1: Sì.
0: Ma no.
1: Ma è il mio fare, il mio modo di...
0: No, non è il suo fare.
1: Yes. Prego, signora.
0: Va bene. Stia sereno e tranquillo. No, e parli
1: devo,
0: ad agio.
1: Devo dirti una cosa.
0: 5 minuti è capace di fare il silenzio?
1: Posso dire una cosa prima?
0: No.
1: Va bene. Vada.
0: Allora... Nino e Rudy in vostra compagnia anche stasera, grandissimi il giardino dei semplici,
1: eh sì.
0: L'ho visti sabato scorso, veramente bravissimi, buona trasmissione,
1: eh sì, hai ragione, grazie mille,
0: grazie mille. Grazie,
1: anche
0: grazie
1: per te questa canzone, Maria Anna Rosa,
0: un attimo che non abbiamo ancora finito di leggere.
1: Beh, a tutti loro, quelli che ci hanno mandato il messaggio.
0: Allora. Oh, ecco qua, buonasera cari speaker Nica e Rudy di Radio Gamma 5. Un salutone a voi e a tutti gli ascoltatori della radio, in ascolto della vostra trasmissione musicale. Hermes.
1: Si può dire Az.
0: Grazie.
1: E chi sarà questo nome? Non ho sentito.
0: Per tutte le persone
1: che ci hanno mandato un messaggio. Questa canzone, dai.
0: Per Hermes.
1: È fantastica.
0: E per
1: tutti voi, dai.
0: Per la Gabriele dell'Olmo. Per tutti voi, questa canzone fantastica. Ascoltateci le parole.
1: L'ho estrapolata io tempo fa, dai.
0: Perché bisogna mettere i puntini sulle i?
1: No, ma perché mi è venuto in mente.
0: Dopo le faccio sentire una io, l'ho estrapolata io.
1: Brava.
0: Visto che lei mette i puntini sulle i.
1: No, mi fa piacere che anche lei.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
12: Eccoci qua, ragazzi, c'è la pubblicità, ci ha tagliato la canzone, comunque la rimetteremo su più avanti. Che ne dici questa canzone di Zarrillo, era, eh? Ragazza d'argento.
13: Scusi, quando parla può fare a meno di fare
12: Sì, capisce né, si capisce né. Prego signora, dobbiamo dedicare. Dobbiamo dedicare una canzone a Mandy Mandy, che è questa, prego.
13: Tutti qua.
12: Tutta per te, Mandy Mandy.
13: Rosangela, eccola qua. Vai.
12: La grandissima.
13: Chiudi.
14: Un'incognita di sola mia. È un'attesa, pare un'agonia.

0: questa era la grande Mia Martini, tutta per Mandy Mandy.
1: Esatto.
0: Adesso facciamo ascoltare una canzone.
1: Un attimo.
0: Ah, si parla intanto.
1: Sta zitto.
0: Eh no, adesso è buco.
1: Non stare zitto un attimo.
0: Resta il buco.
1: No, non resta il buco.
0: Dai.
1: Tu di qualcosa, ma non parlare del.
0: No, adesso una canzone richiesta anche questa, giusto?
1: Sì.
0: Bellissima canzone di un.
1: Non ha richiesto.
0: Vabbè, insomma, ha detto. Vorrei, no. Non vorrei, ma se vuoi, se puoi.
1: Allora.
0: Prego.
1: Ciao carissimi,
0: ciao.
1: Finalmente vi sento. Al sabato sera da un po' esco e per fortuna, ma appena posso vi ascolto. Grazie della sempre speciale compagnia, con affetto, Antonella di Corte. Se potete farmi ascoltare una canzone di
0: certo,
1: quello che volete,
0: certo.
1: Buona trasmissione a voi e a tutti gli ascoltatori, un abbraccione.
0: Grande anche a te, un abbraccione.
1: E allora l'abbraccione arriva anche a te.
0: Sì.
1: E comunque sabato scorso non eravamo in radio.
0: Esatto, e anche sabato prossimo ci siamo.
1: Anche sabato prossimo, perché il signore qua ha un impegno.
0: Sei col pittore? Pittore, ti voglio parlare mentre dipingi un altare.
1: E anch'io veramente.
0: Io sono un povero
1: allora,
0: negro.
1: Un caro saluto a Lady Brosema e al DJ Brombe che vi seguo sempre.
0: Con simpatia.
1: E allora, ciao Stefano di Camisano. Allora, il DJ Brombe arriva alle 20:30.
0: Esatto, resta in ascolto.
1: Ah, lo sapevi. Lo sapevi.
0: Musica discoteca dopo. Andiamo con la prossima canzone?
1: No, adesso aspetti un secondo.
0: Ah, hai ancora messaggi, va bene.
1: I messaggi qua.
0: Sistema i messaggi. Messaggio d'amore, è una canzone?
1: Sì.
0: Di chi? Vediamo se lo sai. Interrogazione. Re di un gruppo famoso.
1: Di Mattia Bazzar.
0: Esatto. E chi la canta questa canzone? A Sanremo, ha vinto Sanremo questa canzone. Messaggio d'amore.
1: Messaggio d'amore?
0: La canta?
1: Antonella Ruggeri.
0: Ah, no. No.
1: La mezzanotte?
0: Esatto.
1: Sì?
0: Esatto.
1: Vabbè,
0: bellissime voci comunque, tra lei e tutte le cantanti
1: sì,
0: di
1: sì,
0: Mattia Bazzar.
1: Bene, allora.
0: Sì.
1: Non moriremo mai.
0: Mango, il grande mango, grandissimo mango.
1: Antonella?
0: Non moriremo mai.

0: Grandissima canzone del grande Mango.
1: E allora l'Antonella di Corte dice super, una delle più belle per me, grazie.
0: Certo, no, no, è vero, è vero.
1: Ma di nulla, è venuta così e...
0: E così l'abbiamo messa, così. Piace anche a noi Mango, eh.
1: Sì, sì, sì.
0: Signora, la prossima canzone cosa ci fa?
1: Aspetti un attimo.
0: Ah, dai, i messaggi. Priorità ai messaggi.
1: Allora. Se tira via la mano da là, io magari riesco
0: a far qua.
1: A muovermi un attimo, eh?
0: Eh sì, ah. Togli la mano da lì. Hop, hop, hop. Signori, un'altra canzone bellissima degli anni che furono. Si dice così. Che non torneranno più.
1: Ma quella che lei dice non è cantata,
0: no, ma era un'altra che somiglia.
1: Ah, ecco.
0: Porca miseria,
1: sì, sì, ma è cantata anche da loro.
0: Anche da loro?
1: Sì, sì.
0: Ah,
1: signori,
0: sono loro, ma non diciamo niente.
2: Ma come sei?

0: Loro erano Showman. Adesso altra canzone del passato, bellissima canzone che è questa. Si parla di un gruppo ligure, non vi diciamo chi sono, comunque sentirete chi sono, giusto?
1: Sì.
0: A voi la parola, al pubblico.
1: Aspetta un
0: attimo. Ma è facile questo indovinare, è molto facile.
1: Sì?
0: Sì, basta le prime, sì, le prime note. Dopo la seconda nota, senti qua. Io che ho te.

0: Eccoci qua, Annalisa.
1: Sì.
0: Sempre di New Trolls. Altra canzone di New Trolls, questo è il nome di una ragazza. Per una donna, un bel nome, sì. Comunque anche. Fatta loro nel lontano 1900 e... Non mi ricordo mai le date. E ho tante date in testa, ho tanti...
1: Tanti
0: numeri
1: anni,
0: in testa. Sì. Comunque è una bellissima canzone che è questa. Sentirete. Mm-hmm.
1: Pronti?
0: Vedevo solo te, c'era tanta luce intorno. Senti se non è vero, comincia così.
1: Giù.

0: Adesso l'ultima canzone.
1: No.
0: Qui.
1: No, no, no.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: no.
0: Sì.
1: Aspetti. Allora, che canzoni meravigliose, non le sentivo da una vita. Grazie Antonella.
0: Antonella, senti la prossima.
1: Ragazzi, è sempre un piacere sentirvi. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica, Corrado, Anna Maria e buona trasmissione. Davide Dalesiano.
0: Preparati Davide, preparati.
1: Ciao Davide.
0: Che fra poco il DJ Brombe sarà in attivo. Arriverà qui con musica dance anni 2000. Prego.
1: Un attimo, aspetta.
0: Abbiamo quei messaggi, sì, prego signora.
1: Tira via la mano dalla.
0: Se non avevi detto le mani, metti le mani in tasca. Altra canzone bellissima degli anni. Eh sì. Noi siamo fatti così, musica così. Bellissime canzoni di altri tempi, diremo.
1: Pronti?
0: Via. Ecco qua, tutto per
1: voi.
0: Ragazzi,
1: vai.
0: Senti qua, senti.

0: Carissimo Baby 300, mi dai salutato la Cheope?
1: Che hai sulle labbra?
0: Passa subito a fiacchezza quando ho sentito il tuo nome, un brivido che mi è sceso sulla schiena.

0: Eccoci qua, signori, siamo pronti. Il DJ è arrivato e fra poco metti su la musica. Certo, dai, preparati col mixer e andiamo con la musica anni 90, 2000.
1: Si sposti un pochino.
0: Dove vuoi che vada? Fuori dal mixer? Dove vai? Vado. Ecco, signori, fra poco si parte con musica anni 2000 dance. Che abbiamo qui il DJ Brombe. Ecco, hai visto come è vestito?
1: Mamma mia,
0: ma scusi, non denigra la gente. È un grande DJ, un super DJ.
1: Sì,
0: sentirete adesso cosa ci combina questo DJ. Mi raccomando, saltate sulle tavole e ballate questa musica fantastica. Come pronti? Siamo pronti? No. Dica qua, siamo pronti e noi partiamo, giusto? Apro il tutto e via. Eccola qua, signori, si parte.
1: No.
0: Falso allarme?
1: Ah, sì.
0: Cosa state facendo? I falsi allarmi adesso? Ah, volete proprio di intrigarvi ancora di più, no? È un intrigo, che musica sarà? Anni 2000, 200.
1: Aspetta un attimo.
0: Tic, tic, tic, tic. Pronti? Pronti?
1: Aspetta.
0: 10, 9, 8, countdown, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niente.
1: Pronti?
0: Vai, andiamo, eccola qua, musica. Signori, si parte, via.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Anche stasera.
1: Allora, meno male che ogni tanto si sentono un po' di BPM in gamma 5.
0: Esatto, bravo.
1: Mi gusta. Max.
0: Max, continua così a ascoltarci. Che...
1: Grazie, Max.
0: No, la prossima settimana sono... non ci siamo. La settimana dopo metteremo su anche musica anni 80-90. Musica dance, quella bella, quella bella.
1: Sulle 20:30.
0: Sì, sulle 20:30. Comunque.
1: No, 20:15, perché alle 20:30 poi andiamo in diretta a Facebook.
0: Sì.
1: Però il 27, se non è ancora stato trovato un sostituto, stiamo fino alle 22:20.
0: E così avremo modo di ascoltare un po' di musica di questa qua.
1: Esatto.
0: La porteremo in spiaggia, se volete la portiamo in spiaggia e balliamo lì in spiaggia con noi da Radio Gamma 5. Prego, signora. Una canzone che ha fatto successo, diremo, negli anni, negli anni che furono. Vi ricordate di Camerini? Tanz Bambolina, te la ricordi?
1: Tanz
0: Bambolina,
1: bellissima.
0: Anche quella fa parte di primordiali di musica.
1: Ah, sì, sì, sì, sì, bellissima.
0: E dopo andiamo su Facebook, dai.
1: La devi dedicare a qualcuno?
0: Non ti dirò, lei, qualcuno.
1: No, no, aspetta, aspetta, aspetta, sì.
0: Ah, sì, uno qualcuno.
1: Sì, che se la richiedeva sempre.
0: Ah, il solito. Ah, lui è lui o non è lui?
1: Sì.
0: Ma certo che è lui.
1: Aspetta però che non la...
0: Comincia per E. Finisce per S.
1: Sì, sì.
0: Eos.
1: Sì.
0: Eos.
1: No, Eros.
0: Eros Mazzotti.
1: Pronti?
0: Ecco qua, Tazza Bambolina. Tazza Bambolina. Oi.

0: È terminata.
1: Aspetta,
0: adesso aspetta. Andiamo su Facebook, no?
1: No, aspetta un attimo. Indovinato, ha scritto Hermes.
0: Cosa vuoi mettere su adesso?
1: Aspetta.
0: Vuoi mettere su la mia sigla quando ero nella console?
1: No.
0: Perché?
1: No.
0: Bellissima canzone. Torniamo indietro adesso, no? Con gli anni, sì, giusto?
1: Sì, ma è una bellissima canzone.
0: Sentiremo.
1: Vedrai che ti piacerà.
0: Sentiamo.
1: Senti.
2: Non è servito a cambiarla.
0: Iva Graziani.
1: Esattamente. Firenze.
2: La cosa che ha amato di più.
0: Io l'ho conosciuto di persona, è fantastico.
1: L'ho detto ogni volta che lo sento.
0: Sì.

0: grande Ivo Ranziani, Iva Ranziani.
1: Sì.
0: Adesso parte la pubblicità, fa poco
1: 35 secondi alla pubblicità
0: e dopo andiamo su Facebook. Prego signora,
1: non subito,
0: dopo la pubblicità.
1: No, esattamente. Aspetti,
0: aspetti adesso andiamo con un po' di musica un po' allegra, dai.
1: Sì,
0: è un grande cantante che ha fatto con un disco, ha venduto 13 milioni di dischi nel 1900 e boh, non mi ricordo più. Delle parti nostre di Vicenza, nella provincia di Vicenza. Si dice Vicenza?
1: Vicenza.
0: Vicenza, sito di Vicenza.
1: Vicenza no.
0: A Vicenza no.
1: Sito
0: da dove? Da Pavo, Pavo, Pavo.
1: Da
0: Pavona.
1: Pronti, pubblicità.
0: Pubblicità, attenzione.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Di questo grandissimo cantante che ce l'ha donato un CD, sì. Lo mettiamo su.
1: Ma questo però non è in CD,
0: questo è da sola.
1: Ultima, sempre insieme a Simone, vai!
0: Dai Simone! Oh.

0: Eccoci qui! Adesso andiamo.
1: Siamo anche in diretta
0: Facebook, adesso vai su Facebook.
1: Trasmetti in diretta.
0: Tira via la mano per piacere. Tiri la mano.
1: Più vicino a me.
0: Sì, più vicino.
1: Dai, perché altrimenti
0: aspetta.
1: Si vede un braccio.
0: Ciao ragazzi, siamo qui. Siamo qui che stasera. Sabato
1: sì.
0: Prossimo non ci siamo perché
1: non importa, non serve che lo dica.
0: Come che metti
1: stropini
0: nella
1: valietta? Non vede.
0: Ecco, mi metto così. Ecco, ci vedete? Sì, buon ciao.
1: Sì, buon, perfetto. Eccoci qua.
0: Cosa,
1: allora,
0: cosa dice?
1: Di sottofondo.
0: Sì.
1: Andiamo con
0: Giuliano dei Notturni.
1: Bravissimo.
0: E con
1: il primo brano.
0: Che cos'è? Ragazzo, ragazzina,
1: no.
0: Sina degli.
1: Ragazzina
0: degli,
1: non lo so io di chi è, lei l'intenditore di musica, no?
0: Non mi ricordo più. Dai, ragazzina, ragazzina, i Nuovi Angeli.

0: Ragazzina, adesso cosa va su? Oh, ehi,
1: Cosa va su?
0: cosa va su? Curucucù.
1: Un qualcosa? Ciao
0: Ciao
1: Flaminia!
0: Flaminia!
1: Allora,
0: Sentiamo
1: se io
0: questa.
1: ti dicessi
0: Dimmi,
1: no, no, no, no,
0: no. Ah, una bambolina che fa no. Vero Flaminia? Anche lei riconosce questa canzone di Michel Polnareff, cantata da Giuliano dei Notturni. Fatto un medley.
1: Buona serata ragazzi, io
0: Sì.
1: vi ascolto
0: E
1: sempre!
0: ole.
1: Grazie!
0: Grazie. Andiamo, vamos. Vamos a matar, compañeros.
1: Pronti?
0: Vamos.
1: Via!
0: Senti qua. Vamos a matar, compañeros.
1: Sì, ma cos'è che funziona adesso? Che brano è che va? No,
0: No, no, no. Vamos a venire a
1: no,
0: fare.
1: no, come no, no, no,
0: No,
1: sì?
0: no, no. No, no, no, no.
1: C'è una

0: tutto da dire, tre concerti favolosi.
1: Esatto.
0: La prossima canzone qual è?
1: Se io ti dico gialla.
0: Bandiera gialla.
1: Bandiera gialla.
0: Pettenati, era i parei questa, bandiera gialla si chiamava.
1: Me la ricordo anch'io. Sì.

0: Devi salutare qualcuno?
1: No.
0: O dire qualcosa del primo 25 di questo mese, cosa ci sarà in giro?
1: Allora, se lei abbassa un attimino.
0: Cosa?
1: Vabbè, quel parlato che sembra una mitraglia.
0: Abbassa.
1: Allora io parlo, altrimenti.
0: Prego.
1: Vada pure avanti.
0: Prego.
1: Dai.
0: Prego. Prego.
1: Dai.
0: Prego.
1: Prossimo brano, via.
0: Cos'è?
1: Senti.
0: Buono, non
1: sei. No. Ciao Sofia.
0: Una avventura.

0: c'è qualcosa che non va.
1: Esatto.
0: Se non pulisci il disco.
1: No,
0: cos'è?
1: Vabbè, lo pulisco e dopo metto su qualcos'altro.
0: Esatto. Per forza.
1: Che non è
0: sporco. Vuoi cambiare cantanti?
1: No. Se è andato fino adesso. Riprova a metterla.
0: Sì, riprova a metterla, facciamo ripartire. Questa è la bella della diretta, allora, ragazzi.
1: 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7.
1: No, 6.
0: 6? Senza luce. Canzone che quanti cuori è infranto.
1: Proviamo?
0: Vai.
1: Proviamo.

0: questa ah, parte.
1: Guardare che cosa parte.
0: Cosa parte?
1: Senti.
0: Oh, Giorgio. Una delle sue.
1: Andiamo. Pronti?
0: Via. Il ballo di Simone. Ah. Tu adesso con le mani tutti su, dai.

0: prossima canzone cos'è? Cos'è la prossima
1: io
0: canzone?
1: Dai, parte.
0: Se te la dico io.
1: Cosa?
0: Fa partire. C'è? Ah, c'è una strana espressione in italiano più rock. Senza piro.

0: prossima canzone cos'è?
1: Prossima canzone?
0: Canzone? Sì, buonanotte fiorellino. Buonanotte.
1: Prendi
0: chitarra e vai, Dino Towns, altro gruppo inglese.

0: La prossima volta mi porto le bacchette, così suonerò sulla regia.
1: Oggi?
0: Sono tanto triste, questa è la... Questa è la... lato B.

0: Vedi come tu ti giudica la canzone raffinata a me. La prossima? Ah, c'era un bianco, Delilah, Delilah.
1: Il nostro?
0: Si chiama Delilah.

0: prossimo cos'è?
1: Senti, senti. Aspetta, la prossima, senti, è la, senti, penultima.
0: Yeah! Ah, è ancora di male.

0: Tutto
1: adesso, eccoci qua.
0: Adesso mettiamo su musica inglese, bellissima.
1: No, adesso andiamo con la musica italiana.
0: No, no, una canzone, posso cantare una canzone?
1: No.
0: Una te, una me.
1: Ce l'ho già io.
0: Vai a partire allora.
1: Aspetta un secondo allora, aspetta un attimo qua, che salutiamo.
0: Saluto gli amici.
1: E allora salutiamo gli amici di Facebook.
0: Ci sentiamo
1: stasera, ci sentiamo il 27.
0: Sì, perché sabato prossimo non ci sono.
1: Va bene, non importa.
0: E allora, ciao.
1: Ci sentiamo il 27, dove nel salone attiguo alla regia ci sarà il ricordo di Mara,
0: esatto,
1: e con Leo Lazzarini e con il concerto di
0: Luca Bassanese. Salta, salta,
1: salta, salta, il brano che piaceva tantissimo
0: a tutti,
1: a
0: me, anche a me, anche a noi, beh, certo.
1: E allora non mancate a ricordare,
0: mi raccomando, ah.
1: Saremo ciao a tanti. Tutti, ciao a tutti, buonanotte qua,
0: ciao, buonanotte qua, adesso andiamo,
1: adesso
0: tra la
1: andiamo là. Con qua. Questo aspetta,
0: chiudi,
1: aspetta,
0: chiudi
1: fermo,
0: qua.
1: Là.
0: Chiudi qua,
1: fermo là, fermo là, senti là. Che cosa faccio partire io,
0: sì, io ce lo sentiamo,
1: senti, senti.

0: Adesso andremo con una canzone meravigliosa del grande artista inglese. Sentirete che roba. Meravigliosa canzone, Lei che dice?
1: Sì.
0: Sì o no?
1: A chi piace?
0: Beh, insomma, scusa, se non piace questa canzone qua meravigliosa.
1: Non può piacere a tutti.
0: Sì.

0: Grande Robin Williams, grande Robin Williams.
1: Piccola Katy, sempre un grande classico, da Davide D'Alesiano.
0: Certo, Davide. Noi spaziamo dalla musica italiana, straniera, dance e quant'altro,
1: Senti
0: a 360 gradi.
1: Senti questa.
0: Anche questa è una bellissima canzone.
1: Vai.

0: Signori, siamo giunti al termine della trasmissione con una bellissima canzone che chiuderà tutto quanto questa serata.
1: Parla tranquillo, per piacere.
0: Speriamo che sia piaciuta la serata, con una bella musica, un po' di qua, un po' di là. Abbiamo toccato tutte le cose principali della musica italiana e straniera, e alla prossima ci sentiamo il giorno 27, perché sabato prossimo io non ci sono.
1: Pronti?
0: Giorno di cena, intanto vi auguriamo tutti quanti buona fine settimana. Aspetta un attimo.
1: No, dopo la fine, dai.
0: Sono i Lady Beatles.
1: E buonanotte.
0: Buonanotte, tutti. Statemi bene a tutti.
1: Esatto.

un attimino solo che aspetta un attimo qua. Questa, via. Yeah.

0: sentire un po' di rimbombo perché... Ok, proviamo. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Oggi è sabato 13 giugno 2026, io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. E come di consueto tante cose da raccontarvi anche oggi, come di consueto sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Mi sembra che sia tutto a posto, pronti, via!
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte, perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

C'è un'oscurità silenziosa che non si cura affatto con il semplice riposo fisico, un'ombra pesante che toglie progressivamente il colore a ogni singola giornata e fa sentire il futuro come una trappola del tutto inevitabile. Molti chiamano questo stato depressione, ma l'antica saggezza orientale lo vede come un profondo cortocircuito della mente che si è dimenticata come respirare liberamente. Esiste una via d'uscita millenaria, un segreto custodito nei monasteri più remoti, che non ha nulla a che fare con la falsa positività o con lo sforzo inutile di sorridere a tutti i costi. Si tratta di una strategia radicale per disarmare la sofferenza interiore direttamente dall'interno, restituendo uno spazio di pace autentica a un'anima ferita. Osservate da vicino la vostra quotidianità. La maggior parte della sofferenza che vi schiaccia il petto non deriva dagli eventi esterni, ma dal disperato tentativo di piegare la realtà al vostro volere rigido. Ci hanno insegnato che essere forti significa governare ogni dettaglio, prevedere ogni ostacolo e raddrizzare ogni stortura del destino. Questa dinamica si trasforma presto in una tortura invisibile. La mente diventa un generale ossessionato e furioso, che combatte una guerra persa in partenza contro il flusso naturale delle cose. Quando un imprevisto distrugge i vostri piani migliori, la sensazione di impotenza si radica dentro di voi, aprendo la strada a quel vuoto cupo che consuma le energie vitali. Un antico maestro della tradizione Zen, l'illuminato Thich Nhat Hanh, ricordava spesso un concetto fondamentale. Per trovare la pace, non dobbiamo cercare di calmare la tempesta, ma imparare a calmare noi stessi all'interno della tempesta. La depressione si nutre proprio di questa discrepanza, ovvero lo sfinimento totale di chi cerca di trattenere l'acqua del mare stringendo forte i pugni. Più stringete la presa, più l'acqua scivola via, lasciandovi esausti, frustrati e profondamente svuotati. La liberazione da questo schema distruttivo richiede un atto di coraggio estremo, che si sviluppa in tre passaggi precisi e fondamentali. Primo, riconoscere con assoluta lucidità il confine invalicabile tra ciò che dipende dalle vostre azioni e ciò che appartiene al corso naturale degli eventi del mondo. Secondo, accogliere l'incertezza non come un pericolo mortale, ma come lo spazio naturale in cui la vita si manifesta continuamente. Terzo, allenare quotidianamente la capacità di rilasciare la tensione muscolare e mentale ogni volta che le cose non vanno come previsto. Smettere di pretendere che l'universo segua il vostro personale spartito non significa affatto arrendersi o diventare indifferenti. Significa, al contrario, risparmiare quel patrimonio immenso di energia pulita e forza interiore che fino ad oggi avete costantemente sprecato a lottare contro i mulini a vento del destino, permettendo finalmente alle vostre stanche spalle di rilassarsi del tutto e alla vostra mente di riposare in un presente privo di giudizio. Fermatevi un istante a riflettere sulla struttura profonda delle parole che usate ogni giorno per descrivere il vostro animo. Quando attraversate un periodo buio, dite quasi sempre «sono depresso» oppure «sono triste». In questa semplice e apparentemente innocua affermazione si nasconde il più grande inganno della vostra mente. State commettendo un errore logico ed emotivo fatale, ovvero state confondendo chi osserva con ciò che viene osservato. Per la psicologia buddista, voi non siete affatto i vostri pensieri, né le vostre emozioni transitorie. Siete lo spazio immenso e silenzioso in cui queste manifestazioni nascono, cambiano e poi svaniscono. Immaginate il cielo sopra di voi. Può essere attraversato da nuvole nere, tempeste violente o nebbia fitta, ma nessuno direbbe mai che il cielo è diventato la tempesta. Il cielo rimane immobile, puro e intatto, dietro lo scorrere del maltempo. Quando vi identificate completamente con la depressione, è come se il cielo si convincesse di essere una nuvola scura destinata a rimanere lì per sempre. Questa fusione totale prosciuga ogni difesa psicologica. Per spezzare questo circolo vizioso, la tradizione dei monaci
insegna a modificare radicalmente il dialogo interiore attraverso tre osservazioni cliniche. 1. Imparate a dire «Vedo la tristezza che sorge in me», anziché decretare che voi stessi coincidete con quel dolore. 2. Guardate i vostri pensieri distruttivi come se fossero passeggeri di un treno che transitano davanti alla vostra stazione senza che voi dobbiate salire a bordo a tutti i costi. 3. Create un microspazio di distacco cosciente tra lo stimolo doloroso e la vostra reazione emotiva automatica. Questo cambio di prospettiva non è un semplice gioco linguistico, ma una vera e propria ristrutturazione cognitiva di fondamentale importanza per la guarigione. Nel momento esatto in cui smettete di nutrire il mostro, dandogli la vostra identità sacra, esso perde progressivamente ogni tipo di potere reale su di voi. Capirete finalmente che l'oscurità profonda che vi circonda è solo una condizione passeggera della mente instabile, non la definizione ultima, eterna e immutabile di chi siete veramente nel profondo del vostro essere saggio e lucido. Guardate dove si rifugia la vostra mente quando una fitta oscurità bussa alla porta. Vi accorgerete che non si trova mai nel qui e ora. La mente depressa è una mente che viaggia nel tempo, rimandando la pace perché incastrata tra i rimpianti di un passato che non può cambiare e la grande angoscia di un futuro che non è ancora nato. Questa continua fuga dal momento presente crea una frattura emotiva profonda, dove la realtà oggettiva svanisce per lasciare spazio a proiezioni spettrali. Viviamo la nostra vita come sonnambuli, fisicamente presenti in una stanza, ma psicologicamente persi in un labirinto di ricordi dolorosi o di scenari catastrofici. La via del risveglio spezza questa dinamica distruttiva, riportandoci nella sola dimensione reale, il presente. Esiste una forza immensa nel fatto di abitare il presente con consapevolezza millimetrica. Non serve scalare montagne o recitare mantra incomprensibili per ore. La vera rivoluzione interiore comincia quando portate la vostra attenzione totale su un gesto ordinario, come il respiro che entra ed esce dalle narici o il calore della tazza che stringete tra le mani. In quel momento di pura presenza, i pensieri disfunzionali non hanno più il terreno fertile per riprodursi. La forte ansia e la tristezza non possono sopravvivervi perché hanno assoluto bisogno del tempo lineare per nutrirsi e crescere. Quando togliete loro il passato e il futuro, queste ombre svaniscono come nebbia al sole. Per ancorare la vostra mente instabile alla realtà immediata, la disciplina orientale suggerisce di focalizzarsi su due pilastri fondamentali. Primo, la attenta osservazione sensoriale pura, che consiste nel nominare mentalmente tre cose che potete vedere e tre suoni che potete percepire intorno a voi in questo preciso istante. Secondo, il ritorno cosciente al corpo, localizzando la tensione fisica e rilassandola deliberatamente attraverso una ispirazione profonda e prolungata. Queste pratiche quotidiane e silenziose hanno il potere di disattivare i circuiti del dolore psicologico. Abitare il momento presente significa smettere di subire la vita e iniziare finalmente a viverla davvero, un singolo istante alla volta, con una calma interiore assolutamente stabile, invincibile e puramente eterna. Prestate attenzione a come vi trattate quando l'oscurità interiore si fa più intensa, pesante e opprimente. Diventate immediatamente i giudici più severi e spietati di voi stessi, colpevolizzandovi continuamente per la mancanza di riserve di energie, per la tristezza incontrollabile o per la temporanea incapacità di funzionare come la società moderna esige da voi. Questa spietata autoflagellazione mentale agisce come un veleno quotidiano che nutre direttamente lo stato depressivo. La filosofia orientale affronta questo strazio interiore rovesciando completamente la prospettiva comune attraverso il concetto di Karuna, ovvero la compassione radicale, rivolta prima di tutto verso il proprio essere ferito. Non si tratta di autocommiserazione sterile, ma di un profondo atto di accoglienza incondizionata
verso la propria umana vulnerabilità. Il Buddha Siddhartha Gautama ha espresso questa verità immutabile con parole di una bellezza disarmante. Puoi cercare in tutto l'universo qualcuno che meriti il tuo amore e il tuo affetto più di te stesso, ma non lo troverai da nessuna parte. Tu stesso, più di chiunque altro qui, meriti il tuo amore. Quando soffrite, la reazione automatica è l'ostilità cieca verso il sintomo. Vorreste strappare via il dolore con la forza, ma così facendo create solo un secondo strato di sofferenza inutile. La guarigione comincia quando smettete di combattere la vostra stessa fragilità e iniziate a trattarvi con la medesima gentilezza che riservereste a un amico carissimo che sta attraversando una notte buia e dolorosa. Integrare questa attitudine trasformativa nella vita di tutti i giorni richiede due passi pratici. Primo, sospendere immediatamente ogni forma di giudizio distruttivo sulle vostre attuali prestazioni lavorative o personali. Secondo, accarezzare mentalmente il proprio dolore psicologico, permettendogli di esistere senza l'obbligo categorico di doverlo risolvere o cancellare all'istante. Cambiando l'energia con cui vi relazionate a voi stessi, l'oscurità smette di essere un nemico letale da distruggere e si trasforma in

Tristezza vi sussurra costantemente una menzogna terribile. Vi convince che quella specifica pesantezza attuale durerà per sempre e che non ritroverete mai più la gioia di un tempo. Questa percezione distorta di eternità trasforma un momento di transizione in una vera e propria condanna psicologica. La filosofia orientale scardina questa trappola distruttiva attraverso la comprensione profonda di Anicca, ovvero la legge universale dell'impermanenza. Niente nell'universo possiede una natura fissa, solida o immutabile. Ogni fenomeno sorge, si trasforma e fatalmente svanisce. Il grande maestro thailandese Ajahn Chah usava spesso una metafora straordinaria per spiegare questo concetto ai suoi discepoli smarriti. Paragonava gli stati emotivi dolorosi a temporali passeggeri che attraversano le stagioni della vita. Nessun temporale, per quanto violento o distruttivo possa sembrare all'inizio, ha l'energia necessaria per piovere ininterrottamente per l'eternità. La vostra depressione funziona esattamente allo stesso modo. Essa non è affatto un blocco di granito indistruttibile, ma un flusso continuo di condizioni mentali che cambiano continuamente forma, anche quando la vostra coscienza non se ne accorge direttamente. Accettare pienamente questa verità richiede un radicale cambio di postura interiore basato su tre passaggi determinanti. Primo, smettere di opporre una resistenza cieca al dolore attuale, poiché combattere la tristezza serve solo a prolungare la sua permanenza in voi. Secondo, osservare il sorgere e il declino delle piccole emozioni durante la giornata, notando che persino nelle giornate più buie esistono istanti di tregua. Terzo, ripetere a se stessi, con ferma convinzione, che questa tempesta passerà proprio come sono passate tutte le notti precedenti della vostra intera esistenza. Quando smettete di considerare lo stato oscuro come una prigione eterna, togliete alla sofferenza la sua arma più letale. Permettete alle vostre emozioni di scorrere liberamente senza opporre alcun giudizio distruttivo, sapendo che la terra della vostra anima si sta semplicemente purificando prima di veder rifiorire una nuova, bellissima e luminosa primavera interiore, ricca di pace. Considerate la pesantezza nascosta che si accumula quando pretendete che il domani si adegui perfettamente ai vostri desideri rigidi. Costruiamo continuamente castelli di carta, fatti di pretese su come dovrebbe comportarsi il partner, sui successi lavorativi da ottenere a ogni costo o sulla velocità della nostra stessa guarigione. Quando la realtà calpesta queste illusioni, il crollo emotivo è inevitabile. La mente si ritrova improvvisamente sommersa dalle macerie delle proprie stesse proiezioni, sprofondando in quella paralisi densa che blocca ogni iniziativa. Questa dinamica tossica rivela che la sofferenza non nasce dalle circostanze del mondo, ma dall'ingombro di una mente troppo piena di pretese irreali. Un celebre racconto tradizionale descrive l'incontro tra un erudito professore e un anziano maestro spirituale, di nome Nanin. Mentre il professore parlava senza sosta delle sue grandi conoscenze, il maestro continuava a versare del tè nella sua tazza, finché il liquido non cominciò a traboccare sul tavolo. Di fronte allo stupore dell'ospite, Nanin disse con calma che, proprio come quella tazza colma, la mente del professore era troppo piena di opinioni per poter accogliere nuovi insegnamenti. Lo stato buio si comporta allo stesso modo. È una tazza satura di vecchi schemi e di pretese rigide sul futuro. Svuotare questo contenitore interiore per ritrovare la stabilità richiede tre passi clinici immediati. Primo, smascherare l'ideale tossico della perfezione, accettando i fatti nudi e crudi così come si presentano nel presente. Secondo, sostituire la pretesa di controllo con una profonda curiosità verso l'evoluzione naturale della vostra vita quotidiana. Terzo, agire con totale dedizione in ogni singolo compito, ma rilasciando completamente l'attaccamento al risultato finale ottenuto. Smantellare le aspettative rigide non significa affatto rinunciare ai propri obiettivi o vivere senza una meta precisa.
significa semplicemente fare spazio all'interno del proprio animo.

0: permettendo alla realtà di manifestarsi senza il filtro deformante del giudizio personale, ritrovando quella straordinaria leggerezza interiore che la malinconia vi aveva dolorosamente sottratto durante i lunghi mesi di profonda sofferenza psicologica ed emotiva vissuti finora. Questo vuoto fertile diventa il vostro nuovo punto di partenza per guarire e risplendere. Osservate la forza invisibile che muove i vostri passi ogni mattina quando vi alzate dal letto per affrontare la solita routine. Spesso lo stato d'animo profondo e buio in cui vi trovate è alimentato da un motore interiore completamente spento o bloccato su un binario puramente automatico. Vi muovete per obbligo, lavorate per inerzia e vivete come se steste scontando una condanna ingiusta. Questo modo meccanico di esistere priva le vostre azioni di qualunque significato reale, trasformando anche il più piccolo sforzo quotidiano in un peso insopportabile per l'anima. La via della guarigione mentale non richiede di fuggire dalla società o di stravolgere la vostra vita esteriore, ma di trasmutare radicalmente il carburante psicologico che utilizzate attraverso la retta intenzione. Quando agite guidati da uno scopo luminoso, l'intera struttura della vostra coscienza subisce una metamorfosi istantanea. Se pulite la vostra casa, non fatelo pensando alla fatica del dovere, ma focalizzatevi sull'atto d'amore di creare uno spazio ordinato e accogliente per la vostra mente stanca. L'azione fisica resta esattamente la stessa, ma l'impatto emotivo sul vostro cervello cambia drasticamente. Questa intenzione pura agisce come uno scudo immunitario contro la nebbia della malinconia, poiché ridona dignità e valore a ogni singolo istante vissuto. Un antico insegnamento legato alla figura del venerabile maestro Zen Thich Nhat Hanh mostra come il senso profondo dell'esistenza si trovi nella consapevolezza applicata alle azioni più umili. Egli spiegava che se laviamo i piatti solo per avere i piatti puliti, non siamo presenti in quel momento e la nostra vita diventa un deserto di noia e sofferenza. Dobbiamo invece agire per il puro gusto di vivere quel frammento di tempo. Questo atteggiamento mentale sottrae energia vitale alla depressione, che prospera proprio laddove regna il vuoto di senso e l'automatismo privo di valore. Ritrovare la bussola interiore significa piantare un seme di luce in ogni vostro gesto ordinario. Nel momento in cui collegate le attività quotidiane a un valore superiore e profondo, come lo sviluppo costante della vostra pace, la pesantezza esistenziale svanisce, sostituita da una stabilità quieta, limpida, forte, sicura e puramente eterna. La mente sommersa dal dolore cerca costantemente risposte nel frastuono del mondo esterno o nel chiacchiericcio ossessivo dei propri pensieri distruttivi. Rincorriamo spiegazioni, giustificazioni e strategie per rimediare a quel senso di vuoto che sembra inghiottire ogni cosa. Tuttavia, la vera guarigione non si trova nell'aggiungere altre parole al caos, ma nel riscoprire la dimensione sacra del silenzio interiore. Non parliamo dell'assenza fisica di suoni, che spesso spaventa chi soffre, bensì di quella quiete profonda dell'animo che rimane intatta sotto il rumore superficiale della coscienza. Questo spazio di pura accoglienza è il rifugio definitivo dove la depressione perde la sua capacità di eco e si dissolve gradualmente. Quando vi concedete il lusso di fermare la narrazione drammatica della vostra mente, la realtà circostante comincia a cambiare aspetto. Il rumore dei pensieri automatici rallenta fino a diventare un sussurro lontano, incapace di condizionare le vostre scelte o di schiacciare il vostro petto. In questo stato di quiete assoluta, non sentite più il bisogno impellente di fuggire da voi stessi o di mascherare la vostra tristezza dietro uno schermo di finta allegria. Vi limitate a esistere, radicati come alberi maestosi che lasciano passare il vento senza farsi sradicare dalla sua furia cieca. Coltivare questo spazio di immobilità richiede un abbandono totale e consapevole di tutte le vecchie dinamiche di lotta interiore che vi logorano da tempo. smettete di analizzare ogni singola emozione dolorosa come se fosse un enigma urgente da risolvere. Permettete ai pensieri di scorrere lungo lo sfondo della vostra coscienza senza afferrarli, lasciando che la quiete diventi la tela bianca su cui la vostra vita si ridipinge in modo naturale. Questo silenzio fertile non è affatto un vuoto arido, ma una presenza piena e rigenerante che cura profondamente i nervi scossi dall'ansia cronica del futuro. Ritirarsi stabilmente in questo antico rifugio segreto vi permette di staccare la spina dal dolore psicologico accumulato, riscoprendo finalmente quella natura originaria che è da sempre limpida, forte, stabile e puramente eterna nel vostro intimo saggio, per ritrovare la pace perduta oggi con assoluta certezza. Abbiamo camminato insieme attraverso sentieri interiori profondi, smantellando progressivamente la grande variazione e illusione del controllo assoluto, il peso delle aspettative rigide e il rumore ossessivo dei pensieri automatici che alimentano la fitta oscurità mentale. Ogni singolo passo ci ha mostrato con assoluta chiarezza che la via maestra per sconfiggere la depressione non risiede mai nello sforzo violento del fare, ma nel sacro potere della presenza cosciente, nella compassione radicale verso le proprie ferite e nel rifugio del silenzio interiore.
1: Illusione del controllo assoluto. Radiogamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo B Architetto, in questo sabato 13 giugno 2026. Radiogamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, in Campo d'Arsego. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti. E quello che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e quello che vi ho fatto ascoltare anche oggi, questo audio bello, tosto, lungo, che per carità voi direte sempre facile a dirlo, poi magari a farsi è tutta un'altra cosa. Comunque il titolo è Il segreto buddista che combatte la depressione. Lo trovate su internet, Il segreto buddista che combatte la depressione, oppure poi, come di consueto, lo carico sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Eccoci qua. Come di consueto, 334 7102 672, gli sms e whatsapp in diretta. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 334 7102 672, sms e whatsapp in diretta. 049 700 700, 049 700 838, le telefonate come al solito più tardi, dopo le 12, così abbiate pazienza. Prima vi dico, vi racconto un po' di cose io, ma naturalmente intanto scrivetemi con i messaggi, che andiamo molto molto bene. 049 700 700 049 700 838, vi dicevo, per gli per le telefonate, appunto dopo le 12, 12 un quarto, anche 12 e mezza. Eccoci qua, diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Settimana un pochettino strana quella scorsa, vero? So che in giro per il Veneto ha fatto anche qualche bel disastro, però per fortuna oggi in questa settimana dalle nostre parti, almeno così dalle queste parti, tutto sommato ce la siamo cavata anche benone. Comunque vediamo cosa ci riserva il meteo per i prossimi giorni. Oggi mi dà parzialmente soleggiato, poi domani ancora per lo più nuvoloso, domani domenica, lunedì parzialmente soleggiato, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì soleggiato e sabato soleggiato. Precipitazioni quindi per tutta la settimana praticamente assenti. Anche il vento, oggi insomma questa mattina sarebbe sui 13 km orari, no aspetta, 5, 8, 10, durante la settimana una leggera brezzolina alla volta di qualche giorno, tipo mercoledì, vedo qua martedì, mercoledì e lunedì, martedì. Quindi insomma è la cosiddetta settimana all'insegna del bel tempo. E vabbè, mettiamo via questo e leggiamo le iniziative della radio. Sapete che bene o male durante il periodo estivo ci sono, si va un po' in letargo, come si suol dire, per quel che riguarda un po' tutti, vero? E comunque diamo un'occhiata a che cosa abbiamo, perché insomma abbiamo ancora un giugno, luglio che qualcosina si fa ancora. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno, quindi sabato prossimo, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio alle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia che per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presenti il libro Radio Gamma 5 La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani della cura, magliette Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro. Gas resistenti 50° prenotazione extralista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Albicocche, pesche, miele del grappa, formaggio di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori. Troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347-6618-523. 347-6618-523. Venerdì 26 giugno 2026, ore 21, conferenza sul DDL 978/2023-2023. Pignoramenti, lampo degli avvocati con lo studio penale senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21. Apertura sale alle 20.30. L'incontro si terrà presso il centro Rigoni Sterna, piazza Liberazione 1, 35020, Ponte San Nicolò. Relatori il nostro carissimo Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale qui a Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetcans-gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato dei posti, è previsto un contributo di 10 euro per l'ingresso. E ok, c'è il cellulare del nostro carissimo Bellucco, 346-3614-469. Quindi magari per semplificare le cose sentite Bellucco 346-3614-469. Radio Gamma 5, questo è per sabato 27 giugno. Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Qui in sede radio inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole. Storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare e bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988. Poi qui non vedo altre cose. AF Energia, e sentite sempre, vi aspettiamo numerosi, sentite appunto il sito AF Energia. Poi ciaobay.org, Radio Gamma 5, anche qui www. www.ciaobei.org per questa bellissima iniziativa. E come di consueto chiudiamo, sosteniamo la radio, anzi no, prima 5 per 1000, possibile quest'anno di versare la parte da parte vostra, il 5 per 1000 Radio Gamma 5, 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, quindi il codice fiscale per il 5 per 1000 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca Credito Cooperativo di Campodarsego, Libano, troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Benissimo, benissimo, benissimo. Direi che possiamo fare una piccola pausa con il nostro Pavarotti preferito, come si suol dire. Eccolo qua, via.

Eccoci qua ritornati, Radio Roma 5, 94 MHz, vi distraevo in questo sabato 13 giugno 2026. Andiamo avanti con l'angolo filosofico, la frase del giorno e come di consueto inizio sempre io, ovvero ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. No, e sii gentile sempre. Tra l'altro ho trovato chi avrebbe detto questa frase, perché c'erano dei dubbi, vediamo se riesco a recuperarla in velocità, perché ci tenevo a dirvelo, magari mi aiutate anche voi. Eccola qua. Allora, eccolo qua, dove è andato? Eccolo qua, aspettate che lo ingrandisco. Sarebbe stato Socrate che avrebbe detto: sii gentile con tutti, perché ogni persona che incontri sta combattendo una dura battaglia. E boh, fidiamoci, vero? Quindi l'avrebbe inventata o detta, insomma, inventata come vi piace Socrate, insomma, diciamo che la saprebbe, che la sapeva lunga, vero? Poi andiamo a vedere. Buon sabato Massimo, lieto fine settimana a te e da tutti, da Marica e genitori. Oggi ti regalo questa frase: l'uomo entra nel bosco con le sue domande, gli animali rispondono con la loro vita. Aia, bravissima, grazie anche oggi Marica, molto molto bella. E lui porta orologi e confini, loro portano tracce e istinti, nel buio tra gli alberi si capisce chi è davvero ospite. Mamma mia, no, mi lasci come sempre senza parole. Grazie davvero Marica del tuo aiuto. Poi Luisa mi scrive: salve architetto, bellissime queste sagge considerazioni, le poste in Telegram, Luisa. Certo Luisa, sicuramente fai riferimento a quello che abbiamo ascoltato, vero? Cos'era il segreto buddista che combatte la depressione? Mi fa piacere che sia piaciuto anche a te, per carità. Poi si tratta di mettere tutto quanto in fila, ma insomma ce la faremo, come si suol dire. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici. Impara a dire ciò che senti, non ciò che dovresti dire. Mi sembra il destino ti aspetta sulla strada che hai scelto per evitarlo. Anche questa mi sembra che suoni niente male, vero? E oggi aspettate, chiudiamo con questa. Allora, la felicità è un dono che puoi regalarti ogni giorno.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, vi dicevo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 13 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto. E eccoci qua, aspettate che chiudiamo questo, perfetto, ed entriamo un po' nella parte, diciamo, centrale di quello che vi voglio raccontare oggi. Oggi volevo parlarvi della questione del fotovoltaico. E mi capita spesso mi viene chiesto appunto del fotovoltaico, eccetera eccetera. Ve ne ho parlato diverse volte di che cos'è e di che cosa si tratta e discorsi di questo tipo. Ultimamente mi sembra che molte persone mi chiedono, molte persone mi chiedono dell'opportunità o meno di installare anche le batterie. sapete, no, che come funziona il discorso, il fotovoltaico funziona con la luce del sole, quindi è assolutamente legato al fatto che ci sia sole e che quindi la corrente elettrica viene prodotta dai pannelli quando c'è il sole. E la tecnologia sta facendo passi da giganti per quel che riguarda il discorso dei pannelli e altrettanti passi da giganti per quel che riguarda il discorso delle batterie. E io mi trovo un po' così, la gente mi chiede, mi dice, chi magari ha già l'impianto gli viene proposto telefono a casa. A proposito, non so voi, ma direi che per quel che riguarda il discorso dei contratti, robe di questo tipo, io continuo a ricevere telefonate a casa e molto anche relativamente aggressive per il discorso dei contratti, cambiare contratti, luce, gas, robe del genere. Purtroppo mi sono rendendo conto, tra virgolette, sulla mia pelle che sono sempre più aggressivi e effettivamente se le inventano di tutti i colori e sembrano, come dire, anche veritieri in quello che dicono. Io non lo so se di solito sono ragazze, queste centraliniste, quelle che telefonano, sono coscienti di quello che dicono o se vengono, come dire, ripetono senza farsi troppe domande di quello che dicono al telefono per convincere le persone a cambiare gestore, robe del genere. E devo dire che effettivamente sono molto molto convincenti, perché si inventano che stanno scadendo tariffe, stanno entrando cose, insomma tutta una serie di robe. Io il suggerimento che mi sento di dare io è che, visto che qui in radio abbiamo questa opportunità di sentire, di avere, diciamo, questa consulenza di AF Petroli, di approfittarne. State attenti, magari confrontatevi anche con loro, quelli che telefonano a casa e si spacciano per qualcosa che non si sa, capisce neanche cosa bene, però loro asseriscono che hanno mandato mail, hanno mandato per posta delle cose che poi uno non ha letto, insomma se le inventano davvero tutte. Mi dispiace, ma per quello che posso dirvi io, tra virgolette, non credete a nessuno. E dopo io spero di non sbagliarmi, ma purtroppo non so, non credete a nessuno, perché così è, vi promettono mari e monti e dopo spero tra virgolette che siano anche in buona fede, insomma, perché sennò vabbè, lasciamo perdere. E poi tra l'altro ultimamente con la storia della guerra si inventano anche che, insomma, c'è il discorso della guerra, l'Iran, quello che è, insomma, Trump di qua e di là, e quindi se ne inventano a iosa per convincere le persone a cambiare, e per carità. Comunque sentite un operatore di cui, tra virgolette, ci si possa un attimino fidare, per carità, credo che nessuno, come ripeto sempre, abbia la verità in tasca, però almeno hai qualcuno davanti con cui confrontarti, insomma. E io ritengo che, al di là di tante altre cose, sia non solo importante, ma vorrei dire in qualche modo direi fondamentale. Chiuso questa parentesi, volevo appunto parlarvi della questione delle batterie e le batterie di accumulo. Ho trovato una bella cosa su internet che volevo farvi sentire, e partiamo da qua intanto e dopo magari ce ne parliamo assieme. aspettate, batterie di accumulo, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. E qua intanto già il titolo la dice lunga, vero? Stai pensando di comprare una batteria di accumulo fotovoltaico per raggiungere l'indipendenza della bolletta luce? Fermati, perché quella che ti vendono come libertà potrebbe essere la più grande trappola fotovoltaico per risparmio della tua famiglia. C'è insomma questo audio, forse è meglio che lo ascoltiamo, vediamo. L'illusione dell'indipendenza, la grande bugia dell'energia regalata, il vero ROI, il rendimento e il costo d'opportunità, il bluff della detrazione fiscale. E poi ancora l'alternativa saggia, interesse composto, l'importanza vitale della liquidità, soluzione a costo zero, il verdetto. E quindi insomma dai, magari lo ascoltiamo. Sì, per carità, comunque dai, andiamo per ordine, ascoltiamo questo, questo audio e poi magari facciamo delle considerazioni assieme.
2: Amico mio, so perfettamente come ti senti in questo momento. Sei seduto al tavolo della tua cucina, magari la sera tardi, quando la casa finalmente dorme, con gli occhiali da vista appoggiati sul naso e quel preventivo tra le mani. Fissi quel pezzo di carta e la cifra in fondo alla pagina, ti fa stringere lo stomaco. 6.000, forse 8.000, a volte 10.000 euro, per aggiungere una batteria di accumulo al tuo impianto fotovoltaico. Il venditore che è venuto a farti visita ti ha venduto un sogno meraviglioso. Ti ha guardato negli occhi, ti ha stretto la mano e ti ha parlato di indipendenza. Ti ha dipinto un futuro in cui sarai completamente staccato dalla rete, libero dalle catene dei grandi gestori elettrici, padrone assoluto a casa tua. È un'idea che fa gola, vero? È una melodia che suona dolcissima per un uomo come te. A 50 anni suonati, dopo decenni passati a spaccarti la schiena, a lottare contro un sistema fiscale che sembra studiato apposta per punire chi lavora, a versare contributi salatissimi a un INPS che somiglia sempre di più a una nave che affonda. Il desiderio di non dipendere più da nessuno è fortissimo. Senti il peso della famiglia sulle tue spalle? Vedi l'inflazione che corrode silenziosamente il potere d'acquisto di quei risparmi che hai messo da parte rinunciando a tante cose? E guardi l'età della pensione allontanarsi come un miraggio? In questo scenario di incertezza totale, l'idea di comprare una scatola tecnologica che ti blinda dalle bollette impazzite sembra la mossa perfetta. Sembra uno scudo per difendere il tuo fortino. Ma devi ascoltarmi bene, da uomo a uomo, da padre a padre. Svegliati! Togliti dalla testa questa illusione romantica. Quello che ti stanno vendendo non è indipendenza. È una trappola psicologica. È puro e semplice marketing emotivo, costruito a tavolino per fare leva sulle tue paure legittime e sul tuo desiderio di controllo, con l'unico scopo di svuotare il tuo conto corrente. Oggi non faremo discorsi da elettricisti. Non parleremo di voltaggio o di chimica del litio. Oggi indosseremo gli abiti dell'investitore cinico e spietato. Parleremo di finanza difensiva, di ritorno sull'investimento, di costo opportunità e di protezione del patrimonio familiare. Perché se firmi quell'assegno senza fare i conti della serva, rischi di commettere un errore fatale. Partiamo dalla menzogna numero 1, il grande cavallo di battaglia di ogni venditore di sistemi di accumulo. Ti dicono che, senza la batteria, l'energia che il tuo fotovoltaico produce in eccesso durante il giorno viene letteralmente regalata allo Stato o al gestore di turno. Questa è un'affermazione falsa, manipolatoria e intellettualmente disonesta. Noi viviamo in Italia. E in Italia esiste un meccanismo ben preciso e regolamentato che si chiama ritiro dedicato, gestito dal GSE. Tutta l'energia che tu non consumi e che il tuo impianto immette nella rete elettrica nazionale non viene regalata a nessuno, viene venduta. Ti viene pagata in base al prezzo unico nazionale, il famoso PUN. È assolutamente vero che a mezzogiorno di Ferragosto, quando il sole spacca le pietre e tutti gli impianti d'Italia pompano energia a dismisura, il prezzo di mercato crolla. Ma c'è una rete di salvataggio, un prezzo minimo garantito dal GSE che si aggira intorno ai 10 centesimi al kilowattora. E qui casca l'asino. Amico mio, qui entra in gioco il concetto finanziario più ignorato dai padri di famiglia, il costo opportunità. Quando tu decidi di installare una batteria per stoccare l'energia che produci di giorno, non stai magicamente creando ricchezza dal nulla. Stai deliberatamente scegliendo di non vendere quell'energia. Rinuncia a un incasso sicuro e garantito. Ipotizziamo che tu riesca a caricare e scaricare la tua batteria in modo perfetto, accumulando 3.000 kWh all'anno. Il venditore ti dirà: Fantastico, a 20 centesimi al kilowattora hai risparmiato 600 euro sulla bolletta serale. Sbagliato. Quei 3000 kilowattora, se li avessi messi in rete, ti avrebbero fruttato 300 euro sonanti dal GSE. Quindi, il tuo vantaggio reale non sono 600 euro, ma è la differenza tra i 600 che risparmi e i 300 che rinunci a incassare. Siamo già scesi a 300 euro di beneficio reale. Ma non è finita qui, perché dobbiamo fare i conti con l'Agenzia delle Entrate. I soldi che il GSE ti bonifica per l'energia immessa, per la legge italiana, fanno reddito. E su quel reddito, in teoria, dovresti applicare la tua aliquota IRPEF in fase di dichiarazione. So benissimo che molti italiani dimenticano di inserire queste voci nel 730, ma noi dobbiamo ragionare da persone serie che calcolano i rischi in modo chirurgico. Se non vendi l'energia, eviti di pagare l'IRPEF su quegli incassi. Bene, facciamo la matematica completa. Risparmi 600 euro di bolletta, rinunci a 300 euro di incasso lordo, risparmi le tasse su quel mancato incasso. Alla fine della fiera, spremendo i numeri fino all'ultima goccia, il tuo vantaggio netto, i soldi veri che ti rimangono in tasca in più ogni anno per portare a cena fuori tua moglie, ammontano a circa 370 euro. 370 euro all'anno, a fronte di un bonifico in uscita immediato di 6.000 euro. E qui arriva il venditore e cala il suo asso nella manica. La detrazione fiscale. Ti sorride e ti dice che lo Stato italiano ti regala il 50% dell'impianto. Quindi in realtà la batteria la paghi solo 3.000 euro. Questa è un'altra mezza verità che nasconde un rischio enorme. Il fisco non ti fa un bonifico di 3.000 euro sul conto domani mattina. Ti concede il diritto di detrarre 300 euro all'anno dalle tasse che devi pagare per i prossimi 10 anni. 10 lunghi anni in cui tutto può succedere. Questo significa che oggi, dal tuo conto in banca, dal patrimonio della tua famiglia, escono 6.000 euro in contanti. Liquidità vera che se ne va. E per recuperare la metà di quei soldi dovrai pregare di mantenere un lavoro stabile, di non subire contraccolpi dalla crisi economica e di avere sempre una capienza IRPEF sufficiente per assorbire la detrazione. Se perdi il lavoro, se la tua azienda chiude i battenti, se diventi incapiente, quei soldi dello Stato spariscono nel nulla. Li hai persi per sempre. Calcoliamo il ritorno sull'investimento, il famoso ROI. Abbiamo 6.000 euro di esborso iniziale. Abbiamo 370 euro di risparmio netto reale sulla bolletta. Abbiamo 300 euro di recupero fiscale annuo. Totale beneficio annuo. 670 euro. Dividiamo 6.000 per 670 e otteniamo circa 9 anni. Servono 9 anni completi, senza il minimo intoppo, solo per tornare in pareggio. Solo per riavere indietro i tuoi soldi. Ma la tecnologia è spietata. Una batteria non è un pezzo di marmo. È un concentrato di chimica che si degrada giorno dopo giorno, ciclo dopo ciclo. Dopo 5, 6, 7 anni, la tua batteria non avrà più la stessa capacità. Non accumulerà più 10 kWh, ne accumulerà 7 o forse 6. Il tuo risparmio annuo si assottiglierà progressivamente, spingendo il punto di pareggio verso il decimo o l'undicesimo anno. E quando ci arriverai, finalmente, non avrai in mano un asset prezioso. Avrai un rottame tecnologico da smaltire, con la garanzia scaduta, pronto a essere sostituito tirando fuori altri 6.000 euro. Stai letteralmente comprando un bene che si svaluta a una velocità spaventosa. Ora, fai un respiro profondo e cambiamo radicalmente prospettiva. Comportati da investitore, non da consumatore spaventato. Prendi quei 6.000 euro che il venditore vuole portarti via. Tienili stretti, mettili in uno strumento finanziario noioso, solido e sicuro. Compra dei titoli di Stato italiani, dei BTP, oppure investi in un ETF azionario globale ben diversificato. Lasciali lì, tranquilli, a lavorare per te. Conosci la forza dell'interesse composto? È la vera magia della finanza, quella che le banche usano per arricchirsi alle nostre spalle. Se investi quei 6.000 euro con un rendimento medio del 4 o 5%, netto annuo e reinvesti i dividendi. Tra 10 anni quel capitale non solo avrà resistito all'inflazione, ma sarà cresciuto. Avrai 8.000? Forse 9.000 euro in mano. Soldi veri, liquidi, pronti all'uso. Hai trasformato il tuo denaro in un dipendente instancabile che lavora per te anche mentre dormi. Se invece cede alla tentazione della batteria, tra 10 anni avrai sul muro una scatola morta dal valore di mercato pari a zero e avrai appena recuperato a malapena la tua spesa iniziale. La differenza è abissale. E questo ci porta al cuore pulsante della difesa patrimoniale. Il concetto supremo che ogni capofamiglia deve incidersi a fuoco nella mente. La sacralità della liquidità e la gestione del rischio imprevisti. La vita reale non è un foglio Excel dove tutto fila liscio. La vita reale è crudele e colpisce quando meno te lo aspetti. La caldaia esplode in pieno inverno. La macchina con cui vai a lavorare si ferma. E il meccanico ti presenta un conto da capogiro. Un problema di salute improvviso richiede visite specialistiche private e urgenti. perché il Servizio Sanitario Nazionale ti dà appuntamento tra 14 mesi. Tuo figlio, da un giorno all'altro, ha bisogno di un aiuto economico sostanzioso per cogliere un'opportunità di studio o di lavoro in un'altra città. In quei momenti di emergenza, l'unica cosa che ti salva dalla disperazione è la liquidità. Avere soldi disponibili sul conto corrente o in investimenti facilmente smobilizzabili come azioni o obbligazioni è la tua vera e unica assicurazione. Sulla vita. Se hai murato i tuoi 6.000 euro nel garage sotto forma di batteria elettrochimica, cosa fai davanti a un'emergenza medica? Stacchi l'inverter e lo porti al pronto soccorso sperando che te lo accettino come pagamento? Certo che no! Quei soldi sono bloccati. Sono intrappolati. Hai barattato la sicurezza d'acciaio della tua famiglia, la tua flessibilità finanziaria, per il capriccio tecnologico di poter dire al bar che casa tua non preleva corrente dall'Enel di notte. Questa non è indipendenza, questa è follia. Questa è la strada più veloce per trovarsi in ginocchio quando la vita decide di metterti alla prova. Un uomo maturo sa che bloccare capitali importanti in asset illiquidi e a rapida obsolescenza è un suicidio finanziario. Il tuo TFR? I risparmi di una vita. Non possono essere dilapidati così, in preda alla FOMO, alla paura di restare indietro rispetto alla tecnologia. Questo non significa che tu debba subire passivamente le bollette o rinunciare a ottimizzare la tua casa. Significa farlo con intelligenza, sfruttando la logica e non il portafoglio. Vuoi davvero accumulare energia gratis e massimizzare il tuo investimento sul fotovoltaico? Usa il cervello. Usa l'inerzia termica. Se hai una pompa di calore e magari un riscaldamento a pavimento, hai già una batteria immensa nascosta sotto le tue piastrelle. Le tonnellate di cemento del tuo massetto sono un accumulatore perfetto e totalmente gratuito. Programma la tua pompa di calore per lavorare al massimo durante le ore centrali della giornata. Quando il sole splende, il fotovoltaico produce a 1000 e le temperature esterne sono più miti, facendo faticare meno il compressore. Immagazzina calore nel pavimento durante il giorno. La sera, quando fa freddo e non c'è il sole, spegni tutto. Il calore immagazzinato nel cemento verrà rilasciato lentamente, tenendo la casa calda e confortevole per ore senza farti prelevare un solo watt. Dalla rete elettrica a pagamento. Non hai speso un euro in più. Non hai comprato hardware soggetto a usura. Hai solo usato la fisica a tuo vantaggio. Questo è un colpo da maestro. E se guardiamo al futuro, la vera rivoluzione dell'accumulo non sarà nel muro del tuo garage, ma nel vialetto di casa tua. L'industria automobilistica sta spingendo verso l'elettrico e le tecnologie vehicle to home stanno diventando realtà. Le auto elettriche hanno pacchi batteria giganteschi da 60-80 kWh, 6, 7, 8 volte più grandi e potenti di quella scatoletta domestica che ti vogliono vendere a peso d'oro. Domani, quando per necessità dovrai cambiare la tua vecchia macchina diesel, comprerai un'auto elettrica e avrai automaticamente a disposizione un serbatoio di energia colossale che potrai usare per alimentare la tua casa la notte. Avrai speso soldi per un mezzo di trasporto, per qualcosa che ha una sua utilità primaria tangibile, ottenendo l'accumulo domestico praticamente in omaggio. Perché bruciare liquidità vitale oggi per una batteria dedicata, quando domani la batteria sarà già integrata nella tua automobile? Amico mio, il mondo del marketing è spietato e sa perfettamente come solleticare il nostro orgoglio. Ci fa credere che l'indipendenza si compri a rate, firmando un contratto. Ma l'unica indipendenza reale, quella che ti fa chiudere gli occhi la sera senza l'ansia che ti divora lo stomaco, è l'indipendenza finanziaria. È sapere che il tuo patrimonio è intatto, protetto, diversificato e in costante crescita. È avere la consapevolezza matematica che, qualunque cosa accada, la tua famiglia non dovrà mai chiedere aiuto a nessuno, né allo Stato, né alle banche. Proteggi i tuoi risparmi come proteggeresti i tuoi figli. Sii calcolatore, sii razionale. Sii un muro di gomma contro le false promesse di convenienza. Fai lavorare i tuoi soldi. Non lasciare che marciscano appesi a un muro in attesa di rompersi. E adesso, prima di chiudere, ti lascio con una riflessione e una domanda. Guardati allo specchio. Ripensa a tutti i sacrifici che hai fatto per mettere da parte quei soldi. Sei davvero sicuro di volerli convertire in una passività tecnologica, in una scatola di litio che perde valore ogni giorno che passa? O preferisci tenerli saldamente nelle tue mani, investirli per farli fruttare e usarli come scudo inespugnabile per il futuro dei tuoi cari? Voglio che tu ci pensi seriamente.
1: Mi sembra che sia molto molto chiaro il concetto, vero? Mi esprime in maniera relativamente completa il concetto. Per carità, voi direte, ma non è per tutti tutti non è, però insomma fate le considerazioni, soprattutto per il fatto, se vogliamo tener conto del di sta cosa, che la batteria comunque si guasta no, si guasta, insomma ha un ciclo di vita che ha i suoi limiti. Mi sembra che l'analisi sia molto molto ben fatta e approfondita. Vediamo. Ok, però c'è qualcuno che mi dice: qual è il vero significato di un sistema energetico realmente indipendente? Pannelli solari, più accumulo, più inverter? Assolutamente non quello di ordine economico, o quantomeno le considerazioni economiche dovrebbero stare in fondo alla lista. Il senso di tutto ciò si traduce in un concetto articolato su due parole: libertà e indipendenza. Se scatta e un blackout tecnico o ridotto, tu continuerai ad avere energia perché non dipendi da nessuno, e con i tempi che corrono il rischio di una nuova e pericolosissima crisi è concreto, molto concreto. Aggiungo, chi può oltre a dotarsi di un impianto fotovoltaico serio con opportuni e testati accumulatori dovrebbe, se possibile, scavare un pozzo per la fornitura di acqua, e i più intraprendenti un piccolo orto e una decina di galline. In tempi che arrivano saranno, temo, molto bui. Organizzarsi perché sia in tempo non è una cattiva cosa. In conclusione, a mio parere, non considerate l'indipendenza energetica, energia e acqua come un asset finanziario, ma come un investimento operativo nella direzione della vostra libertà e sicurezza personale. E anche questa potrebbe essere una considerazione. Quello che non è stato considerato è l'effetto buffer della batteria. Non vanno calcolati solo i consumi serali. Senza batteria devi sempre sperare che quando stai facendo andare elettrodomestici energivori, esempio condizionatori d'aria in tutta la casa, piastre induzione, forno eccetera, non passino nuvole, altrimenti copri energia che anche di giorno. Il risparmio di almeno 600 euro annuale è assolutamente veritiero. Poi va benissimo investire, ma in un'ottica di prezzi e energia instabili a causa della tensione geopolitica. Dormo sonni più tranquilli con le batterie in garage. Questo è un'altra considerazione. Alla fine l'indipendenza finanziaria non è solo spegnere il contatore, serve pianificare diversificazione e liquidità. Finalmente qualcuno che guarda al ROI reale invece di vendere sogni e libertà energetica. Tutto vero, ho avuto un cliente che ha installato un impianto da 6 kW di Tesla, 10 kW accumulo. Gli chiesi quanto avesse pagato, 23.000 euro. Sentito questo, alzai il sopracciglio e gli dissi: ma tu hai presente quanti megawatt corrispondono? Senza offese, non rientrerai mai della cifra spesa. Salve, non esatto. L'analisi, innanzitutto bisogna valutare per bene tutti i costi e che tipo di batterie si vanno a installare. Io ho installato 15 kW, pago solo le tasse per avere l'allaccio. Mia scelta d'estate: se sei a casa e ci sono 40 gradi al sud, sfido chi non accende i climatizzatori, quindi almeno 1,4 kW orari vanno messi in conto. Ergo, l'analisi è totalmente sbagliata e fuorviante. I numeri non sono quelli che descrivi. Per una batteria da 15 kW al momento ci vogliono 1.300 euro e mi sono mantenuto largo. Poi, se dobbiamo raccontare le storielle, va bene, va bene. Ok, dai, per carità, ci possono essere diverse considerazioni da farsi. Comunque, magari pensateci anche voi, che volete che vi dica. Facciamo così, dai, una piccola pausa prima e poi sentite, oggi vi ho trovato questo canto aramaico. Intanto do un'occhiata ai messaggi che mi sono arrivati e ci sentiamo fra qualche istante.

Eccoci qua ritornati, così abbiamo imparato qualcosa di nuovo, un canto aramaico che abbraccia l'anima. Ok. Continuiamo un attimino. Vedo appunto, aspettate che leggiamo prima i messaggi. Buongiorno architetto, dove si trova questo articolo? Grazie Bruno. Guarda Bruno, te lo dico subito. Dopo comunque lo metto sul canale sul mio canale Telegram Massimo Conte Architetto. E il titolo comunque è, aspetta, batteria di accumulo, punto di domanda, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. Quindi lo trovi su internet, batteria di accumulo, punto di domanda, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. Poi questo era il nostro amico 096 finale. Poi ancora Gabriele ci scrive: gli impianti solari non sono quasi mai a isola, se manca la corrente non funziona nemmeno un inverter. E bravo Gabriele, vedo che sei preparato. E gli impianti solari hanno un sistema per i quali se manca l'energia elettrica, o per guasto o per qualsiasi motivo, si sgancia anche il sistema di produzione del fotovoltaico. Questo per evitare, è una questione di sicurezza, per evitare che venga immessa l'energia dall'impianto verso la rete. Quindi, a meno che sappia io adesso, aiutatemi anche voi, a meno che non ci siano delle cose che credo che non siano neanche regolari, succede che o sei a isola, quindi sei completamente staccato dalla rete, però ti devi tra virgolette arrangiare in tutto e per tutto, quindi sei a isola, oppure se sei collegato alla rete per avere la garanzia di continuità, il sistema è fatto in modo che se manca corrente nella rete, anche il tuo impianto si sgancia, no, cioè si sgancia, non solo si sgancia, ma anche non immette più corrente neanche nella tua casa. È proprio realizzato in questo modo e che sappia io al momento non si può fare altrimenti. Cosa volete che vi dica? Così è. Va bene, poi aspettate che vi dico un'altra cosa. Proviamo, voi direte, a sentire anche un'altra campana, giustamente, vero? Cioè, sentite questo articolo dell'Empal. Ok, come funziona l'accumulo fotovoltaico? Una batteria di accumulo fotovoltaico immagazzina l'energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno e la rende disponibile quando serve, tipicamente la sera o la notte, quando i pannelli non producono ma i consumi domestici restano elevati. Senza accumulo, l'energia prodotta in eccesso durante le ore centrali della giornata viene immessa in rete. Con il ritiro dedicato, il GR

se la paga ad un prezzo che nel 2026 si aggira intorno allo 0,05-0,08 euro per kilowatt. Invece quello che diceva nell'audio di prima parlava di 10 centesimi, qui addirittura parla della metà. Molto meno del costo, questo è sicuro, vabbè, molto meno del costo dell'energia che prevale dalla che prelevi dalla rete, che è intorno allo 0,25-0,030. Questa differenza è il motivo economico principale per cui l'accumulo conviene. Ogni kilowattora che immagazzini e consumi dopo vale 3-5 volte di più rispetto a quello che vendi. Ok? Le batterie residenziali più diffuse nel 2026 utilizzano tecnologia litio ferro fosfato LFP, che offre una vita utile di 6.000-10.000 cicli, indicativamente corrisponderebbero a 15-20 anni, c'è scritto qua, con degrado contenuto. Le capacità più comuni per uso domestico vanno dai 5 ai 15 kW. Indicativamente 15-20 anni mi sembra veramente fatta. Beh, un po' grande, un'esagerazione. Quanto costa una batteria di accumulo nel 2026? Il costo di una batteria di accumulo fotovoltaico nel 2026 varia principalmente in base alla capacità, alla tecnologia e al tipo di installazione. Una batteria da 5 kW tra i 3 e i 4.500 euro installata, batteria da 10 kW tra i 5.500 e gli 8.000 installata, una batteria da 15 kW tra gli 8 e i 12.000 installata. Il costo unitario si colloca mediamente tra i 1.000 e tra gli 800 e i 1.000 euro per kilowattora. La capacità di capacità. E un valore in calo rispetto agli anni precedenti, grazie alla maturità della tecnologia LFP e alla maggiore concorrenza tra produttori. Per un impianto completo, pannelli più batterie, i prezzi di riferimento nel 2026 sono per i 6 kW più batteria da 5 kW tra i 9.000 e i 12.000 euro. Una batteria da 6 kW più batteria da 10 kW tra i 12 e i 16. Aggiunta batteria 10 kW a impianto esistente tra i 6 e i 9.000 euro, include inverter ibrido se necessario. Vabbè. Quanto fa risparmiare l'accumulo dei numeri reali? Il risparmio concreto dell'accumulo fotovoltaico dipende da tre fattori: i tuoi consumi, il profilo orario e quei consumi e la taglia dell'impianto. Qui ci sono diversi scenari: impianto da 6 kW di picco in centro Italia, consumi di 4.000 kWh annuo, senza batteria autoconsumo del 30-35%, quindi risparmio in bolletta di 400-550 euro annuo. L'energia in eccesso viene venduta tramite RID, ritiro dedicato, a circa 0,06 euro al kilowattora. Ricavo aggiuntivo di circa 150-200 euro annuo, totale 550-750 euro annuo. Con batteria da 10 kW, autoconsumo sale al 70-80%, risparmio in bolletta di 18-1100 euro annuo, meno energia venduta, ricavato residuo tra i 50 e 80 euro annuo, totale 850-1180 euro annuo. La differenza è tra i due scenari di circa 300-450 euro annui in più con la batteria. Questo è il valore netto dell'accumulo, il risparmio aggiuntivo che genera rispetto ad un impianto senza batterie. Tempo di rientro dell'investimento per una batteria 10 kW che costa indicativamente fra i 6 e gli 8.000 euro, senza detrazioni, payback fra i 14 e i 22 anni, considerando solo il risparmio aggiuntivo della batteria. Con bonus casa 50%, costo effettivo dai 3 ai 4.000 euro, payback tra i 7 e i 12 anni. Con conto termico 3.0, 65%, costo effettivo 2.100-2.800 euro, payback tra i 5 e gli 8 anni. Un dato importante: se consideri l'intero impianto, pannelli più batteria, come investimento unico, il payback complessivo è molto più favorevole, tra i 5 e i 9 anni con detrazioni, perché il risparmio totale in bolletta è più alto. Quando l'accumulo conviene e quando no, eccolo qua. Allora proviamo a riprendere questo concetto. L'accumulo fotovoltaico non conviene per tutti allo stesso modo. Ecco le situazioni in cui il vantaggio economico è più chiaro.
L'accumulo conviene quando consumi elevati nelle ore serali, notturne, se la tua famiglia consuma prevalentemente dopo le 18, lavatrice, forno, climatizzazione, ricarica auto elettrica. Le batterie fa la differenza massima. Consumi annui superiori a 3.000 kWh anno, sotto questa soglia la quantità di energia da spostare nel tempo è limitata e il beneficio economico si riduce. Puoi accedere alla detrazione, il bonus casa 50%, il conto termico 3.0, dimezzano o più il costo effettivo rendendo il payback competitivo. Hai già un impianto fotovoltaico senza batteria, specialmente dopo la chiusura dello scambio sul posto nel 2025, aggiunge l'accumulo massimizza il valore dell'energia autoprodotta. Vuoi proteggerci dagli eventuali e aumenti di prezzo? Più energia autoconsumi, meno sei esposto alla variazione del prezzo dell'elettricità e alle future tasse. L'accumulo potrebbe non convenire quando... E aspettate, consumi concentrati nelle ore diurne, se sei in casa durante il giorno e consumi la maggior parte dell'energia in tempo reale, l'autoconsumo diretto è già alto e la batteria aggiunge poco valore. Budget molto limitato, se il budget è stretto è più efficiente investire in un impianto fotovoltaico più grande piuttosto che aggiungere l'accumulo a uno piccolo. Bassa capienza fiscale, se la tua IRPEF annua è bassa potresti non riuscire a sfruttare pienamente le detrazioni allungando il payback. Ed eccolo qua, aspettatene. Allora, detrazioni e incentivi per l'accumulo nel 2026. L'installazione di un sistema di accumulo fotovoltaico può beneficiare di importanti agevolazioni nel 2026. Bonus casa 50%, batteria è detraibile al 50% se installata insieme al nuovo impianto fotovoltaico o aggiunta a un impianto esistente su prima casa. Tetto 96.000 euro, 10 rate annuali. Per la seconda casa l'aliquota del 36%. Conto termico 3.0, contribuito diretto fino al 65% se l'accumulo è abbinato a interventi di efficientamento, pompa di calore, isolamento, non è cumulabile con il bonus casa sullo stesso intervento. IVA agevolata al 10% si applica alla fornitura e installazione su edifici residenziali. Una precisazione importante, la detrazione batteria e accumulo fotovoltaico si applica anche all'aggiunta di una batteria su un impianto già esistente, ma solo in abbinamento a un nuovo impianto. L'Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio nelle risposte a interpellanza degli anni precedenti. Allora, l'IVA agevolata al 10% si applica alla fornitura e installazione su edifici residenziali. Una precisazione importante, la detrazione batteria accumulo fotovoltaico si applica anche all'aggiunta di una batteria su un impianto già esistente, non solo in abbinamento a un nuovo impianto. Ah ok, sì, questo qua va bene, l'avevamo capito. Accumulo fotovoltaico con Enpal, che tu stia installando un nuovo impianto e voglia aggiungere una batteria a un esistente, ti offre soluzioni accumulo integrate con pannelli inverti ibridi alta energia. Va bene. Allora, quanto fa risparmiare l'accumulo fotovoltaico? Vediamo questa domanda qua. Con una batteria da 10 kW su un impianto da 6 kW, il risparmio aggiuntivo rispetto a un impianto senza batteria è di circa 300-430 euro anno. Il risparmio totale in bolletta, pannelli più batteria, arriva a 800-1100 euro anno per una famiglia con consumi di 4000 kWh anno in centro Italia. Va bene. Per carità, uno dirà, dipende da che parte vuoi vedere la cosa, però insomma anche qua, come dire, tutti possono dire la loro, giustamente, vero? Vediamo cosa mi... Ciao, dovresti vedere su Telegram il gruppo dei supercondensatori. È venuto anche da Pamela la trasmissione con l'autocostruzione di batterie di accumulo. Ciao e buona giornata Simone. Grazie Simone. Mi ricordo che avevo provato ad approfondire questa cosa qua, che però poi mi sono perso. Mi hai riacceso la lampadina e vediamo un attimino. Mi scrive Mauro
Allora, è possibile usufruire dell'eco bonus del 50% per la prima casa per la sostituzione dei soli scuri o persiane? Allora, sostituzione dei soli scuri o persiane, lo sai che adesso mi trovo in castagna, temo di no, a meno che non riesci a farli passare all'interno del, della ristrutturazione, però se tu vuoi soltanto gli scuri e le persiane, temo di no. Però provo ad approfondire questa cosa qua, così adesso cioè le finestre sì, però per quel che riguarda gli scuri forse come, come ombreggianti potrebbe essere inserito dentro come ombreggiante, bravo, esatto, come protezione termica, però non ho non ho certezza di questo, Mauro. Provo ad informarmi meglio e ti faccio sapere. E, tieni presente che comunque adesso si tratta anche di vedere di che importo stiamo parlando. E vorrei anche dire, tu mi parli proprio di scuri. Tu mi parli anche di persiane. Quindi tu intendi proprio la sostituzione mera degli scuri e delle persiane senza mettere mano alle murature, tu intendi, quindi cassonetti no, eccetera, eccetera. Bisognerebbe provare ad approfondire un po' meglio. Provo ad approfondire, e poi anche l'altra domanda che ti vorrei fare è capire di che importi stiamo parlando, perché tieni presente che e poi c'è anche il discorso della pratica da mettere nell'insieme, insomma ci sono diverse cosettine da tenere in conto, però mi impegno ad approfondire, mi impegno ad approfondire. Va bene, facciamo un'altra piccola pausa e proviamo a sentire questo.

Eccoci. Dicevo, sì, c'era qualche altro messaggio. Buongiorno Massimo, non sono d'accordo. Questo è Renzo. Buongiorno Massimo, non sono d'accordo con l'articolo apologetico su auto elettriche, batterie e fotovoltaico mandato poco fa. Sarebbe corretto far sentire voce che evidenziano anche gli svantaggi di queste tecnologie. Ad esempio, l'articolo letto da Gennaro Muscari con i titolo: I valori di rivendita delle auto elettriche è una bomba ad orologeria. Si trova su toba60.com. Stesse considerazioni possono essere al fotovoltaico e sistema di accumulo. Grazie Enzo. Se no, siamo d'accordo su, cioè, tra virgolette, siamo d'accordo su questo che stai dicendo. È tutto da prendere relativamente con le pinze. Certo è che ci si trova a combattere con un sistema che spinge in questa direzione e quindi siamo veramente in difficoltà. Io mi trovo un po' nel mio lavoro e tutti i giorni a mettermi a dover discutere con progettisti, colleghi e quant'altro di tutte queste cose. Naturalmente tutti quanti se la cavano dicendo: eh beh, ma, oh, ma la normativa va in questo senso, quindi così bisogna fare, insomma. Ed è un po' quello che abbiamo vissuto in questi anni scorsi. Cosa volete che vi dica? Io, vabbè, adesso non volevo tediarvi, ma spero che in qualche modo ci siamo capiti, nel senso che, per carità, forse, ecco dai, per chiudere la parentesi, mi viene da dire che forse come dire, la verità sta un po' nel mezzo. Trovare, allora. Il concetto potrebbe ridursi a questo, il concetto potrebbe essere in definitiva questo. E non per assurdo, concettualmente dobbiamo ragionare in questo modo qua. Indipendentemente dal consumo, perché anche qua si aprirebbe un'altra parentesi, perché non capisco perché si debba andare su quella strada per avere i consumi che poi giustificano gli investimenti per il fotovoltaico. E questa qua, insomma, vabbè. Vi dicevo che paradossalmente è corretto, per avere, diciamo, un maggiore ritorno dell'investimento, è corretto fare l'impianto più piccolo in proporzione ai consumi. Tanto per capirci, vi butto là dei numeri: se io consumo 10, è inutile andare a investire per far fronte al mio consumo da 10. È inutile andare a investire neanche da 8, probabilmente per avere il massimo dell'ammortamento, no, probabilmente per avere il massimo dell'ammortamento conviene fare l'impianto relativamente molto più piccolo rispetto ai consumi, o meglio alle potenze e ai consumi in gioco. Quindi se io dovessi, diciamo, avere i 10 di consumo, più piccolo è l'impianto, più va ad ammortizzarsi. E quello che dico sempre io, conviene fare il minimo previsto per legge. Ecco, vabbè, dai, aiutatemi anche voi e spero, insomma, di essermi spiegato. Perché più piccolo è l'impianto, prima, ecco, chiudiamo così: più piccolo è l'impianto in proporzione ai reali consumi dell'abitazione, prima va in ammortamento. Questo è. Altri discorsi, per carità, dopo qualcuno può star là a fare le pulci, ma ci sono troppe variabili, soprattutto quando i tempi sono relativamente lunghi, perché si ragiona in termini di non qualche anno, ma di anni che si avvicinano, vanno oltre i 5, 8, 10 anni e oltre. Capite che le variabili che entrano in gioco, purtroppo, adesso non so, non state qua a dirmi purtroppo o per fortuna, sono le più svariate. Per cui, insomma, vabbè.
per carità, vi ho fatto l'esempio spesso di quel signore che mi ha detto: guardi architetto, io capisco che per casa mia non mi conviene queste cose qua, però io mi illudo di voler farlo per andare incontro al discorso del, diciamo, dell'ambiente. E qua allora si apre tutto un altro capitolo e possiamo anche qua aggiungere e mettere insieme, insomma, si apre tutta quanta un altro ordine di grandezza di ragionamenti. Cina, India, Africa, aspettate, vedo ancora, Asia vanno a benzina e con riscaldamento a petrolio e carboni, in Europa sono via di testa, il clima lo cambia solo il sole. Paolo, Paolo da Rovigo, guarda Paolo, qua allora adesso apriamo un altro bel ragionamento. Ecco, esatto, per carità, noi dovremmo anche dare prova di essere anche tra virgolette un po' più avanti, e adesso siamo d'accordo, però io insisto a dire che il maggior convenienza economica la si ha nel risparmio, c'è poco da fare in tutti i sensi. Poi se proprio è quello, costa relativamente poco, se non addirittura niente, e questo poi si aggiunge tutto quello che si vuole, ma se noi ci muoviamo all'insegna del risparmio in tutti i sensi, quello è sempre la migliore cosa. Va bene, come possiamo, facciamo così, dai, allora un'altra piccola la pausa musicale che potrebbe essere questa, no? Questa, eccola qua. Possiamo un'altra piccola pausa e dopo andiamo nell'ultima parte della mattinata.

0: Sfumiamo anche se questa musica celestiale ci fa bene, abbraccia l'anima, c'è questo qui. Questo canto aramaico abbraccia l'anima, però insomma, dai. Andiamo avanti. Allora, che cosa vi volevo far ascoltare quest'oggi? Ah sì, sta storia qua dell'Albania mi ha veramente cioè, mi ha colpito questa cosa qua. Proviamo a capire un po' da che parte, cioè com'è la situazione qua. Aspettate, da dov'è che partiamo? Praticamente ci sarebbe state aspettate, no, prima questo qua del dottor Di Bella, sentiamo. Ops. Eccolo qua. Sentiamo questo. Il prezzo della verità. Viviamo in una società dove la verità è reato, dottor Di Bella.
1: Nella nostra società la verità è reato, il falso è dogma, la perversione è istituzionale. Finché la realtà di una società è questa, allora non è ipotizzabile nessun progresso di ordine scientifico, terapeutico, sociale, finanziario, cosa eccetera. Si è fatta una chiesta a mio padre, gli chiese Monsignor Giovanni d'Ercole, il professore dice: ma la verità a un certo punto trionferà, si affermerà. Mio padre risponde: sì, ma bisogna vedere che cosa costerà, a quale prezzo, quale costo si affermerà la verità.
0: Aspettate che volevo rifarvelo riascoltare perché questa disamina mi sembra, come dire, devastante. Sentite di nuovo.
1: Nella nostra società la verità è reato, il falso è dogma, la perversione è istituzionale. Finché la realtà di una società è questa, allora non è ipotizzabile nessun progresso di ordine scientifico, terapeutico, sociale, finanziario, cosa eccetera. Si è fatta una chiesta a mio padre, gli chiese Monsignor Giovanni d'Ercole, il professore dice: ma la verità a un certo punto trionferà, si affermerà. Mio padre risponde: sì, ma bisogna vedere che cosa costerà, a quale prezzo, quale costo si affermerà la verità. Nella nostra società
0: A quale prezzo, a quale costo, dicono. Vabbè. E poi ancora, e questo qua, non so, qua non saprei da che parte, sì, da che parte girarmi. Allora, DDL, cieli blu, scie chimiche, no grazie, tutta la verità. Proviamo a aprire un po' questa parentesi.

0: Una buona serata e bentrovati per questa puntata speciale di Niente è come sembra, dedicata a un argomento fondamentale per la salute di tutti noi. Qui in Italia vediamo tutti i giorni i nostri cieli deturpati dalle scie degli aerei, che sono scie chimiche, quelle scie che permangono e che formano tutti quei reticoli, poi le velature. Ma appunto non è solo l'aspetto, diciamo, visivo, estetico, ma è il problema, è la nostra salute, è il contenuto di queste scie, sono i metalli pesanti. E ne parliamo oggi con l'avvocato Frida Chialastri, che saluto subito.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera, grazie Frida. E con il maresciallo Roberto Nuzzo. Buonasera Roberto.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ne parliamo perché è in atto la raccolta firme per il disegno di legge di iniziativa popolare che è stato depositato dall'avvocato Frida Chialastri il 4 maggio in Corte di Cassazione. Sì. Quindi riassumiamo un attimo per chi magari non ha visto questo disegno di legge, appunto, che è possibile contribuire alla raccolta firme andando a firmare in comune. Poi in che modo?
1: Anche online nel link del Ministero dell'Interno che ho comunicato e che si trova anche nel sito ufficiale del Ministero dell'Interno, e poi nei punti raccolti in piazza naturalmente, durante i convegni, perché io ho iniziato anche un tour che in tutta Italia e quindi sarò io stessa poi a portare i moduli vidimati dalla Corte d'Appello di Milano, perché appunto io mi prendo, cioè, la responsabilità, ma anche per facilitare la raccolta delle firme in piazza, dato che la Corte d'Appello di Milano è l'unica corte la cui vidimazione è valevole per tutto il territorio nazionale, quindi onde evitare che gli altri promotori, perché soltanto i promotori possono chiedere la vidimazione in Corte d'Appello e nei tribunali, ecco, per evitare, insomma, di dare anche fastidio a queste persone che già diciamo mi hanno dato una grande mano, no? Facendo i promotori insieme a me di questo mio disegno di legge, credendo in questo disegno di legge, e allora sarò io poi a portare anche i moduli, e sto portando i moduli da vidimare, già vidimati nei convegni, ne lascio un pochino, e quindi per aiutare un pochino anche le persone.
0: E poi tutte le informazioni si trovano sulla pagina web
1: www.celiblu.it. E poi c'è anche un gruppo Telegram che è Cieli Blu Italia, dove ci sono i topic con tutte quante le informazioni.
0: Ecco, oggi riprendiamo il discorso che avevamo iniziato la volta precedente, ma vogliamo, proprio per chi non è a conoscenza anche di cosa siano queste scie e per chi magari già è a conoscenza del problema, vogliamo appunto spiegarlo, approfondirlo per capire chi è che ha deciso appunto di irrorare i nostri cieli, da cosa sono composte, quindi capire che non è una teoria del complotto il fatto che ci siano appunto nanoparticelle di metalli pesanti che poi hanno delle conseguenze per la nostra salute. Quindi parto con l'avvocato, ma poi lascio intervenire anche Roberto Nuzzo, che ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca in questi anni su la geoingegneria, che è appunto questa attività di irrorazione nei cieli. È una breve storia, vogliamo capire appunto perché non sono scie di condensazione, non sono vapore acqueo, ma invece queste scie chimiche, quando sono partite, perché?
1: Quindi sono partite in realtà, diciamo che di questo ce ne potrà parlare il maresciallo Nuzzo, che ringrazio pubblicamente, perché diciamo la mia formazione
3: è sfumiamo perché il coso è abbastanza lungo. DDL scie blu, scie chimiche, DDL cieli blu, scusatemi, scie chimiche, no grazie, tutta la verità. E lo metto poi sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e quindi ci facciamo un'idea un po' più precisa. Poi ancora è il discorso della Sardegna. anche qua l'annosa questione delle energie rinnovabili. Comunque ascoltiamo un attimo e poi magari...
4: Ora è ufficiale, anche il Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole su questo devastante progetto eolico a mare, 42 pale eoliche da piazzare in questo prosceno alle mie spalle straordinario ed unico, quello tra Porto Flavia, Pan di Zucchero sino all'isola di Carloforte, un paesaggio identitario tracciato dalla storia mineraria, millenaria e soprattutto anche dal grande patrimonio naturalistico e ambientale. Bene, tutto questo viene aggredito da un progetto dell'ENI, l'ente di Stato, i petrolieri del Veneto, che dopo aver devastato il territorio del Sulcis Iglesiente e Guspinese oggi si candidano a devastare questo straordinario tratto di coste. 42 pale alte 300 metri significa che si vedranno da qualsiasi punto di questo proscenio, devasteranno l'orizzonte, cancelleranno per sempre le rotte del Tono Rosso e dell'attività turistica che in questo territorio si stava sviluppando ormai da diversi anni. È evidente che questo passaggio ha delle complicità importanti di natura politica, sia statale che locale. La regione niente ha fatto per opporsi concretamente a questo progetto, ha lasciato correre questa procedura da procura della Repubblica, perché a dicembre dello scorso anno il Ministero dell'Ambiente ha approvato questo progetto secretando quel suo parere, dicendo di attendere quello del Ministero della Cultura. Oggi invece, dopo che è arrivato quello della Cultura, dice semplicemente valutazione dei pareri, ma niente viene fatto per bloccare questo progetto che oggi ha tutte le autorizzazioni, tutte le approvazioni da parte dei ministeri competenti, quello della Cultura e quello dell'Ambiente. Dunque occorre ricorrere su ogni fronte, la giustizia amministrativa, il TAR, il Consiglio di Stato e anche la Corte Costituzionale, per i valori ambientali che vengono aggrediti da questo progetto devono essere chiamati in causa. Tutti, nessuno escluso, dai comuni alla stessa regione totalmente assente, come ho detto, rispetto a questo progetto, rispetto a tutti gli altri, con un vuoto normativo gravissimo che sta davvero regalando la Sardegna agli speculatori. Occorre combattere sino alla fine per impedire questo mostro, questo ennesimo mostro ai danni della Sardegna e del popolo sardo, un patrimonio naturalistico ambientale che rischia di bloccare non soltanto il presente ma anche il futuro della Sardegna.
3: Eccolo qua un'altra bella storia e non saprei anche qua da che parte. Il paradosso della sicurezza, sentiamo Nervuti, sentiamo.
5: Avete mai fatto caso a come nascono certe leggi e certe misure di sicurezza? Spesso basta un solo, singolo episodio per stravolgere le regole o l'arredo urbano di un intero paese da un giorno all'altro. Pensate ai blocchi di cemento New Jersey o ai pilomat a scomparsa che hanno iniziato a proteggere i mercatini di Natale e le zone pedonali. Sono bastati pochissimi drammatici attentati con i camion in Europa per far blindare istantaneamente le piazze di tutto il continente. Oppure i seggiolini anti-abbandono. Sono bastati pochissimi casi di amnesia per far scattare l'obbligo dei sensori in auto per tutti. Negli anni 80 in America qualcuno si divertì a manomettere delle confezioni di farmaci nei supermercati e da allora ogni singolo prodotto che compriamo ha un sigillo di plastica o di alluminio. Un solo fatto isolato, una contromisura immediata, drastica e costosa. Lo Stato interviene, regola, impone e blinda. È qui che nasce il paradosso. Se per un singolo rischio o per eventi isolati si muove l'intera macchina legislativa e si stravolgono le nostre città, perché davanti a un'escalation quotidiana si gira lo sguardo dall'altra parte? Parlo di quello che vediamo ogni giorno nelle nostre strade. Le aggressioni, le rapine e il degrado portato da bande di cosiddetti maranza e da gruppi di immigrati allo sbando. Qui non stiamo parlando di episodi isolati o di casi ipotetici. Parliamo di una sequenza continua, ripetuta, che si moltiplica sotto gli occhi di tutti. Pensate anche al fenomeno delle scippatrici nelle metropolitane delle grandi città turistiche. Situazioni arcinote, facce conosciute dalle forze dell'ordine e documentate ogni giorno dai cittadini con i cellulari. Persone che vengono fermate decine,
6: centinaia
5: di volte e che un minuto dopo sono di nuovo lì, libere di rubare, nel totale deserto della pena e nell'impunità più assoluta. le nostre città, ormai, di giorno e di notte, stanno cambiando volto. Interi quartieri sono ostaggio di bande che si prendono a bottigliate in mezzo alla strada e che girano costantemente coi coltelli in tasca. E la cosa più grave è che tutto questo non succede più soltanto nel cuore della notte, in qualche vicolo isolato, ma a ogni ora del giorno, davanti ai passanti, ai negozianti e alle famiglie. Compreso uno degli ultimi episodi da parte di uno squilibrato che con la macchina ha falciato decine di persone a Modena con l'intenzione di uccidere. E lo stesso identico cortocircuito vale sul piano ideologico e culturale. Vediamo strade piene di femministe che scendono in piazza a protestare per quello che chiamano patriarcato. Poi però, nelle stesse piazze pubbliche, quando i musulmani si radunano a pregare, accettano che le donne vengano chiuse in un recinto oscurato, separate e nascoste agli uomini. Sì, all'inizio erano pochissimi episodi isolati. Oggi stanno diventando l'ordine del giorno, la normalità. Eppure in questo caso il silenzio è assordante. Nessuna protesta in difesa della dignità femminile. Perché per tutto questo non scatta mai nessuna misura drastica? Nessun cambio di passo normativo? Nessuna vera e decisa politica di controllo, di espulsione o di remigrazione per chi delinque o non rispetta le nostre regole fondamentali, facendoci vivere nel terrore e nel doverci continuamente guardare le spalle? Siamo davanti a due pesi e due misure che mi lasciano a bocca aperta. Da un lato c'è il cittadino comune che viene iperregolamentato, sorvegliato e sanzionato al minimo passo falso. Dall'altro c'è una totale timidezza istituzionale e ideologica di fronte a fenomeni sociali e culturali violenti che stanno sfuggendo di mano, trattati quasi con rassegnazione, come se fosse normale amministrazione. Se un solo camion impazzito può fare cambiare la struttura delle nostre piazze, perché centinaia di casi di cronaca nera e di palesi violazioni dei nostri valori non riescono a far cambiare le politiche di sicurezza e di gestione dei flussi? È una domanda di puro buonsenso e di pensiero critico. Dico bene o ho detto delle minchiate? Giusto per sapere, così mi regolo.
3: Anche questo fa effettivamente da pensare. Buon fine settimana, aspettabile architetto, eccetera. Questo è Stefano di Camisano. Grazie Stefano. E ancora adesso non fatemi incazzare con sta puttana che le scie siano chimiche rinsavite, dice Paolo. Paolo. Non, ecco, vabbè. Nella sigla iniziale, aspetta, poi ancora 8-12 km di altezza, la temperatura è sotto i 40-50 gradi, il calore dello scarico dei motori a cherosene si integra al vapore acqueo. Paolo, guarda, non saprei da che parte iniziare perché ci sono fior fiore di tecnici che dicono che non può essere così e comunque le scie di condensazione sparirebbero relativamente subito, insomma. Non saprei. Ciao grande architetto, sto facendo la precompilata, non serve che ti dica che ho destinato il 5 per 1000. Buon proseguimento di trasmissione, ti ascolto sempre con piacere. Questo è GM da Mira. Grazie davvero, mi fa veramente piacere. E vabbè Paolo, guarda, aiutami anche tu ad approfondire questa tematica delle scie chimiche. Certo è che io, per quel che posso dire io, quelli che ho visto come che asseriscono dell'esistenza delle scie chimiche hanno veramente argomentazioni veramente veramente convincenti. Aspettate che vi volevo far ascoltare altro. Aspettate che arrivo, della sicurezza. Parigi brucia ancora, questo qua sempre. Aspettate che vogliamo sentire anche questo.
5: In Francia il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo. Ha battuto l'Arsenal ai rigori nella finale disputata a Budapest. E quella stessa notte Parigi è andata a fuoco. Non è una metafora, è andata a fuoco per davvero. Biciclette pubbliche in fiamme che bloccavano il Périphérique, la principale via di circonvallazione della città. Auto distrutte, vetrine sfondate, commissariati del distretto ovest di Parigi attaccati con fuochi d'artificio lanciati direttamente contro gli agenti. Saccheggi nelle zone commerciali e barricate improvvisate sugli Champs-Élysées mentre 20.000 persone si ammassavano senza controllo. Il bilancio ufficiale è di 780 arrestati, più di 200 feriti e una persona deceduta. Danni materiali che superano i 4 milioni e mezzo di euro, secondo la Camera di Commercio di Parigi. Nota bene, per una partita di calcio, sport che è finita ai rigori. Quindi due squadre con un totale di 48 giocatori a disposizione, strapagati come nababbi, dopo soli due gol in 120 minuti di gioco, sono dovuti ricorrere ai rigori per vincere una Champions League? Oh, le partite fra scapoli ammogliati sono molto più interessanti, e costano anche meno. Da notare anche che il portiere titolare del Paris Saint-Germain è Matvei Safonov, russo. È russo e gioca in Europa. Nessuno se n'è accorto. Insomma, per questa bella giornata di saccheggi, il governo francese ha dovuto usare 22.000 poliziotti e gendarmi dispiegati in tutto il paese. 22.000 agenti e nonostante questo Parigi è andata a fuoco. Per una partita di calcio, finita ai rigori. Che se facevano direttamente i rigori finiva tutto in 10 minuti e la gente poteva andare a farsi un croissant avec beurre o un ratatouille e vaffanquil. E la cosa più importante di questi numeri sono i dati che nessun mezzo di comunicazione sta mettendo nel titolo che merita. 700 arrestati quest'anno e 500 arrestati l'anno scorso quando il Paris Saint-Germain ha vinto la sua prima Champions. Ciò vuol dire un 32% in più di violenza in un solo anno, un 32% in più di arrestati, un 32% in più di feriti. Ogni anno sempre peggio, ogni anno più arrestati, ogni anno più feriti, ogni anno più danni. Ma partiamo dall'inizio, perché per capire quello che sta succedendo in Francia bisogna capire da dove sono iniziati i disordini. Non sono iniziati nel centro di Parigi, non sono iniziati nei quartieri turistici, no. Sono iniziati a Barbès, a Strasbourg-Saint-Denis, nelle banlieue del nord e dell'est della città. Gli stessi quartieri che da decenni sono al centro del dibattito francese sulla fallita integrazione. Gli stessi quartieri che sono andati a fuoco nel 2005 con le rivolte durate 3 settimane, vi ricordate? Gli stessi quartieri che esplodono ogni volta che c'è una scintilla. Gli stessi quartieri dove lo Stato francese investe da 30 anni miliardi di euro in piani di integrazione che non hanno mai funzionato. E da quei quartieri i disordini si sono estesi verso il centro, verso gli Champs-Élysées, verso il commissariato dell'ottavo distretto, verso le zone commerciali di lusso che avevano preventivamente blindato le proprie vetrine perché sapevano già cosa stava per succedere. Questo è il dato più rilevatore di tutti. I commercianti di Parigi hanno messo le pannellature di legno sulle proprie vetrine prima che iniziasse la partita. Perché a Parigi si dà già per scontato che quando c'è una celebrazione di massa c'è violenza. Quando c'è una partita del Paris Saint-Germain c'è violenza. Quando c'è un assembramento sugli Champs-Élysées c'è violenza. E tutto questo è stato normalizzato, è stato accettato, è stato integrato nel calendario della città come se fosse un fenomeno meteorologico inevitabile. E questo non è normale. O forse sono io che non capisco più la gente. Io ci feci un ultimo dell'anno a Parigi tanti anni fa. Mai più. Questo non è ciò che dovrebbe accadere nella capitale di una delle democrazie più antiche del mondo. Non dovrebbe accadere in una città che riceve 80 milioni di turisti all'anno, dove io mi fermavo al centro sotto la Torre Eiffel e chiudevo gli occhi per sentire intorno a me tutte le lingue del mondo. Non dovrebbe accadere in nessun luogo in cui lo Stato funziona. Ma aspetta, perché è accaduta una cosa ancora più importante. Macron, il presidente più schiaffeggiato della Francia, è uscito per fare il ricevimento ufficiale al Paris Saint-Germain al Palazzo dell'Eliseo. E in quel ricevimento ha detto qualcosa che in qualsiasi altro momento della sua presidenza non avrebbe mai detto.
6: Questo non è calcio, questo non è sport, questo non è ciò che amiamo. Siamo stanchi, è finita, saremo implacabili, siamo stanchi.
5: Sì, proprio Macron, il presidente che per anni è stato il simbolo europeo della politica delle porte aperte, il presidente che criticava chi chiedeva più controllo alle frontiere, il presidente che definiva populisti coloro che avvertivano che questo sarebbe accaduto. Quel Macron sta dicendo ora che sono stanchi, che è finita, che saranno implacabili. Sai cosa significa quando Macron dice questo? Significa che perfino coloro che difendevano quel modello stanno riconoscendo che quel modello ha fallito. Quando è che è diventato normale che una città europea vada a fuoco per 2 anni di seguito dopo che la sua squadra di calcio ha vinto? Quando è che si è deciso che tutto questo era accettabile? Quando è che abbiamo smesso di esigere che le strade delle nostre città siano sicure? Quando è che abbiamo iniziato a mettere i pannelli di legno sulle vetrine prima di una partita di calcio perché sappiamo già cosa succederà? Quelle domande hanno una risposta, ma la risposta scomoda disturba molta gente, perché la risposta punta a decenni di politica immigratoria che ha dato priorità all'apertura rispetto all'integrazione, che ha dato priorità alla quantità rispetto alla qualità, che ha dato del razzista a chiunque osasse chiedere che il processo funzionasse davvero. E ora le vetrine hanno i pannelli di legno, le biciclette bruciano sul periferico, ci sono 780 arrestati in una sola notte e Macron dice:
6: siamo stanchi!
5: E ora Macron lo dice, e ora il Parlamento lo vota, e ora le strade di Parigi sono la prova più schiacciante che quelli che avvertivano avevano ragione. Ma aspetta, perché c'è qualcos'altro, qualcosa che si collega direttamente con l'Italia e che riguarda anche te. Perché quello che sta succedendo in Francia non è un problema francese, è lo stesso modello che l'Italia sta riproducendo con qualche anno di ritardo. Pensa ai quartieri delle grandi città italiane che stanno cambiando da anni. Pensa alle città dove i residenti storici sentono di non riconoscere più il proprio quartiere. Pensa ai dati sulla criminalità che i sinistri cercano da anni di nascondere o minimizzare. Pensa ai minori stranieri a cui si destinano soldi pubblici, mentre ci sono anziani italiani che non arrivano a fine mese. Pensa alle città dove la polizia riconosce pubblicamente che ci sono zone in cui preferisce non entrare. Questa è l'Italia oggi, non domani, oggi. E i governi tutti sono anni che ti dicono che è tutto sotto controllo, che l'immigrazione è un'opportunità, che i migranti sono l'elemento umano.
7: E i migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione, e ci offre uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia di quello, dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi.
5: E che quelli che si preoccupano sono degli allarmisti, razzisti, fascisti, isti, eccetera. E nel frattempo in Francia, lo specchio di ciò che attende l'Italia se nessuno fa nulla, ci sono 780 arrestati in una notte, ci sono danni per 4 milioni e mezzo di euro e il presidente dice:
6: siamo stanchi!
5: Come se l'avesse appena scoperto. Oh, sia chiaro, parentesi, qui nessuno dirà che tutti gli immigrati sono delinquenti. Ci sono milioni di persone che sono arrivate in Europa cercando una vita migliore, che lavorano, che rispettano le regole e che si sono integrate davvero. Chiusa parentesi. Ma c'è una realtà che non si può ignorare, è la politica di frontiere aperte senza controllo, senza criteri di integrazione reali, senza l'esigenza di rispetto delle regole del paese ospitante. Una realtà che produce esattamente i risultati che stiamo vedendo a Parigi e che quando lo Stato rinuncia a controllare chi entra e in quale condizioni, il costo lo pagano i cittadini comuni, i commercianti, i poliziotti, i residenti che vedono i propri quartieri degradarsi.

0: suo territorio e in quali condizioni. E quando qualcuno arriva e non rispetta le regole, devono esserci conseguenze reali, non discorsi, non piani di integrazione che costano miliardi e non producono risultati. Macron sta iniziando a dirlo, anche se in ritardo di almeno 10 anni, ma è ciò che noi sono molti anni che lo diciamo in Italia. E mentre la sinistra continua a definire allarmisti coloro che si preoccupano, mentre continuano a definire l'apertura delle frontiere come se quello che succede a Parigi sia un problema altrui, gli italiani comuni stanno traendo le proprie conclusioni, perché i sondaggi lo dicono, perché la gente sa quello che vede, la gente sa quello che vive, e la gente non crede più al racconto che preoccuparsi sia razzismo. L'Italia reale vuole frontiere che funzionino, vuole un'integrazione vera, vuole che il denaro delle sue tasse sia usato per proteggere i suoi cittadini, vuole che le strade delle sue città siano sicure e che i suoi figli possano crescere in un paese dove lo Stato controlla il suo territorio. Non vuole qualcuno che le dica che quella gente viene per fare grande il paese quando non ha fatto nemmeno la metà nel suo. Questo non è estremismo, questo è senso comune. Lo stesso senso comune che ora finalmente sta emergendo in Europa, in ritardo, al costo di centinaia di noti di disordini, di miliardi spesi in piani falliti, di città che sono cambiate irreversibilmente, ma sta emergendo. E in Italia c'è gente che non ha aspettato che la realtà la costringesse a dirlo. C'è gente che lo ha detto prima, che lo ha pagato in insulti, in anni in cui è stata definita estremista e razzista per dire ciò che Macron ha appena detto al Palazzo dell'Eliseo. Quelli siamo noi e l'Italia reale lo sa. E tu credi che l'Italia seguirà le strade della Francia? O credi che siamo ancora in tempo per prendere le decisioni che la Francia non ha preso 15 anni fa?
1: Bella questione, bella domanda, direbbe qualcuno, vero? Mamma mia, oh. Ciao Massimo, sopra delle nostre case record di scie chimiche a Toronto, dove hanno fatto i mondiali ieri sera, nessuna. Solo nuvole tradizionali, guardate i cieli degli altri continenti prima di parlare. Ciao Davide da Villaverla. Salve architetto, sto ridendo a crepapelle da ieri e non riesco a fermarmi da ridere per quel poliziotto che è caduto rovinosamente con la motoretta sulla rotaia del tram. Questo è Adamo. Aspettate che vedo che c'è una telefonata, vediamo se tutto funziona. Pronto, pronto?
2: Ciao Massimo, sono Patrizia.
1: Ciao Patrizia, prova a parlare un po' più forte perché ti sento molto lontana. Dimmi pure.
2: Che io adesso non riesco a prendervi con la radio. È successo qualcosa?
1: No, ti sento un po' con la voce bassa, tutto qua. Dimmi pure.
2: Sì, no, beh, io ti stavo sentendo dalla mia radio, però a un certo momento è saltato tutto, non sentivo più niente. E ho provato appunto a chiamarti.
1: No, non mi sembra. No, qua mi sembra tutto quanto in ordine, spero che non ci siano altre cose perché vedo continuamente anche i messaggi. Niente Patria, qua è tutto quanto a posto.
2: Ok, allora io volevo solo dirti questo, che per quanto riguarda i cieli blu, per adesso io sono del parere di non firmare per cieli blu, assolutamente. Ah. Perché io sono del parere che di firmare solo per cieli puliti, no cieli blu. Cos'è sto blu?
1: Cos'è sto blu?
2: Cieli puliti, io, come anche Rosario Marzano ha sostenuto nelle interviste che Luca gli ha fatto, che Luca Trevisan ha fatto con Marzano. Perché guarda che diceva che sto blu manganese, che è una delle sostanze che disperdono proprio anche.
1: Ok.
2: Ma mi sembra cieli blu, ma che blu, manco fosse di tonno, neanche azzurri.
1: Proveremo ad approfondire meglio. Grazie Patrizia.
2: Ciao, buona giornata a te e a tutti quanti. Grazie.
1: Ciao. Dovremmo approfondire meglio sta cosa. Ciao, dico a Paolo. E che anche se non fossero chimiche, comunque sono create da fumi di carburante, ovvero cherosene, quindi non sono solo acqua, ma sostanze che cadono sopra le nostre teste. È saltato il segnale. Solo streaming. Ah, mi dice che è saltato il segnale radio. Porca. Anche qui a Riese Pio Decimo non si sente più niente da 10 minuti. Il segnale radio è saltato, non si sente niente. Ascoltate. Ascolto da Stra Venezia. Mi spiace, non so che cosa dire sta cosa qua. Mi spiace davvero, poi magari vediamo. 94 MHz saltato a Stra, streaming funziona.

0: Un caro saluto da Tiz. Buongiorno, se Silvio Nermuti, hanno interrotto la comunicazione, c'è un fruscio molto forte e non si sente nulla. Questa è Ornella. E non si sente più nulla, un altro emittente. Cosa succede, Daniela? Mi dispiace, ragazzi, io non so perché e per come. Non so da che parte prendere sta cosa qua. Mi spiace davvero. Vediamo di mettere allora. Tu sai aspettare un viaggio nostalgico tra musica 7 e rullini fotografici per scoprire il valore della pazienza analogica che ho insegnato ad apprezzare. Poi aspettate che vediamo che cosa c'era ancora. Dov'è che mi sono perso? Un attimo che arrivo, eh. Allora, pardoni, a casa nostra sentiamo questo qua. Questo di quando è? No, è troppo vecchio. No, niente. Allora, lasciamo perdere. Spiegatemi che cosa dovrebbero irrorare e dovrebbero irrorare a quale scopo, dice sempre Paolo, giusto? Spiegatemelo. Spiegatemelo. Almeno avete streaming per farlo. Ah, mi confermano che effettivamente. Stiamo lavorando per voi, mi conferma Luca. Mi spiace davvero, dai che vediamo che cosa si può fare. Ciao ad Asolo, non si sente niente, solo un fruscio. Davide da Villa, ciao Massimo, confermo che io a Villa Verla che è saltato il collegamento radio. Ti ascolto da Radio Garden. Ciao Davide da Villa Verla. Proviamo a sentire la telefonata. Pronto, pronto?
1: Volevo dirti che secondo me il trasmettitore sul grappa è
0: È
1: partito.
0: partito
1: Ciao.
0: qualcosa sul trasmettitore sul grappa. Grazie,
1: Sì.
0: sai,
1: Ciao,
0: della
1: ciao,
0: tua
1: ciao.
0: segnalazione. Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: È vero, parere che stiamo creando delle scie che hanno proprio il colore blu. Almeno avete esempio per farlo saltare, devono creare un blackout totale. Eccolo qua. La durata delle scie in cielo dipende dai venti e in quota e dal grado di umidità. Questo è sempre Paolo. Mamma mia, non so,
1: Mi
0: aspetta.
1: stai ascoltando, scusa?
0: Sì, aspetta.
1: Se, senti, senti, senti, ti faccio sentire con la radio.
0: Sì.
1: Si sente niente, è partito il trasmettitore, non c'è più la portante.
0: Partito trasmettitore. Grazie, sai? Grazie ancora della
1: Ciao.
0: segnalazione. Ciao, ciao. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, pronto?
2: Sì, pronto. Sei uno speaker
0: Massimo,
2: di Gamma
0: ciao.
2: 5,
0: Sa
2: Massimo.
0: sì, ciao.
2: Ciao, ma buon Sant'Antonio a tutta la radio Gamma 5.
0: Grazie, grazie.
2: Ecco, grazie Massimo. Io ti ho ascoltato in passato volentieri e la tua voce mi è molto gradita perché sei una
0: Grazie.
2: persona molto simpatica.
0: Grazie
2: Va bene,
0: davvero.
2: Massimo. Io
0: Ciao.
2: sono Paolo Matteo Lorenzanda, Saletto di Vico d'Arzo del Padova.
0: Ah, ciao, ciao, ciao. Bello, bello risentirti.
2: Ecco.
0: Grazie davvero,
2: Sì,
0: sai?
2: è perché ho avuto anche la tessera di Gamma 5.
0: Beh, certo.
2: Quest'anno, chissà perché, forse che mi manca il mezzo per venire là.
0: Ah, dai,
2: Va bene.
0: organizzati, sai? Ciao, ciao, ciao, ciao,
2: Sì, ti
0: ciao.
2: saluto volentieri. Buon pranzo, Massimo, buon pranzo.
0: Grazie, ciao,
2: Ciao,
0: ciao,
2: Massimo,
0: ciao, ciao.
2: grazie. Ciao.
0: Eccolo qua, ciao, anche dalla mia radio segnale interrotto, ho acceso il telefono da quando ha parlato dell'Italia. Beh, insomma, no, spero che non sia. Ciao Damir, in streaming ti sento, grazie. Va bene, va bene, va bene. Stefano, buona fine settimana. Se no, questa qua l'avevamo letto. Dai, mancano pochi minuti e so che si stanno dando da fare per capire un po' che cosa è successo, ma purtroppo sembrerebbe un problema di ripetitore. Va bene, aspettate che volevo farvi ascoltare ancora qualcosina. La questione è lo spirito, sentite, sentite qua. Vecchio direte voi, vero? Questo di quand'è? Beh, insomma, no? Sentite, sentite un attimo, eccolo qua.
3: Il caffè amaro di oggi lo prendiamo con i norreni che decapitano gli europei in mezzo alla strada. È successo a Belfast, Irlanda del Nord. Un richiedente asilo proveniente dal Sudan ha tentato di decapitare in mezzo alla strada un irlandese. Gli ha quasi tagliato la testa. Adesso il poveraccio è in ospedale in pericolo di vita. Ma gli irlandesi non ci stanno. E di fronte a questo ennesimo fatto osceno perpetrato da un immigrato, richiedente asilo in Irlanda dal 2023 in questo caso, che massacra un locale, gli irlandesi scendono in piazza col volto coperto e sfasciano tutto. Cercano le case degli immigrati, danno fuoco alle loro proprietà perché la misura è colma. Qualcuno dirà, ma qui si sta esagerando, ci finiranno di mezzo degli immigrati innocenti che non c'entrano nulla. Certo che succederà. Ma se si va avanti così ci scapperanno anche i morti. Certo che ci scapperanno anche i morti. E magari saranno morti innocenti. Oh, sicuramente sì, molti lo saranno. Ma è una oscenità. Così si passa dalla parte del torto. No, non è questo il punto. Se non volevo arrivare fino a questo, bisognava pensarci prima, perché a un certo punto interviene lo spirito di sopravvivenza, quello che voi italiani non avete. A un certo punto interviene la voglia di sopravvivere all'ondata di delinquenza che ti raggiunge. E attenzione, non è soltanto la delinquenza dei tentati omicidi o degli omicidi o degli stupri o dei reati gravi. La misura è colma anche per quello che succede quando tranquillamente uno attraversa una piazza di una delle capitali europee o anche delle città minori e si trova in situazione di pericolo tra ubriachi, drogati, spacciatori, gente senza scrupoli perché poi normalmente impunita, ti costringe a vivere nel tuo paese come se fossi tu l'ospite. Dopo anni di questo trattamento la misura inizia ad essere colma e da Belfast la rivolta contagia tutto il Regno Unito, che sta insorgendo ovunque. Ma non solo, la protesta si espande anche fuori dal Regno Unito e contagia l'Europa. Ma cosa scrivono i giornali italiani? Arriva l'estate, bisogna bere molto di più e non uscire nelle ore più calde. Mondiali, quanto manca al fischio del via? Queste notizie sui giornali italiani non arrivano. Perché? Perché sono complici. Complici di un disegno politico eversivo che vi impedisce di sapere quello che accade. Vuole nascondervi gli effetti di questa, chiamiamola immigrazione, anche se immigrazione non è, perché vuole farvela subire senza che voi possiate sapere che cosa succede. Senza che voi possiate pensare di essere contagiati a vostra volta dalle rivolte che stanno contagiando l'intera Europa. È un disegno politico. I giornali non ne parlano perché sono complici. È l'ora che ve ne rendiate conto e che si accetti la realtà per quella che è. Buon caffè, cercatemi su YouTube e Spotify.
0: Bella tosta anche questa considerazione. Mi dicono che oggi è festa anche in Portogallo perché Sant'Antonio era portoghese di Lisbona. Ciao Massimo, sbagliano i nordirlandesi di fare in tutto l'erba un fascio, perché ci sono stato in Irlanda del Nord e ci sono anche molti bravi immigrati onesti che lavorano senza creare problema alcuno. Anch'io la penso così, sai, per carità, poi a volte il confine può essere molto sottile, però anch'io la penso proprio così. Allora, è tornato il collegamento radio, dai, bella notizia. E mi aveva detto che neanche internet si sentiva più, che è tornato il collegamento radio. Mi fa piacere. Ora è ripreso il collegamento 94 MHz. Benissimo, dai. Wow. che storie, vero ragazzi? Allora, tanto aspetta, che c'era Paolo, guarda i cieli in Sud America o in Giappone e poi facci sapere se vedi la porcheria di scacchiere che era ieri. Davide da Villaverla dice anche questo. Vabbè, aspettate, vediamo se faccio in tempo a dirvi ancora qualcosa. Aspettate, no, questo no. Dove è andato questo? Stazione di Mona, questo è del 10 ancora. No, ok. Va bene. Questo è il colmo, dice ancora. Aspettate. Questo è il colmo, dice ancora. Questo è sempre Paolo, vero? Sì, è sempre Paolo. Guarda Paolo, vabbè. Wow, respiro a fondo. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Che dire, vi saluto, un abbraccione, un saluto, buon fine settimana. Mi raccomando, ecco, riposatevi, eccetera, eccetera. Io vi do appuntamento a sabato prossimo e... Dì a Paolo che quando vogliono fare i ganzi con il meteo non esitano a gasarsi in TV. Questo è sempre... dove è andato il nome? 672 finale. Va bene, un minutino, vi do appuntamento a sabato prossimo, tante buone cose e come di consueto la mia sigla finale. Ciao ciao!

0: Eccoci, ci siamo. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono. Mi sembra di sentire un po' di rimbombo perché. Ok, proviamo. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Oggi è sabato 13 giugno 2026, io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. E come di consueto tante cose da raccontarvi anche oggi, come di consueto sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Mi sembra che sia tutto a posto, pronti, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: C'è un'oscurità silenziosa che non si cura affatto con il semplice riposo fisico, un'ombra pesante che toglie progressivamente il colore a ogni singola giornata e fa sentire il futuro come una trappola del tutto inevitabile. Molti chiamano questo stato depressione, ma l'antica saggezza orientale lo vede come un profondo cortocircuito della mente che si è dimenticata come respirare liberamente. Esiste una via d'uscita millenaria, un segreto custodito nei monasteri più remoti, che non ha nulla a che fare con la falsa positività o con lo sforzo inutile di sorridere a tutti i costi. Si tratta di una strategia radicale per disarmare la sofferenza interiore direttamente dall'interno, restituendo uno spazio di pace autentica a un'anima ferita. Osservate da vicino la vostra quotidianità. La maggior parte della sofferenza che vi schiaccia il petto non deriva dagli eventi esterni, ma dal disperato tentativo di piegare la realtà al vostro volere rigido. Ci hanno insegnato che essere forti significa governare ogni dettaglio, prevedere ogni ostacolo e raddrizzare ogni stortura del destino. Questa dinamica si trasforma presto in una tortura invisibile. La mente diventa un generale ossessionato e furioso che combatte una guerra persa in partenza contro il flusso naturale delle cose. Quando un imprevisto distrugge i vostri piani migliori, la sensazione di impotenza si radica dentro di voi, aprendo la strada a quel vuoto cupo che consuma le energie vitali. Un antico maestro della tradizione Zen, l'illuminato Thich Nhat Hanh, ricordava spesso un concetto fondamentale. Per trovare la pace, non dobbiamo cercare di calmare la tempesta, ma imparare a calmare noi stessi all'interno della tempesta. La depressione si nutre proprio di questa discrepanza, ovvero lo sfinimento totale di chi cerca di trattenere l'acqua del mare stringendo forte i pugni. Più stringete la presa, più l'acqua scivola via, lasciandovi esausti, frustrati e profondamente svuotati. La liberazione da questo schema distruttivo richiede un atto di coraggio estremo, che si sviluppa in tre passaggi precisi e fondamentali. Primo, riconoscere con assoluta lucidità il confine invalicabile tra ciò che dipende dalle vostre azioni e ciò che appartiene al corso naturale degli eventi del mondo. Secondo, accogliere l'incertezza non come un pericolo mortale, ma come lo spazio naturale in cui la vita si manifesta continuamente. Terzo, allenare quotidianamente la capacità di rilasciare la tensione muscolare e mentale ogni volta che le cose non vanno come previsto. Smettere di pretendere che l'universo segua il vostro personale spartito non significa affatto arrendersi o diventare indifferenti. Significa, al contrario, risparmiare quel patrimonio immenso di energia pulita e forza interiore che fino ad oggi avete costantemente sprecato a lottare contro i mulini a vento del destino, permettendo finalmente alle vostre stanche spalle di rilassarsi del tutto e alla vostra mente di riposare in un presente privo di giudizio. Fermatevi un istante a riflettere sulla struttura profonda delle parole che usate ogni giorno per descrivere il vostro animo. Quando attraversate un periodo buio, dite quasi sempre «sono depresso» oppure «sono triste». In questa semplice e apparentemente innocua affermazione si nasconde il più grande inganno della vostra mente. State commettendo un errore logico ed emotivo fatale, ovvero state confondendo chi osserva con ciò che viene osservato. Per la psicologia buddista, voi non siete affatto i vostri pensieri, né le vostre emozioni transitorie. Siete lo spazio immenso e silenzioso in cui queste manifestazioni nascono, cambiano e poi svaniscono. Immaginate il cielo sopra di voi. Può essere attraversato da nuvole nere, tempeste violente o nebbia fitta, ma nessuno direbbe mai che il cielo è diventato la tempesta. Il cielo rimane immobile, puro e intatto, dietro lo scorrere del maltempo. Quando vi identificate completamente con la depressione, è come se il cielo si convincesse di essere una nuvola scura, destinata a rimanere lì per sempre. Questa fusione totale prosciuga ogni difesa psicologica. Per spezzare questo circolo vizioso, la tradizione dei monaci insegna a modificare radicalmente il dialogo interiore attraverso tre osservazioni cliniche. 1. Imparate a dire «Vedo la tristezza che sorge in me», anziché decretare che voi stessi coincidete con quel dolore. 2. Guardate i vostri pensieri distruttivi come se fossero passeggeri di un treno che transitano davanti alla vostra stazione senza che voi dobbiate salire a bordo a tutti i costi. 3. Create un microspazio di distacco cosciente tra lo stimolo doloroso e la vostra reazione emotiva automatica. Questo cambio di prospettiva non è un semplice gioco linguistico, ma una vera e propria ristrutturazione cognitiva di fondamentale importanza per la guarigione. Nel momento esatto in cui smettete di nutrire il mostro, dandogli la vostra identità sacra, esso perde progressivamente ogni tipo di potere reale su di voi. Capirete finalmente che l'oscurità profonda che vi circonda è solo una condizione passeggera della mente instabile, non la definizione ultima, eterna e immutabile di chi siete veramente nel profondo del vostro essere saggio e lucido. Guardate dove si rifugia la vostra mente quando una fitta oscurità bussa alla porta. Vi accorgerete che non si trova mai nel qui e ora. La mente depressa è una mente che viaggia nel tempo, rimandando la pace perché incastrata tra i rimpianti di un passato che non può cambiare e la grande angoscia di un futuro che non è ancora nato. Questa continua fuga dal momento presente crea una frattura emotiva profonda, dove la realtà oggettiva svanisce per lasciare spazio a proiezioni spettrali. Viviamo la nostra vita come sonnambuli, fisicamente presenti in una stanza, ma psicologicamente persi in un labirinto di ricordi dolorosi o di scenari catastrofici. La via del risveglio spezza questa dinamica distruttiva, riportandoci nella sola dimensione reale, il presente. Esiste una forza immensa nel fatto di abitare il presente con consapevolezza millimetrica. Non serve scalare montagne o recitare mantra incomprensibili per ore. La vera rivoluzione interiore comincia quando portate la vostra attenzione totale su un gesto ordinario, come il respiro che entra ed esce dalle narici o il calore della tazza che stringete tra le mani. In quel momento di pura presenza, i pensieri disfunzionali non hanno più il terreno fertile per riprodursi. La forte ansia e la tristezza non possono sopravvivervi, perché hanno assoluto bisogno del tempo lineare per nutrirsi e crescere. Quando togliete loro il passato e il futuro, queste ombre svaniscono come nebbia al sole. Per ancorare la vostra mente instabile alla realtà immediata, la disciplina orientale suggerisce di focalizzarsi su due pilastri fondamentali. Primo, la attenta osservazione sensoriale pura, che consiste nel nominare mentalmente tre cose che potete vedere e tre suoni che potete percepire intorno a voi in questo preciso istante. Secondo, il ritorno cosciente al corpo, localizzando la tensione fisica e rilassandola deliberatamente attraverso una ispirazione profonda e prolungata. Queste pratiche quotidiane e silenziose hanno il potere di disattivare i circuiti del dolore psicologico. Abitare il momento presente significa smettere di subire la vita e iniziare finalmente a viverla davvero, un singolo istante alla volta, con una calma interiore assolutamente stabile, invincibile e puramente eterna. Prestate attenzione a come vi trattate quando l'oscurità interiore si fa più intensa, pesante e opprimente. Diventate immediatamente i giudici più severi e spietati di voi stessi, colpevolizzandovi continuamente per la mancanza di riserve di energie, per la tristezza incontrollabile o per la temporanea incapacità di funzionare come la società moderna esige da voi. Questa spietata autoflagellazione mentale agisce come un veleno quotidiano che nutre direttamente lo stato depressivo. La filosofia orientale affronta questo strazio interiore rovesciando completamente la prospettiva comune attraverso il concetto di Karuna, ovvero la compassione radicale, rivolta prima di tutto verso il proprio essere ferito. Non si tratta di autocommiserazione sterile, ma di un profondo atto di accoglienza incondizionata, verso la propria umana vulnerabilità. Il Buddha Siddhartha Gautama ha espresso questa verità immutabile con parole di una bellezza disarmante. Puoi cercare in tutto l'universo qualcuno che meriti il tuo amore e il tuo affetto più di te stesso, ma non lo troverai da nessuna parte. Tu stesso, più di chiunque altro qui, meriti il tuo amore. Quando soffrite, la reazione automatica è l'ostilità cieca verso il sintomo. Vorreste strappare via il dolore con la forza, ma così facendo create solo un secondo strato di sofferenza inutile. La guarigione comincia quando smettete di combattere la vostra stessa fragilità e iniziate a trattarvi con la medesima gentilezza che riservereste a un amico carissimo che sta attraversando una notte buia e dolorosa. Integrare questa attitudine trasformativa nella vita di tutti i giorni richiede due passi pratici. Primo, sospendere immediatamente ogni forma di giudizio distruttivo sulle vostre attuali prestazioni lavorative o personali. Secondo, accarezzare mentalmente il proprio dolore psicologico, permettendogli di esistere senza l'obbligo categorico di doverlo risolvere o cancellare all'istante. Cambiando l'energia con cui vi relazionate a voi stessi, l'oscurità smette di essere un nemico letale da distruggere e si trasforma in un terreno sacro di autentica guarigione, dove la mente stanca può finalmente riposare, libera dal peso e dall'obbligo costante di dover essere perfetta, ritrovando una nuova pace interiore solida, limpida, stabile, altamente benefica e puramente duratura, sempre. Riflettete sull'immensa sofferenza aggiuntiva che si genera automaticamente quando vi trovate nel punto più profondo del vostro tunnel emotivo. La mente instabile, sotto il pesante effetto della tristezza, vi sussurra costantemente una menzogna terribile. Vi convince che quella specifica pesantezza attuale durerà per sempre e che non ritroverete mai più la gioia di un tempo. Questa percezione distorta di eternità trasforma un momento di transizione in una vera e propria condanna psicologica. La filosofia orientale scardina questa trappola distruttiva attraverso la comprensione profonda di Anicca, ovvero la legge universale dell'impermanenza. Niente nell'universo possiede una natura fissa, solida o immutabile. Ogni fenomeno sorge, si trasforma e fatalmente svanisce. Il grande maestro thailandese Ajahn Chah usava spesso una metafora straordinaria per spiegare questo concetto ai suoi discepoli smarriti. Paragonava gli stati emotivi dolorosi a temporali passeggeri che attraversano le stagioni della vita. Nessun temporale, per quanto violento o distruttivo possa sembrare all'inizio, ha l'energia necessaria per piovere ininterrottamente per l'eternità. La vostra depressione funziona esattamente allo stesso modo. Essa non è affatto un blocco di granito indistruttibile, ma un flusso continuo di condizioni mentali che cambiano continuamente forma, anche quando la vostra coscienza non se ne accorge direttamente. Accettare pienamente questa verità richiede un radicale cambio di postura interiore basato su tre passaggi determinanti. Primo, smettere di opporre una resistenza cieca al dolore attuale, poiché combattere la tristezza serve solo a prolungare la sua permanenza in voi. Secondo, osservare il sorgere e il declino delle piccole emozioni durante la giornata, notando che persino nelle giornate più buie esistono istanti di tregua. Terzo, ripetere a se stessi, con ferma convinzione, che questa tempesta passerà proprio come sono passate tutte le notti precedenti della vostra intera esistenza. Quando smettete di considerare lo stato oscuro come una prigione eterna, togliete alla sofferenza la sua arma più letale. Permettete alle vostre emozioni di scorrere liberamente senza opporre alcun giudizio distruttivo, sapendo che la terra della vostra anima si sta semplicemente purificando prima di veder rifiorire una nuova, bellissima e luminosa primavera interiore, ricca di pace. Considerate la pesantezza nascosta che si accumula quando pretendete che il domani si adegui perfettamente ai vostri desideri rigidi. costruiamo continuamente castelli di carta, fatti di pretese su come dovrebbe comportarsi il partner, sui successi lavorativi da ottenere a ogni costo o sulla velocità della nostra stessa guarigione. Quando la realtà calpesta queste illusioni, il crollo emotivo è inevitabile. La mente si ritrova improvvisamente sommersa dalle macerie delle proprie stesse proiezioni, sprofondando in quella paralisi densa che blocca ogni iniziativa. Questa dinamica tossica rivela che la sofferenza non nasce dalle circostanze del mondo, ma dall'ingombro di una mente troppo piena di pretese irreali. Un celebre racconto tradizionale descrive l'incontro tra un erudito professore e un anziano maestro spirituale di nome Nanin. Mentre il professore parlava senza sosta delle sue grandi conoscenze, il maestro continuava a versare del tè nella sua tazza finché il liquido non cominciò a traboccare sul tavolo. Di fronte allo stupore dell'ospite, Nanin disse con calma che, proprio come quella tazza colma, la mente del professore era troppo piena di opinioni per poter accogliere nuovi insegnamenti. Lo stato buio si comporta allo stesso modo. È una tazza satura di vecchi schemi e di pretese rigide sul futuro. Svuotare questo contenitore interiore per ritrovare la stabilità richiede tre passi clinici immediati. Primo, smascherare l'ideale tossico della perfezione, accettando i fatti nudi e crudi così come si presentano nel presente. Secondo, sostituire la pretesa di controllo con una profonda curiosità verso l'evoluzione naturale della vostra vita quotidiana. Terzo, agire con totale dedizione in ogni singolo compito, ma rilasciando completamente l'attaccamento al risultato finale ottenuto. Smantellare le aspettative rigide non significa affatto rinunciare ai propri obiettivi o vivere senza una meta precisa. Significa semplicemente fare spazio all'interno del proprio animo, permettendo alla realtà di manifestarsi senza il filtro deformante del giudizio personale, ritrovando quella straordinaria leggerezza interiore che la malinconia vi aveva dolorosamente sottratto durante i lunghi mesi di profonda sofferenza psicologica ed emotiva vissuti finora. Questo vuoto fertile diventa il vostro nuovo punto di partenza per guarire e risplendere. Osservate la forza invisibile che muove i vostri passi ogni mattina quando vi alzate dal letto per affrontare la solita routine. Spesso lo stato d'animo profondo e buio in cui vi trovate è alimentato da un motore interiore completamente spento o bloccato su un binario puramente automatico. Vi muovete per obbligo, lavorate per inerzia e vivete come se steste scontando una condanna ingiusta. Questo modo meccanico di esistere priva le vostre azioni di qualunque significato reale, trasformando anche il più piccolo sforzo quotidiano in un peso insopportabile per l'anima. La via della guarigione mentale non richiede di fuggire dalla società o di stravolgere la vostra vita esteriore, ma di trasmutare radicalmente il carburante psicologico che utilizzate attraverso la retta intenzione. Quando agite guidati da uno scopo luminoso, l'intera struttura della vostra coscienza subisce una metamorfosi istantanea. Se pulite la vostra casa, non fatelo pensando alla fatica del dovere, ma focalizzatevi sull'atto d'amore di creare uno spazio ordinato e accogliente per la vostra mente stanca. L'azione fisica resta esattamente la stessa, ma l'impatto emotivo sul vostro cervello cambia drasticamente. Questa intenzione pura agisce come uno scudo immunitario contro la nebbia della malinconia, poiché ridona dignità e valore a ogni singolo istante vissuto. Un antico insegnamento legato alla figura del venerabile maestro Zen Thich Nhat Hanh mostra come il senso profondo dell'esistenza si trovi nella consapevolezza applicata alle azioni più umili. Egli spiegava che se laviamo i piatti solo per avere i piatti puliti, non siamo presenti in quel momento e la nostra vita diventa un deserto di noia e sofferenza. Dobbiamo invece agire per il puro gusto di vivere quel frammento di tempo. Questo atteggiamento mentale sottrae energia vitale alla depressione, che prospera proprio laddove regna il vuoto di senso e l'automatismo privo di valore. Ritrovare la bussola interiore significa piantare un seme di luce in ogni vostro gesto ordinario. Nel momento in cui collegate le attività quotidiane a un valore superiore e profondo, come lo sviluppo costante della vostra pace, la pesantezza esistenziale svanisce, sostituita da una stabilità quieta, limpida, forte, sicura e puramente eterna. La mente sommersa dal dolore cerca costantemente risposte nel frastuono del mondo esterno o nel chiacchiericcio ossessivo dei propri pensieri distruttivi. Rincorriamo spiegazioni, giustificazioni e strategie per rimediare a quel senso di vuoto che sembra inghiottire ogni cosa. Tuttavia, la vera guarigione non si trova nell'aggiungere altre parole al caos, ma nel riscoprire la dimensione sacra del silenzio interiore. Non parliamo dell'assenza fisica di suoni, che spesso spaventa chi soffre, bensì di quella quiete profonda dell'animo che rimane intatta sotto il rumore superficiale della coscienza. Questo spazio di pura accoglienza è il rifugio definitivo dove la depressione perde la sua capacità di eco e si dissolve gradualmente. Quando vi concedete il lusso di fermare la narrazione drammatica della vostra mente, la realtà circostante comincia a cambiare aspetto. Il rumore dei pensieri automatici rallenta fino a diventare un sussurro lontano, incapace di condizionare le vostre scelte o di schiacciare il vostro petto. In questo stato di quiete assoluta, non sentite più il bisogno impellente di fuggire da voi stessi o di mascherare la vostra tristezza dietro uno schermo di finta allegria. Vi limitate a esistere, radicati come alberi maestosi che lasciano passare il vento senza farsi sradicare dalla sua furia cieca. Coltivare questo spazio di immobilità richiede un abbandono totale e consapevole di tutte le vecchie dinamiche di lotta interiore che vi logorano da tempo. Smettete di analizzare ogni singola emozione dolorosa come se fosse un enigma urgente da risolvere. Permettete ai pensieri di scorrere lungo lo sfondo della vostra coscienza senza afferrarli, lasciando che la quiete diventi la tela bianca su cui la vostra vita si ridipinge in modo naturale. Questo silenzio fertile non è affatto un vuoto arido, ma una presenza piena e rigenerante che cura profondamente i nervi scossi dall'ansia cronica del futuro. Ritirarsi stabilmente in questo antico rifugio segreto vi permette di staccare la spina dal dolore psicologico accumulato, riscoprendo finalmente quella natura originaria che è da sempre limpida, forte, stabile e puramente eterna nel vostro intimo saggio, per ritrovare la pace perduta oggi con assoluta certezza. Abbiamo camminato insieme attraverso sentieri interiori profondi, smantellando progressivamente la grande variazione e illusione del controllo assoluto, il peso delle aspettative rigide e il rumore ossessivo dei pensieri automatici che alimentano la fitta oscurità mentale. Ogni singolo passo ci ha mostrato con assoluta chiarezza che la via maestra per sconfiggere la depressione non risiede mai nello sforzo violento del fare, ma nel sacro potere della presenza cosciente, nella compassione radicale verso le proprie ferite e nel rifugio del silenzio interiore.
1: Illusione del controllo assoluto. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, in questo sabato 13 giugno 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, in Campo d'Arsego. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti. E quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e quello che vi ho fatto ascoltare anche oggi, questo audio bello, tosto, lungo, che per carità voi direte sempre facile a dirlo, poi magari a farsi è tutta un'altra cosa. Comunque il titolo è Il segreto buddista che combatte la depressione. Lo trovate su internet, Il segreto buddista che combatte la depressione, oppure poi, come di consueto, lo carico sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Eccoci qua. Come di consueto, ah beh, no, 334-7102-672, gli sms e whatsapp in diretta. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. 049-700-700, 049-700-838, le telefonate come al solito più tardi, dopo le 12, così abbiate pazienza, prima vi dico, vi racconto un po' di cose io, ma naturalmente intanto scrivetemi con i messaggi che andiamo molto molto bene. 049-700-700, 049-700-838, vi dicevo, per le telefonate appunto dopo le 12, 12 un quarto, anche 12 e mezza. Eccoci qua, diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Settimana un pochettino strana quella scorsa, vero? So che in giro per il Veneto ha fatto anche qualche bel disastro, però per fortuna e oggi mi sembra oggi insomma in questa settimana dalle nostre parti, almeno così dalle queste parti, tutto sommato ce la siamo cavata anche benone. Comunque vediamo cosa ci riserva il meteo per i prossimi giorni. Oggi mi dà parzialmente soleggiato, poi domani ancora per lo più nuvoloso, domani domenica, lunedì parzialmente soleggiato, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì soleggiato e sabato soleggiato. Precipitazioni quindi per tutta la settimana praticamente assenti. Anche il vento, oggi insomma questa mattina sarebbe sui 13 km orari, no aspetta, 5, 8, 10, durante la settimana una leggera brezzolina alla volta di qualche giorno, tipo mercoledì, vedo qua martedì, mercoledì e lunedì, martedì, quindi insomma è la cosiddetta settimana all'insegna del bel tempo. E vabbè, mettiamo via questo e leggiamo le iniziative della radio. Sapete che bene o male durante il periodo estivo si va un po' in letargo, come si suol dire, per quel che riguarda un po' tutti, vero? E comunque diamo un'occhiata a che cosa abbiamo, perché insomma abbiamo ancora un giugno, luglio che qualcosina si fa ancora. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno, quindi sabato prossimo, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio alle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia, che per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani della cura, magliette Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro. Gas resistenti 50esimo, prenotazione extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Albicocche, pesche, miele del grappa, formaggio di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori. Troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347-6618-523. 347-6618-523. Venerdì 26 giugno 2026, ore 21, conferenza sul DDL 978/2023-2023. Pignoramenti, lampo degli avvocati con lo studio penale senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21. Apertura sale alle 20.30. L'incontro si terrà presso il centro Rigoni Sterna, piazza Liberazione 1, 35020, Ponte San Nicolò. Relatori il nostro carissimo Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato Cassandra

69. Quindi magari per semplificare le cose, sentite Belluco 346 3614 469. Radio Gamma 5, questo è per sabato 27 giugno. Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara, per sempre. Qui in sede radio inizia alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare e bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988. Poi qui non vedo altre cose. AF Energia, e sentite sempre, vi aspettiamo numerosi, sentite appunto il sito AF Energia. Poi ciaobay.org, Radio Gamma 5, anche qui www.ciaobay.org per questa bellissima iniziativa. E come di consueto chiudiamo, sosteniamo la radio, anzi no, prima 5 per 1000, possibile quest'anno di versare la parte da parte vostra, il 5 per 1000 Radio Gamma 5, 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, quindi il codice fiscale per il 5 per 1000 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca Credito Cooperativo di Campodarsego, Libano, troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Benissimo, benissimo, benissimo. Direi che possiamo fare una piccola pausa con il nostro Pavarotti preferito, come si suol dire. Eccolo qua, via.

Eccoci qua ritornati, Radio Gama 5, 94 MHz, vi distevo in questo sabato 13 giugno 2026. Andiamo avanti con l'angolo filosofico, la frase del giorno e come di consueto inizio sempre io, vero? Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. No, e sii gentile sempre. Tra l'altro ho trovato chi avrebbe detto questa frase, perché c'erano dei dubbi, vediamo se riesco a recuperarla in velocità, perché ci tenevo a dirvelo, magari mi aiutate anche voi. Eccola qua, allora, eccolo qua, dove è andato? Eccolo qua, aspettate che lo ingrandisco. Sarebbe stato Socrate che avrebbe detto: sii gentile con tutti, perché ogni persona che incontri sta combattendo una dura battaglia. E boh, fidiamoci, vero? Quindi l'avrebbe inventata, inventata come vi piace, Socrate, insomma, diciamo che la saprebbe, che la sapeva lunga, vero? Poi andiamo a vedere, buon sabato Massimo, lieto fine settimana a te e da tutti da Marica e genitori. Oggi ti regalo questa frase: l'uomo entra nel bosco con le sue domande, gli animali rispondono con la loro vita. Aia, bravissima, grazie anche oggi Marica, molto molto bella. E lui porta orologi e confini, loro portano tracce e istinti, nel buio tra gli alberi si capisce chi è davvero ospite. Mamma mia, no, mi lasci come sempre senza parole. Grazie davvero Marica del tuo aiuto. Poi Luisa mi scrive: salve architetto, bellissime queste sagge considerazioni, le poste in Telegram, Luisa. Certo Luisa, sicuramente fai riferimento a quello che abbiamo ascoltato, vero? Cos'era il segreto buddista che combatte la depressione? Mi fa piacere che sia piaciuto anche a te, per carità. Poi si tratta di mettere tutto quanto in fila, ma insomma ce la faremo, come si suol dire. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici. Impara a dire ciò che senti, non ciò che dovresti dire, mi sembra. Il destino ti aspetta sulla strada che hai scelto per evitarlo. Anche questa mi sembra che suoni niente male, vero? Sentite, e oggi, aspettate, chiudiamo con questa. Allora, la felicità è un dono che puoi regalarti ogni giorno.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, vi dicevo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 13 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto. E eccoci qua, aspettate che chiudiamo questo, perfetto, ed entriamo un po' nella parte, diciamo, centrale di quello che vi voglio raccontare oggi. Oggi volevo parlarvi della questione del fotovoltaico. E mi capita spesso mi viene chiesto appunto del fotovoltaico, eccetera eccetera. Ve ne ho parlato diverse volte di che cos'è e di che cosa si tratta e discorsi di questo tipo. Ultimamente mi sembra che molte persone mi chiedono, molte persone mi chiedono dell'opportunità o meno di installare anche le batterie. sapete, no, che come funziona il discorso, il fotovoltaico funziona con la luce del sole, quindi è assolutamente legato al fatto che ci sia sole e che quindi la corrente elettrica viene prodotta dai pannelli quando c'è il sole. E la tecnologia sta facendo passi da giganti per quel che riguarda il discorso dei pannelli e altrettanti passi da giganti per quel che riguarda il discorso delle batterie. E io mi trovo un po' così, la gente mi chiede, mi dice, chi magari ha già l'impianto gli viene proposto, telefono a casa. A proposito, non so voi, ma direi che per quel che riguarda il discorso dei contratti, robe di questo tipo, io continuo a ricevere telefonate a casa e molto anche relativamente aggressive per il discorso dei contratti, cambiare contratti, luce, gas, robe del genere. Purtroppo mi sto rendendo conto, tra virgolette, sulla mia pelle che sono sempre più aggressivi e effettivamente se le inventano di tutti i colori e sembrano, come dire, anche veritieri in quello che dicono. Io non lo so se di solito sono ragazze, queste centraliniste, quelle che telefonano, sono coscienti di quello che dicono o se vengono, come dire, ripetono senza farsi troppe domande di quello che dicono al telefono per convincere le persone a cambiare gestore, roba del genere. Devo dire che effettivamente sono molto molto convincenti, perché si inventano che stanno scadendo tariffe, stanno entrando cose, insomma tutta una serie di robe. Io il suggerimento che mi sento di dare io è che, visto che qui in radio abbiamo questa opportunità di sentire, di avere, diciamo, questa consulenza di AF Petroli, di approfittarne. State attenti, magari confrontatevi anche con loro, quelli che telefonano a casa e si spacciano per qualcosa che non si sa, capisce neanche cosa bene, però loro asseriscono che hanno mandato mail, hanno mandato per posta delle cose che poi uno non ha letto, insomma se le inventano davvero tutte. Mi dispiace, ma per quello che posso dirvi io, tra virgolette, non credete a nessuno. E dopo io spero di non sbagliarmi, ma purtroppo non so, non credete a nessuno, perché così è, vi promettono mari e monti e dopo spero tra virgolette che siano anche in buona fede, insomma, perché sennò vabbè, lasciamo perdere. E poi tra l'altro ultimamente con la storia della guerra si inventano anche che, insomma, c'è il discorso della guerra, l'Iran, quello che è, insomma, Trump di qua e di là, e quindi se ne inventano a iosa per convincere le persone a cambiare, e per carità. Comunque sentite un operatore di cui, tra virgolette, ci si possa un attimino fidare, per carità, credo che nessuno, come ripeto sempre, abbia la verità in tasca, però almeno hai qualcuno davanti con cui confrontarti, insomma. E io ritengo che, al di là di tante altre cose, sia non solo importante, ma vorrei dire in qualche modo direi fondamentale. Chiuso questa parentesi, volevo